0: crescerà, gonfierà, no? Il lievito cosa fa la pasta? Lo fa gonfiare, no? Come l'orgoglio. E gli ipocriti sono sempre quelli orgogliosi, no? Che io sono meglio di tutti gli altri, io sono più spirituale degli altri. Questo era l'atteggiamento dei farisei. E Gesù diceva anche a noi questa mattina a Montebelluna: state attenti di non permettere neanche un microbo di lievito di entrare nella tua vita, perché poi crescerà e diventerai sempre più ipocrita. In versetto 2, se noi leggiamo con leggerezza questo versetto, scambieremo con un altro versetto nella parola di Dio, in Matteo 10:27. Non dovete andare lì, ma Matteo 10:27 Gesù dichiara: quello che voi avete udito nella tenebre proclamerete apertamente, e quello che io vi ho detto di nascosto predicherete sui tetti delle case. Giusto? Conoscete questo versetto, no? Lui diceva: il Vangelo, il messaggio che io vi ho trasmesso di nascosto, un giorno voi predicherete anche sopra le case, nelle piazze apertamente. E se uno legge qui questo versetto in Luca con leggerezza, dice: ah, questo è lo stesso versetto che in Matteo. Ma stiamo attenti, Gesù non ha detto questo. Quello che lui disse in versetto 2: ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato e di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nella tenebre sarà udito nella luce. E ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. In Matteo Gesù parla della diffusione del Vangelo, no? Quello che voi avete sentito da me diffonderete apertamente. Ma qui Gesù dice: quello che tu hai detto in casa tua con tua moglie un giorno sarà messo all'aperto. In un altro passo nel Vangelo Gesù ha detto: ogni parola che l'uomo dirà sarà giudicato nell'ultimo giorno. È una cosa nel quale dovremmo meditare spesso, no? Di pesare le nostre parole. Tutto quello che noi abbiamo detto nelle tenebre, no? Non solo tenebre figurativa, perché magari quando parliamo male o sparliamo di altri, non solo lo diciamo di nascosto, ma siamo anche motivati dal regno delle tenebre a dirlo. Amen. Quindi non solo tenebre fisica, ma tenebre anche spirituale. E Gesù dice: fate attenzione, perché tutte le cose che usciranno dalla tua bocca, un giorno sarai giudicato. Un giorno il Signore ci darà conto, no? Avete sentito tante volte, no, le persone che stanno per morire, che dicono che tutta la loro vita è passata davanti. Avete sentito mai queste testimonianze, no? Come un film, tutte le cose. Io, come non ho mai fatto questa esperienza, devo confidare in quello che dicono queste persone, però sembrerebbe anche biblico, no? Il fatto che un giorno, alla fine della nostra vita, il Signore farà passare davanti non solo un film della nostra vita, ma ogni parola, ogni cosa che abbiamo detto di nascosto sarà stato manifestato. E ci dovrebbe dare un santo timore di parlare meno e ascoltare di più, o parlare meno e pregare di più. In versetto 4 vediamo il fonte dell'ipocrisia. Or dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono fare niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. Di chi sta parlando il Signore qui? Dio. Chi ha potere di mettere le anime nell'inferno o in paradiso? Solo Dio. E qui in versetto 4 e 5 il Signore svela il fonte dell'ipocrisia, no? Il timore degli altri uomini. Perché tutti noi vogliamo essere amati dai uomini, tutti noi desideriamo di essere, no? Che tutta la gente dicano: come bravo Craig, che tutti parlano bene da me, ma la realtà è che se noi saremo veri seguaci di Gesù, tante persone diranno che siamo pazzi, siamo fuori di testa, siamo strani, siamo perdenti. Anche ieri sera alla riunione dei giovani parlavamo del fatto che che parlavamo con dei fratelli che uno loro parente non credente era venuto qui in mezzo a noi, e magari quel giorno qualcuno ha testimoniato che avevo problemi di tossicodipendenza, e questa persona non credente: ah, quella chiesa vostra sono tutti drogati, tutti persone con problemi, sembra un ospedale là. E ha detto: ma comunque non è che tutti vengono da un passato di drogati, però è un ospedale. Qui è l'ospedale di Gesù, che lui guarisce le anime. E quindi non ci vergogniamo neanche di questo. Noi rallegriamo in questo. Ma noi saremo sempre mal compresi. E c'è nel nostro cuore, no, quel desiderio di conformarsi, no, alla società. Anche qui nella nostra chiesa magari vengono persone, ascoltano la parola di Dio, sono compunti dello Spirito Santo, no, della loro condizione, cioè sanno che loro devono convertirsi al Signore, sanno che la loro vita deve cambiare, però poi magari entra la paura dell'uomo: cosa diranno i miei parenti? Cosa diranno quello nel mio paese, quello del mio lavoro, se io divento un matto come quelli là, no? E quindi chiude l'uomo. La paura è il fonte dell'ipocrisia. I farisei erano ipocriti perché loro non temevano Dio, ma temevano quello che la gente diceva. Loro, anche Gesù ha detto, loro amano di essere chiamati nella piazza rabbino, rabbino. No, questi titoli di innalzare loro, no? Loro amano la lode degli uomini, ma non amano la lode di Dio. Ma Gesù dichiara che noi come credenti dobbiamo temere Dio. Non dobbiamo temere quello che gli uomini possono dirci o quello che gli uomini possono farci. È una cosa molto sottile. Mi ricordo una volta, anche qui nella nostra chiesa, adesso arriverà il caldo e magari qualche fratello verrà in pantaloncini. E qualche anno fa mi ricordo che erano venute delle persone nella nostra chiesa e hanno visto qualcuno in pantaloncini e erano scandalizzati. Mamma mia, quella chiesa di Montebellone è una Babilonia. Così hanno detto. Vengono pure in pantaloncini. E poi mi ricordo che ho parlato con queste persone e ho detto: ma scusa, con la vostra chiesa in estate, quando voi andate in campeggio, no, con la vostra chiesa, non lodate il Signore lì nel bosco, nei pantaloncini e le canottiere? E questa sorella mi ha detto sì. E ho detto: allora che differenza c'è? Io ho detto: anche in casa mia, anche se giro senza pantaloni, posso anche pregare. No, non verrò in chiesa così, meno male. Però per loro era tutto l'aspetto esterno, no? Loro guardavano l'esterno dell'uomo, facevano lo stesso sbaglio di Samuele, no? Quando ha chiamato i fratelli di Davide, dice: sicuramente questo è l'unto di Dio. E il Signore disse a Samuele: tu guardi l'esterno, ma Dio guarda il cuore. Non è questo grande uomo bello, robusto, intelligente, ma è un piccolo pastorello, sporco, puzzolente, che tu non tieni neanche conto. Lui sarà mio unto. Lui sarà un re secondo il mio cuore, che porterà il mio popolo veramente nella grandezza. E anche noi abbiamo questa tendenza di, no? E mi ricordo quando queste persone mi hanno detto così: non è giusto, se uno va in ufficio con la giacca e cravatta, non dovrebbe presentarsi davanti a Dio anche in questo modo. E io ho detto a queste persone, ho detto: ma io non dico che è sbagliato di portare la giacca e cravatta, anche è bello, no? Di vestirsi bene per venire in chiesa. Però io ho detto: la giacca e cravatta gli uomini devono mettere per gli uomini, perché gli uomini tengono questo. Gli uomini guardano l'aspetto esterno, ma Dio guarda il cuore. E per Dio non ha importanza se tu hai giacca e cravatta, o se hai jeans, o se hai un vestito di sacco. Amen. Lui guarda il tuo cuore. E il temore dell'uomo, mi ricordo che io devo confessare, io quando mi hanno detto, ah, non è giusto, bisognerebbe fare una regola nella chiesa, che niente pantaloncini, no? E io so che magari oggi sembra un discorso anche ridicolo, no? Però devo dire che io ero anche tentato, no? Di conformare a quello che loro dicevano. Direva, magari sarebbe anche meglio che nessuno venisse in pantaloncini, no? C'era nella mia carne questa tendenza di piacere all'uomo. E poi alla fine però, dopo la preghiera, ho detto, no! Non mi interessa se poi una voce espande nel mondo evangelico in Italia che noi siamo la chiesa di Babilonia, perché il Signore sa se noi siamo la chiesa di Babilonia o no. E l'opinione del Signore è l'unico che è importante per noi. Come anche Chuck Smith, quando venivano i hippie senza scarpe, no? La gente voleva, ah, devono mettere scarpe altrimenti non entrano in chiesa. E Chuck giustamente ha detto, allora togliamo il moquette. E entrano pure senza scarpe questi hippie che hanno bisogno del Signore. Ognuno di noi abbiamo la tentazione, no? Di conformarci a questo mondo, di conformarci a quello che la gente aspetta da noi, o vuole da noi, o quello che la nostra cultura dichiara giusto. Ma noi siamo chiamati di temere Dio. E non aver riguardo sul nostro orgoglio umano, perché alla fine è questo, no? Vogliamo avere un'apparenza davanti agli uomini per orgoglio. Vogliamo apparire davanti agli uomini per orgoglio. Poi in versetto 6, 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete molto. Voi volete più di molti passeri. Quindi anche qui Gesù vuole incoraggiarci che anche se gli uomini ritengono che siamo pazzi, che siamo fuori di testa, Dio ha messo un grande valore sulla tua vita. Amen. Voi questa mattina, voglio farvi una domanda. Questa mattina, quando vi siete alzati, avete fatto un pensiero per i passeri? Qualcuno ha pensato? Questa mattina avete pensato, ma quei passeri nel mio giardino, come faranno a mangiare oggi? Vi è passato per la mente questo pensiero? No. Non ci pensi neanche. Forse ti sei scordato anche dare tuo cane da mangiare oggi. Ma sapete una cosa, che a Dio non sono stati dimenticati. Perché il Signore vuole farci comprendere che noi non dobbiamo avere l'approvazione del mondo per sentirci appagati e pieno. Noi dobbiamo sentire che abbiamo l'approvazione del Padre Celeste. E poi non ci interessa quello che dicono gli altri. Anche io sono stato calunniato da persone non credenti e pure credenti, ma grazie a Dio il Signore mi sta dando la grazia per non pesare queste cose. Se noi seguiamo il Signore saremo sempre criticati, saremo sempre mal compresi. E quindi il Signore ci dice, non dar peso a quello che gli uomini pensano o dicono di voi, ma dar peso a quello che il Padre Celeste, perché Lui ha cura di voi. Amen. Io mi ricordo quando mi sono convertito al Signore, voi conoscete la mia testimonianza, tutti i miei amici sbandati come me, quando ho dichiarato loro che io ho accettato Gesù nella mia vita, sai, tutti mi hanno preso in giro, tu sei pazzo, ma cosa, hai preso LSD e ti sei fatto un overdose, no? Ti è fuso il cervello, adesso vuoi andare in chiesa, ma sei pazzo. E mi ricordo che all'inizio mi pesavo tanto questo fatto, però dopo un po' capii che queste persone non erano i miei veri amici. Perché sapete quello che volevano fare questi amici miei? Loro volevano farmi tornare nella droga. Ma dai! Quello che io ritenevo amici veramente in realtà erano nemici. erano quelli che volevano male l'anima mia. E quindi ho imparato di non dar peso a quello che loro dicevano, perché ho detto: questi non sono i miei veri amici, il mio vero amico è il Padre Celeste, che anche se noi non abbiamo pensieri riguardo i passeri, lui ha pensieri. Il Padre Celeste questa mattina ha pensato di dare a mangiare tutti gli uccelli dell'Italia. Ci ha pensato, e dice la parola di Dio, che lui ha avuto cura di loro. Essere che noi non ci passa neanche per la testa. E Gesù dichiara: voi siete di un molto più gran valore di questi passeri, la tua vita. Versetto 8: ora vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Quindi ancora un passo ancora più avanti nell'essere discepoli di Cristo, di identificarci anche davanti agli uomini con Lui, no? E devo confessare che io all'inizio, quando ero un giovane credente, avevo un po' paura di parlare di Gesù. Lo confesso. Io amavo il Signore, ma avevo quel timore, sai, cosa penseranno di me. Però posso dire oggi che non mi interessa, perché quello che ha fatto il mio Signore per me, nessuno di loro ha fatto per me. La cura che il Padre Celeste ha avuto per me non ha avuto nessuno di loro. Quindi io ci tengo più la sua opinione che la loro. Anzi, la loro opinione non ci tengo per niente. Anche venerdì, quando sono stati con i bambini della quinta elementare, anzi è andato benissimo, Dio vi benedica chi ha pregato, una delle bambine mi ha chiesto: ma se tu vorresti lasciare fare pastore e lasciare la tua chiesa, potresti farlo? E io ho detto: sì, c'ho il libero arbitrio, potrei farlo. Però io ho detto: dal primo giorno che ho conosciuto il mio Signore Gesù, non ho mai voluto lasciarlo. Perché io ho detto: bambini, Gesù è così meraviglioso. E lui è sempre stato vicino a me, è il mio migliore amico, e quindi io non lo abbandonerò mai, non perché non posso, ma perché non voglio. Perché veramente ho scoperto il migliore amico. Veramente ho scoperto uno che mi sta sempre accanto. Mi ricordo quando io sono andato in missione con Cristo la Risposta, ho preso un volo da Seattle nella città di El Paso, vicino alla frontiera del Messico. Era veramente la prima volta che io mi ero allontanato dalla mia città, dalla mia famiglia. Ero un giovane ragazzo di 25 anni. E la sera in cui mi sono arrivato qui a questo centro missionario lì in El Paso, tutti gli altri missionari erano fuori in un carcere a ministrare quella sera. Quindi il fratello che mi ha portato dall'aeroporto mi ha fatto vedere il dormitorio dei maschi, ha detto: sai, puoi mettere le tue cose qui, questa è la tua stanza. E poi lui doveva andare con la sua famiglia a stare con loro. E mi ricordo, avevo questo sentimento di tristezza, di depressione, sai, lontano dalla famiglia, questo luogo sconosciuto. E poi non c'era neppure qualcuno lì. E sai, ero depresso, ho detto: ma io voglio domani prendere il primo aereo e tornare a casa. No. E mi ricordo che camminavo in questo centro lì da solo e pensavo: mamma mia, non c'è nessuno qua per me. E poi il Signore mi ha parlato e lui ha detto: Craig, io sono qui per te. E mi sono messo a piangere e ho detto: grazie Signore, veramente tu sei sempre qui, perdonami che mi sono scordato che tu sei qui per me, che sei sempre qui per me. Quindi Gesù ci chiama di confessarlo davanti agli uomini, di non vergognarci di Lui. Lui dovrebbe vergognarsi di noi. Amen. Però Lui non si vergogna di noi se noi lo confessiamo. Lui dice: voi mi riconoscerete, anche io ti riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Gesù non ci chiede la perfezione, ma ci chiede di professare Cristo pubblicamente. Anche per questo a volte noi facciamo una chiamata di venire avanti, non tanto che io devo pregare, perché uno può accettare il Signore anche a casa sua, o anche dove è seduto nella chiesa, ma di fare quel passo di pubblicamente riconoscere, di identificarsi con Cristo, io credo in Gesù e pubblicamente voglio dirlo anche agli altri. Adesso a giugno avremo battesimi e queste persone anche pubblicamente daranno testimonianza della loro fede in Cristo, a dire al mondo: io sono morto a voi, la mia vecchia vita è sepolta in Cristo e adesso ho una nuova vita in Gesù. E poi in versetto 10: e chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Il peccato che Dio non può perdonare non è l'omosessualità, non è adulterio, non è omicidio, ma il peccato che Dio non può perdonare è di negare Cristo, di rifiutare Cristo. Perché quando uno ha rifiutato Cristo, non rimane la possibilità che i suoi peccati possono essere perdonati. Non so se mi spiego bene, no? È come se Dio, no, siamo tutti naufraghi, e Dio dice: qui c'è una barca, stiamo tutti annegando nel mare, l'acqua sta arrivando, le nostre braccia e le forze stanno mancando, siamo andati sotto una volta, due volte, no? E Dio dice: guarda, qui c'è una barca, e questa barca si chiama Gesù Cristo, che Lui ha pagato il prezzo per la tua salvezza. Se tu ti metterai nella barca, sarai salvo. E io ti porterò in casa mia e sarai con me per l'eternità. Ma se noi diciamo: no, grazie, io aspetterò la prossima barca, o questa barca non è per me, o io farò io una barca che lo faccio io con le mie mani, allora non rimane perdono per questo, di aver rigettato Cristo come Salvatore. Questo è il peccato che Dio non può perdonare. E noi viviamo nell'epoca dello Spirito Santo in un certo senso. Nel Vecchio Testamento c'era il Padre che si era rivelato, nei Vangeli viene rivelato il Figlio che ha camminato 3 anni e mezzo il suo ministero terrestre, e dopo Gesù nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa. E Gesù dichiara: se rigettate il Padre e il Figlio, questo può essere perdonato, ma se rigettate lo Spirito Santo, è l'ultima opportunità. Se voi rigettate la testimonianza che lo Spirito Santo dà riguardo a Gesù, non c'è salvezza per voi. E poi in versetto 11: quando poi vi condurranno davanti alla sinagoga e ai magistrati e all'autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa dovete rispondere a vostra difesa, di quel che dovete dire, perché lo Spirito Santo in quel stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Quindi la guida dello Spirito Santo anche in quello che dobbiamo dire. Io non uso questo metodo nella Chiesa perché non parla di venire in Chiesa e insegnare la Bibbia. Uno deve meditare e studiare, altrimenti ogni domenica vi direi la stessa cosa e saresti scocciati dopo un po'. Ma noi abbiamo questa certezza che quando siamo chiamati davanti alle persone di testimoniare lo Signore, lo Spirito Santo in quel momento ci metterà le parole in bocca. E abbiamo questa certezza. Se tu hai timidezza di parlare di Gesù, chiedi allo Spirito Santo di darti franchezza. Anche l'Apostolo Paolo nei suoi epistoli, quante volte lui chiede preghiera delle chiese: pregate per me che posso annunziare con franchezza il Vangelo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo aver ucciso Golia, Davide portò a Gerusalemme la testa del gigante. Saul, che non aveva riconosciuto in lui il giovinetto che alcuni anni prima suonava l'arpa alla sua corte, volle sapere chi fosse e poi lo tenne presso di sé tra i suoi soldati. Davide seppe comportarsi con tanta saggezza e valore che ben presto Saul lo nominò capitano di 1000 uomini. Tutti amavano Davide. Quando tornava dalle guerre contro i Filistei, le donne gli uscivano incontro danzando e cantando festosamente, come usava fare a quei tempi in onore dei condottieri che rientravano vittoriosi dalla battaglia. E dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Quando udiva queste parole, Saul avvampava di furore, ingelosito dal fatto che Davide fosse ritenuto più valente di lui. Oltre a questo, cominciava a temere che presto il popolo avrebbe desiderato averlo come re. Probabilmente non aveva mai dimenticato la predizione di Samuele, secondo la quale il regno gli sarebbe stato tolto. Perciò cominciò a vedere in Davide colui che avrebbe potuto strappargli il trono, e da quel momento fu ostile al giovane. Ormai Saul era tornato più infelice che mai, e lo spirito maligno si impossessava sempre più spesso di lui. Davide aveva ripreso a suonare l'arpa e a cantare per il re, ma sembrava che nemmeno questo riuscisse più a calmarlo. Un giorno, in un accesso di ira provocato dal cattivo spirito, scagliò per ben 2 volte la lancia contro il giovane che stava suonando per lui. La sua intenzione era di ucciderlo, ma Davide riuscì a schivare i colpi. Saul vedeva in Davide lo spirito del Signore che lui non aveva più da tempo, e il suo timore cresceva. Più Davide si comportava bene, più la paura di Saul aumentava, perché si accorgeva che il giovane era divenuto sempre più popolare ed amato dagli israeliti. Saul aveva promesso di dare in moglie a Davide sua figlia Merab, promessa che non aveva poi mantenuto. Pensò perciò di servirsi di questo per mandare Davide incontro alla morte. Un giorno lo chiamò presso di sé e gli disse che gli avrebbe dato la figlia Merab se avesse combattuto valorosamente contro i Filistei. Ma quando avrebbe dovuto dargliela, non tenne fede alla parola data e diede Merab in moglie ad un altro. Saul aveva un'altra figlia di nome Mical, la quale amava Davide. Allora il re gli disse che se avesse ucciso 100 Filistei gliel'avrebbe data. Davide andò a combattere contro i Filistei e ne uccise 200. E quando tornò, Saul non poté sottrarsi un'altra volta ancora all'impegno e diede Mical in sposa a Davide. Ma ormai non riusciva più a dominare la sua paura e la sua ostilità nel vedere che Davide era ben visto da tutti. Mentre Saul odiava Davide, il figlio di Saul, Jonathan, lo amava con tutto il cuore. Jonathan era un valente guerriero e aveva sempre aiutato Saul nelle sue imprese contro i Filistei. Questi due giovani si amavano di un amore grande e le loro anime erano avvinte l'una all'altra. Avevano stretto tra loro un patto di lealtà e fedeltà nell'amicizia che li univa, e in quell'occasione Jonathan si era tolto il mantello e lo aveva dato a Davide. Lo stesso aveva fatto delle sue vesti, dell'arco, della spada e della cintura. A Jonathan dispiaceva che suo padre fosse tanto geloso di Davide e cercò di parlargli in favore dell'amico. «Non macchiarti di colpe verso il tuo servo Davide», gli disse un giorno, «perché egli è stato fedele al re e ha fatto grandi cose per il regno. Ha messo la propria vita a repentaglio, ha ucciso il gigante filisteo, e per mezzo di lui l'Eterno ha dato una grande vittoria ad Israele. Perché vuoi uccidere un uomo innocente?» In un primo tempo Saul diede ascolto a Jonathan e fece questa promessa: «Come è vero che l'Eterno vive, Davide non sarà fatto morire». Il giovane fu riammesso alla tavola del re tra i dignitari di corte, ma lo spirito cattivo non tardò a riprendere possesso di Saul. Un giorno, mentre Davide era intento a suonare l'arpa, il re tentò di colpirlo di nuovo con la sua lancia. Il colpo di Saul mirava ad inchiodarlo al muro, ma anche questa volta il giovane Davide riuscì a sottrarsi alla lancia micidiale. Più tardi Saul tentò di impadronirsi di Davide e mandò dei soldati a casa sua a prenderlo, ma Mical, figlia sua e moglie di Davide, aveva intuito il pericolo e lo aveva fatto fuggire calandolo da una finestra. Poi aveva messo un fantoccio nel letto al posto del marito. Quando le si presentarono gli uomini del re, disse che Davide era malato.
Saul rimandò indietro i soldati perché voleva Davide ad ogni costo, letto compreso, se non fosse riuscito a reggersi in piedi. Ma quando l'inganno fu scoperto, Davide era già lontano e in salvo.

Dopo la sua fuga, Davide andò a Rama da Samuele e rimase coi profeti che adoravano Dio. Saul ne fu informato e mandò dei soldati a prenderlo. Quando i soldati videro Samuele e i profeti che lodavano Dio e pregavano, essi pure, investiti dallo Spirito di Dio, cominciarono a lodare il Signore e pregare. Saul mandò degli altri uomini, ma anche questi, una volta tra i profeti, sentirono la potenza di Dio e si unirono agli altri. «Se nessuno mi porta qui Davide, andrò io stesso a prenderlo», disse infine Saul. E il re andò a Rama e si incontrò con coloro che lodavano il Signore, e subito fu toccato dallo stesso spirito che aveva investito gli altri, e anch'egli cominciò ad adorare e a pregare. Rimase in adorazione per tutto il giorno e tutta la notte, poi tornò alla sua reggia di nuovo ben disposto verso Davide. Ma Davide sapeva che in fondo al cuore Saul rimaneva suo nemico e che lo avrebbe ucciso non appena lo spirito maligno si fosse di nuovo impossessato di lui. Andò perciò ad incontrare il suo amico Jonathan, e poiché era vicino il tempo di una festa durante la quale Jonathan avrebbe dovuto essere alla tavola del re, decisero che Jonathan vi sarebbe andato prima di lui per cercare di scoprire quali fossero i sentimenti di Saul. Poi fecero un patto insieme. «Anche se il re è tuo nemico», disse Jonathan, «io so che l'Eterno è con te e che Saul non potrà farti del male. Promettimi però che finché vivrai non cesserai di essere buono verso di me, verso la mia casa e anche verso i miei figlioli quando sarò morto». Jonathan era ormai convinto, come molti altri, che Davide sarebbe diventato re di Israele e, per il grande amore che nutriva per Davide, era pronto a rinunciare al suo diritto al trono. Gli fece però promettere che avrebbe trattato con benevolenza lui e i suoi figli. «Cercherò di scoprire quale sia l'animo di mio padre verso di te e tra 3 giorni te lo farò sapere», disse ancora Jonathan prima di separarsi dall'amico. «Verrò qui tra i campi dove ci troviamo ora con arco e frecce. Tu te ne starai nascosto laggiù, dietro quel mucchio di pietre. Io manderò da quella parte il ragazzo che di solito mi accompagna e lancerò 3 frecce. Se dirò al ragazzo: guarda, le frecce sono tutte di qua da te, prendile, allora fatti pur vedere, perché tutto andrà bene per te e non avrai nulla da temere. Se invece gli dirò: guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene, perché l'Eterno vuole che tu ti metta in salvo da Saul». I primi 2 giorni della festa Davide non si presentò alla mensa del re. Il primo giorno Saul finse di non notare l'assenza di Davide, ma il secondo chiese: «Perché il figlio di Isai non è qui?» «Mi ha chiesto il permesso di andare a Betlem per partecipare con la famiglia a un sacrificio», gli rispose Jonathan. Il re s'accese d'ira e gridò: «Figlio perverso e ribelle, perché ti sei scelto per amico il mio nemico? Non sai che finché vivrà Davide tu non potrai mai diventare re? Mandalo a prendere, portamelo qui affinché lo faccia morire». Il furore di Saul era tanto violento che minacciò con la lancia persino suo figlio. Jonathan lasciò immediatamente la tavola del padre, indignato da quell'odio ingiustificato verso il suo amico. Il giorno seguente, secondo la promessa che aveva fatto, uscì nei campi con lo scudiero. Quando furono nei pressi del mucchio di pietre, Jonathan gli disse: «Corri laggiù e tienti pronto a trovare le frecce che ti tirerò». E mentre il ragazzo si affrettava ad obbedire, lanciò le frecce e disse: «Le frecce sono al di là da te, va presto, non ti trattenere». Il giovinetto tornò con le frecce. Allora Jonathan gli diede anche l'arco e disse: «Va, porta tutto in città». Non appena se ne fu andato, Davide e Jonathan si incontrarono, si baciarono l'un l'altro e piansero a lungo insieme. Davide sapeva che non avrebbe più potuto sperare di essere al sicuro finché rimaneva portata di mano di Saul. Avrebbe dovuto lasciare la sua casa, la moglie, la famiglia di suo padre ed ogni altra persona cara e nascondersi dall'odio di Saul. «Va in pace», gli disse Jonathan nel salutarlo. «L'Eterno è testimone del patto d'amicizia tra me e te e tra i miei figli e i tuoi figli». Davide se ne andò in cerca di rifugio e Jonathan fece ritorno in città.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: mondo vi sono vari modi di credere in Dio. La domanda è dunque questa: qual è il modo giusto? O sono tutti validi per Dio? Ebbene, ascoltate l'argomento che Stefano tratterà dal titolo Il credo del credente.
1: Nella chiesa di Gerusalemme, nel primo secolo della nostra era, come leggiamo nel capitolo 15 del libro degli Atti, ci fu un'animata discussione sul soggetto della salvezza. Alcuni sostenevano che solo adempiendo ai comandamenti di Mosè possiamo essere salvati. Credenti gentili, cioè i non israeliti, dovevano essere circoncisi e sottomettersi a tutte le leggi, le cerimonie e i riti di Israele, altrimenti per loro non c'era speranza di salvezza. Ma l'apostolo Pietro, alzatosi, rammenta ai presenti che era stato lui lo strumento che Dio aveva usato per comunicare ai gentili la parola del Vangelo, e afferma che lo Spirito Santo aveva purificato i loro cuori non mediante la legge di Mosè, ma mediante la fede. E così prosegue: perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Ecco, in poche parole, il credo dell'apostolo Pietro e di tutti i veri credenti. Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Le fondamenta della fede cristiana sono in questo versetto, in questa affermazione dell'apostolo Pietro. Contiene tutti gli elementi essenziali della fede cristiana per la salvezza delle anime nostre. Cosa crediamo dunque? In primo luogo, che Dio non ha favoritismi. Come Pietro dice altrove, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dio ama tutte le sue creature, noi che siamo gentili come gli israeliti. Il colore della nostra pelle non conta per Dio. Ama il mondo, tutta la famiglia umana, in tutte le sue ramificazioni etniche. Non discrimina fra ebreo e gentile, fra ricco e povero, fra ignorante e colto. Come scrive l'apostolo Paolo, non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Secondo, crediamo che il bisogno di salvezza sia universale. Crediamo che tutti hanno peccato e hanno bisogno di essere salvati. Tutti sono sotto la condanna di Dio a cagione del loro peccato e hanno bisogno della salvezza che Egli ci offre in Cristo. Non c'è su tutta la terra un uomo così giusto

che non abbia bisogno della salvezza. In terzo luogo, crediamo che la salvezza di Dio abbracci il passato, il presente e il futuro. Per quanto riguarda il passato, siamo già salvi dalla colpa del peccato. Nel presente siamo salvati dal potere del peccato e nel futuro saremo salvati dalla presenza del peccato. Quando il Signore Gesù ritornerà, la nostra salvezza sarà completa. Vedi, caro ascoltatore, la portata della salvezza di Dio. Saremo un giorno, noi credenti, resi conformi al corpo di gloria del nostro risorto Signore. In quarto luogo, crediamo che ci sia un solo Salvatore. Crediamo, nelle parole di San Pietro, d'essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Il nostro Vangelo non ha rivali, non è una religione, è una rivelazione. Non è il frutto dei nostri sforzi per trovare Dio, ma del sovrano intervento di Dio per trovare l'uomo perduto e riportarlo a sé. In quinto luogo, crediamo che la salvezza sia solo per grazia, mediante la fede. Crediamo di essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Nient'altro, grazia, pura divina grazia. Crediamo che sulla croce il nostro benedetto Salvatore abbia fatto tutto il necessario per procurarci l'eterna salvezza. Ecco quello che l'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera agli Efesini. È per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Sesto, crediamo nell'eterna sicurezza di quelli che la grazia di Dio salva. Crediamo d'essere salvati, dice Pietro, non che lo saremo, ma che già lo siamo e per sempre. Qualcuno avrebbe potuto dire a Pietro in quella conferenza a Gerusalemme: Pietro, sei ancora giovane, come puoi prevedere il futuro? Qualunque cosa può accadere, come puoi essere sicuro? Non temete, avrebbe risposto Pietro, Dio sa proteggere ciò che è suo. Il Signore ha detto le mie pecore, ascoltano la mia voce, e io le conosco, e esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà di man mia. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre mio siamo uno. Eppure è scritto nell'Epistola agli Ebrei di Gesù che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Non ci sono mezze misure da parte di Dio. La sua salvezza ottenuta per fede, glorioso dono divino, è completa ed eterna. È il suo potere, non i nostri sforzi, che ci custodisce fino alla fine. Ecco cosa scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione. È la potenza di Dio che è impegnata nel custodire i suoi fino alla venuta di Cristo, ed è solo questo divino potere che ci manterrà sul terreno della verità e nel sentiero della volontà di Dio fino alla fine del nostro cammino quaggiù. Questo però non giustifica da parte nostra svogliatezza o indifferenza. Avrete notato nella citazione dalla lettera di Pietro che siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, come scrive l'Evangelista Luca: con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. E come scrive l'autore della lettera agli Ebrei, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l'anima. Ecco dunque il credo del credente, caro ascoltatore, lo condividi con noi credenti? Credi che Dio ami indistintamente tutte le sue creature ed offra ad ognuna la sua salvezza sul principio della fede? Che tutti senza distinzione hanno bisogno di essere salvati perché peccatori lontani da Dio?
Credi che la salvezza di Dio sia completa ed eterna? Credi che ci sia un Salvatore solo, Gesù Cristo nostro Signore? Credi che la salvezza sia solo per grazia mediante la fede? Credi alla sicurezza eterna di quelli che la grazia di Dio salva? Credi che solo la potenza di Dio, mediante la fede, possa garantire che saremo custoditi nella nostra vita quaggiù, fino alla fine? Tutto questo è contenuto nell'affermazione di Pietro l'Apostolo in quella conferenza a Gerusalemme nel primo secolo dell'era cristiana, quando, come abbiamo ricordato, disse alla fine del suo discorso: «Noi crediamo, cioè noi giudei, d'essere salvati per la grazia del Signor Gesù, nello stesso modo di loro, cioè di noi, gentili, non israeliti». La grazia di Dio è a nostra disposizione in risposta alla nostra fede, la nostra fede personale nel Salvatore per la salvezza delle nostre anime, libera la potenza di Dio che subito opera in nostro favore. Caro ascoltatore, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Salvato ora, custodito dalla potenza di Dio nel futuro e assicurato di quell'eredità eterna, incorruttibile, conservata nei cieli per tutti i veri credenti.

Ci auguriamo che ciò che avete ascoltato vi abbia chiarito le idee riguardo il modo di credere in Dio. Ma se ciò non fosse, noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi, affinché lo sia con l'aiuto della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 20. Ora il primo giorno dei sabati, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Ora gli altri Vangeli ci dicono che Maria venne con diverse altre donne e non c'è motivo di vedere in questo una discrepanza. Non c'è motivo di affermare che non sia venuta appunto con altre donne. Giovanni parla di Maria perché è lei quella che è corsa a casa sua a dire a lui e a Pietro che il sepolcro era vuoto. Ma notate cosa disse quando portò la notizia: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo noi», al plurale, «non sappiamo dove l'abbiano posto». E ciò implica che c'era qualcun altro con lei, le donne appunto, come affermano gli altri Vangeli. E quindi non ci sono contraddizioni tra questo e gli altri Vangeli, come alcuni pensano. Ci sono differenze nel racconto di quello che è accaduto in questa domenica mattina e anche in altri momenti. Ma queste differenze possono essere armonizzate abbastanza semplicemente. Purtroppo alcune persone dicono che si tratta di differenze inconciliabili, di contraddizioni evidenti e che quindi la Bibbia non è affidabile, non è parola di Dio. Ma queste differenze nei racconti non dimostrano affatto che la Bibbia non è la parola di Dio. Al contrario, dimostrano che gli scrittori non si sono messi d'accordo su quello che dovevano dire, in modo disonesto. Non si sono incontrati di nascosto: ora mettiamoci d'accordo per dare un'unica versione dei fatti. Ecco cosa dobbiamo dire. Se ogni storia fosse esattamente identica in ogni piccolo dettaglio, allora sì che ci sarebbe davvero motivo di sospettare un qualche tipo di accordo segreto. Ma dato che i racconti vengono da diversi punti di vista, da diverse prospettive, allora possiamo tranquillamente escludere che si siano accordati. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Sappiamo che l'altro discepolo è Giovanni. Ora Maria, la madre di Gesù, era sicuramente a casa di Giovanni quando Maria Maddalena venne ad annunciare la notizia, perché sappiamo dal capitolo 19 che Giovanni la prese in casa sua. E così Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per capire cosa sta succedendo. Correvano tutte e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Ora non so perché Giovanni abbia voluto precisare questo, forse per vantarsi. Era un giovane e così superò Pietro nella corsa. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Ora la costruzione della frase in greco indica che questi panni di lino, che erano stati usati per avvolgere Gesù, si trovavano in una posizione particolare, in una forma circolare, come se un corpo fosse stato in mezzo. E il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Quindi i panni e il sudario si trovavano in luoghi diversi del sepolcro. Questo ci porta al dibattito intorno alla sindone, che è conservata a Torino, se essa sia o non sia il vero sudario che è stato posto su Gesù. Ci sono molti che sono convinti che la sindone sia realmente il sudario di Gesù. Io invece ho difficoltà a crederlo, in quanto Giovanni ci parla distintamente dei panni e del sudario che era stato sul capo di Gesù e che giaceva in un luogo a parte, mentre nella sindone c'è la forma di un corpo intero, compreso il capo. Quindi non sono affatto convinto che fosse veramente appartenuto a Gesù. Credo che il Signore abbia deliberatamente permesso che tutte queste reliquie intorno alla vita e al ministero di Gesù Cristo andassero perse negli anni, perché Dio conosce la tendenza dell'uomo ad adorare degli oggetti. E Dio non vuole che adoriamo degli oggetti, ma vuole che adoriamo Lui. E così il calice d'argento di Antiochia, che si pensa fosse il calice usato da Gesù e dai discepoli nell'ultima cena, anzi dai discepoli perché Gesù non ha bevuto da quel calice, io dubito della sua autenticità. Per anni sono state vendute schegge e frammenti della croce, e potevi comprare queste schegge, questi frammenti della croce. E naturalmente queste pratiche erano iniziate intorno al 400, e se mettevi insieme tutte queste schegge, potevi tranquillamente costruire una bella casa. E qualcuno ha fatto questa osservazione, che mettendo insieme queste schegge si poteva benissimo costruire una casa. Allora la Chiesa ha inventato il dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, in modo da poter continuare a vendere schegge. E secondo questo dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, ogni volta che dalla croce viene tolto un frammento, subito se ne forma un altro. Così possono continuare a venderne. È tragico che gli uomini trovino così grandi difficoltà ad adorare un Dio invisibile. E hanno bisogno di un oggetto, e questo molto facilmente diventa un idolo. E questa è idolatria, cioè adorare un qualsiasi oggetto. È idolatria, e l'idolatria è vietata dalla Scrittura. Ma è qualcosa che l'uomo è portato a fare facilmente. E a causa di questa tendenza dell'uomo all'idolatria, credo che il Signore deliberatamente abbia fatto smarrire tutte queste cose, in qualche modo collegate a Gesù Cristo. Cose che ha toccato, la moneta che Pietro ha trovato nel pesce, tutte queste cose. E credo che il Signore abbia volutamente fatto perdere traccia di tutti questi oggetti, per preservarci dall'idolatria. Ora, quando uno inizia ad adorare un oggetto, un manufatto, c'è sempre una duplice rivelazione. Primo, ciò rivela che quell'uomo ha perso coscienza della potenza e della presenza di Dio nella sua vita. Nel momento in cui adoro un oggetto, significa che ho perso completamente coscienza della presenza di Dio. Significa che in qualche modo sto cercando quello che ho perso, e mi rimane solo qualcosa che mi ricorda quello che Dio ha fatto. E numero due, che l'idolatria, ogni tipo di idolatria, ci parla sempre di uno stato di esperienza spirituale in qualche modo decaduto, perduto. L'esempio della sindone e del modo in cui viene considerata, della riverenza e della venerazione di cui è circondata, è indicativo del perché Dio abbia voluto far perdere traccia di tutte queste cose. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Vide e credette. Quindi Giovanni ci racconta di come abbia creduto dopo aver visto queste cose. Dopo aver visto i panni di lino che giacevano a terra, si rese conto veramente che Gesù era risorto. Essi infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Probabilmente tornarono a dire a Maria quello che avevano scoperto, a Maria madre di Gesù, che abitava a casa di Giovanni. Per me è interessante che ancora non avevano compreso la Scrittura. E lo stesso Gesù aveva detto loro più volte che sarebbe risuscitato il terzo giorno. Ma loro non avevano ancora compreso pienamente questa verità. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro, a piangere. Ora Pietro e Giovanni erano corsi al sepolcro. Erano entrati, avevano visto i panni di lino e il sudario, e poi erano tornati a casa da Giovanni. Maria invece, dopo aver detto loro che il sepolcro era vuoto, ritornò al sepolcro. ma stavolta da sola, e mentre piangeva si chinò dentro al sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto». Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Per me è interessante come Maria non fosse interessata agli angeli, questi due uomini vestiti di bianco che le chiedono «Perché piangi?». Come avresti reagito tu se avessi visto degli angeli? Sono sicuro che saresti rimasto affascinato, sarebbe stato qualcosa di emozionante. Ma la verità è che quando desideri Gesù, quando sei affamato di Gesù, sei poco interessato persino agli angeli. E lei voleva Gesù. Gli angeli non possono essere sostituti, non possono soddisfare il desiderio per Gesù. E così Maria si volge indietro nei confronti degli angeli. Non le importa degli angeli. Io voglio il mio Signore. E Gesù era lì davanti a lei, ma Maria non lo riconosce. È interessante come ci fosse una certa difficoltà nel riconoscere Gesù risorto da parte dei suoi. E questa difficoltà era dalla parte di chi guardava. Leggiamo dei due discepoli sulla via di Emmaus. Gesù si unisce a loro e parla con loro, ma loro non lo riconoscono. È scritto che è perché i loro occhi erano chiusi che non lo riconobbero. E credo che ciò fosse dovuto a qualcosa di spirituale, per cui i loro occhi erano stati in qualche modo chiusi da Dio. Era Dio che non voleva che lo riconoscessero. E finché Gesù non spezzò il pane, chissà, forse videro i fori dei chiodi nelle sue mani, ma fino ad allora non lo riconobbero. Nel prossimo capitolo di Giovanni, il capitolo 21, quando Gesù prepara il pesce per i discepoli sulla spiaggia, di nuovo è detto che nessuno gli chiese chi sei, sapendo che era Gesù. Quindi c'era probabilmente qualche differenza nel suo aspetto fisico, nell'aspetto del suo corpo risuscitato, abbastanza da rendere difficile identificarlo unicamente per l'aspetto fisico. Ma Maria non pensò che fosse Gesù, pensò che fosse il giardiniere. È possibile che, dato che era mattina presto e dato che aveva pianto tanto, è possibile che la sua vista fosse distorta e offuscata per le lacrime. Ma anche se non riconobbe l'aspetto fisico di Gesù, riconobbe però molto bene la sua voce. Ma prima di tutto, Gesù le chiede la stessa cosa che le avevano chiesto gli angeli: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ora, ho sentito dire da qualcuno l'altra sera che Gesù, mentre era nel corpo, non sapeva ogni cosa e per questo faceva domande, perché lui veramente non conosceva la risposta. L'ho sentito in televisione, ad un programma cristiano, e stiamo attenti a quello che sentiamo anche nei programmi cristiani, perché non tutto potrebbe essere proprio biblico. La Bibbia dice: «Esaminate ogni cosa e ritenete il bene». Credo che sia azzardato fare una dichiarazione simile, e credo che rasenti la bestemmia dire una cosa del genere circa Gesù. Credete forse che Gesù abbia chiesto a Maria «perché piangi?» perché veramente non sapeva il motivo per cui piangesse? Certo che sapeva il motivo per cui piangeva. Le domande sono spesso utilizzate come metodo di insegnamento, non perché l'insegnante può così conoscere la risposta, ma in modo che chi ascolta può rendersi conto di cosa sa e può esprimere cosa sa. Fare domande è una pratica molto comune nell'insegnamento, non perché non sa la risposta, ma perché vuoi che la gente inizi a pensare. Spesso le nostre menti sono pigre e quando qualcuno ci fa una domanda iniziamo a pensare qual è la risposta? E così veniamo coinvolti e ci impegniamo e ci applichiamo. È una pratica molto comune nell'insegnamento. Ho sentito di un bambino che è tornato a casa dopo essere stato all'asilo e la madre gli ha chiesto: «Allora, com'è andato il tuo primo giorno di scuola?». E lui: «È stato terribile. la nostra maestra è la persona più ignorante del mondo. E la madre disse, perché dici così? E lui rispose, per tutto il tempo non ha fatto altro che domande. Quanto fa uno più uno? Non sa proprio niente. E dire che Gesù faceva domande perché non sapeva le cose è totalmente sbagliato, è una deduzione scorretta. Infatti non è biblico, perché Giovanni dice che Gesù non aveva bisogno che qualcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva gli uomini e sapeva cosa c'era nel cuore degli uomini. E quando Gesù per la terza volta chiede a Pietro, «Pietro, mi ami tu?» Pietro rispose, «Signore, tu sai ogni cosa». E gli era appena stata fatta una domanda, «Pietro, mi ami tu?» E Pietro stava riconoscendo che Gesù non gli chiedeva questo per sapere se lo amava o no, perché voleva sapere la verità, ma lo stava chiedendo per il bene di Pietro stesso. Era per lui che gli veniva posta questa domanda. «Signore, tu sai ogni cosa?» E così dire che Gesù faceva domande in modo da poter avere delle informazioni è contro la scrittura e quindi chiaramente sbagliato. «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Gesù sapeva molto bene perché piangeva e chi stava cercando. Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò». In questo vedo l'amore di Maria. Immagino che Gesù fosse un uomo robusto e comunque un corpo morto è pesante da portare. Ma lo stesso Maria dice, «Se mi dici dov'è, io lo prendo e lo porto via». E senza dubbio poteva farlo, la forza dell'amore. Gesù le disse, «Maria». Ora c'erano diverse Marie che seguivano Gesù. C'era Maria sua madre, c'era l'altra Maria menzionata alla crocifissione, c'era Maria Maddalena, e con tutte queste Marie intorno si poteva fare confusione. A casa nostra anche c'è confusione perché c'è Chuck Junior, e spesso qualcuno chiama Chuck, ed entrambi rispondiamo. E così immagino che Gesù avesse un certo modo di dire Maria, un modo personalizzato per ognuna di loro, in modo che quando diceva Maria o Maria, loro potessero sapere dall'intonazione della voce a quale Maria si stesse rivolgendo. E immagino che avesse un modo di dire Maria, che era specifico per Maria Maddalena, questa donna da cui erano stati cacciati 7 demoni, e che era diventata una discepola fervente. E disse Maria in modo che lei riconobbe esattamente chi era. Ed ella allora, voltandosi, gli disse, «Rabboni», che significa «maestro». Gesù le disse, «Non toccarmi». Ora ancora i critici della Bibbia sollevano obiezioni, perché negli altri Vangeli è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e iniziarono ad adorarlo. E più tardi Gesù dirà a Tommaso, «Metti qua il dito, stendi la mano e mettila nel mio costato. Hai detto che non avresti creduto se non avessi toccato, se non avessi visto. Avanti, fallo pure». Così il fatto che in un Vangelo è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e l'adorarono, mentre nel Vangelo di Giovanni che Gesù disse a Maria, «Non mi toccare», allora significa che la Bibbia non può essere la parola di Dio, ma è solo la parola di uomini confusi. Ma se guardiamo attentamente a cosa Gesù dice nel testo greco, Gesù dice a Maria, «Maria, non ti attaccare, non ti aggrappare a me». Immagino che quando Gesù disse «Maria» e lei rispose subito «Maestro», immagino che gli si gettò addosso, che lo abbracciò, come a dire «Sei andato via una volta da me, ma non andrai mai più via da me, non intendo lasciarti più andar via». E quindi Gesù disse «Maria, non ti aggrappare a me, non mi trattenere, non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Ora, quando Maria va a dire ai discepoli di aver visto il Signore risorto, che le aveva parlato, Immagino che loro l'abbiano presa per una pazza visionaria, una donna affranta dal dolore che vede cose fuori dal mondo. A questo punto Tommaso non era l'unico a dubitare. Tutti dubitavano in questo momento particolare. Infatti i due discepoli che se ne andarono verso Emmaus, secondo il Vangelo di Luca, e che camminavano per la strada verso Emmaus, quando Gesù si unì a loro e disse: «Perché siete così tristi?» Ecco che Gesù fa di nuovo domande. «Non sa nulla? Qual è il problema? Perché siete così tristi?» Loro risposero: «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe a Gerusalemme in questi giorni». E di nuovo Gesù fa loro una domanda: «Quali cose? Veramente credete che Gesù non sapesse cosa era successo a Gerusalemme?» Ed essi gli risposero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive». Queste donne sembra abbiano avuto una visione di angeli che dicevano che egli vive, e alcuni dei nostri, cioè Pietro e Giovanni, sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria?» Vedete, ancora non credevano. Nonostante le donne avessero detto loro di aver visto degli angeli che avevano detto che egli vive, Pietro e Giovanni sono andati e hanno visto il sepolcro vuoto. Ma sapete com'è? Nessuno l'ha visto veramente. E sicuramente questi due discepoli non avevano sentito l'annuncio di Maria Maddalena. Sicuramente se n'erano andati prima che tornasse. Ora, la sera di quello stesso giorno, nel pomeriggio era apparso ai due sulla via di Emmaus. Non è interessante per voi che la prima persona a cui Gesù appare dopo la resurrezione è una donna? E apparve a quella che lo amava così tanto. Gesù disse: «Colui a cui tanto è perdonato, tanto ama». È la risposta al pianto di Maria, la risposta a chi lo amava tanto. Lei è stata la prima a cui Gesù è apparso, poi alle altre donne che gli si sono gettate ai piedi e lo hanno adorato, e poi ai due discepoli sulla via di Emmaus. Ed ora di sera Gesù fa un viaggio veloce da Emmaus fino a dove i discepoli sono radunati. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse: «Pace a voi», il tipico saluto dei giudei, «pace a voi», «shalom». E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. Ora Gesù in questo momento ancora porta i segni della croce. Mostra loro le sue mani, il suo costato. «Sono io». Quando sarà in cielo Gesù ancora porterà i segni della croce, perché in Apocalisse al capitolo 5, quando il libro è nella mano di colui che è seduto sul trono e l'angelo proclama a gran voce: «Chi è degno di prendere il libro e di scioglierne i suggelli?» E Giovanni piange perché nessuno è trovato degno sulla terra e nel cielo e sotto la terra di prendere il libro e di sciogliere i suggelli. E uno degli anziani dice a Giovanni: «Non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli». E Giovanni dice di vedere in mezzo al trono un agnello come ucciso. Gesù ha ancora i segni della croce. In Isaia al capitolo 52, al versetto 14 è scritto: «Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo». E nel capitolo 53 è detto di Gesù: «Simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia», volendo dire che il suo sembiante era talmente scioccante da vedere che non potevi continuare a guardarlo. Ma poi va avanti e dice: «Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti». E anche quando Gesù tornerà, ancora porterà quei segni, perché è scritto: «E guarderanno colui che hanno trafitto». Per quanto tempo Gesù porterà questi segni? Non lo so, non credo per tutta l'eternità, perché Giovanni lo vede nel capitolo 1 dell'Apocalisse, nella sua gloria, e descrive la sua gloria. Ma per un certo tempo Gesù porterà quei segni, come ricordo scioccante per noi di quello che è stato disposto a fare per salvarci. La prima volta che vedrai Gesù sarà un'esperienza davvero scioccante. Lo dico perché tu possa essere preparato. Spesso pensiamo al volto di Gesù e immaginiamo un viso perfetto, la rosa di Saron, il giglio delle valli, la splendente luce del mattino, più bello di inframille. Ma quando lo vedremo per la prima volta sarà scioccante. E così rifletteremo, e così ricorderemo quanto Dio ci ha amato, mentre vediamo quello che Gesù è stato disposto a fare e a sopportare per portarci la salvezza. Così Gesù mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Il Padre ha mandato me per fare cosa? Per servire, per dare la mia vita per gli altri. Così disse: «Io mando voi». Per fare cosa? Per servire e per dare la nostra vita per gli altri. Non posso accettare quell'insegnamento per cui Dio vuole che tutti noi siamo ricchi, prosperiamo, siamo nel benessere, e per cui se tu non guidi una Mercedes è perché non hai fede, perché non è mai la volontà di Dio che i suoi figli soffrano. Che Dio non può essere glorificato quando i suoi figli soffrono. Ma questo è un rinnegare Gesù Cristo e la sua croce, perché era volontà di Dio che lui soffrisse per i nostri peccati. E Pietro, scrivendo la sua prima epistola, dice: «Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene». E parla quindi di soffrire secondo la volontà di Dio. Una simile cosa è possibile. È quella dottrina che viene insegnata secondo cui non dobbiamo e non possiamo soffrire come credenti, è nient'altro che spazzatura. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, per dare voi stessi, per servire, non per signoreggiare sulle persone, ma per dare voi stessi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Gesù soffiò su di loro. È interessante per me che la parola spirito in ebraico è ruha, che è la stessa parola per respiro, soffio, fiato, mentre spirito in greco è pneuma, che è la stessa parola greca per aria. Pneumatici sono le gomme piene d'aria. Pneuma, aria, ma è anche la parola greca spirito. Bene, quando nell'Antico Testamento, nella Genesi, Dio formò l'uomo dalla polvere, Dio soffiò nelle sue narici. Ora, quando gli studiosi dell'ebraico hanno tradotto l'Antico Testamento in greco, la versione conosciuta come Septuaginta, la versione dei 70, cioè una traduzione dell'Antico Testamento in greco, fatta, si dice, da 70 studiosi, circa 200 anni prima di Cristo. E quando hanno fatto questa versione, la Septuaginta, la parola greca soffio, contenuta nella frase «gli soffiò nelle narici un alito di vita», è la stessa parola usata da Giovanni qui, ed è l'unica volta che viene usata nel Nuovo Testamento. Gesù soffiò su di loro, come Dio ha soffiato in quell'ammasso di polvere, e l'uomo è divenuto un essere vivente. Ma quello spirito, vi ricordate, è morto quando l'uomo ha peccato, e l'uomo ha perso comunione con Dio. Ora Gesù sta restaurando ciò che è stato perso con Adamo. Ora che soffia su loro e che dice: «Ricevete lo Spirito Santo, ricevete la vita di Dio, lo Spirito di Dio, la vita spirituale, E così ciò che è stato perso con Adamo è ora restaurato con Gesù Cristo. La vita di Dio nell'uomo, quella vita che Dio aveva soffiato nell'uomo nel principio, è ora di nuovo nell'uomo. Gesù aveva detto ai suoi discepoli solo 4 notti prima: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi». E io credo che quando Gesù ha soffiato su di loro, sono diventati di nuovo spiriti viventi, come Adamo quando è stato creato, in comunione con Dio nel giardino dell'Eden. E credo che questo sia stato il momento in cui lo Spirito è entrato nelle loro vite, e tra un po' Gesù dirà loro di aspettare a Gerusalemme, perché lo Spirito Santo verrà su di loro. Tra un po' verranno potenziati dallo Spirito, rivestiti di potenza per servire Dio. Aspettate finché non verrete rivestiti di questa potenza, la potenza dello Spirito Santo per il servizio. Ma credo che in questo momento, quando ha soffiato su di loro e ha detto «ricevete lo Spirito Santo», credo che in questo momento i discepoli abbiano sperimentato la nuova nascita. È qui che la vita di Dio è stata di nuovo piantata nell'uomo, e per questo l'uomo è tornato in comunione con Dio. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Significa questo che Gesù ha dato ai discepoli il potere di perdonare i peccati? Quando portarono a Gesù un uomo paralitico con il lettino, ricordate, aprirono il tetto e lo posero in mezzo alla sala di fronte a Gesù, e Gesù gli disse: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». E i farisei dissero tra di loro: «Questa è una bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio?» Avevano ragione in questo. Solo Dio può perdonare i peccati. Ma Gesù stava solo dimostrando loro di essere Dio. Ma loro non vollero riconoscerlo. Ma la loro posizione era corretta. Solo Dio può perdonare i peccati. Vi ricordate il Salmo 51? Il salmo del pentimento di Davide, quando aveva incontrato Natan il profeta, dopo aver peccato con Batsheba: «Abbi pietà di me, Signore, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, poiché riconosco i miei misfatti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». È contro di te che ho peccato. Il peccato è contro Dio, e quindi Dio è l'unico che può perdonare il peccato. Allora cosa voleva dire Gesù quando disse: «A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti»? Credo che una delle esperienze più belle che un credente possa avere è guidare un peccatore ad accettare Gesù. Per me è sempre una gioia quando qualcuno viene e mi dice: «Voglio accettare Gesù come mio Salvatore». E io dico: «Va bene, facciamo insieme questa preghiera». E così preghiamo che il Signore perdoni i nostri peccati. Chiediamo che lo Spirito Santo venga a dimorare nei nostri cuori, in modo che possiamo avere ora questa nuova relazione con Dio. E facciamo tutto questo nel nome di Gesù. E quando dicono «Amen», è sempre una gioia per me guardarli dritto negli occhi e poter dir loro: «Ora Dio non ha più nulla contro di te, non c'è più nessun peccato sul tuo conto, sei perdonato completamente per ogni peccato che hai commesso». Oh, quanto amo dire questo! Che gioia provo nel poter dire una cosa del genere ad una persona. Ora, su quale base dico ciò? È forse per quello che sono io? Ehi, va tutto bene ora, sei perdonato. Niente affatto. Io faccio questa dichiarazione sulla base della loro confessione di fede, che Gesù Cristo è il Signore, e che lo invitano per essere il Signore della loro vita, e sulla base di quello che hanno confessato con la loro bocca, e sapendo che qualunque cosa chiediamo nel nome di Gesù sarà fatta, perché hanno chiesto al Signore di perdonarli nel nome di Gesù, perdonarli di tutti i loro peccati. In base alla loro confessione di fede, posso dire in accordo con la Scrittura: «I tuoi peccati sono perdonati». Ora, se c'è qualcuno che dice: Beh, io non voglio Gesù Cristo. Non voglio avere nulla a che fare con Lui. Io non posso dire a quel tale: non fa niente, i tuoi peccati sono perdonati lo stesso. Li perdonerò io. No, non può essere. Ma a quel tale posso solo dire: amico, un giorno, se non ricevi Gesù come tuo Salvatore, un giorno dovrai stare davanti a Dio e rispondere dei tuoi peccati, e i tuoi peccati ti condanneranno, perché sei ancora nei tuoi peccati. E anche se uno viene e dice: io ho fatto tante cose buone, tante opere buone, so di aver fatto qualche cosa di sbagliato, ma in fin dei conti ho fatto anche cose buone, io posso solo rispondere: le cose buone che hai fatto non possono cancellare il tuo peccato. Sei ancora colpevole davanti a Dio. Beh, io faccio meditazione. Sei ugualmente colpevole davanti a Dio. Finché non ricevi Gesù Cristo come Signore e Salvatore, sarai sempre colpevole. E così a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti, ma solo sulla base di quello che avranno confessato. Ora, c'è molta gente che, nonostante abbia fatto la preghiera del peccatore, è ancora riluttante nel credere alla parola di Dio. Oh, ma sono un tale peccatore. Oh, ma io ho commesso così tanti peccati. Non posso credere che Dio mi possa perdonare così, in questo modo. È troppo facile. Di sicuro c'è qualcosa che devo fare io. Ho fatto cose terribili. No, non c'è niente che tu possa fare tranne quello che già hai fatto. E cioè semplicemente credere in Gesù Cristo e confessare Lui come tuo Signore. I tuoi peccati sono perdonati. E spesso questa parola di fede per loro è la molla che fa scattare la loro fede e permette loro di credere veramente. Ricordo che una sera una signora venne avanti per ricevere Gesù. E io le dissi: come ti senti ora? E lei iniziò a piangere e rispose: mi sento ancora miserabile. Sento ancora il peso della mia colpa. Mi sento ancora depressa. E così le ho chiesto: hai chiesto a Gesù Cristo di entrare nel tuo cuore? E lei rispose: oh sì. Gli hai chiesto di perdonarti dei tuoi peccati? Oh sì. Poi dissi: allora i tuoi peccati sono perdonati. Dio non ha nulla contro di te. Ora, se io dovessi venire all'improvviso e darti un fantastico regalo, quale sarebbe la tua reazione? Quella donna disse: direi grazie. Bene, Dio ti ha appena dato la vita eterna. Non credi che dovresti ringraziarlo? E appena iniziò a ringraziare il Signore, tutto quel peso cominciò a cadere e quella donna iniziò a sperimentare la gioia del Signore. E la potenza dello Spirito venne sulla sua vita in modo glorioso. I tuoi peccati sono perdonati. Io posso dirlo a qualcuno, sulla base della parola di Dio e della confessione della sua fede. Or Tommaso, detto Didimo, cioè il gemello, perché Didimo significa gemello, evidentemente Tommaso aveva un fratello gemello. Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Tommaso era un tipo molto pratico, uno che non faceva mai finta di credere quello che in realtà non credeva. Per esempio, quando Gesù aveva detto ai discepoli: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Tommaso aveva risposto: aspetta un attimo, Signore, noi non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Vedete, non faceva finta di sapere ciò che in realtà non sapeva, o credere in qualcosa in cui in realtà non credeva. E quando Gesù, presso il Giordano, riceve la notizia che Lazzaro è malato, quando ad un certo punto decide di andare: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E i discepoli dicono: se dorme sarà salvo. E Gesù dice: no, Lazzaro è morto, ma mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Tommaso disse: bene, allora andiamo anche noi a morire con lui. Ora gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Devo vederlo con i miei occhi. Ora pensate che non credesse gli altri discepoli? Erano stati insieme per un bel po' di tempo. Non è questo il punto. Tommaso è semplicemente il tipo di persona che devo vederlo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa. E Tommaso era con loro. Vedete, 8 giorni dopo. Loro si erano incontrati 8 giorni prima, il primo giorno della settimana. E ora, una settimana dopo, si incontrano nello stesso giorno. E molti credono che è qui che inizia la pratica dell'incontrarsi il primo giorno della settimana per adorare il Signore. È stato allora, subito dopo la resurrezione, che la domenica è diventata il giorno in cui i discepoli hanno iniziato ad incontrarsi per adorare il Signore risorto. E oggi la Chiesa si raduna la domenica, anziché il sabato, cioè l'ultimo giorno della settimana. La resurrezione e il primo giorno in cui si sono incontrati era di domenica. E poi una settimana dopo, di nuovo si incontrano, nel primo giorno della settimana. E anche questa volta le porte erano chiuse. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. Questo indica che quando Tommaso aveva espresso il suo dubbio, Gesù era proprio lì ad ascoltare le sue parole, anche se erano parole di dubbio. Perché la prima cosa che Gesù dice è: va bene, Tommaso, fai quello che hai detto. Guarda pure. Metti il dito, metti la mano. Quello che Gesù vuole far capire ai discepoli è che lui era stato presente ed aveva ascoltato le loro parole, anche se non lo avevano visto. Egli voleva far capire loro che veramente sarebbe stato con loro tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ed è quello che vuole che comprendiamo anche noi oggi, che Gesù è presente con noi, vicino a noi, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non lo vediamo. Lui è con noi sempre e vuole che siamo consci della sua presenza. E così Gesù sta addestrando i suoi discepoli, li sta ammaestrando, in modo che possano verificare che lui è presente, è vicino, è con loro anche se non lo vedono. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Tommaso riconosce Gesù come suo Dio. Giovanni lo riconosce come Dio. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Paolo lo riconosce come suo Dio. Nell'epistola a Tito, al capitolo 2, al versetto 13, è scritto: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. E anche Dio stesso riconosce Gesù come Dio. Perché in Ebrei, al capitolo 1, al versetto 8, parlando di Gesù, Dio dice: O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Molti gruppi religiosi, ad esempio i testimoni di Geova, non vogliono riconoscerlo come Dio. Ma se Tommaso ha detto mio Signore e mio Dio, se Giovanni ha detto che Gesù è Dio, e Paolo parla di lui come Dio, e Dio stesso lo chiama Dio, allora chi sono io per credere ai testimoni di Geova? Preferisco credere a Dio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.

suo nome. Quindi Giovanni ha scritto il suo Vangelo con uno scopo ben specifico, cioè far sì che noi credessimo. Questo è il motivo per cui questo libro è stato scritto, affinché tu possa credere che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, e credendo questo tu possa avere vita eterna nel suo nome. Ecco perché credo che il Vangelo di Giovanni è il libro migliore che tu puoi far leggere ad un peccatore. Incoraggiamo la gente a leggere il Vangelo di Giovanni, perché la parola di Dio non ritorna a lui senza aver prodotto ciò per cui è stata mandata. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto per convincere la gente che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, in modo che credendo in lui le persone possano avere vita per mezzo di lui nel suo nome. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e due altri discepoli che erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Io vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Qui vediamo un tipico esempio di leadership umana. Simone era un leader naturale, quindi quando disse «vado a pescare», gli altri dissero «veniamo con te». In un certo senso Simone sta tornando alla vecchia vita, sta facendo un passo indietro. Era stato un pescatore prima di incontrare Gesù. Questo era il modo in cui si guadagnava da vivere, questo era quello che sapeva fare, questa era la sua vita, e sicuramente amava fare il pescatore. Stava pescando quando Gesù l'ha chiamato, quando gli disse «venite con me e vi farò pescatori di uomini». Gesù aveva detto alle donne di dire ai discepoli di andare in Galilea, perché li avrebbe incontrati là. E in effetti erano tornati in Galilea, ma Gesù ancora non si era presentato, e Pietro, impaziente e impulsivo com'era, dato che il Signore non veniva, disse «beh, io vado a pescare, penso che sia finita ormai. È stato bello, è stata una grande esperienza, è stata una vita emozionante, ma ragazzi, non possiamo vivere di ricordi. Abbiamo una vita davanti, è meglio muoversi. Io torno a pescare». Ed essi dissero: «veniamo con te». Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: «figlioli, avete qualcosa da mangiare?» Essi gli risposero no. Ed egli disse loro: «gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Notate quanto è sicuro Gesù. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «è il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra. Erano circa 200 cubiti, un centinaio di metri, trascinando la rete piena di pesci. Avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla. Non si fecero sfuggire questa occasione, e trascinarono quindi la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace, con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro: «portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Vi ricordate quell'altra volta in cui Gesù disse loro di gettare la rete dall'altra parte? C'erano così tanti pesci che le reti iniziarono a rompersi. Ma questa volta, sebbene presero tanti grossi pesci, le reti non si strapparono. Ora, perché questo numero? Perché 153? Lascio ad altri la questione. Ma è interessante che i mistici sono spesso interessati ai numeri e cercano sempre qualche tipo di significato in tutti i numeri. E Agostino preparò un metodo, una formula per 153, e la sua formula è interessante. 10 è il numero di qualcosa e 7 è il numero di qualcos'altro, e così abbiamo il 17, e se prendi tutti

0: numeri da 1 a 17 e li sommi, hai così per risultato 153. Ci si può divertire con i numeri. Ci si possono fare tante cose. Perché proprio 153? Personalmente non lo so, e neanche mi interessa molto applicarmi in queste cose. Ora il mistero che sta dietro a questo numero è... e cose di questo tipo. Lascio volentieri queste cose ad altri. Io sono molto pratico. Sì, hanno preso 153 grossi pesci. Mi domando perché li hanno contati. Qualcuno ha suggerito che questo è il numero simbolico della Chiesa. Ora è vero, ci sono dei numeri che hanno un significato simbolico. 7 è il numero della completezza, 7 giorni in una settimana, 7 note nella scala, e 7 è chiamato il numero perfetto, il numero della completezza. 8 è il numero del nuovo inizio, perché se arrivi a 7 che è la completezza, la nota successiva, l'ottava, è l'inizio di una nuova scala. O se arrivi a 7 giorni alla completezza, l'ottavo giorno è l'inizio di una nuova settimana, così l'8 è il numero di un nuovo inizio. Sappiamo pure che il 13 è il numero di Satana. Ci sono anche dei libri interessanti su queste cose. Ma di nuovo preferisco lasciare ad altri queste cose. 40, per esempio, è il numero del giudizio. 12 è il numero del governo umano. 12 apostoli. 12 tribù. Anche se in realtà sono 13. Ma si parla sempre di loro come le 12 tribù di Israele. 6 è il numero dell'uomo. Imperfezione. E i numeri hanno... alcuni numeri... hanno un significato simbolico. E qualcuno dice che 153 è il numero della Chiesa, che certo è interessante, perché la rete, nonostante fosse piena, non si è strappata. Gesù disse: tutti quelli che il Padre mi ha dato sono miei, nessuno li rapirà dalla mia mano. Forse nella precedente esperienza delle reti che si strappavano abbiamo l'evangelizzazione, dove si raccoglie di tutto, ma non si tiene tutto. Ma una volta che sono dentro, nessuno può rapirle dalla sua mano, dalla mano di Gesù. La rete non si strappa, anche se ci sono tanti pesci. Ma trovo assolutamente interessante che quello che questi uomini insieme non riescono a fare, e cioè tirare queste reti, Pietro riesce a farlo da solo, semplicemente perché Gesù gli dice di farlo. Gesù disse: portate qua dei pesci. E Pietro, perché Gesù glielo ha comandato, è riuscito a farlo da solo, mentre gli altri tutti insieme non erano riusciti a farlo in precedenza. La forza che dà il comando di Gesù, il fatto che sia Lui a dirmi di farlo, significa che posso farlo, che sarà Lui a darmi la capacità di ubbidire ad un suo comando. E così è con il servizio al Signore. Noi possiamo pure cercare di farlo da soli, con le nostre forze, ma saremo sempre e completamente inefficaci. Vado a pescare. Veniamo con te. Sforzi umani, energie umane. Oh, sapevano come si faceva. Sapevano come gettare le reti. Sapevano dove si trovavano i pesci. Ma andando da soli non hanno avuto successo. Sono rimasti inefficaci. Poi viene Gesù e dice: ehi, gettate la rete dall'altro lato, dal lato destro, e ne troverete. Ora il loro servizio è guidato dal Signore. Ora è diverso. Quando fai qualcosa e sei guidato dal Signore, è diverso che quando fai qualcosa guidato dai tuoi impulsi. Il servizio guidato dal Signore è così efficace e fruttifero. Non riuscivano neanche a tirarle queste reti. E spesso, quando parlo ad altri fratelli di quello che Dio sta facendo qui nella nostra chiesa, qui a Calvary Chapel, dico loro: guardate, quando la rete è così piena che a stento riesce a tirarla, puoi dire soltanto come disse Giovanni: è il Signore. È solo servizio guidato da Dio, ed è sempre fruttuoso. Produce sempre qualcosa. È il Signore. Non è la genialità di un uomo. Non è per qualche fantastico programma che abbiamo. Non è perché magari abbiamo un magnifico organo, che abbiamo pagato $500,000, che ha le canne più grandi del mondo. Non è per un coro meraviglioso. È il Signore. La gente fa fatica a capirlo, ma è il servizio guidato da Dio. Gesù è il capo del corpo, della Chiesa, e quando Lui dirige le attività, queste portano frutto. Gesù disse loro: venite a far colazione. Ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Aveva già fatto questo prima, aveva già dato loro del pane e del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quindi Giovanni riporta queste tre volte. Sappiamo che Gesù apparirà ai discepoli anche in altre occasioni, ma Giovanni parla di queste tre. E questa era la terza, nell'ordine in cui sono avvenute. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giona, mi ami tu più di costoro?» La parola amore qui è agapao, è il termine greco che sta per amore profondo, è usato per l'amore di Dio, è un amore supremo, è un amore che dà. Mi ami tu, agapao, profondamente, ferventemente, più di costoro, più di questi? Forse i 150 grossi pesci che stavano ancora nelle reti laggiù? Mi ami tu più di quello che fai nella vita, più del tuo successo, del tuo lavoro? Quando riesci in quello che fai nella vita, mi ami tu più di tutto questo? Pietro, quanto mi ami? Oppure questi si riferisce agli altri discepoli. Pietro aveva detto di amare il Signore più di tutti loro, perché quando Gesù disse loro: «Questa sera voi tutti avrete in me una occasione di caduta, sarete scandalizzati a causa mia», Pietro disse: «Signore, se anche loro fossero scandalizzati per causa tua, io non sarò scandalizzato mai», intendendo con ciò: «Signore, io sono più fedele e ti amerò più degli altri». Ma Gesù gli disse: «Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E Pietro: «È impossibile, Signore. Anche se mi dovessero uccidere, non ti rinnegherò». Ma lo ha fatto. E forse Gesù stava richiamando quel fallimento quando gli chiese: «Pietro, mi ami tu più di questi?» Ed è possibile quindi che si stesse riferendo agli altri discepoli. Noi non possiamo dire con certezza a cosa si stesse riferendo, perché non eravamo là per vedere cosa Gesù stesse guardando o indicando. «Certo, Signore, tu sai che io, fileo, ti amo». Pietro non usa la stessa parola che usa Gesù per amore. Usa la parola in greco fileo, che significa affetto, voler bene. «Signore, tu sai che io ti voglio bene». Gesù non gli aveva chiesto: «Pietro, mi vuoi bene?» Ma: «Pietro, mi ami tu, divinamente, profondamente?» Pietro disse: «Signore, tu sai che ti voglio bene». E Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli. Non dovresti essere qui a pescare, Pietro. Ti ho detto di lasciare le reti e di seguire me. Io ti farò pescatore di uomini. Ora pasci, nutri, dai da mangiare ai miei agnelli». Il Signore vuole che i suoi agnelli siano nutriti. Geremia dice al capitolo 3, al versetto 15: «Vi darò quindi pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e con sapienza», cioè la conoscenza e la sapienza di Dio. Dopo aver letto questo passo di Geremia, dopo che ero stato pastore per diversi anni, mi sono reso conto di aver mancato in questo, e quindi di aver fallito. E mi sono pentito davanti a Dio. E ho deciso che da quel giorno in poi avrei cercato di essere un pastore secondo il cuore di Dio, un pastore che avrebbe nutrito il gregge di conoscenza e intendimento riguardo a Dio. «Pasci i miei agnelli», disse Gesù. «Mi ami tu? Pasci i miei agnelli». Gli chiese di nuovo una seconda volta: «Simone di Giona, mi ami tu?» Usando la stessa parola, agapao, profondamente, divinamente. E Pietro gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che io, fileo, ti amo». Di nuovo Pietro risponde: «Tu lo sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Abbi cura delle mie pecore». Qui Gesù non dice «pasci», ma usa un'altra parola che significa pascolare, sorvegliare, essere un pastore per le sue pecore, curarsi di loro. Gli chiese per la terza volta: «Simone di Giona, mi ami tu?» E stavolta Gesù usa la parola che usa Pietro, fileo. Gli chiede: «Pietro, mi vuoi bene?» Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto «mi ami tu?». Pietro si rattristò del fatto che Gesù avesse usato il suo termine, che fosse stato obbligato a scendere al suo livello. Dio ci incontrerà al livello in cui noi riusciremo ad incontrare Lui. Ma è tragico quando noi portiamo Dio giù al nostro livello, invece di salire noi al suo livello. Ma Dio ci incontrerà al livello in cui noi saremo disposti ad incontrarlo, e farà tutto il possibile a quel livello. Sono convinto che siamo noi spesso a limitare l'opera di Dio nella nostra vita, perché non ci eleviamo al livello in cui Dio vuole portarci. Dio fece delle concessioni al popolo di Israele. Dio voleva essere il loro re. Voleva che fossero diversi da ogni altro popolo al mondo, che non avessero un re visibile, ma che fossero conosciuti come il popolo governato da Dio. Ma loro non vollero questo. Andarono da Samuele e gli dissero: «Nomina un re su di noi, come in tutte le altre nazioni». E Samuele fu rattristato, fu abbattuto per questo. Ma Dio gli disse: «Non essere rattristato, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non fossi loro re. Ora tu ungi come re l'uomo che io ti mostrerò». Vedete, Dio fa qui una concessione. Sta scendendo al loro livello. Quanto è triste quando portiamo Dio al nostro livello, invece che salire noi al suo livello, perché non stiamo vivendo ad alti livelli, mentre Dio agisce potentemente ad alti livelli. E Dio non voglia, ma spesso facciamo così. E così Gesù scende al livello di Pietro. «Pietro, mi vuoi bene?» E Pietro si rattrista perché il Signore deve scendere al suo livello. E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, nonostante quelli che dicono che Gesù non fosse onnisciente. Tu sai che io ti voglio bene». Pietro non è salito al livello che Gesù voleva, perché non poteva. Avrebbe voluto, ne sono sicuro. Ma Pietro era stato spesso colpevole di aver parlato impulsivamente, ed era stato ripreso per questo. Quando Gesù aveva chiesto: «Chi dice la gente che io sia?», Pietro aveva risposto: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». E Gesù: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli». Così Pietro si è montato la testa. Avete sentito? Che rivelazione, eh? Che sintonia con Dio. Ma poi quando Gesù inizia a dire ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, sarebbe stato dato nelle mani dei peccatori, che lo avrebbero fatto morire, ma che il terzo giorno sarebbe risuscitato, Pietro gli dice: «No, no, Signore, questo non ti accadrà mai». E Gesù gli dice: «Va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Parlare a sproposito, impulsivamente. Tutti sarete scandalizzati questa notte per causa mia. «No, Signore, anche se gli altri fossero scandalizzati, io non sarò mai scandalizzato per causa tua. Pietro, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. «No, no, anche se mi uccidessero, neanche allora ti rinnegherei». Pietro parlava in modo impulsivo, ma poi si doveva rimangiare le sue parole. Gesù disse: «Chi ascolta le mie parole, i miei comandamenti, e le mette in pratica, e li osserva, quello mi ama». Agapao, profondamente, divinamente. Come si dimostra questo amore? Osservando i suoi comandamenti. E Pietro non stava osservando i suoi comandamenti. Pietro disse: «Vado a pescare». Ma Gesù non gli aveva detto di andare a pescare. Gli aveva detto: «Andate in Galilea ed aspettatemi». Aveva detto: «Lasciate le reti e seguitemi». E quindi Pietro stava disobbedendo al Signore, tornando alle reti. E così quando Gesù gli chiese: «Pietro, mi ami tu, Agapao?», Pietro non poteva rispondere: «Sì, Signore, ti amo», perché poi Gesù gli avrebbe detto: «Allora che ci fai qui? Cosa fai nella barca, portandoti dietro pure gli altri, quando io non ti ho detto di fare questo?». E Pietro sapeva di essere in trappola. Sapeva di non poter dire: «Sì, ti amo, profondamente, divinamente». E quindi ha dovuto usare questa parola meno forte: «Sì, Signore, ti voglio bene». E purtroppo ha dovuto portare Gesù al suo livello, e penso che gli abbia fatto male dentro. Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». E qui di nuovo la parola è pascere, nutrire, E quindi tu devi nutrire i miei agnelli, prenderti cura delle mie pecore e nutrire le mie pecore. Mi ami tu? Questo è quello che il Signore vuole che fai. Questo è il suo comando. Nutri le sue pecore. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderà le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà laddove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Gesù stava dicendo che Pietro sarebbe stato ucciso per la causa dell'Evangelo. Infatti la tradizione dice che sia stato crocifisso e che ha chiesto solo di poter essere crocifisso a testa in giù, perché non si sente degno di morire con il suo Signore. Questo è quello che dice la tradizione. Ma è interessante che Gesù gli dice con quale morte sarebbe morto. E subito dopo avergli detto di quale morte sarebbe morto, subito dopo gli disse: seguimi, non tornare a pescare, ma seguimi. Sarà dura, sarà difficile. Ci sarà la morte. Non guiderai una Rolls Royce. Non abiterai in una villa strepitosa. Non sarà facile, Pietro, ma tu seguimi. Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo, Pietro disse a Gesù: Signore, e di costui che ne sarà? Pietro, di nuovo il vecchio Pietro, che parla a sproposito, in modo impulsivo. Che ne sarà di costui, Signore? Cosa gli accadrà? Cosa farà? E Gesù in un certo senso gli dice: Pietro, questi non sono affari tuoi. Sto parlando con te e sto parlando di te. Pensa a te stesso, non pensare a lui. Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Cosa sarà di lui? Guarda, Pietro, pensa piuttosto a te stesso, al tuo rapporto con me. Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Ora il Signore vuole sempre un rapporto personale con noi, un rapporto con ciascuno di noi individualmente. Il Signore vuole parlare con me e dire a me le cose che riguardano me, così come vuole parlare con te e dire a te le cose che riguardano te. Do veramente poca attenzione a quelli che vengono da me e mi dicono: il Signore mi ha detto di dirti, e mi chiedo quando il Signore si è dimenticato il mio numero. Cosa sarà di lui, Signore? Pensa per te, Pietro. Sto parlando con te. Non ti deve interessare quello che conservo per Giovanni. Tu seguimi. Ora, perché Gesù disse questo di Giovanni: se voglio che rimanga finché io venga? Molti fraintesero questa frase e dissero: Gesù tornerà prima che Giovanni muoia. Ma Giovanni è attento a correggere questo malinteso. E Giovanni sottolinea che questo non è quello che Gesù aveva detto. Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto. Ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Così Giovanni vuole chiarire questo punto e correggere questo che diventerà un errore comune nella Chiesa del primo secolo. O il Signore tornerà prima che Giovanni muoia. Giovanni dice: no, no, questo non è quello che Gesù ha detto. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Giovanni attesta che conosce bene le cose che sta scrivendo, che sono vere, perché egli stesso ne è stato testimone. E poi va avanti e dice quello che già aveva detto in precedenza, al capitolo 20. E cioè che Gesù ha fatto molti altri segni in presenza dei suoi discepoli e che non sono scritti in questo libro. Or vi sono ancora molte altre cose che fece Gesù, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Amen. Quello che Gesù ha fatto è talmente tanto e grande che mai riusciremo a comprenderlo totalmente da questa parte dell'eternità. Ma è qualcosa di così immenso che ci vorrà l'eternità per comprenderlo. E io guardo all'eternità come ad un'esperienza di crescita, un'esperienza di apprendimento. E Paolo ci dice in Efesini che Dio ci ha risuscitati con Lui e colui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. L'amore di Dio per te e la sua grazia per te sono così immensi che ci vorrà tutta l'eternità, perché essi ci vengano rivelati in tutta la loro pienezza. E nell'età a venire noi apprenderemo, impareremo a comprendere quanto ci ha amato il Signore. Così è impossibile scrivere tutto in un libro o in tanti libri. Il mondo non è grande abbastanza per contenere tutte le librerie che si riempirebbero dei libri scritti per raccontare tutto quello che Gesù fece. È un'opera che continua per sempre, quella compiuta dallo Spirito Santo, per allargare i nostri cuori alla piena rivelazione dell'amore e della grazia di Dio nella nostra vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che tu sei e per tutto quello che hai fatto. Ti ringraziamo per aver mandato il tuo figliuolo, che è morto ed è risuscitato e che vive oggi, in questo momento, e ora sta intercedendo per noi. Signore, ti preghiamo di benedirci mentre impariamo di te e mentre impariamo a conoscere il tuo amore e mentre cresciamo in questa grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E nel suo nome ti preghiamo. Amen. Il Signore sia con tutti voi e che possiate avvertire la sua presenza in maniera così forte e reale che non abbiate bisogno di altre cose artificiali ed effimere per ricordarvi che il Signore è con voi, ma che giungiate ad una tale conoscenza e consapevolezza della sua presenza attraverso le cose che Egli compie nella vostra vita, che le cose accadano in un tal modo che vi facciano dire: «Oh, il Signore è qui con me», che vi accada questo mentre camminate in comunione intima e personale con Dio attraverso il suo Spirito Santo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori che ci onorate con la vostra attenzione, vi invitiamo, Patrizia ed io, ad ascoltare la lettura della parola del Signore che vogliamo trarre dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 5, dai versetti 22 a 30.

Inoltre, il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Ed egli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

0: La perfetta unità esistente fra il padre e il figlio fu ribadito ulteriormente da Gesù con le affermazioni che abbiamo ascoltato. Il padre non giudica direttamente, ma ha delegato il figlio per questo importante ufficio. E dobbiamo considerare che giudicare nelle scritture è sinonimo di governare, di guidare, di amministrare, ed è espressione di autorità e potere che giungerà in seguito al giudizio universale. Ciò che Gesù volle farci capire è che egli è stabilito dal Padre come il sovrano assoluto, colui che governa il mondo, che possiede ogni autorità in cielo e in terra. Nel momento in cui il Signore affermò queste verità, si presentò come un semplice uomo, senza manifestazioni di gloria, ma nell'umiltà della sua umanità. Se non fossero esistiti i segni miracolosi da lui compiuti, le sue parole potevano sembrare quelle di un esaltato, ma le opere compiute testimoniavano della realtà delle sue parole. In questo testo troviamo come Gesù si sforzò di far comprendere ai giudei del suo tempo, ed ora anche a noi, la sua vera natura e il compito che aveva ricevuto dal Padre, cioè quello di portare la vita, la vera vita, all'umanità perduta. Con queste parole chiese fiducia, domandò di essere creduto, di venir preso seriamente, di essere riconosciuto come colui che possiede ogni potere ed ogni autorità. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, capitolo 2, dopo aver descritto l'abbassamento di Cristo e il suo conseguente innalzamento, affermò che davanti a lui si piegherà ogni ginocchio, sia nei cieli, sulla terra e sotto la terra, semplicemente perché Gesù è il Signore. È una pagina che riguarda il futuro. Ora siamo ben lontani dal riconoscimento universale della signoria del Signore Gesù, ma siamo certi, per la parola del Signore, che tutto questo avverrà. Quale privilegio, quale favore, quale vantaggio possiedono oggi i cristiani mentre vivono in questo mondo colmo di errore e di orrore, peccato, violenza, cattiveria e ribellione. Quale privilegio hanno i cristiani perché possono pregare e piegare le loro ginocchia davanti all'unico Signore, riconoscendolo e proclamandolo degno di ogni onore, di ogni lode, di ogni ringraziamento e adorazione. Venite, dice il salmista, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Oggi, se udite la sua voce attraverso le mie deboli e povere parole, cari amici, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto lieto di salutarvi nuovamente e di essere giunto anche questa volta al nostro angolino veramente importante, riservato allo studio del Vangelo di Matteo. Col nostro ultimo studio ci siamo fermati al miracolo che Gesù compì risuscitando una ragazza di 12 anni. E anche in questo caso l'Evangelista Luca fornirà maggiori dettagli di Matteo. Luca aggiunse che Gesù si rivolse teneramente alla piccola dicendo: «Agnellino, svegliati, sono io che te lo dico». Un modo davvero dolce per rivolgersi a lei. E il metodo di Gesù nel risuscitare i morti fu sempre lo stesso. Egli parlava direttamente alla persona defunta. Dopo aver guarito la donna affetta da emorragia ed avere risuscitato la figlia di Jairo, la fama di Gesù, ovviamente, come leggiamo nel prossimo versetto, si spande per tutto quel paese. Infatti in Matteo capitolo 9, versetto 26, è scritto che se ne divulgò la fama per tutto il paese. Ed eccoci giunti al decimo miracolo di Gesù riguardante la guarigione, in questo caso, di due ciechi. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide». Questo è scritto in Matteo capitolo 9, versetto 27. Notate che i due ciechi si rivolsero a lui chiamandolo figlio di Davide. Questo è molto significativo in questo Vangelo che presenta Gesù come re. Ed ecco quello che accadde. Quando Gesù fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, o Signore». Allora Gesù toccò loro gli occhi dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi di quei ciechi furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto dicendo: «Guardate che nessuno lo sappia». Questo è un altro caso in cui il Signore ordina a dei miracolati di non raccontare a nessuno ciò che è capitato loro. Se ben ricordate, disse la stessa cosa anche al lebbroso. Ed esistono diversi motivi per cui il Signore chiede loro questo favore. Ma queste persone non riescono in effetti a non pubblicizzare i miracoli di Gesù, nonostante il fatto che questo fa arrivare verso Gesù tanta gente. Infatti noi leggiamo in Matteo 9:31: «Ma quelli, cioè i due ciechi, usciti fuori, sparsero la fama di Gesù per tutto il paese». Questi due uomini, che hanno avuto la guarigione degli occhi, non possono ovviamente contenere la loro gioia e ovunque vanno divulgano la fama del Signore Gesù. Ora siamo giunti all'undicesimo miracolo, un altro caso, in questo caso, di possessione demoniaca. Questo è il terzo miracolo riguardante la liberazione di un posseduto da un demone che ci viene riferito nei capitoli 8 e 9 di Matteo. Leggo allora Matteo capitolo 9, versetto 32 e 33. Ora, come quei ciechi uscirono, ecco che gli fu presentato a Gesù un uomo muto e indemoniato. E Gesù, cacciato il demonio, il muto parlò, e la gente si meravigliò dicendo: «Non si è mai vista una tale cosa in Israele». Ma notate la reazione dei farisei. I farisei dicevano: «Bah, lui caccia i demoni per l'aiuto del principe dei demoni». Dunque i farisei non negavano che Gesù avesse fatto parlare il muto, e neppure negavano che Gesù avesse guarito i ciechi, gli storpi, ma lo accusavano di compiere i suoi miracoli grazie alla potenza di Satana. E questa era un'infamante accusa. E Gesù, leggo ancora nel Vangelo di Matteo capitolo 9 versetto 35, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità. Il Vangelo del Regno era l'annuncio che il Regno dei Cieli era a portata di mano. Significava prepararsi per il re, e questo richiedeva un cuore pronto ad accettare e seguire Gesù. Il Vangelo dunque ci dice che Gesù andava sanando ogni malattia e ogni infermità. Vedremo di nuovo che Matteo ripete questa frase che riguardava la guarigione di migliaia di persone, e anche quel giorno, certamente, furono guariti innumerevoli malati. E fu per quello che i nemici di Gesù non gli contestarono mai il fatto che lui compisse miracoli, in quanto era troppo ovvio che Gesù possedesse questa potenza. Ed egli, Gesù, può guarire anche oggi, esattamente come una volta. Io, credetemi, ho una grande fiducia in Cristo, ma soltanto in Lui. In proposito vorrei essere ancora più chiaro.
Noi abbiamo il dovere di usufruire del miglior aiuto medico disponibile al giorno d'oggi, ma dobbiamo anche riconoscere che i medici sono limitati. Invece il Signore Gesù non ha limitazioni di nessun tipo, perciò possiamo avere piena fiducia che Egli opererà per quanto riguarda le nostre malattie, sempre secondo la sua perfetta volontà, però, e sempre che glielo chiediamo. La condizione indispensabile, però, è che noi poniamo la nostra fiducia in Cristo qualsiasi cosa accada. Continuiamo ora, amici, con la lettura di Matteo, leggendo capitolo 9, versetto 36. E Gesù, vedendo tutta quella gente, quella massa enorme, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. La nota di compassione che conclude questo capitolo è toccante. Infatti, effettivamente, il popolo al tempo di Gesù era terribilmente sbandato dal punto di vista spirituale. E purtroppo anche oggi esiste questa terribile realtà. Ci sono, è vero, grandi religioni, ci sono riti impressionanti e toccanti, complessi, ci sono sette filosofie orientali che imperversano, ma la stragrande maggioranza delle persone è stanca, è sfinita, non ha uno scopo per vivere. E probabilmente anche tu sei in questo stato. Ma se tu ti converti a Cristo, Lui ti salva, perché prende su di sé il tuo peccato e tutto ciò che esso comporta. Il capitolo 9 di Matteo si conclude con queste parole. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Bene la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore del campo che spinga degli operai nel suo campo». Matteo, capitolo 9, versetti 37 e 38. Dopo aver detto queste parole ai suoi discepoli, Gesù li congeda. Amico mio, quando preghi per qualcosa, è sempre bene essere pronto a intervenire in prima persona. Quando il nostro Signore chiese ai discepoli di pregare per altri, braccianti, lavoranti, nel suo campo, mandò prima di tutto quegli stessi uomini a cui aveva chiesto di pregare su questo argomento. Questo è senz'altro molto interessante. Ricordo un vecchio predicatore che diceva: quando un uomo prega per avere un ricco raccolto di grano, il Signore si aspetta che poi quell'uomo si rialzi e dica «Amen, ora vado a seminare». Perciò, amici, ho sempre creduto che nessuno dovrebbe pregare riguardo un argomento se prima di tutto lui stesso non è disposto a sacrificarsi e a operare attivamente in quel settore. E ora, amici, cominciamo a studiare il capitolo 10 di Matteo. Questo capitolo inizia con Gesù che manda i suoi 12 discepoli per tutto Israele a predicare il Vangelo del Regno. Questo capitolo, praticamente, porta avanti il movimento iniziato nei capitoli precedenti. Il Signore Gesù, dopo aver fornito la sua etica col sermone sul monte, dimostra la sua potenza coi 12 miracoli che abbiamo studiato. A questo punto, poi, Gesù incarica i 12 discepoli di andare per tutto Israele e predicare il Vangelo del Regno. Questi uomini non andranno come precursori, cioè come Giovanni Battista, perché sono già stati preceduti dalla fama di Gesù. Ora, il Signore darà loro potenza, la potenza di compiere miracoli, ed essi, i discepoli, partiranno con questa preziosa credenziale. A proposito, amici, avete mai notato che Giovanni Battista non compì mai, non fece mai nessun miracolo? È soltanto a questo punto che i 12 discepoli, e cioè apprendisti, diventano apostoli, cioè delegati. In questo capitolo troveremo che Gesù impartisce loro delle istruzioni molto importanti. E queste istruzioni non sono, diciamo, istruzioni che riguardano noi cristiani di oggi. Dobbiamo invece considerarle, le istruzioni che Gesù diede ai discepoli, dobbiamo considerarle alla luce delle circostanze, non certamente estrapolarle, cioè tirarle fuori dal particolare contesto biblico. Ed è nostro dovere, quindi, interpretarle nella maniera adeguata, con una giusta ermeneutica, come dicono gli studiosi tecnici. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo. Poi Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 10,
versetto 1. Dunque, la potenza che Gesù diede loro, ai discepoli, costituiva le loro credenziali mentre si presentavano alla nazione di Israele, al popolo ebraico. I profeti dell'Antico Testamento avevano già predetto che queste credenziali sarebbero state le credenziali del Messia. Ora, avendo ricevuto i discepoli questa potenza, questi 12 uomini non sono più discepoli, ma, in un certo senso, sono apostoli. E qui, amici, a questo punto del nostro studio biblico, dobbiamo fermarci. Il tempo ormai volge al termine, perciò io vi saluto e vi rinnovo, come sempre, l'appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

contribuito con diversi messaggi radio. Quest'oggi ne presenterà uno dal titolo La chiamata di Cristo e risponderà alla domanda perché noi dobbiamo seguire Gesù. Ma prima di presentarvi questo suo messaggio, vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

Il peccato è una trasgressione della legge di Dio. Il peccato merita non l'approvazione, ma la condanna di Dio. L'umanità è tutta in subbuglio, è in uno stato di miseria e di morte. Nella sua lettera ai Romani, capitolo 5, al versetto 12, l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un solo uomo, cioè Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte. La potenza del peccato, la condanna del peccato, come un'ombra maligna, si estende su tutta l'umanità. Il nostro Signore Gesù Cristo, il gran medico dell'anima, fa un'analisi della nostra situazione e Lui esamina il cuore dell'umanità e la sua diagnosi si trova nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 5, al versetto 19. Il gran medico dice: «Dal cuore peccaminoso procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano la vita umana». Ora, in che consiste la miseria del peccatore? Prima di tutto, la comunione con Dio viene interrotta. Invece di comunione con Dio, c'è un distacco, una rottura, una

gran distanza, uno stato di ostilità, di inimicizia. Questo si vede nel libro della Genesi, al capitolo 3. Adamo ed Eva si ribellano contro Dio, sono disubbidienti, peccano, si vergognano, si sentono colpevoli. E che cosa fanno? Invece di avvicinarsi a Dio, prendono la loro fuga e cercano di scappare. Si nascondono dal cospetto di Dio. Si tratta non solo dell'interruzione della nostra comunione con Dio, si tratta di essere anche sottoposti all'ira ed alla maledizione di Dio. Quando Adamo ed Eva peccarono, furono cacciati fuori dal paradiso terrestre. Disubbidienti al re dell'universo, divennero poi soggetti alla condanna di questo sovrano. Con la loro disubbidienza hanno guadagnato il salario del peccato. Ed il salario del peccato è la morte eterna. Nel giorno del giudizio, i peccatori che non vengono al ravvedimento udranno la sentenza del giusto giudice che dirà: andatevene, allontanatevi da me, andate nel fuoco eterno preparato per il diavolo ed i suoi angeli. Queste parole di Gesù si trovano alla fine del capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Il peccato porta miseria, condanna, morte eterna. Ma la storia non finisce qui. C'è la buona novella. E Dio non ha lasciato l'umanità perire nello stato di peccato, di miseria e di morte. Egli ha rivelato il suo piano di salvezza. Egli ci ha fatto conoscere la sua grazia, la sua misericordia, il suo beneplacito. Egli si muove per liberarci dallo stato di peccato, miseria e morte. Egli desidera condurci ad uno stato di salvezza mediante un Salvatore. E questo Salvatore è mediatore del patto nuovo, mediatore della salvezza. Come si chiama questo mediatore? Non si chiama Paolo, non si chiama Pietro, non si chiama l'arcangelo Michele, non si chiama Maria Vergine. Questo unico mediatore e salvatore si chiama Gesù Cristo, figlio di Dio, nostro salvatore. Nella sua prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, l'apostolo Paolo ci dice che vi è sol un mediatore tra Dio e noi, ed il nome di questo mediatore è Gesù Cristo. Tramite Cristo, la grazia di Dio scende a noi, e noi possiamo, per mezzo di questo stesso Gesù, avvicinarci a Dio. Egli è assolutamente indispensabile per la nostra salvezza. Nel credo o simbolo apostolico noi diciamo che egli è stato concepito dallo Spirito e nato dalla Vergine, ma per che cosa? Per compiere l'opera della nostra salvezza. E quest'opera Gesù la compie essendo il nostro profeta, sacerdote e re. Cioè, Gesù ci salva quando lui rivela, redime e regna. Prima di tutto, egli è un profeta che rivela.
poi è un sacerdote che redime, ed infine un re che regna. Prima di tutto, egli è un profeta che rivela. E cosa ci rivela? Ci fa vedere e comprendere il carattere dell'Iddio invisibile. Ci aiuta a conoscere la volontà del Padre. Questo Cristo lo fa mediante i suoi insegnamenti. Ricordatevi, per esempio, della parabola bellissima del figliuol prodigo. Il figlio che vuole fare tutto da sé, il figlio che si ribella contro l'autorità paterna, il figlio che spreca la sua eredità in paese lontano e va a capitare e finire proprio fra i porci. E finalmente lui si ravvede, ritorna al padre, confessa il suo peccato ed il padre lo accetta con le braccia aperte. Questo, dice Gesù, è una parabola, un paragone, un'espressione dell'Iddio che accoglie il peccatore. Cristo il profeta ci rivela il carattere di Dio, ci fa conoscere la volontà di Dio, lo fa mediante l'insegnamento e lo fa anche mediante il suo proprio esempio. La vita di Cristo è una lezione per noi. Ci fa vedere il valore della disciplina, il valore dell'ubbidienza, il valore della sottomissione a Dio. Egli è un profeta che ci rivela il carattere e la volontà di Dio. Se egli è un profeta, bisogna che noi gli diamo ascolto. Dobbiamo ascoltarlo in tutte le cose che egli ci dirà. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 2, c'è la storia del matrimonio in Cana di Galilea. E Maria, la madre di Gesù, dice agli altri: fate tutto quello che egli vi dirà. Cristo è un profeta che ci rivela la verità e noi dobbiamo dare ascolto a lui e fare tutto quello che egli ci dice nella sua parola. Non possiamo essere salvati se non accettiamo la rivelazione, l'insegnamento che ci dà questo profeta ispirato ed infallibile. In secondo luogo, egli ci salva non solo come profeta che rivela la verità, ma come un sacerdote che redime le anime nostre. Vedete, il profeta rappresenta Dio, parla per il Signore alla coscienza dell'uomo. Il sacerdote, invece, rappresenta i peccatori che vogliono avvicinarsi a Dio ma non possono accostarsi a Dio perché loro sono peccatori ed il Dio è santo. Un peccatore si può accostare a Dio solo mediante quest'unico sacerdote, Cristo Gesù. Ora, questo sacerdote ci redime dal peccato in due maniere. Da un lato, egli si offre una sola volta in sacrificio per soddisfare la giustizia di Dio e per riconciliarci a Dio. È proprio questo che dice Giovanni Battista. Quando lui vede Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie via il peccato del mondo. Egli è il Salvatore che leva i peccati dalle spalle nostre e se li carica addosso e li porta come un peso insopportabile fino al monte del Calvario e lì, in sacrificio, egli dona se stesso per noi. Cristo, il sacerdote,
offre a Dio una vittima innocente, invece nostra. Egli è la vittima del sacrificio, egli è il sacerdote che presenta il sacrificio, egli soddisfa la giustizia di Dio contro noi e per noi. Una volta per sempre Cristo fece questo. Ed ora, risorto dalla tomba, asceso al paradiso, egli intercede del continuo per noi, alla destra di Dio. E contro le accuse di Satana c'è la difesa di Cristo che intercede per il suo popolo e dice: Padre, perdona loro, io ho già pagato la pena dei loro misfatti. Un profeta che ci rivela la volontà di Dio per la nostra salvezza. Un sacerdote che ci redime spargendo il suo sangue in sacrificio per noi sul legno della croce ed ora in cielo, che continuamente fa intercessione per noi. Ma in terzo luogo, Gesù Cristo ci salva perché Lui è un re e Lui regna. Dopo la sua passione e morte, egli risuscitò. Dopo la sua risurrezione, lui salì alla destra di Dio, ed ora, incoronato, è sul trono santissimo della sua maestà. Ogni autorità e potere è nelle mani di Gesù. Egli conquista le nostre anime col suo amore. Egli signoreggia su di noi. Egli ci governa, ci guida, ci protegge, ci difende contro i nostri nemici, ci aiuta a vincere sopra la carne, il mondo ed il diavolo, e ci garantisce la vittoria finale sulla morte, ci garantisce un posto in paradiso, dove il Maestro saranno anche i discepoli, perché Lui vive, noi pure vivremo. Il nostro Re ha conquistato l'ultimo nemico, la morte, ed egli dunque ci libererà, anche a noi, da quest'ultimo nemico, con la risurrezione. E così noi vediamo che il nostro Salvatore è Gesù Cristo, l'Iddio che senza cessare di essere divino, divenne anche uomo. L'uomo Dio che è mediatore tra noi ed il Padre in cielo. Colui che come profeta ci insegna la vera via che mena a Dio. Abbiamo udito Gesù? Abbiamo ascoltato al suo insegnamento? Abbiamo creduto nella sua parola? Se no, non possiamo mai essere salvi in questo mondo o nel mondo a venire. Egli è sacerdote che redime, ha offerto un sacrificio per i nostri peccati, intercede per noi alla destra di Dio. Perché fidarti di altri mediatori? Perché continuare sotto il peso dei tuoi peccati? Vai a Cristo ed Egli prenderà il tuo fardello e ti darà riposo. Egli ci salva perché è il re della vita, avendo conquistato la morte. Non dobbiamo mai avere paura dell'ultimo nemico. È stato già sconfitto da Gesù Cristo e la risurrezione del nostro Signore e Salvatore ci assicura della nostra risurrezione alla fine del mondo. Cristo è l'unico mediatore, Cristo è l'unico salvatore, e noi dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia in Lui, ed in Lui solamente, ed in Lui eternamente, per essere salvati. Un giorno, nella città della Macedonia, che si chiamava Filippi, ci fu un gran terremoto e tutti erano presi dalla paura.
e tutti si facevano meraviglia delle cose che si compivano intorno a loro. Ed il carceriere andò da Paolo ed un altro missionario per nome di Sila e chiese allora: cosa devo io fare per essere salvato? E Paolo gli rispose: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. E così sarà nei nostri giorni, e così sarà fino all'ultimo giorno della storia umana. La salvezza si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo.

0: Alleluia!
1: Senza dubbio, se seguite questi programmi con una certa regolarità, voi sapete che io ho dei nipotini che amo assai. Spesso mi vengono a trovare e questo mi rende proprio tanto tanto contento. Il problema è che ogni volta che loro arrivano qua, io devo essere pronto per loro con qualche attività. O una passeggiata nella foresta dove si va a esplorare i sentieri nascosti, o una camminata giù sul fiume dove andiamo a scoprire nuove isole, o chissà una giornata al mare, o a vedere una pellicola al cinema, o sulla pista di pattinaggio. Insomma, ogni volta devo avere qualche attività pronta, e se per caso piove e devono stare qua in casa, poco dopo ho fatto un gioco o due, si annoiano e davvero diventano pestiferi, perché si annoiano, non sanno cosa fare e devo inventargli qualche cosa. E poverini, io li capisco, perché siamo tutti così, il genere umano è così, a tutti ci piace fare qualche cosa, se no ci annoiamo. Tempo fa, proprio qua davanti alla nostra scuola superiore, qualcuno ha tagliato di notte tre faggi che erano proprio una bellezza, erano la bellezza del vicinato. Ebbene, di notte tre ragazzacci sono andati là con una sega di quelle a motore, in un secondo, prima che il guardiano corresse là, attirato dal rumore, e sono stati tutti e tre abbattuti. Questi ragazzacci sono stati arrestati poco dopo, e la ragione per questo vandalismo? Non avevano niente che fare, erano annoiati e così hanno abbattuto quei bei faggi. Ebbene amici, se anche voi vi annoiate, se non sapete come passare il tempo, considerate Cristo, considerate il Signor Gesù Cristo, scopritelo, cercatelo, scopritelo vivente e poi seguitelo, e vedrete allora che la vostra vita sarà piena ricolma di attività, e non solo sarete attivi, ma anche diverrete di beneficio per il vostro prossimo, di vanto per la vostra famiglia e di gloria e onore per il vostro Padre Celeste. Cari amici, è nostra viva speranza che questo messaggio vi abbia spinto a seguire il Maestro. Se noi possiamo esservi di aiuto nel rispondere a qualche vostra domanda o nel darvi maggiori informazioni, scriveteci e sarà nostro privilegio rispondervi personalmente. E infatti, amici, abbiamo bisogno della vostra posta. Non solo ci incoraggia, ma anche dimostra che c'è qualcuno che ci ascolta e voi volete che questi programmi continuino, e noi vogliamo venire qui per parlarvi, per portarvi il messaggio di Cristo, così aiutateci. Tutto quello che vi chiediamo è una semplice cartolina, due righe su una cartolina e ci basta. Così non vorrete farlo per noi? Scriveteci. Grazie amici, qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, io vi chiedo di aprire intanto in Primo Re 14 per chiudere la vita di Roboamo insieme, però ci focalizzeremo sul capitolo 15 e 16 di Primo Re. Come titolo abbiamo gli occhi di Dio alla ricerca. Gli occhi di Dio alla ricerca. Leggiamo tante volte in questi capitoli che agli occhi dell'Eterno X, Y, Z è successo. Perché gli occhi di Dio corrono sulla terra e guardano, cercano uomini e donne per la quale Dio possa essere la loro forza e aiuto. Dio vede, l'Eterno vede, e niente fugge dalla sua vista. Abbiamo visto la morte di Geroboamo, e lui era il primo re di Israele del Nord. Stiamo vedendo in questo primo re una nazione divisa, contese in famiglia. Gesù disse: una famiglia, una casa divisa contro se stessa non può reggere. E dopo re Saul 40 anni, re Davide 40 anni, re Salomone 40 anni, la nazione non ha sopravvissuto la terza generazione e c'era questa spaccatura. Il primo re del nord è morto e ora alla fine di 14 vediamo anche la morte di Roboamo, figlio di Salomone. E lui aveva 41 anni quando divenne re e regnò 17 anni sopra il territorio del sud, la Giuda, il regno di Israele, il regno di Giuda. E lui era il primo re del sud. E lui, 17 anni, regnò a Gerusalemme. Ed è triste perché versetto 25 di Roboamo c'è scritto: nell'anno quinto del re Roboamo, Shishak, re di Egitto, salì contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa dell'Eterno e i tesori del palazzo reale. Portò via ogni cosa, compresi gli scudi d'oro che Salomone aveva fatto. E versetto 27, al loro posto il re Roboamo fece fare degli scudi di bronzo e li affidò ai capitani delle guardie che custodivano l'entrata del palazzo reale. Ed è triste, Salomone aveva fatto tutto questo grande tesoro a Gerusalemme e subito dopo la sua morte, dopo 5 anni, tutto quel oro, gli scudi d'oro divennero scudi di bronzo. Se volete sfogliare le pagine della vostra Bibbia verso il libro di Ecclesiaste, scritto da Salomone, leggerei un po' da capitolo 2. Salomone, verso la fine della sua vita, sta riflettendo sulla vanità della sua vita e su un po' il tempo sprecato, i soldi sprecati. Chi di noi ha qualche rimpianto nella vita? Mamma mia, avrei dovuto non sprecare quei anni, quell'energia, quei soldi. A volte noi viviamo per vanità, se siamo onesti. E Salomone, nel libro di Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 18, scrisse: così ho odiato ogni fatica che ho compiuto sotto il sole, perché devo lasciare tutto a colui che verrà dopo di me. Tutte queste cose che lui aveva creato e costruito, alla luce della sua mortalità, capisce che il suo figlio erediterà tutto. E versetto 19, e chissà se sarà saggio o stolto, ma comunque egli sarà padrone di tutto il lavoro che ho compiuto con fatica, in cui ho usato sapienza sotto il sole. Anche questo è vanità. E magari alcuni di noi siamo più vicini alla fine della nostra vita. E a volte anche noi guardiamo alla somma di ciò che abbiamo edificato nel percorso della vita e diciamo: ma cosa ho fatto con la mia vita? E poi ho edificato case e palazzi, ho fatto una grande quantità di oro e argento, scudi d'oro. E Salomone in fin di vita dice: caspita, io lascerò tutto questo ad uno che non capisce. Sarà saggio, non so, ma lui sarà padrone. Il versetto 20 e 21, Salomone continua: così sono arrivato al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che ho compiuto sotto il sole. Poiché qui c'è un uomo che ha lavorato con sapienza, con intelligenza e con successo, parlando di se stesso, ma deve lasciare la sua eredità a un altro che non vi ha speso alcuna fatica. Anche questo è vanità e un male grande. E spesso noi ereditiamo dai nostri genitori la fatica dei loro anni. E spesso i figli sperperano tutto quello che uno ha messo da parte. Tornando in 1 Re 14, questa è la storia triste di Roboamo, che da scudi d'oro diventano scudi di bronzo, e da gloria va in rovina il regno che era unito. Gloria a Dio, però, nel Nuovo Testamento Paolo dice che noi come cristiani ora in Cristo possiamo andare da gloria in gloria. E la nostra storia non deve essere per forza una storia di disfare tutto il lavoro e fatica di Cristo. E lui può rinnovarci ogni giorno con nuove forze della sua presenza. Amen? E quindi versetto 30 di 1 Re 14: vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo. Poi Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con essi nella città di Davide. Sua madre si chiamava Naamah l'ammonita e al suo posto regnò suo figlio Abiham. Il capitolo 15 vediamo due re di Giuda, anzi tre, ma vediamo il secondo e il terzo re della zona Giuda, la nazione del sud. Vedete in versetto 1 Abiham e poi in versetto 9 Asa. Abbiamo Abiham e Asa e poi alla fine, versetto 24, abbiamo il nome elencato Josaphat, il quarto re della Giuda. E poi vedremo dal re 2 al re 7 di Israele in capitolo 15 e 16. Ma guardate con me, primo re 15, gli occhi di Dio alla ricerca, capitolo 15, versetto 1, nell'anno diciottesimo del regno di Geroboamo, figlio di Nebat, Abiham iniziò a regnare su Giuda. Egli regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di Abishalom. Egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commesso prima di lui. Il suo cuore non fu interamente consacrato all'Eterno. E la domanda principale di tutte le nostre vite è se il tuo cuore è completamente dato a Dio o no. Perché non si parla di un convertirsi dal cattolicesimo al protestantesimo, quanto una conversione dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Se tu hai il tuo cuore interamente dato a Dio, anzi un nuovo cuore, il suo cuore non era interamente dato a Dio. Magari le parole di Geremia risuonano in mente: mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Versetto 4, tuttavia, nonostante il peccato di Abiham, tuttavia per amore di Davide, l'Eterno suo Dio gli lasciò una lampada in Gerusalemme, innalzando suo figlio dopo di lui e rendendo stabile Gerusalemme. Il territorio del nord non avrà mai un buon re. Sempre dei re cattivi che peccarono una volta uno più grande dell'altro di quello che è venuto prima. Ogni tanto esce un buon re a Gerusalemme per la Giuda. Abiham non era un buon re, ma nonostante per amore di Davide, Dio ha lasciato una lampada in Gerusalemme. E non so per voi, ma spero che il frutto della mia vita sia una benedizione per coloro che verranno dopo di me. Che a motivo di lui sto ancora lavorando in questa città. A motivo di lui sto ancora lavorando in questa famiglia, in questa nazione. amo questo fatto che Dio lasciò a motivo di Davide una lampada a Gerusalemme. In Apocalisse capitolo 2, versetto 4, quando Gesù scrisse una lettera alla chiesa di Efeso, Apocalisse 2, 4, ma io ho questo contro di te che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro. Magari non parlando della salvezza, ma quanto alla testimonianza, la lampada che dà luce al mondo, magari Gesù dice, no, prendete sul serio la vostra chiesa, Efeso, se no voi perderete la vostra capacità di essere una luce, una testimonianza per me. Per amore di Davide, Dio lasciò una lampada a Gerusalemme. E quindi andando avanti, versetto 9, dal secondo re di Giuda, passiamo al terzo re di Giuda. Nell'anno ventesimo del regno di Geroboamo, col primo re del nord, Asa iniziò a regnare su Giuda e egli regnò 41 anni a Gerusalemme. 41 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di Abishalom. Quindi parlando di questa nonna, la sua mamma o la sua nonna era sempre questa Maaca. E versetto 11, notate di nuovo gli occhi dell'Eterno, Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come Davide suo padre. Asa infatti è uno dei pochi buoni re che saranno alla testa del popolo. E gli occhi dell'Eterno ha visto Asa. E mettiamo un pin nella sua vita e torneremo da lui. Ma versetto 10, in questi 41 anni del suo regno sorgono tanti re, dal secondo al settimo re del territorio del nord. E guardiamo questo insieme se possiamo. Andando avanti, versetto 25, Nadab, figlio di Geroboamo, il secondo re di Israele, salì sul trono quando? Nel secondo anno di Asa. Quindi Asa vedrà il salire e il scendere di vari re al suo nord. Nel suo secondo anno vede questo Nadab salire. Però due anni di regno soltanto. Versetto 26, egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e camminò nelle vie di suo padre, il peccato del quale aveva fatto cadere Israele. Geroboamo che aveva fatto due altari con due mucche e due vacche d'oro. E Nadab continua e persevera nel medesimo peccato di Geroboamo. E versetto 27, poi Bascia, figlio di Ahia, della casa di Issacar, congiurò contro di lui e lo uccise a Gibeton che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e tutto Israele assediavano Gibeton. E quindi questo re Nadab stava attaccando i Filistei e Bascia, invece di collaborare con il suo re, lo ammazza durante una battaglia contro il loro nemico, i Filistei. E mi viene in mente le parole di Gesù, no? Chi vive per la spada morirà per la spada. Il modo in cui viviamo il ministero sarà la DNA per la quale quelli che vengono dopo di noi impareranno e vivranno anche loro. Se io ammazzo con la spada, sarò magari anche io ammazzato con la spada. E noi possiamo imparare da questo. Paolo dice ai Galati, non mordetevi l'uno l'altro. State attenti che non vi consumiate vicenda. Se io ti mangio un pezzo e tu mi mangi un pezzo, poi non rimane più Danilo e Davide. E quindi Bascia uccise Nadab. E questo versetto 33, l'anno terzo di Asa, re di Giuda, Bascia, figlio di Ahia, iniziò a regnare su tutto Israele, a Tirza, e regnò 24 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e camminò nelle vie di Geroboamo e nel suo peccato col quale aveva fatto peccare Israele. Ed è un tema che si ripete, gli occhi dell'Eterno ha visto, gli occhi dell'Eterno ha visto. E lui continuò nei peccati del suo padre, nei peccati di Geroboamo. E non c'era ravvedimento, generazione in generazione, la pazienza di Dio è grande. Ma non vogliamo mai confondere la pazienza di Dio per apatia, indifferenza. Cioè Dio non rimane indifferente quanto sia paziente verso di noi, amorevole. Ed è la sua bontà che ci porta al ravvedimento, Paolo dice in Romani 2. E quindi non vogliamo confondere la sua bontà e pazienza per approvazione del nostro peccare. Infatti, capitolo 16, versetto 1, poi la parola dell'Eterno fu rivolta a Jehu, figlio di Hanani. Vedremo Hanani con la storia di Asa, un altro profeta che parlò ad Asa. Jehu viene a parlare contro Baasha dicendo, versetto 2 a 4, io ti ho innalzato, Dio dice, ammonisce Baasha, io ti ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo Israele, ma tu hai seguito le vie di Geroboamo e hai fatto peccare il mio popolo Israele provocandomi ad ira con i suoi peccati. Una riprensione anche per noi, magari. Dio che ci ha dato la vita stessa, alzandoci dalla polvere come Adamo. Eravamo niente e Dio ci ha formato nel grembo di nostra madre. E Dio che ci ha dato vita, e noi cosa facciamo con questa vita nei suoi confronti? Io ti ho dato vita, ti ho innalzato dalla polvere, versetto 3, 4, perciò io spazzerò via la tua polvere. Io ti spazzo via, Baasha, e la sua casa, e farò dalla tua casa ciò che ho fatto dalla casa di Geroboamo, figlio di Nebat. Quelli di Baasha che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno per i campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. E spesso noi facciamo i nostri calcoli. Baasha ha ucciso Nadab facendo i suoi calcoli, ma dimenticando che la sua forza in realtà si trovava in Dio. E noi possiamo magari giustificare i nostri passi, uccisioni di carattere, e possiamo magari giustificare perché loro sono deboli, io sono forte. No, siamo forti se siamo in Cristo. Tutto quello che ho è grazie a Dio. Lui mi ha sorto dalla polvere. Chi sono io ad inorgoglirmi nei suoi confronti, nei vostri confronti? Chi sono io? Chi siamo? E Baasha, come succede spesso, è un uomo che ha dimenticato che Dio è Dio. E noi siamo solo polvere. Polvere redento per la grazia e bontà di Dio. E quindi Jehu profetizza contro questo Baasha. E morì. E versetto 8 abbiamo il quarto re. Ella, nell'anno 26esimo di Asa, vedi sempre Asa in Giuda, ella, figlio di Baasha, cominciò a regnare su Israele a Tirza e regnò 2 anni anche lui. E versetto 9, Zimri, suo servo, comandante della metà dei suoi cari, congiurò contro di lui mentre egli si trovava a Tirza, intento a bere e ad ubriacarsi in casa di Arza, prefetto del palazzo di Tirza. E quindi magari ella, che è il nuovo re, sta nel palazzo, vuole festeggiare, bere e mangiare, non avere cura del popolo magari. Versetto 10, Zimri entrò e lo colpì e lo uccise. E l'anno 26esimo di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. E quindi da ella vediamo questo Zimri, versetto 12, sterminare tutta la casa di Baasha, di ella, e non rimane nessuno. E Baasha e ella, versetto 13, vengono giudicati per i loro peccati non ravveduti. Perciò la Bibbia dice che il frutto del peccato è la morte, lo è. Il peccato provocherà sempre confusione, la morte spirituale, la morte fisica. Il peccato è vietato perché ci fa del male. Il peccato non è un male semplicemente perché è vietato. E questa è la differenza, no? Il ravvedimento che ho è frutto della mia fiducia che Dio ha ragione. Ok, Dio, tu dici che la vita deve essere vissuta così, tu dici che questo è giusto e questo è sbagliato, allora io confesso che hai ragione. la parola confessare in greco è omologeo, dire la stessa cosa, di essere d'accordo con Dio su ciò che Lui dichiara. E quindi è un po' poveri, sì, bascia, poveri, povero Ela che vengono uccisi, ma a motivo dei loro peccati morirono. E al motivo del peccato di chi va in inferno, andrà in inferno. E nessuno è senza scuse, la Bibbia dice. Paolo dice che Dio ha dimostrato la sua bontà tramite la creazione che narra la sua gloria, Salmi 19. Tramite la coscienza dell'uomo, tramite Cristo stesso, nessuno è senza scusa. E cosa stiamo facendo con gli anni a noi concessi? Spero non tanta vanità, perché sarà triste vivere per ora e non per l'eternità. E quindi Zimri regnò, versetto 15, su Israele per 7 giorni, neanche un anno completo. Guarda, versetto 15, per 7 giorni Zimri, che ha fatto fuori Ella, muore anche lui, il quinto re del territorio di Israele nel nord. E lui morì. E versetto 21, nonostante la divisione nord e sud, non finisce lì. Versetto 21, allora il popolo di Israele, la parte del nord, si divise ulteriormente in due parti. E rimase così per qualche anno. Metà del popolo seguiva un certo Tibni, figlio di Ginnat, per farlo re, e l'altra metà seguiva Omri. Ma il popolo che seguiva Omri prevalse sul popolo che seguiva Tibni, figlio di Gitna. Tibni morì e regnò Omri. E versetto 23, il sesto re Omri iniziò a regnare su Israele e regnò 12 anni. Per 6 anni regnò in Tirza e poi comprò da Shemir il monte di Samaria per 2 talenti d'argento, costruì sul monte una città e chiamò la città che vi costruì Samaria, dal nome Shemer, padrone del monte. E versetto 25 di nuovo, Omri fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e si comportò peggio di tutti. E quindi questo sesto re di Israele, Omri, non vive una buona testimonianza. Il popolo è ulteriormente divisa. Ed è anche triste, a volte nelle chiese evangeliche sentiamo per l'ennesima volta, no, una spaccatura qui, una spaccatura lì, guerra tra fratelli. Chi deve prevalere su chi? E Omri magari celebrava che lui ha vinto su Tibni. Chi deve prevalere? Speriamo che Cristo prevale, che la gloria di Dio è innalzato. Guai a noi metterci a fare guerra. Noi dovremmo rispecchiare l'amore di Dio per il mondo, ma se i credenti stessi, se noi non possiamo mantenere un amore tra di noi, guai a noi. Gesù ha detto, il mondo saprà che siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. E quindi, triste facendo qui, Omri, peggio di tutti. E versetto 28, Omri si addormentò con i suoi padri, fu sepolto in Samaria. E da ora in poi questo monte di Samaria sarà la sede, diciamo, legale, sarà un posto importante fino ai tempi di Gesù, no? Il buon samaritano, questo monte della Samaria. E Omri è famoso perché diede vita, diciamo, ad uno dei re più cattivi del nord vissuto, versetto 29, Acab. E Acab sarà importante e vedremo la vita del profeta Elia che sorge sulla scena. In pochi versetti abbiamo visto 6 re sorgere e scendere. E per 8 capitoli vedremo il ministero di Elia durante il regno di Acab e la sua moglie Jezebel. Guardate versetto 29. Acab, figlio di Omri, iniziò a regnare su Israele l'anno 38 di Asa. Asa, abbiamo letto, regnò 41 anni. E quindi Acab salì sul trono del nord alla fine del regno buono di Asa nel sud. nel 38° anno di Asa, re di Giuda, e Acab, figlio di Omri, regnò in Samaria su Israele per 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, più di tutti quelli che lo avevano preceduto. Dio vede i nostri cuori, e questo potrebbe consolare alcuni di noi, perché ci sentiamo magari mal giudicati dal nostro prossimo, dai nostri amici, dai nostri familiari, perché nessuno vede il tuo cuore, ed è di consolazione che Dio vede tutta la storia. Potrebbe anche spaventare qualcuno, perché Dio vede tutto. Ma per il cuore di un cristiano dovrebbe portare grande consolazione, perché noi realizziamo che siamo nudi e scoperti davanti a Lui. Ebrei 4 dice: Adamo ed Eva, dopo il loro peccato nel giardino di Eden, cercarono subito a nascondersi dietro foglie di fico che irritano la pelle e sono piene di buchi. E ogni nostra tentazione di rimediare la nostra situazione da soli non funziona. E gli occhi dell'Eterno, e gli occhi dell'Eterno, questa frase ritorna regno dopo regno dopo regno. E Acab ha fatto male agli occhi dell'Eterno più di tutti quelli che lo avevano preceduto, inoltre come se fosse stata per lui un'inezia il seguire i peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Prese in moglie Jezebel, figlia di Etbaal, re dei Sidoni, Tiro e Sidoni, la presente Libano di oggi, e andò a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Quindi se le due vacche d'oro di Geroboamo non bastassero, lui ha messo anche adesso l'adorazione di Baal. E a prostrarsi davanti a lui, e rese poi un altare a Baal nel tempio di Baal che aveva costruito in Samaria. Acab fece anche un'ashera. Acab provocò a dire l'Eterno, il Dio di Israele, più di tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. E il versetto 34, nei suoi giorni, Iel di Betel ricostruì Gerico. Gerico si trova nord-est della Gerusalemme, verso, sulla strada verso il Mar Morto. Tuttora potete visitare la città di Gerico in Israele, e hanno trovato la vecchia città dal libro di Giosuè con le mura cadute. Il versetto 34, nei suoi giorni questo Iel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito. Vuol dire che facendo le fondamenta di queste città il primogenito morì. Su il suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli. E quindi per fare le fondamenta, l'inizio, alla fine, il primogenito è morto e l'ultimo figlio è morto per edificare questa città. Il uomo malvagio sacrifica i propri figli per i propri obiettivi. E dobbiamo stare attento, Dio non ci chiamerà mai di uccidere la nostra famiglia per servirla. Non dobbiamo fare troppo lavoro, guadagnare troppe finanze al danno dei nostri parenti familiari, mogli, figli, no. E poi c'è questo dettaglio strano in versetto 34. Secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo di Giosuè, figlio di Nun. Girate con me un attimo nel libro di Giosuè, capitolo 6. Giosuè 6, voglio leggere due versetti interessanti che abbiamo visto 500 anni fa, quando eravamo nel libro di Giosuè insieme. 500 anni fa, appena entrati, la prima città, diciamo, conquistata, marciando attorno alle mura di Gerico, le mura crollò. Al settimo giorno, al suono di una tromba, no? C'è questo miracolo è successo, e Giosuè 6:26 leggiamo: quel giorno Giosuè fece questo giuramento dicendo: sia maledetto davanti all'Eterno, ai suoi occhi niente sfugge, no? Davanti all'Eterno l'uomo che si leverà a costruire questa città di Gerico. egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne alzerà le porte sul figlio minore. L'Eterno, versetto 27, era con Giosuè e la sua fama si sparse per tutto il paese. E quindi magari dopo questi 500 anni questa profezia fu dimenticata. Il territorio del nord non aveva più rispetto per l'Eterno, per la sua parola sicuramente. Stanno adorando due vacche dorate e adesso un tempio a Baal, il dio della pioggia. Tempi strani, luoghi alti, ascere in giro. Non ha più che fare con l'Eterno il territorio del nord. E quindi magari prendendo con leggerezza una parola vecchia, un modo vecchio, sì, Giosuè chi era? Io faccio Gerico di nuovo. Rialzerò le fondamenta. Dio, quale Dio? Sì, dai, mio figlio maggiore morirà. E poi l'audacità di questo Iel al vedere il primo figlio morire, come per parole di Dio tramite Giosuè, e prosegue nei lavori e mette le porte e il figlio minore muore. E l'orgoglio a volte del cuore dell'uomo dire Dio quale Dio? Dio quali occhi di Dio mi guardano? Chi è Dio? Ma è lo stolto che dice che non esiste Dio. L'onnisciente, il creatore dell'universo, gli occhi di Dio vanno avanti e indietro sulla faccia della terra, guardandoci, volendo benedirci. Tornando in Primo Re 15, guardiamo un po' la vita di Asa e concludiamo con questo terzo re di Giuda che regnò 41 anni, che era un bravo re e tra i pochi buoni. E un grande esempio Asa. Salì sul trono e regnò 41 anni. Primo Re 15, versetto 11. Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come Davide suo padre. Eliminò dal paese quelli che si davano alla prostituzione sacra e fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatto. Versetto 13. Destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maca, la nonna, perché essa aveva fatto fare un idolo orribile di Asherah. Asa abbatté quell'orribile idolo e lo bruciò presso il torrente Chidron. Chidron è la valle che passa tra la vecchia città di Gerusalemme e il Monte degli Ulivi, dove c'è Getsemani. E quindi questo Chidron viene nominato qui, questa valle dove Asa ha messo fine all'idolatria, una prefigura di Gesù che mette anche lui fine al peccato dell'uomo nello stesso luogo, pregando la notte prima della croce. Versetto 14, gli alti luoghi però non furono eliminati, tuttavia il cuore di Asa rimase interamente consacrato all'Eterno

inclino della nazione, ma ha preso lo standard, diciamo, la guida del popolo e ha rialzato la sbarra. Ha investito, ha messo di più di quanto ebbe speso. Roboamo aveva rubato dal tesoro, ha perso all'Egitto. Il re di Egitto aveva portato via questi scudi d'oro. E quindi Asa al suo inizio ha avuto una benedizione e tornato un po' di oro. Però versetto 16, ci fu guerra fra Asa e Bascia, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. E questa guerra tra fratelli, nord e sud, persisteva, andava avanti. E versetto 17, Bascia, re di Israele, salì contro Giuda e costruì Ramma. Voi potete guardare su Google Maps la città presente di Ramallah. Ok, nella Transgiordania di oggi, Ramallah, un 16 chilometri nord dalla città di Gerusalemme. E quindi Bascia sale a Ramma per impedire che alcuno andasse o venisse da Asa, re di Giuda. Allora Asa prese tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori della casa dell'Eterno, quel poco investimento che lui ha messo, adesso svuota il conto bancario della Chiesa per rimediare ad un nuovo problema. Agisce senza pregare e vedremo questa cosa. Lui prende i tesori del palazzo reale e li consegnò ai suoi servi. Il re Asa li mandò poi a Ben-Hadad, figlio di Tabrimon, figlio di Ezion, re della Siria. E quindi lui ha questa idea, Asa, senza pregare, lui ha un'idea, io prendo tutto l'oro del palazzo e io lo mando al nord di Israele, verso la Siria, così la Siria fa guerra con Israele e Israele non fa guerra con me. Così loro saranno distratti. Lui crea un pensiero per liberare se stesso da un problema che sorge. Versetto 19, ci sia un'alleanza fra me e te come vi fu fra mio padre e tuo padre, tra Salomone e il leader della Siria. Ecco, io ti mando un dono di argento e d'oro, va a rompere la tua alleanza con Bascia, re di Israele, finché egli si ritiri da me. E sembra che lui ha fatto una buona cosa, perché dal versetto 20 al 24 vediamo che questo Ben-Hadad diede ascolto ad Asa e mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele ed espugnò Yon, Dan, Abel, Bet Maca e tutta la regione del Kinneroth. Kinneroth è la Galilea, con tutto il paese di Neftali. E appena Bascia, il re di Israele, lo venne a sapere, smise di costruire Ramma e rimase a Tirza. E quindi Asa ha creato un piano per salvare se stesso, svuotando però tutta la ricchezza che la nazione aveva. Girate con me in Secondo Cronache, capitolo 16. Secondo Cronache 16, abbiamo più dettagli di questo momento nella vita di re Asa. Abbiamo visto il profeta Jehu sorgere per profetizzare contro Bascia, era il figlio di Anani. In Secondo Cronache 16, versetto 7, in quel tempo il veggente o il profeta Anani si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria e non ti sei appoggiato sull'Eterno, il tuo Dio, l'esercito del re di Siria ti è sfuggito dalle mani. Non erano forse gli Etiopi e i Libici un esercito smisurato con numerosissimi carri e cavalieri? E se voi a casa leggete Secondo Cronache 14, dall'8 al 12, vedete quella storia degli Etiopi, dice che c'era un esercito di 1 milione di Etiopi saliti contro Asa, 1 milione di persone. C'è scritto che Asa aveva alla sua disposizione soltanto 300.000 soldati. E in Secondo Cronache 14, Asa, davanti ad un altro momento, più verso l'inizio del suo regno, a vedere una cosa impossibile,

0: cercò la faccia di Dio e pregò. E dice in 2 Cronache 14 che Dio ha dato vittoria a lui. Al suo inizio come re, davanti a problemi irrisolvibili, lui pregò. Più avanti adesso, nella vita di Asa, pensa di fare due calcoli svuotando il conto bancario per pagare i siri per attaccare i loro fratelli Israele. E questo profeta Anani, in 2 Cronache 16, dice in versetto 8: tuttavia, poiché ti eri appoggiato sull'Eterno con gli Etiopi, egli li diede nelle tue mani. Ti ricordi Asa come Dio è stato fedele tempo fa? E oggi perché non hai pregato? I suoi occhi corrono. Guardate versetto 9. Anani dice ad Asa, adesso in questo momento dell'accordo militaristico con la Siria: l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da stolto. Tu non sei stato meglio di Roboamo, che ha perso gli scudi d'oro e rimase con scudi di bronzo. Quelle famose parole in Ecclesiasti 2 di Salomone: un figlio che sarà stolto, che diventa padrone, come sarà? Spero non stolto, ma Asa, hai agito con stoltezza qui. Perciò d'ora in avanti avrai delle guerre. In versetto 10, Asa si indignò contro il veggente e lo fece gettare in carcere, perché si era adirato con lui per queste cose. In quel tempo Asa inferì anche contro alcuni del popolo. E se guardate secondo Cronache 16, versetto 12, nel 39° anno del suo regno, Asa si ammalò ai piedi e la sua malattia era molto grave. Nella sua infermità, però, egli, tristemente qui, non cercò l'Eterno, ma ricorse ai medici. Così Asa si addormentò con i suoi padri e morì il 41° anno del suo regno. E quindi Asa era un bravissimo re. Ha messo rettitudine, ha tolto l'adorazione falsa dal territorio, gli idoli della sua nonna. Però nel passare degli anni quella fiducia, quel dipendere da Dio, si è mutato sull'indipendere sulle sue facoltà soltanto. Accordi tra due nazioni con la Siria, un pagamento. Si ammalò ma va dai medici soltanto. Non prega, non cerca la faccia di Dio in primis. Questo non vuol dire, chiesa, che non dovremmo andare dal medico di base. Asa non cercò però Dio. Quindi guai a noi, chiesa, perché gli occhi di Dio corrono sulla faccia della terra per rendersi forte, se vogliamo, a nostro favore. E tuttora possiamo tornare a quei primi passi. Ma magari come Asa, un certo Anani, profeta Anani, verrebbe anche da noi dicendo: l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Non vogliamo dipendere su accordi con la Siria e soltanto dai medici di base, ma in primis vogliamo cercare Dio e il suo regno, la sua giustizia, e credere che lui ha modi e approcci suoi per salvarci. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, grazie per questo tempo. Aiutaci, Padre. Aiutaci di vedere come Asa, sì, di avere il cuore completamente dato a te, consacrati a te. Magari al nostro inizio una grande battaglia che era palese, impossibile, abbiamo avuto grande fiducia in te. Ma magari c'è un attacco più piccolo. C'è qualcosa che sembra più gestibile senza di te, Padre. Ma guai a noi non consultare te. Perché chi siamo noi, Padre? Siamo solo polvere innalzato. Polvere redento, Padre, grazie alla salvezza di Cristo. Guardaci, Padre. Vedi tu la nostra causa. Sii tu, Padre, la risposta per ogni nostra domanda, sia grande o piccola, nel nome di Gesù. Amen.
1: Gesù doveva proprio morire per i nostri peccati? Dio non poteva semplicemente perdonarci. Il Dio della Bibbia è adirato ed è incapace di perdonare, come alcuni dicono? Ha bisogno di sangue per placarsi? Beh, ho ricevuto diverse volte domande simili a queste. Ma che cosa intendiamo davvero noi cristiani quando diciamo Gesù è morto per i miei peccati? È una frase vera, ma è una frase molto sintetica per descrivere la complessità dell'opera di Gesù. Studiosi, teologi, filosofi diversi nel corso della storia hanno colto aspetti diversi del sacrificio di Gesù. C'è chi ha messo l'accento sul concetto di sostituzione penale, chi ha evidenziato il Cristo vittorioso sul male, chi si è concentrato sul concetto di riscatto o di debito da pagare, chi sul concetto di nuovo Adamo che rappresenta l'umanità. Allora, insomma, ci sono tanti contributi diversi alla dottrina cosiddetta dell'espiazione. Ognuno con i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Questo dimostra che il tema non è semplice e ogni contributo ha la sua importanza. E prenderemo in considerazione uno degli aspetti che ho appena citato, quello del Cristo vittorioso sul male, per comprendere perché Dio non poteva semplicemente perdonare l'uomo in modo unilaterale. Allora, partiamo dalla Genesi. Dio viene presentato come il creatore dell'umanità, che vuole avere un rapporto con l'uomo. Lo pone in Eden, dove Dio e l'uomo sono a stretto contatto, e di fatto affida all'uomo la gestione della terra, che l'uomo dovrebbe colonizzare e magari renderla un luogo simile a Eden, con la guida di Dio. Dopo la caduta dell'uomo in Genesi 3, si sviluppano però diverse problematiche. Ora, non si può ridurre tutto ad un'offesa che Dio non vuole o non può perdonare. Se leggiamo bene, la questione appare più complessa. Allora, dopo il peccato, il primo problema che tutti conosciamo fin troppo bene è la morte. Dio aveva detto che la disubbidienza avrebbe portato la morte. E infatti, in seguito alla sua disubbidienza, all'uomo viene impedito di accedere all'albero della vita, con la conseguenza che l'uomo morirà, non potrà vivere per sempre. E questo lo vediamo in Genesi capitolo 3, 22 e 23. Poi Dio, il Signore, disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Ora, leggendo il testo, non si ha la sensazione che Dio sia adirato in realtà, fateci caso, o che Dio voglia punire l'uomo. Sembra piuttosto un padre dispiaciuto e preoccupato che vuole impedire che il figlio aggiunga danno su danno. Evidentemente, se l'uomo vivesse per sempre, ma nel suo peccato, sarebbe un totale disastro. Non c'è bisogno della Bibbia per dirlo. Pensateci bene, basta guardarsi intorno, nel nostro mondo moderno, per vedere quanti danni è capace di fare l'uomo nonostante abbia una vita molto limitata. E su questo dovremmo essere d'accordo tutti, credenti o non credenti. Ma non finisce qui. Nel momento in cui l'uomo di fatto scelse di perseguire la propria strada, in modo indipendente da Dio, Dio glielo concesse. Con la sua scelta l'uomo ha detto: io non mi fido di Dio, voglio cercare la mia strada. No problem, dice Dio. Dio l'allontana da Eden e rompe la sua relazione con l'uomo affinché l'uomo faccia la sua strada, in modo che impari ciò che tale scelta comporta. Così, invece di una terra che diventa un Eden, abbiamo la perdita definitiva dell'accesso a Eden e all'albero della vita. E l'uomo è costretto a misurarsi da solo con le conseguenze della sua scelta di indipendenza. Però, c'è anche un terzo problema che ha origine in Genesi 3. Infatti Adamo ed Eva si ribellarono a Dio perché decisero di fidarsi di un'altra creatura che a sua volta si mostrò ribelle verso Dio. Sto parlando del serpente. Ora, da sempre questa storia solleva interrogativi. Era un animale vero o piuttosto un altro tipo di creatura spirituale? Ora, normalmente, anche nell'antichità, la presenza di animali parlanti segnalava un testo con forti connotati simbolici o allegorici. Basti pensare all'Apocalisse, testo fortemente simbolico, con animali utilizzati continuamente per rappresentare diversi tipi di creature, anche umane o angeliche. Quindi, che il serpente in Genesi sia rappresentante anche di una creatura spirituale più elevata, beh, non dovrebbe stupirci più di tanto. Non ci mettiamo ad esaminare ora tutte le varie teorie a riguardo, ma che quel serpente sia simbolo di una creatura spirituale, beh, sembra essere evidente per l'autore dell'Apocalisse, che al capitolo 12, versetto 9, sembra pensare proprio a Genesi 3, quando si riferisce a Satana chiamandolo il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Una cosa è certa, nel testo della Genesi questa creatura è anch'essa presente in Eden, ma a un certo punto decide di ribellarsi a Dio e trascina anche gli umani nella ribellione. Nel brano di Genesi 3 vediamo che dopo il peccato abbiamo conflitti a tutti i livelli, tra l'uomo e la donna, tra l'umanità e la terra da cui è stata tratta, tra Dio e il serpente che viene condannato. E molti teologi vedono qui proprio il simbolo dell'abbassamento di Satana. Così come l'uomo è gettato fuori da Eden, è implicito che lo sia anche il serpente. Infatti Dio prevede che gli umani e il serpente condivideranno la terra nella quale saranno in conflitto tra loro. Questo conflitto è considerato teologicamente importante nell'economia della Bibbia per comprendere l'opera di Gesù. E questo lo leggiamo in Genesi 3, versetto 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi gli umani e il serpente erano alleati nella ribellione, ma Dio promette che questa alleanza sarà spezzata da un discendente umano che gli schiaccerà la testa. Ora, fin dai primi secoli, i teologi cristiani hanno visto in questo passo un proto-evangelo, ovvero un testo che prefigura in qualche modo ciò che si compirà nel Nuovo Testamento. Ora, in un certo senso, questa è la prima promessa che riguarda una figura messianica, un salvatore per l'umanità che trionfi anche sul serpente e la sua discendenza. Ora, attenzione, se qualcuno pensa che Dio non sia giusto, perché tutti gli esseri umani sembrerebbero pagare solo per il peccato di Adamo ed Eva, beh, basta leggere Genesi capitoli 4 a 11 per capire che non è così. Certamente i discendenti di Adamo ed Eva non hanno più accesso all'albero della vita e sono soggetti alla morte, questo sì, ma per quanto riguarda il peccato, beh, direi che ci mettono assolutamente del loro. Infatti in tali capitoli vediamo un degrado continuo dell'umanità di generazione in generazione, con immoralità e violenza che proliferano, ma soprattutto un'influenza sempre più grande proprio di quelle forze spirituali che allontanano l'uomo da Dio. Ora, in quest'ottica, tradizionalmente, gli antichi vedevano il brano di Genesi 6, in cui figli di Dio hanno relazioni con le figlie dell'uomo, proprio come un intreccio sempre più forte tra l'umanità e le forze spirituali ribelli a Dio. Ecco perché Dio decretò il diluvio. Ora non abbiamo tempo per parlare di questo, ma questa interpretazione antica è presente ad esempio in un certo tipo di letteratura ebraica nel periodo del Secondo Tempio, come il libro di Enoch, a cui sembrano fare riferimento anche testi biblici come Giuda e Seconda Pietro. Ma dopo il diluvio le cose vanno anche peggio, perché Genesi 11 mette in luce l'ulteriore sviluppo dell'idolatria. Infatti, gli studiosi di civiltà antiche sono abbastanza concordi nel pensare che la Torre di Babele sia stata una costruzione di tipo religioso, come le piramidi o le ziggurat che si trovano in Mesopotamia, costruzioni che rappresentano il contatto tra il mondo degli umani e il mondo delle divinità e dell'oltretomba. Insomma, il legame tra l'uomo e queste forze spirituali malvagie cresce. Ed è in questo contesto che comprendiamo proprio il senso del testo di Genesi 11. Ora, un processo naturale come la nascita delle nazioni e lo sviluppo di linguaggi diversi viene presentato nel testo di Genesi 11 in chiave teologica, come un processo guidato da Dio con lo scopo di rallentare la perversione dell'uomo, facendo in modo che gli uomini fossero divisi tra loro. E in questo modo lo scrittore della Genesi, ispirato da Dio, pone le basi per i capitoli successivi. Con la nascita delle nazioni, a partire da Genesi 11, prolifera anche l'idolatria. E così alla fine di Genesi 11 abbiamo di fatto una razza umana divisa e dedita all'idolatria. L'idea biblica è che dietro le divinità che le varie nazioni adoravano c'erano proprio creature spirituali diverse dal vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Ad esempio, ciò emerge in Deuteronomio 32, versetto 17. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano temuto. Anche nel Nuovo Testamento possiamo trovare qualcosa di analogo. In 1 Corinzi 10:20. Tutt'altro io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni, non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Gli uomini, quindi, secondo questi testi, adorano divinità alternative dietro le quali ci sono esseri del mondo spirituale. Questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Dietro gli idoli c'è qualcuno. Insomma, quando si arriva alla fine del capitolo 11 della Genesi, non possiamo fare a meno di chiederci: ma insomma, questa progenie che schiaccerà la testa del serpente, ma quando arriverà? Gli uomini e il serpente, infatti, sembrano sempre più alleati. Ora, fermiamoci un attimo e alla luce di questa breve analisi, torniamo alla domanda iniziale. Dio non poteva semplicemente perdonare l'uomo? Bisogna proprio aspettare questa progenie? Ora pensateci bene, se Dio avesse perdonato l'uomo, che cosa avrebbe risolto? Avrebbe permesso all'uomo di accedere all'albero della vita di nuovo, nonostante il suo peccato, e avremo un uomo che vive lontano da Dio, che si perverte sempre di più nelle sue vie, legandosi sempre più a forze spirituali ribelli, e per di più, tutto questo andrebbe avanti per sempre. Inoltre non risolverebbe il problema della relazione con Dio. Dio vuole perdonarci, è vero, ma vuole anche avere di nuovo una relazione con noi, liberandoci dagli effetti di questa ribellione e spezzando il legame con le forze spirituali ribelli. La storia biblica della redenzione non riguarda semplicemente il fatto di andare oppure non andare in un luogo chiamato paradiso. Questa è una semplificazione, ma riguarda il desiderio di Dio di avere ancora un rapporto con l'umanità. Un semplice perdono unilaterale non stabilirebbe nessun rapporto se l'altra parte, cioè l'uomo, non è interessata ad una relazione. Lo capite? A questo punto qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma allora perché Dio non si libera semplicemente di Satana e delle altre creature ribelli? Beh, è semplice perché Dio nella sua giustizia non agisce così. La giustizia di Dio, per essere tale, non può condannare un ribelle e poi perdonare unilateralmente l'altro. Dio non sarebbe giusto agli occhi della sua intera creazione. Satana nell'Eden si ribellò, è verissimo, ma si ribellò anche l'uomo. Quindi Dio ha un piano amorevole nei confronti dell'uomo. Vuole salvare l'uomo dalle conseguenze di ciò che ha fatto, ma allo stesso tempo egli deve mantenere la sua giustizia agli occhi dell'intera creazione. Il piano di Dio prende forma a partire da Genesi 12. Le nazioni sono dedite ognuna ai propri idoli e quindi Dio non può scegliere nessuna nazione tra quelle esistenti. Allora decide di creare una nazione a partire da un singolo uomo, Abramo. Questa nazione, tra le tante che usciranno da Abramo, si chiamerà poi Israele. E avrà il compito di essere suo testimone nel mondo, la sua luce nel mondo attraverso il Messia. Dio promise ad Abramo che l'intera umanità sarebbe stata benedetta attraverso la sua discendenza. Infatti, in particolare, da quella discendenza verrà proprio l'uomo che schiaccerà la testa del serpente e spezzerà l'alleanza ribelle. Tutto ciò che leggiamo nell'Antico Testamento ha a che vedere con la preservazione di un popolo in vista del Messia che sarebbe venuto, che poi sarebbe stato speranza per tutte le nazioni, risolvendo tutti i problemi nati in Eden. Però il modo in cui questo sarebbe avvenuto, l'opera del Messia, è rivelata nell'Antico Testamento un po' come in un puzzle che andava ricostruito. E sarà poi Gesù nel Nuovo Testamento a svelare il piano di Dio in modo preciso e dettagliato, facendo capire che quel Messia liberatore, che avrebbe stabilito un regno di pace e giustizia e avrebbe trionfato sul male, lo avrebbe fatto in un modo piuttosto inaspettato, morendo su una croce per poi risorgere. Attenzione, perché questo aspetto della morte del Messia colse di sorpresa gli ebrei stessi, addirittura anche gli stessi discepoli di Gesù, però colse di sorpresa anche le forze spirituali nemiche di Dio, come vedremo tra un attimo. Ora, è un fatto evidente che nel Nuovo Testamento la morte e la risurrezione di Gesù vengano presentati come mezzo per salvare l'uomo, ma anche come un trionfo sulle forze del male e come mezzo per spezzare il legame tra l'uomo e le forze spirituali nemiche, indebolendo il potere che queste ultime esercitavano sull'uomo. A questo proposito, leggiamo ad esempio Ebrei capitolo 2, versetti 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Possiamo anche leggere Colossesi capitolo 2, versetti 13 a 15. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Avete sentito? Però in che senso Gesù ha trionfato sul diavolo, sui principati, sulle potestà? Questi termini sono usati spesso nel Nuovo Testamento per indicare creature spirituali. Ora, fino a quel momento, il diavolo poteva accusare gli uomini. Pensateci bene. Poteva accusare gli uomini perché si erano ribellati esattamente come lui e non meritavano l'accesso all'albero della vita. Satana viene spesso nella Bibbia rappresentato proprio come un accusatore. Dio, nella sua giustizia, non poteva concedere all'uomo effettivamente di accedere all'albero della vita. Ma che cosa accadde dopo la morte e la risurrezione di Gesù? Ora, la morte e la risurrezione di Gesù hanno cambiato per sempre le cose e colsero infatti di sorpresa anche il nemico. Infatti, dalle profezie, Satana si aspettava un Messia che lo sconfiggesse e stabilisse un regno eterno, cosa che peraltro, come ho detto, si aspettavano anche gli ebrei stessi. Così, uccidendolo, Satana e i suoi potevano pensare di sbarazzarsi di questa progenie della donna, in attesa di vedere la prossima mossa di Dio. Ma il diavolo stesso, infatti, partecipò attivamente nel portare Gesù verso la croce. In Giovanni 13, versetto 2, ci viene detto che Satana mise in cuore a Giuda Iscariota di tradire Gesù. Quindi, se lo fece, è perché pensava di fare la cosa giusta, non aveva capito le conseguenze. Che il diavolo non conoscesse il vero piano di Dio, lo comprendiamo da ciò che l'apostolo Paolo, ispirato dal Signore, ci dice in 1 Corinzi capitolo 2, versetti 7 e 8. Attenzione, ascoltiamo bene. 1 Corinzi capitolo 2, versetti 7 e 8. Dice: esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. Era misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Capite? Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Anche Satana, anche le potenze spirituali sono state ingannate. Ma è proprio qui che il piano di Dio si rivela straordinariamente efficace. Infatti, il piano di Dio funzionò bene. Israele ha adempiuto perfettamente lo scopo per cui era stata creata come nazione. E al momento giusto il Messia Gesù si era manifestato, facendo ciò che doveva per la salvezza dell'umanità. Infatti, Gesù non è rimasto nella tomba. E con la risurrezione abbiamo finalmente la soluzione improvvisa a tutte le conseguenze del peccato di cui abbiamo parlato in precedenza. Ora proviamo a vedere perché. Il primo problema, quello della morte, è risolto. Gesù risorge dalla morte. Viene presentato nel Nuovo Testamento come primizia della risurrezione, primizia di una nuova creazione, come un secondo Adamo che è riuscito a compiere ciò che il primo Adamo non era riuscito a fare. Abbiamo quindi un rappresentante dell'umanità senza peccato, risorto dalla morte perché, essendo senza peccato, la morte non poteva trattenerlo e in più non potrà più morire. Ora, se la morte era entrata nel mondo per mezzo di un solo uomo, così la risurrezione dai morti entra nel mondo attraverso il secondo Adamo. La grande promessa che troviamo nel Nuovo Testamento è che tutti coloro che si identificano con Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, avranno vita eterna, risorgeranno come lui è risorto. E Dio rimane giusto, perché se il primo Adamo fu un valido rappresentante della razza umana per tutta la discendenza, beh, a maggior ragione lo sarà anche il secondo Adamo. Per quanto riguarda il secondo problema, l'antidoto per la mancanza di una relazione con Dio è la trasformazione interiore attraverso lo Spirito Santo, che mette l'uomo in condizione di ritrovare un rapporto con Dio. Gesù non ha fatto solo qualcosa per noi, ma anche in noi, trasformandoci, dandoci di ritrovare la possibilità di essere riconciliati e in una nuova relazione con Dio. Ma c'è anche il terzo aspetto importante di cui abbiamo parlato. Gesù ha permesso all'uomo di schierarsi dalla parte di Dio, spezzando il legame che lo univa alle forze spirituali ribelli. Egli non si è mai piegato al nemico, nonostante ad esempio la tentazione riportata nei Vangeli. E non può essere condannato in alcun modo. La morte non poteva trattenerlo, infatti, perché non sarebbe stato giusto. Quindi la giustizia di Dio viene manifestata con la risurrezione di Gesù. È una dichiarazione forte di giustizia, la risurrezione di Gesù. E chi si identifica con Gesù, di fatto si schiera dalla parte di Dio e prende posizione contro le forze nemiche. A questo proposito, non è un caso, se fate una ricerca, non è un caso che le formule battesimali dei primi secoli del cristianesimo spesso includevano proprio affermazioni di presa di posizione da parte dei credenti contro Satana. Insomma, da quella che sembrava una sconfitta sulla croce, Gesù ha riportato la più grande vittoria. L'uomo non era in grado di redimersi, non era in grado di sciogliere quell'alleanza con il serpente nata in Eden. E non potendo accedere all'albero della vita, il suo destino non poteva che essere la morte. Ma in Gesù abbiamo un secondo Adamo, perfetto, con il quale possiamo identificarci. Identificandoci con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, riponendo in lui la nostra fede, beh, riceviamo la promessa di Dio, lo Spirito Santo che fa di noi delle creature nuove. Lo Spirito Santo è quello che ci permette di affrontare la battaglia spirituale, cosa che prima non era possibile, anzi, prima nemmeno ce ne accorgevamo che c'era una battaglia spirituale, eravamo ciechi, non ce ne accorgevamo neanche. Da questo momento in poi, il Nuovo Testamento si riferisce a Gesù come il nostro avvocato, difensore, che ci difende dalle accuse del diavolo. Perché? Perché non c'è più alcuna accusa che possa essere portata verso di noi. La comunità cristiana, cioè la Chiesa, è infatti presentata come il capolavoro di Dio, con il quale egli mostra la sua sapienza proprio ai suoi nemici. Leggiamolo. Leggiamo Efesini capitolo 3, versetto 10. Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Sì, i principati e le potenze sono senza parole, sono attoniti di fronte alla sapienza di Dio che si manifesta nella Chiesa. La Chiesa è composta da persone di ogni nazione sulla faccia della terra che hanno riposto la loro fede in Gesù. In Gesù Dio ha invertito completamente quel processo di divisione cominciato nel libro della Genesi. Il Vangelo ha avuto una capacità straordinaria nei secoli di insinuarsi in culture completamente diverse tra loro, riunificando tutte le nazioni in Cristo. E questo lo si vede già in occasione della prima Pentecoste, quando la discesa dello Spirito Santo nel libro degli Atti fu accompagnata da un miracolo straordinario che permise a persone di lingua diversa di comprendere la predicazione di Pietro. La barriera tra le nazioni creatasi in Genesi 11 era finalmente abolita. Satana avrebbe perso terreno da quel momento, in tutto il mondo, fino al momento in cui sarebbe stato definitivamente sconfitto. Ecco perché nel Nuovo Testamento Satana viene presentato poi come un forte oppositore della Chiesa. Leggiamo ancora Efesini capitolo 6, versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Sì, il nemico sa che la Chiesa è il capolavoro di Dio, perché nasce dal modo magistrale, la Chiesa nasce dal modo magistrale in cui Dio ha coniugato sulla croce amore e giustizia. All'avversario non rimane che dare fastidio, in attesa della resa dei conti finale. Come leggiamo in 1 Pietro capitolo 5 versetto 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E sì, Satana ora si occupa di questo. Ma come andrà a finire? Come finisce la storia della Bibbia? Tutti e tre i problemi che sono nati dalla ribellione dell'uomo sono stati risolti. In Apocalisse, al capitolo 12, viene ripreso il tema di una donna e della sua discendenza in lotta con il serpente, ovvero il dragone, Satana. In quel brano, che per brevità ora non andiamo a leggere, il serpente vuole annientare la progenie della donna e in particolare il figlio maschio di quella donna, che è una figura di Gesù stesso. Beh, leggiamo almeno un paio di versetti. In Apocalisse, capitolo 12, versetti 4 e 5. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena lo avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio. Tutto molto simbolico di quello che Gesù ha fatto e di ciò che è avvenuto. Vi faccio notare come abbia assolutamente senso che alla fine della Bibbia si ritrovi l'epilogo della storia cominciata in Eden, in Genesi 3. Ma tagliando corto, come va davvero a finire la storia? Beh, leggiamo ancora qualche brano. Leggiamo Apocalisse capitolo 22, versetti 1 e 2. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Vedete, ritroviamo questo simbolo, questo albero della vita, di cui si erano perse le tracce in Genesi. Ora l'uomo può vivere per sempre in questo nuovo Eden. La morte è sconfitta. Ma ritroviamo anche una relazione stretta tra Dio e l'uomo. Leggiamolo ancora in Apocalisse capitolo 21, versetti 3 e 4. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Vedete? Dio abita con gli uomini. Di nuovo, la relazione è di nuovo stabilita. La morte, il dolore, tutte le cose negative sono passate. E infine, c'è ancora una cosa. Quel legame con le creature ribelli di cui abbiamo parlato, quelle creature che hanno trascinato l'uomo per tutta la sua storia, sarà definitivamente spezzato. Infatti, in Apocalisse 20, versetto 10, leggiamo che il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi è la sua fine, è la sua fine. Abbiamo qui l'annientamento definitivo del male. Il risultato finale è che rimane un'umanità nuova, in comunione con Dio, una nuova creazione, nuovi cieli e nuova terra in cui finalmente viene ripristinata la situazione ideale. Allora possiamo dire bentornato Eden. In conclusione, quando diciamo che Gesù è morto per i nostri peccati, non intendiamo solo un aspetto sacrificale per ottenere il perdono di Dio, ma dobbiamo tenere conto anche di altri aspetti, come abbiamo detto. Come abbiamo visto, la croce è proprio l'incontro dell'amore e della giustizia di Dio. Come abbiamo spiegato, il piano di Dio, a differenza di un semplice perdono unilaterale, risolve tutti i problemi aperti in Genesi. Se teniamo conto della storia raccontata in Genesi, Dio non aveva alcun obbligo nei nostri confronti. Dopo l'Eden, poteva semplicemente lasciare l'uomo in balia del suo peccato e della morte. Ma egli ha voluto dare vita eterna agli esseri umani, pur mantenendosi giusto agli occhi dell'intera creazione. Questo è il dono che ci ha fatto. Ha voluto riportare gli esseri umani, come ho detto, in un nuovo Eden. La morte di Gesù non è un sacrificio umano in senso stretto come quelli che i popoli antichi facevano verso le loro divinità. Perché, vedete, Dio ha sempre aborrito i sacrifici umani. Ma ciò che il Nuovo Testamento mette in luce è la volontarietà del gesto di Gesù, come quello di qualcuno che dà la sua vita volontariamente per i suoi amici. Per usare le parole stesse di Gesù, in Giovanni 15, versetto 13, dicendo che nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E si stava riferendo proprio a quello che lui avrebbe fatto. Lui non è un'offerta che gli uomini hanno fatto a Dio, non c'è questo concetto nella Bibbia. Lui si è offerto volontariamente. Dio ha mostrato il suo amore per noi facendo ciò che nessun altro poteva fare. Vedete, da una parte Gesù doveva essere un uomo. Assolutamente sì, per risolvere il problema nato in Genesi. Doveva essere un secondo Adamo, ma allo stesso tempo fu la natura divina di Gesù che gli permise di ottenere la vittoria, di respingere il diavolo, di annientare il nemico e quindi di risorgere poi dalla morte, essere dichiarato giusto con forza attraverso la risurrezione. Vedete, l'incarnazione in fondo è il grande mistero che colse tutti di sorpresa, anche il popolo di Dio, anche gli ebrei e anche i nemici di Dio. Però, vedete, l'incarnazione si dimostrò la scelta vincente di Dio, la scelta vincente di Dio. Certamente nella Bibbia ci sono parecchi brani che fanno riferimento all'aspetto sacrificale e anche in particolare al sangue di Gesù. Però pensare che i sacrifici siano necessari solo perché Dio ne ha bisogno per essere soddisfatto, un po' come le divinità pagane, diciamo che non rende giustizia al Dio della Bibbia, alla luce di tutto quello che vi ho raccontato. Certo, questi brani vanno esaminati, i brani che parlano di Gesù come sacrificio in senso stretto, che parlano di sangue, che utilizzano simboli dell'Antico Testamento, vanno esaminati, ma vanno esaminati nel loro contesto e io spero di poter tornare in futuro su questo tema parlando di questi aspetti. Per il momento mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. E voglio dirvi, se ancora non vi siete identificati con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, beh, io direi che oggi potreste avere un motivo in più per farlo. Che Dio vi benedica nella vostra scelta.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. In tutto il nostro mondo occidentale, dove più dove meno, le religioni, le filosofie e le sette orientali hanno esercitato un fascino tutto particolare, soprattutto nel corso dell'ultimo trentennio. Molti, così, se ne vanno dietro a queste dottrine con la speranza di trovare in esse, e tramite esse, un significato vero per la loro vita, visto che il cristianesimo ufficiale o popolare li ha delusi. Ma l'esigenza di avere a che fare con un Dio personale a cui affidarsi, insomma un Dio che si prenda cura dei suoi devoti, è sempre viva e reale. Le varie sette religiose sono sorte proprio per venire incontro a questa esigenza profonda della natura umana. Ora, nella puntata precedente, il dottor Labanchi ci ha portati mentalmente nella lontana India, terra ricca di mistero e di grande religiosità, e ha introdotto un interessante capitolo sul cosiddetto neo-induismo, ripromettendosi di iniziare oggi a considerare con particolare attenzione il movimento degli Hare Krishna e gli insegnamenti del loro supremo libro sacro, il grande poema Bhagavad Gita. Ecco allora, dottor Labanchi, qual è la nota caratteristica di questo testo sacro?
2: L'argomento principale del grande poema è la lotta per il potere di due famiglie discendenti di Kuru, cioè i Kaurava, figli di Dhritarashtra, guidati da Duryodhana, e i loro cugini i Pandava, figli di Pandu, guidati da Indistira. La Bhagavad Gita dunque si colloca in un momento cruciale della complessa narrazione, quando le due forze, imparentate ma ostili, si fronteggiano per uno scontro decisivo. Il poemetto si presenta quindi come un lungo dialogo tra Arjuna, membro dei Pandava, e il suo cocchiere Krishna, che poi, colpo di scena, si rivela come manifestazione visibile del Dio Supremo. Arjuna non vorrebbe combattere contro i suoi parenti, ma Krishna lo convince ad agire, e i suoi argomenti costituiscono il testo teologico più noto e significativo delle scritture indù.
1: Ecco, ma si sa che, secondo l'insegnamento proprio di Krishna, esiste la reincarnazione, cioè la trasmigrazione delle anime, e quindi la possibilità o la sofferenza di dover vivere più volte per riscattare, in un certo senso, gli errori commessi nella vita immediatamente precedente. Ma secondo la Bhagavad Gita, qual è, dottor Labanchi, il fine di questa trasmigrazione, di questa sofferta scalata verso una vita possibilmente sempre meno condizionata e rovinata da azioni malvagie?
2: Dalla Bhagavad Gita deduciamo che lo scopo dell'individuo è quello di liberarsi dal samsara, cioè dal ciclo delle nascite e rinascite, per unirsi o riunirsi al Brahman, da cui originariamente proviene e di cui in fondo è parte. Congiungersi col Brahman è quindi, secondo la Bhagavad Gita, il fine supremo dell'uomo. Perciò buona parte del poemetto è dedicata alla natura del Brahman e alla sua manifestazione visibile e conoscibile come Krishna, a cui sono devoti gli adepti dell'Associazione Internazionale per la coscienza di Krishna, appunto. In particolare si cerca di definire in qualche modo il rapporto tra il Brahman, manifestatosi soprattutto come Krishna, e i singoli individui. Tale rapporto però non è affatto chiarito nella Bhagavad Gita, tanto è vero che vi sono nel mondo indiano stesso varie interpretazioni. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, il Brahman costituisce l'essenza di tutto ciò che esiste.
1: Bene, allora credo che a questo punto possiamo fermarci qui, fare una breve pausa. Prima di lasciare infatti al dottor Labanchi il compito di approfondire ulteriormente questi temi, vorrei proporvi una pausa musicale, ecco. Ma permettetemi, amici, di farvi un invito, e cioè quello di procurarvi carta e penna per prendere nota più avanti del nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci.

Cari ascoltatori, come ho annunziato la settimana scorsa, oggi cominceremo a parlare del movimento degli Hare Krishna, o meglio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Secondo questa setta, il Brahman è la divinità suprema. Tutta la realtà materiale e spirituale, esseri umani compresi, non è che una sua emanazione. Tutto ciò che esiste proviene dal Brahman. Anzi, in ultima analisi, si può dire che faccia parte del Brahman. Bisogna quindi precisare che, secondo questa concezione, il Brahman non è un creatore come l'iddio dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam, perché nulla può davvero esistere al di fuori del Brahman. Il Brahman è in se stesso inconoscibile, indefinibile, ma si presenta anche come un Dio personale che conosce ed ama gli esseri viventi, tanto da farsi conoscere all'umanità sotto la forma visibile di Krishna. Tutto questo è spiegato nel libro sacro per gli Hindu più conosciuto nel mondo, e cioè la Bhagavad Gita, o Canto del Beato, e che è il punto assoluto di riferimento per gli Hare Krishna. Il loro fondatore, Prabhupada, ne ha scritto un vasto commentario pubblicato dall'associazione stessa. La Bhagavad Gita fa parte di un grande poema indiano paragonabile all'Iliade o all'Eneide, chiamato Mahabharata, o grande storia dei discendenti di Bharata. Bharata è il nome hindi dell'India e storicamente si riferisce ad una tribù famosa nella tradizione indiana. Questo poema è tradizionalmente attribuito al saggio Vyasa, ma è stato composto e redatto gradualmente nel corso di circa 8 secoli. Si pensa che la parte più antica risalga al 4° secolo avanti Cristo. Si compone di ben 100.000 strofe e comprende miti, leggende guerresche, favole, poemetti religiosi, tra cui appunto la Bhagavad Gita ed alcune sezioni didattiche. L'argomento principale del grande poema è la lotta per il potere di due famiglie discendenti di Kuru, cioè i Kaurava, figli di Dhritarashtra, guidati da Duryodhana, e i loro cugini i Pandava, figli di Pandu, guidati da Indishtira. La Bhagavad Gita dunque si colloca in un momento cruciale della complessa narrazione, quando le due forze, imparentate ma ostili, si fronteggiano per uno scontro decisivo. Il poemetto si presenta quindi come un lungo dialogo tra Arjuna, membro dei Pandava, e il suo cocchiere Krishna, che poi, colpo di scena, si rivela come manifestazione visibile del Dio Supremo. Arjuna non vorrebbe combattere contro i suoi parenti, ma Krishna lo convince ad agire, e i suoi argomenti costituiscono il testo teologico più noto e significativo delle scritture indù. Secondo Krishna, Arjuna non deve preoccuparsi dell'eventuale morte dei suoi parenti in battaglia, perché in realtà nessuno morirà. Infatti, può ben perire l'involucro esterno dell'individuo, cioè il corpo, ma non perirà l'anima e lo spirito dei singoli individui, che è immortale. Dice a tal proposito Krishna nel capitolo 2, ai versi 22 e 23. A quel modo che un uomo abbandona i suoi vecchi vestiti e ne prende di nuovi, così il sé abitante nel corpo abbandona i suoi vecchi corpi e ne prende di nuovi. Lui non feriscono le armi, lui non brucia il fuoco, lui non bagnano le acque, lui non dissecca il vento. Arjuna quindi non ucciderà nessuno dei suoi parenti,
ma potrà solo contribuire alla trasformazione della loro parte materiale, mentre il loro sé, l'anima, lo spirito, rimane immutato e passerà in altri corpi. Questo passaggio dell'anima da un corpo all'altro, secondo questa concezione, avviene da tempo immemorabile. Né troviamo nelle scritture indù indicato il motivo di tale trasmigrazione delle anime. Anime o spiriti che poi provengono dal Brahman, l'unica realtà che esiste. In ogni caso, dalla Bhagavad Gita deduciamo che lo scopo dell'individuo è quello di liberarsi dal samsara, cioè dal ciclo delle nascite e rinascite, per unirsi o riunirsi al Brahman, da cui originariamente proviene e di cui in fondo è parte. Prabhupada, il fondatore del movimento degli Hare Krishna, così spiega la questione in un libro intitolato La scienza della realizzazione spirituale, è pubblicato in italiano a Firenze nel 1983 e precisamente a pagina 3. Da tempo immemorabile, ogni essere vivente accumula le varie conseguenze delle sue attività, buone e cattive, e per questo motivo rimane irrimediabilmente nell'ignoranza della sua vera natura ed origine. Tuttavia, l'insegnamento della Bhagavad Gita può dissipare questa ignoranza, perché ci conduce sulla via dell'abbandono assoluto a Sri Krishna, il Signore. In questo modo saremo liberati dall'inesorabile schiavitù delle azioni e delle loro conseguenze che ci legano a questo mondo materiale, vita dopo vita. Qui Prabhupada si riferisce alla famosa legge del karma. Karma è un termine probabilmente legato al latino e poi italiano creare, da una radice indoeuropea ker o cre, che dà l'idea di far crescere, produrre. Nell'induismo esso indica l'accumulo delle conseguenze delle azioni buone o cattive di un individuo durante la sua vita. Da questo karma dipende la sua rinascita in circostanze di vita favorevoli o sfavorevoli a seconda delle azioni compiute nella vita precedente. Si parla anche di energia karmica che può essere estinta se non si è più attaccate alla vita mondana. Secondo tale concezione, una volta estinta l'energia karmica, l'individuo non rinasce più, ma entra nel nirvana, o stato di assenza.

0: Poco fa il dottor Labanchi ha parlato della legge indù del karma, che regola il ciclo delle nascite e rinascite dell'individuo, e ci ha detto che, secondo gli Hare Krishna, lo scopo fondamentale dell'essere umano dovrebbe essere la liberazione da questo ciclo di nascite e rinascite, liberazione che dovrebbe coincidere con la propria unione o riunione con il Brahman. A questo punto lascio di nuovo la parola al dottor Labanchi perché ci illustri quali sono i metodi o i modi per raggiungere tale liberazione.
1: Ora, secondo la Bhagavad Gita, vi sono varie vie per liberarsi dall'attaccamento a questa vita terrena e congiungersi con la Divinità Suprema. Vie che non si escludono a vicenda, ma necessariamente convergono. C'è quindi la via della conoscenza o jnana yoga, che consiste nel capire e meditare sul fatto che ogni individuo proviene dal Brahman e che al Brahman deve tornare, se non vuole nascere e rinascere continuamente a causa del suo attaccamento a questo mondo. Ora, per chi non lo sapesse, può essere interessante notare che il termine sanscrito yoga è indo-europeo e si collega al latino yugum, gioco in italiano, a sua volta collegato al verbo giungere, in italiano congiungere, unire. Yoga quindi è il modo di congiungersi, unirsi con la divinità. Il termine jnana poi si collega al greco gignosco e al latino cognoscere, conoscere in italiano, e significa appunto conoscenza, conoscenza di come stanno effettivamente le cose. C'è poi la via dell'azione o karma yoga, che consiste nell'agire secondo il proprio stato sociale e la propria professione, inserendosi così nell'ordine cosmico del Brahman, senza però pensare agli interessi personali, rimanendo imperturbabile dinanzi alle vicissitudini della vita e dedicando tutte le proprie azioni alla Divinità Suprema. Secondo Krishna, questa è la via più adatta ad Arjuna, che è un uomo d'azione, un guerriero. Difatti, nel terzo capitolo della Bhagavad Gita, al verso 30, leggiamo: abbandonando in me tutte le azioni, con i tuoi pensieri diretti sul sé, libero da speranze e dall'idea del mio, cioè dall'egoismo, combatti sgombro da questa febbre. Quanto al significato letterale di karma yoga, abbiamo visto che karma significa azione, o meglio prodotto delle proprie azioni, e yoga congiungimento, unione. È la via più accessibile a tutti, intellettuali o meno, che pur conducendo una vita normale, gradualmente eliminano il naturale attaccamento all'esistenza terrena e a tutto ciò che essa comporta. Secondo tale concezione, si tratta di vedere le proprie azioni come parte della provvidenza divina, tanto per usare un'espressione a noi occidentali più familiare, senza chiedersi tanti perché e per come, avendo cieca fiducia nell'infinita sapienza del Brahman. In tal modo si onora la divinità. Leggiamo infatti nel capitolo

18, versi 46 e 47, un uomo trova in vero la perfezione onorando con l'opera sua colui da cui provengono tutti gli esseri, da cui l'universo intero è pervaso. Meglio il nostro proprio dovere, benché imperfetto, che il dovere altrui ben adempiuto. Colui che compie le opere prescrittegli dalla sua propria natura non incorre in peccato. Congiungersi col Brahman è quindi, secondo la Bhagavad Gita, il fine supremo dell'uomo. Perciò buona parte del poemetto è dedicata alla natura del Brahman e alla sua manifestazione visibile e conoscibile come Krishna, a cui sono devoti gli adepti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, appunto. In particolare si cerca di definire in qualche modo il rapporto tra il Brahman, manifestatosi soprattutto come Krishna, e i singoli individui. Tale rapporto però non è affatto chiarito nella Bhagavad Gita, tanto è vero che vi sono nel mondo indiano stesso varie interpretazioni. Da una parte infatti si fa una certa distinzione tra singoli individui e divinità, nel senso che ogni individuo non è semplicemente una parte del Brahman, e questa è, a quanto sembra, la posizione degli Hare Krishna. Dall'altra abbiamo il panteismo assoluto, per cui in realtà tutto ciò che esiste, esseri umani compresi, è il Brahman. Anzi, la storia umana e dell'universo in generale non è che la storia del Brahman. Questa è la posizione del filosofo Aurobindo, uno dei massimi esponenti del neo-induismo e dei suoi seguaci. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, il Brahman costituisce l'essenza di tutto ciò che esiste. Si legge infatti nel capitolo 7, verso 4, che la terra, l'acqua, il fuoco, il vento, l'etere, la mente, l'intelletto, il senso dell'io, questa è la mia natura divisa in 8 aspetti. E questa è la traduzione italiana della Bhagavad Gita edita dalla UTET a cura dell'Ognoli. Alla lettera sarebbe: questa è la mia natura materiale in 8 parti. Questa però, precisa subito dopo Krishna, è la mia natura inferiore. Sappi però che c'è di me anche un'altra natura suprema diventata vivente che sostiene tutto questo universo. Tieni bene in mente, dice ancora Krishna ad Arjuna, come tutti gli esseri sono basati su ciò. Io sono l'origine e la fine di tutto l'universo. Non v'è nulla che sia superiore a me. Tutto questo universo è infilato in me come un mucchio di perle in un filo. Questa immagine lascia pensare ad una certa distinzione tra il Brahman, il filo, e gli esseri che da lui hanno avuto origine, le perle. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, solo chi conosce questo e vive distaccato dalle cose terrene, pensando solo al Brahman, all'unica vera realtà manifestatasi come Krishna, può sfuggire al ciclo di nascite e rinascite e così unirsi per sempre al Brahman. Come è scritto nel capitolo 8, versetto 22, questa persona suprema può essere raggiunta solo grazie ad una devozione esclusiva. Qui ci si riferisce in pratica al Bhakti Yoga, o alla via della devozione assoluta alla divinità, uno yoga o modo di unirsi al Brahman che è strettamente associato al Karma Yoga, la via dell'azione, e non è affatto in contraddizione con lo Jnana Yoga, la via della conoscenza di cui abbiamo già parlato. Anzi, nel capitolo 8, verso 28, troviamo un'osservazione che riassume un po'
tutto l'itinerario, se così si può dire, del pensiero indiano. Leggiamo infatti in questo importante passo che il frutto delle azioni meritorie che nei Veda troviamo attribuito ai sacrifici, alle penitenze e alle elemosine, tutto questo lo yogin che ciò conosce lo supera e così conoscendo raggiunge il luogo supremo primevo. Ma ora, cari ascoltatori, devo concludere. Riprenderemo questo argomento la prossima volta partendo proprio da quest'ultima citazione.

E così siamo giunti, quasi senza accorgercene, alla conclusione della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco e che il Signore vi benedica.

0: passo dopo passo.
1: La nostra rubrica passo dopo passo ci porta nel libro dell'Esodo, dove leggiamo: e Dio disse: va, perché io sarò con te. Per certo, se il Signore mandò Mosè in missione, non fu per lasciarlo solo. E queste sono proprio le parole che Dio disse a Mosè in quella occasione. Visto l'enorme rischio implicato e la grande potenza necessaria, sarebbe stato assurdo mandare un povero ebreo solitario a confrontarsi con il più potente re del mondo e poi abbandonarlo a se stesso. È impensabile che un Dio sommamente saggio potesse far competere il povero Mosè con Faraone e le enormi forze dell'Egitto. Quindi egli dice: io sarò con te, per sottolineare che non lo lascerà andare da solo. Anche nel nostro caso è valido il medesimo principio. Se sono mandato dal Signore per un incarico particolare, munito di una semplice fiducia nella sua potenza e con un occhio sincero rivolto alla sua gloria, posso essere certo che egli sarà con me, proprio come accade a molti missionari in situazioni difficili. La missione che mi affida gli impone di sostenermi. Non è abbastanza? Cos'altro posso volere? Se tutti gli angeli fossero con me, potrei anche fallire. Ma se Dio è con me, avrò sicuramente successo. Dovrò soltanto badare ad agire in modo degno di questa promessa. Non devo andare timidamente o in modo apatico, incautamente o con animo presuntuoso. Che persona deve essere colui che ha Dio con sé? In tale compagnia conviene che mi comporti da uomo e come Mosè mi presenti dinanzi a Faraone senza alcun timore.

Signore, ti prego, serviti di me. È il grido dei credenti che vogliono dare sapore al mondo con le parole e la vita di Gesù. Il desiderio del loro cuore è simile alle parole di un vecchio inno che dice: «Il vasellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Di me tu fai un vaso a onore, secondo il tuo glorioso piano». Vuoi essere usato dal Signore? Ho delle buone notizie per te. Il Signore vuole servirsi proprio di te. Egli ti userà. In Giovanni 15, versetto 8, Gesù dice che se noi portiamo molto frutto, ciò è per la gloria di Dio, in modo che gli altri vedano che siamo Suoi discepoli. In altre parole, la Sua volontà è di servirsi di noi. Francamente, credo che in un certo senso esageriamo a chiedere a Dio di servirsi di noi. Gli chiediamo di fare qualcosa che Egli desidera già fare. Quindi, forse dovremmo modificare questa preghiera. Invece di dire «Signore, usami», forse dovremmo chiedere «Signore, rendimi utilizzabile». Afferri la differenza? Se ci sentiamo seduti ai margini ad osservare l'esercito di Cristo che avanza, non dovremmo pregare di essere usati, piuttosto dovremmo supplicare il nostro Signore di rendere la nostra vita utilizzabile. «Fa di me un vaso ad onore», dice l'inno, «secondo il tuo piano glorioso». Ciò richiede riflessione, vero? E umiltà, un autoesame guidato dallo Spirito Santo. Considera le parole di Paolo al suo giovane collega. «In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona». Leggendo queste parole, mi sembra che la responsabilità per l'utilità non dipenda molto dal padrone di casa che sceglie i vasi, ma dal vaso stesso. Se un uomo o una donna è puro e disposto ad essere usato, allora sarà utile al padrone e preparato per ogni opera buona. Come fa un vaso a prepararsi per un servizio nobile? Paolo continua a spiegarlo. «Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese». Ora, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente. Forse dovremmo passare un po' di tempo a riflettere su queste parole. Certo, puoi avere il talento del canto, ma Dio potrebbe essere più preoccupato di accordare il tuo cuore e il tuo carattere. Sì, potresti essere un insegnante dotato, ma forse Dio ha alcune lezioni da impartirti privatamente, prima che tu vada a guidare gli altri. È vero, potresti essere ansioso di iniziare un servizio a tempo pieno per il Signore, ma prima può esserti utile verificare se la tua casa è in ordine. Invece della solita preghiera «Signore, usami», puoi pregare in modo un po' diverso, tanto per cambiare. Di così: «Signore, so già che tu vuoi usarmi, non devo chiedertelo. Vuoi che la mia vita sia uno strumento utile per adempiere il tuo piano qui sulla terra. Ti prego di mostrarmi quelle cose che mi impediscono di essere un vaso nobile. Fammi vedere le parti della mia vita che forse non ti permettono di prendere proprio me al tuo servizio, di utilizzare me come un vaso pronto. Aspetto davanti a te, Signore, arreso e in silenzio».

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui per raccontarvi di nuovo qualche cosa che è successo a casa nostra anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Come mi è già capitato di dire, qualche volta abbiamo sempre avuto tanti ospiti, tante persone di varia estrazione che sono passate da casa nostra. Tempo fa, anni fa, abbiamo avuto la visita di una vecchia signorina inglese, proprio il prototipo della piccola signorina inglese, minuta, con i lineamenti da miniatura, i capelli candidi, ondulati, un po' messi all'antica e trattenuti da una retina invisibile. Sembrava proprio uscita da un quadro. Viveva in Egitto, parlava l'inglese, il francese, l'arabo e il tedesco. Aveva conosciuto re e sceicchi e aveva, sentite un po', insegnato ai primi piloti egiziani a volare. Lei era molto orgogliosa di questo fatto e diceva: nessuno sa atterrare così dolcemente come i piloti delle linee aeree egiziane. E quando lo diceva, i suoi occhi azzurrissimi avevano un sorriso profondo e compiaciuto. Aveva il biglietto permanentemente gratuito sulle linee aeree egiziane per i servizi resi al paese. E quando venne da noi per la prima volta, aveva circa 70 anni ed era di ritorno dagli Stati Uniti. I giovani americani sono magnifici, mi ha detto. Mi hanno subito adottata come una di loro. Per la prima volta, 70 anni, per la prima volta nella mia vita ho fatto con loro dello sci d'acqua. Uno sport un po' pericoloso, a dire il vero, ma così stimolante. I nostri figli la stavano ad ascoltare come se avesse raccontato delle favole. E poi lei ha continuato a dire: spesso ho partecipato a spedizioni aeree di soccorso di persone perse nel deserto egiziano. E la cosa più difficile che ci sia è come distinguere un sassolino in un mucchio di ghiaia guardando dal decimo piano di una casa. Uno dei ragazzi disse: ma la mamma ci ha raccontato di quattro tedeschi che sono morti di sete nel deserto perché avevano perso la strada. Sì, c'ero anch'io a cercarli, disse. Ma con certa gente ho pochissima pazienza. Li avevamo avvertiti in tutti i modi di non partire da soli. Ma erano testardi, orgogliosi, pensavano di saperne più di noi e hanno voluto fare da soli. In certi casi nel deserto ci vuole una guida e nel deserto la strada è una sola. E poi aggiunse con un sorriso: la stessa cosa nella vita, c'è una sola via per andare in cielo, o si accetta il Signore Gesù o ci si perde per sempre. Era caratteristico di questa signorina. Nelle sue conversazioni faceva sempre delle piccole applicazioni spirituali, brevissime, precise e ben azzeccate, e non era mai noiosa. Qualche tempo dopo, forse un paio di anni dopo, uno dei ragazzi ha detto: ma come mai la signorina Broadbent non ci viene più a trovare? Non aveva più risposto alle nostre lettere, non si era fatta più viva. Uno dei ragazzi disse: ma sarà morta nella guerra. Non c'era guerra in quel momento, ma... E col realismo della sua gioventù aveva trovato una soluzione. Ti ricordi che diceva che i suoi cari arabi erano perfettamente cortesi ma così terribilmente eccitabili? Forse l'hanno ammazzata. Durante un suo viaggio in Egitto mio marito la cercò, non rispose al telefono. Poi una sua amica gli disse che era morta di cancro. Ci telefonavamo a lungo, disse, ma non voleva che l'andassi a trovare, diceva che era ridotta così male e non voleva darmi dispiacere nel vederla. Così la signorina Broadbent, quasi a 80 anni, se n'era andata con la calma e la dignità che aveva sempre mostrato e forse anche con la civetteria della vecchietta inglese che non si arrende a nessuno se non al Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra, certo si affanna per quello che è vanità. Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: venite a me e io vi darò riposo. Il messaggio di oggi ci parla di virtuale. Questa parola si è imposta nel linguaggio corrente in seguito alle moderne tecnologie informatiche. Sempre più spesso abbiamo a che fare con immagini irreali. Il virtuale ha anche invaso la sfera della cultura dei nostri bambini. I videogiochi presentano personaggi e scene fantastici che possono disorientare i giovani più fragili, che rischiano di non essere più capaci di fare la differenza fra realtà e finzione. Il virtuale permette di evadere per qualche momento dalla realtà e alcuni vi si rifugiano perché vogliono uscire dalla monotonia quotidiana. Ma dove trovare la felicità? Non esiste, sembrano rispondere gli autori di un virtuale sempre più pieno di violenza e di morte. È per questo che vendiamo evasione. Tuttavia, la Bibbia, che è parola di Dio, propone ad ogni persona la vera felicità, non una semplice scappatoia che svanirà appena spento lo schermo, ma il Vangelo della grazia di Dio, che non è un'illusione, ma una realtà eterna. Il Vangelo non è una trovata illusoria, esso produce un lavorio interiore nella coscienza e nel cuore di chi, credendolo, riceve la salvezza e la vita eterna. Nel nostro mondo invaso dal virtuale, che si accontenta dell'apparenza, tu puoi conoscere le realtà e le certezze che Dio propone a ogni uomo. Prima fra tutte quella di diventare, per mezzo della fede, un figlio di Dio. In riferimento a quanto è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio». E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima son passate. E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io fo ogni cosa nuova». Ed aggiunse: «Scrivi, perché queste parole son fedeli e veraci». Poi mi disse: «È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, ed io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò meco dicendo: «Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo appresso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa d'una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto. Aveva 12 porte e alle porte 12 angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figlioli di Israele. A oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e ad occidente 3 porte. Il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava meco aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città e le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadii. La sua lunghezza e la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diaspro, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crispazio, l'undicesimo di glacinto, il dodicesimo d'ametista, e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta ad una perla. E la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendino in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare. e le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono iscritti nel libro della vita dell'Agnello.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è felice e contento di trovarsi in tua compagnia. Ancora una volta grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma. Mezz'ora di cammino, 30 minuti, una passeggiatina attraverso il libro più letto. Ancora una volta, prima di addentrarci nel vivo di questo nostro incontro, desidero dire grazie a chi ci scrive, a chi ci ha scritto magari una sola volta, una prima volta, poi non l'ha più fatto. Grazie anche a chi ci ha scritto non solo una volta, ma tante altre volte, a chi continua a riempirci di tanto affetto, di tanti complimenti che sicuramente non meritiamo, ma grazie in ogni caso. Come ricorderai, siamo alle prese con il 33° capitolo del libro dell'Esodo. Un libro interessante, un libro pieno di insegnamenti, pieni di lezioni, un libro pieno di eventi, alcuni belli, alcuni meno belli, alcuni decisamente tragici, come quello che abbiamo esaminato nel capitolo precedente, il capitolo 32. Ma adesso abbiamo voltato pagina, letteralmente, e ci troviamo all'inizio di un nuovo cammino. Dio chiede, o dice a Mosè, comanda a Mosè di incamminarsi di nuovo verso la terra promessa, verso quella terra che aveva promesso ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, suoi antenati. E quindi decisamente voltiamo pagina.

Ancora all'inizio del 33° capitolo abbiamo visto che gli eventi del capitolo precedente hanno lasciato degli strascichi. Per esempio, la gente continuava a vestirsi a festa. Dio invece dice loro: non mettetevi gli abiti della festa, toglieteveli. E gli israeliti non misero più gli abiti della festa da quando lasciarono il monte Horeb. Questo perché dovevano ricordare quanto era accaduto. Quell'episodio di ribellione, di idolatria, di immoralità, mentre Mosè si trovava sul monte Horeb, sul monte Sinai con Dio. Il popolo aspettava, pensava che Mosè non sarebbe più tornato, e invece Mosè al suo ritorno trovò suo fratello Aronne alla testa di un gruppo di persone al quale sembrava aver dato di volta il cervello, almeno a giudicare da come si comportavano. Questi strascichi continuarono nel tempo e purtroppo il ricordo rimase con il popolo per tanto tempo. La storia ci insegna che in altre occasioni, purtroppo, lo stesso popolo o i loro discendenti commisero lo stesso peccato, lo stesso tremendo peccato di idolatria e di ribellione. Ma in questo momento cerchiamo di guardare all'aspetto positivo. Il popolo è di nuovo in cammino, alla scoperta, alla ricerca, all'avventura verso la terra promessa.

Un'altra persona che incontriamo nel corso di questo capitolo 33, una persona di cui faremo conoscenza o più conoscenza in seguito, è Giosuè. Mosè tornava al campo, leggiamo, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro, non si allontanava dalla tenda. E qui stiamo parlando della tenda dell'incontro, tenda che, adesso che la gente è di nuovo in cammino, veniva montata e smontata durante ogni tappa. Giosuè, abbiamo visto, aveva accompagnato Mosè sulla montagna, ma non era andato fin sulla cima. Quell'incontro era stato un incontro squisitamente personale fra Dio e Mosè. Giosuè però era presente. E come vediamo, Giosuè fa un ingresso molto timido, oseremmo dire molto diplomatico. In altre parole, Mosè ce lo presenta pian piano. Come vedremo, Giosuè avrà un ruolo molto importante da svolgere una volta che Mosè non ci sarà più. A dire il vero, questo Giosuè era in un certo senso il candidato con minori probabilità per prendere il posto del grande condottiero Mosè. Ma la sua scelta, come vedremo, illustra un altro principio che Dio spesso usa per scegliere le persone che vuole avere accanto, le persone di cui vuole servirsi. E che il principio è questo: non sempre le persone più ovvie, le persone più potenti, più ricche, più intelligenti, più capaci sono quelle che Dio sceglie, o almeno non quelle che a noi appaiono tali. Ad un certo punto Mosè, e qui torniamo di nuovo al capitolo 33, verso la metà del capitolo, a un certo punto Mosè diventa veramente non voglio dire prepotente, perché non è affatto questo il senso e lo spirito con il quale Mosè si avvicina a Dio, ma deve raccogliere il coraggio a due mani e dice a Dio: tu mi dici fa salire questo popolo, porta avanti questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure m'hai detto: io ti conosco personalmente, hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. E considera, ricorda, che questa nazione è popolo tuo. Mosè sta chiedendo, in altre parole, in altri termini, in un altro contesto molto diverso, quello che però Filippo intese chiedere quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni: Signore, mostraci il Padre e questo ci basterà. Facci vedere Dio, facci conoscere Dio. E credo che questa sia sia il desiderio molto vivo di tante persone. Parlavo proprio con i nostri vicini di casa non più di due o tre sere fa, e nel corso della conversazione questi gentili amici hanno detto: ma come fate voi, rivolgendosi a mia moglie e a me, come fate voi a credere in Dio? Chi è Dio? Come fai a sapere che quando preghi, per esempio, stai parlando con Dio e non con l'aria o con qualcun altro? La risposta che Gesù dà a Filippo è una risposta forse per alcuni semplicistica, ovvia. Eppure in un certo senso è l'unica risposta che possiamo dare. Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. È chiaramente sempre un atto di fede. Ma, come ho detto tante volte, non dovremmo essere intimoriti da questo linguaggio o dal concetto di fede. Perché questa parola altro non vuol dire se non, o un sinonimo dovrei più propriamente dire, esprimermi, fiducia. Io do fiducia alle parole di Gesù. Prendo per buono il documento, il libro dal quale traggo queste sue parole. Se lo tengo per buono, significa che credo che quanto è scritto in esso corrisponda a verità. Se corrisponde a verità,
significa che quando Gesù dice chi ha visto me ha visto il Padre, significa proprio quello che Gesù intende dire. Mosè continua e dice: se la tua presenza non viene con me, non ci far partire di qui. Che Dio aveva in un certo senso quasi fatto capire che il popolo avrebbe dovuto proseguire per conto proprio. Ma Mosè dice: senti, se tu non vieni con noi, io non mi muovo nemmeno. È inutile che noi procediamo senza la tua presenza. Dove vado io? Dove la porto questa gente? Come faccio a sapere la strada? Ricorda che questo è il tuo popolo. Io, d'accordo, sono un loro condottiero, un loro leader. Amo questo popolo. E questo lo vediamo quando Mosè addirittura avrebbe dato la propria vita pur di risparmiare il resto del popolo. Però riconosce che senza Dio non avrebbe fatto tanta strada, sicuramente non verso la terra promessa, sarebbero andati chissà dove. Se la tua presenza non viene con noi, non ci fa partire di qui. Mosè sapeva di aver bisogno della presenza di Dio. Mosè era conscio dei propri limiti. Sapeva di non essere capace di assolvere da solo il compito affidatogli da Dio. Una persona che, nonostante il proprio potenziale, nonostante la propria leadership, scusami se ogni tanto uso questi inglesismi, ma la parola leadership non ha un chiaro significato in italiano, significa in altre parole un ascendente sulle persone, una capacità di guida, di consiglio e tante altre cose. Invece gli inglesi con una parola sola se la sbrigano. Ecco, sapeva, conosceva i propri limiti, quindi è per questo che afferma e che senza mezzi termini dice a Dio: senza di te io da qui non mi muovo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Felice e contento che tu ci abbia scelti e riconoscente del tuo ascolto e della tua piacevole compagnia.

Vorrei rileggerti parte del testo di questo 33° capitolo, l'ultima parte, perché è quasi commovente leggere come Mosè si accosti a Dio e in quali termini si parlano. Ascolta, Signore, tu mi hai ordinato di guidare questo popolo, ma non mi hai indicato chi manderai per aiutarmi. Hai anche detto di conoscermi bene, di avermi dato fiducia. Ora, se davvero godo della tua fiducia, fammi conoscere le tue intenzioni. Solo così saprò con certezza di avere la tua piena fiducia. Non dimenticare che questa gente è il tuo popolo. Al che Dio risponde: io verrò certamente e ti darò sicurezza. Ma Mosè riprese: se tu non vieni con noi, non farci neppure partire di qui. Solo se cammini insieme a noi si potrà sapere che io e il tuo popolo godiamo della tua fiducia. Solo la tua presenza ci distingue da tutti gli altri popoli della terra. Dio risponde a Mosè: farò come tu mi hai detto. Tu hai la mia piena fiducia, perché io ti conosco bene. Interessante come Mosè sembra quasi voler riportare alla memoria di Dio alcuni fatti che Dio sicuramente conosce molto bene. Solo se cammini insieme a noi si potrà sapere che io e il tuo popolo godiamo della tua fiducia. Solo la tua presenza ci distingue tra tutti i popoli della terra.

importante, secondo me, notare che Dio fece degli israeliti un popolo speciale per una ragione ben definita. Attenzione, in questi nostri incontri io non ho nessuna intenzione di fare discorsi di ordine politico, quindi non posso né voglio entrare nelle questioni territoriali fra israeliti e palestinesi. Io sto parlando da un punto di vista squisitamente spirituale, il che chiaramente non è meno valido dell'aspetto pratico, con tutte naturalmente i nessi e connessi che spesso sono abbastanza tragici e complessi. Di nuovo voglio attrarre la tua attenzione a un altro fatto che spesso ripeto, ma a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta o chi non avesse mai notato prima d'ora, voglio dire questa cosa, questo fatto. Quando durante queste trasmissioni faccio l'affermazione del tipo che Dio ha scelto gli israeliti, il popolo di Israele, gli ebrei, mai e poi mai intendo dire che questo popolo sia migliore di altri popoli. Non è questa l'intenzione di Dio nella scelta del popolo di Israele. In un certo senso potremmo dire la stessa cosa della Chiesa cristiana, e qui non intendo dire quale Chiesa, cattolica, protestante o evangelista, come la chiamano alcuni, e così via. Non parlo di questa o quella religione, di questa o quella corrente. Parlo di quelle persone che hanno piegato il proprio ginocchio davanti alla Signoria di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Dio incarnato. Parlo di quelle persone che hanno riconosciuto di avere peccato nella propria vita, di essere stati ribelli e hanno chiesto perdono, hanno ricevuto il perdono di Dio attraverso Cristo e attraverso la sua opera di redenzione, di salvezza. Queste persone, indipendentemente da quale chiesa frequentino, da quale parrocchia o da quale sala evangelica essi provengano, queste persone formano la vera chiesa. Il religioso, se è solo tale, non è necessariamente cristiano. Osservare delle regole e dei riti più o meno frequentemente non fa di me o di te un cristiano. Cristiani, come ho detto sempre, si diventa, non si nasce. Ecco, il cristiano, inteso nel senso che ho appena esposto, fa parte di un popolo messo a parte. Perché? Perché sono migliori di altri? Nella maniera più assoluta. Sono messi a parte per servire Dio e rendergli testimonianza in questo mondo. Sono ambasciatori, portatori della buona notizia. Ecco, la presenza di un popolo scelto, come il popolo di Israele, era la prova evidente.

persone, come ho detto prima, che di propria scelta e volontà hanno deciso di piegare le proprie ginocchia davanti al Signore dei Signori, Re dei Re, Gesù Cristo, il Signore per eccellenza, il Salvatore, Dio fatto carne, il Figlio di Dio. Ora, questa, lungi dall'essere un fattore di superiorità, è invece una grande responsabilità. Nel Nuovo Testamento leggiamo che il cristiano diventa lettera vivente. In altre parole, la presenza del cristiano nel mondo è una lettera che Dio ha scritto al resto del mondo per rendere palese il proprio interesse, la cura che egli vuole avere per il resto dell'umanità. Quindi, come vedi, non c'è nulla da essere orgogliosi nell'essere cristiani. In un certo senso, è vero, siamo contenti e felici, sono contento e felice di essere un cristiano, ma non orgoglioso nel senso che dipende da me, perché nulla dipende da me. Se sono cristiano non lo devo alla mia intelligenza, non lo devo alla mia bravura, non lo devo alla mia forza fisica o niente di tutto questo, lo devo soltanto alla grazia e all'amore di Dio, che mi dà la possibilità di essere ciò che sono. Una lettera che tu puoi leggere, dalla quale puoi ricavare il messaggio di amore che Dio ti ha scritto. Questa, in estrema sintesi, è il significato della scelta che Dio ha operato, prima con Israele e dalla venuta di Gesù Cristo in poi con la Chiesa. Ripeto e sottolineo, non sto parlando di questa o quella Chiesa, parlo di quel gruppo di persone che hanno detto sì a Gesù Cristo e che attivamente desiderano seguire le orme del Maestro, cioè di Gesù.

Ancora una volta, purtroppo, è arrivato il momento dei saluti. Ci risentiremo naturalmente al nostro prossimo incontro. Io sarò qui. Spero di trovarci anche te, puntuale, come sempre, fedele, come sempre. Per adesso un forte abbraccio, ancora grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto, e scrivi, mi raccomando. Per adesso ancora grazie e a presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Quest'oggi cominceremo una serie sul soggetto della speranza e responsabilità. Potrete pensare che queste sono strane parole per essere appaiate assieme, eppure le due corrono assieme nel passaggio che è oggi davanti a noi. Stiamo considerando 1 Corinzi 10:13. In questo passaggio è trovata una delle più grandi promesse del Nuovo Testamento. Scrivendo alla Chiesa dei Corinzi, sgomenta e scoraggiata da molti guai e angosce in quella società divisa e indisciplinata, Paolo usa queste parole: «Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare». Lo so che ci sono certi di voi che mi direte che il vostro problema è più grande di voi. Ma vedete, io non so di che si tratti, può essere tua moglie o tuo marito o i tuoi figli o i tuoi genitori, possono essere delle malattie o qualche altra cosa. Ma se tu hai conosciuto Cristo come tuo Salvatore, se sei venuto al punto dove ti sei affidato a Lui, come a colui che ha sparso il suo sangue sulla croce al tuo posto, che ha subito la condanna, la colpevolezza e l'ira di Dio che tu meritavi, se tu sei uno che si è affidato a Lui in questa maniera e credi che Dio l'ha risuscitato da morti, se sei un cristiano, dico, uno che crede in tale buona novella, allora Dio ti promette, e non mancar di capir questo, che non ti manderà alcuna prova o tribolazione e non permetterà che alcuna tentazione venga sulla tua via più grande della grazia che Lui ti darà per sopportarla. Tu dirai: ma ciò non è vero, tu non conosci mio marito o tu non conosci mia moglie, tu non capisci. Ma non occorre che io sappia niente, tutto ciò che io ho da sapere è ciò che Dio qui dice in questo versetto, ed egli dice: non c'è prova, tribolazione o tentazione, questo è ciò che la parola significa, queste tre cose messe assieme in una, che ti abbia colto, che non sia stata umana. E Dio è fedele e non permetterà che tu sia tentato al di là delle tue forze, e anche con la tentazione ti darà la via d'uscirne onde tu possa sopportarla. Ora qui ci sono tre cose che noi vogliamo esaminare. Quest'oggi vogliamo mettere a fuoco la prima. Nelle prossime trasmissioni noi metteremo pure a fuoco anche gli altri due elementi di questo versetto, ma prima: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Perché Paolo vuol fare questo punto? Penso per due ragioni: prima di tutto per darci speranza, ed in secondo luogo per chiamarci alle nostre responsabilità di affrontare e trattare la tentazione o la prova che c'è davanti. Responsabilità e speranza sono in realtà due lati della stessa medaglia. Non puoi avere la speranza senza assumere responsabilità, e quando assumerai responsabilità tu otterrai tutta la speranza che può esserci nel mondo. Pensiamo per un momento a questo. Egli dice che qualsiasi sia il problema che ti opprime, esso non è unico. Non c'è mai nella vita un problema che noi dovremmo affrontare che sia unico. Lo so, la vita di ogni persona nelle sue superficialità, nelle sue varie forme, nei suoi differenti aspetti che non le sono basilari, è unica come ogni faccia è unica. Ma quando rimuovi via tutti i fattori secondari, superficiali, quando arrivi all'osso del problema che affronti, quello non è unico. Altri l'hanno affrontato prima di te. Infatti il Signor Gesù Cristo, leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, fu tentato e provato in tutti i punti come noi, eppure non peccò. Le Scritture ci dicono che egli è un compassionevole e benevolo sommo sacerdote che è stato faccia a faccia con tutti i problemi che tu ed io dobbiamo affrontare nella vita. Egli ci ha dimostrato con la sua propria vita, con la potenza di Dio, che è capace di aiutarci non solo a sopportare, ma altresì a renderci e a farci rimanere vincitori. Questa è la speranza.
Quanto è bello, non è incredibile, amici, che in fondo non c'è alcun problema in questo mondo che non sia unico a se stesso? Tutti siamo confrontati dagli stessi assilli, e non dovete credere a me semplicemente, leggete la parola di Dio. Ora, questo naturalmente significa che tu sei responsabile nell'affrontarli. Se altri credenti l'hanno affrontati e l'hanno fatto con successo, come pure Gesù Cristo stesso fece, così tu pure lo puoi, e così Dio ti tiene responsabile ad affrontare in tal maniera ogni prova ed ogni tentazione. Ma capisci? Il fatto stesso che Egli ti tiene responsabile è il fatto che ti dice che non c'è problema unico. Questo ti porta pure speranza. Se altri ce l'hanno fatta, tu pure ce la farai. Assumiamo ora che tu sia in Colorado, guidando attraverso quello che là chiamano il giardino degli dèi. Bello, con le sue mirabili formazioni rocciose di mille colori, con la massiccia pietra che appena pende da una parte sembra tenersi in bilico come su una monetina e ti dà l'impressione di cascarti addosso ad ogni momento. Così che tu decidi di allontanarti di là in fretta e furia, e così mentre continui guidando la tua auto, ammirando tutte quelle bellezze che ti circondano, d'un tratto ti accorgi che la strada sembra sparire in un crepaccio assai angusto e che si apre davanti a te nella solida massa di pietra. Tu giudichi subito che non ce la farai e decidi di tornare indietro. Ma ecco che mentre manovri per girare, tu noti un segno che dice «Gli stretti, 1 milione di persone ce l'hanno fatta, via, prova anche tu, ce la farai». E allora, leggendo quelle parole, tu ti rinfranchi e pensi «Beh, se 1 milione di persone ce l'hanno fatta, benché sembri così stretta, voglio provarmici». Ed ecco che dopo un minuto, 1 milione e 1 ci sono passati attraverso. O diciamo che tu ti imbatti in qualche sorta di problema e tu ti rechi giù al lavoro e, confidandoti con un amico, gli dici «Sai, io ho questo problema». «Oh», risponde il tuo amico, «anch'io ebbi la stessa cosa anni fa e mi recai all'ospedale e mi dissero che dovevo operarmi». E tu replichi «Ma questo è esattamente ciò che mi hanno detto». «Oh», lui risponde, «non ti preoccupare, è una cosa da nulla. In 3 giorni ero qui di nuovo al lavoro». Tu lo ringrazi, poi ti trovi a parlare con 2 o 3 o 4 o 8 persone e tutti ti ripetono la stessa cosa. Tutti sono concordi nel dirti che l'operazione è molto semplice, tutti sono vivi e vegeti, e allora tu ti rinfranchi e torni al dottore e gli dici «operami». Capisci cos'è successo? Se altri ce l'hanno fatta attraverso gli stretti del Colorado, se altri hanno facilmente sopravvissuto l'operazione, tu pure lo puoi. Così Paolo ci dice che il problema non è unico. Pensa pure ciò che vuoi, ma credi alla parola di Dio che ti assicura che non lo è. E siccome non è unico, tu hai quindi la responsabilità di fronteggiarlo secondo la maniera e il modo di Dio, e per sua grazia ne hai pure la forza. Tu puoi sopraffare quel problema. Ma poi tu hai pure tutta la speranza del mondo nel fatto che se altri sono stati capaci di sopraffare un simile problema per mezzo della grazia di Gesù Cristo, tu pure potrai. Tu pure puoi andare attraverso gli stretti della vita. Tu pure puoi fronteggiare le prove della vita. Vai avanti, perché il Signore è andato con altri prima di te ed Egli è pronto di passarci pure con te. Così, amico mio, non importa come difficile sia il caso tuo, qui stiamo appunto parlando di casi assai seri. Prendi allora a cuore questo passaggio biblico che tu trovi in 1 Corinzi 10, 13 nel Nuovo Testamento. «O Signore, noi ti preghiamo che tu benedica i tuoi figli mentre ascoltano queste parole, mentre considerano la tua mirabile promessa. Dan loro speranza sufficiente di modo che possano vedere le proprie responsabilità e per la tua grazia possino assumerle. Ti preghiamo e ti chiediamo questo per l'amore di Cristo. Amen».

Rivolgiamoci al libro dei Proverbi, capitolo 2, dal verso 10. Perché la sapienza t'entrerà nel cuore e la scienza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su te e l'intelligenza ti proteggerà. Ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri storti e battono vie tortuose. Lo scopo di questi versi che abbiamo letto è quello di mostrare il grande vantaggio della vera sapienza per trattenere i nostri passi dalla via del peccato che guida la rovina. E oltretutto la parola di Dio viene per arricchirci di una ricchezza che il mondo non conosce. Dio ci aiuti ad utilizzare la sapienza che Egli ci offre, a utilizzarla per la nostra guida sul sentiero della virtù e per combattere ogni forma di passione e tentazione. Questa sapienza sarà grandemente utile per ogni credente, perché ci preserva dal male e dalle tristi conseguenze del disordine morale che il peccato produce nella vita degli uomini. Prima di tutto notiamo che questa sapienza deve possederci interamente, perché la sapienza t'entrerà nel cuore e la scienza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su te e l'intelligenza ti proteggerà. Quando questa sapienza divina che noi acquistiamo mediante la parola di Dio, che riceviamo con il cuore e con l'anima e con la riflessione e con l'intelligenza, riesce a governare e influenzare il nostro cammino e la nostra condotta, quando riesce ad essere sovrana nella nostra vita, allora controllerà i nostri affetti e le nostre passioni. Quando entra nel cuore, si diffonde e cambia la nostra vita all'immagine di Dio stesso. Quando entra nell'anima nostra, riesce a modificare i gusti stessi del credente. I nostri desideri sono modificati, così anche le nostre emozioni e i nostri affetti. È importante vedere come questa sapienza divina riesce poi ad operare su noi. Ci farà uomini e donne riflessivi in un mondo così superficiale, nel quale la gente vive senza pensare o addirittura cercando di dimenticare ogni cosa. Dio dà ai credenti la possibilità di essere riflessivi.

E questa riflessione sarà collegata alla parola di Dio, collegata alla meditazione. E l'intelligenza ti proteggerà. Il credente non è uno sprovveduto nelle vie del mondo. Il credente non è una persona stolta che non sa come debba agire, ma ha ricevuto abbastanza saggezza e intendimento e intelligenza per proteggere la sua condotta in un mondo pieno di male. Infatti, questa sapienza divina ha la possibilità di farci scampare dalla via malvagia, ci preserva dai principi corrotti degli uomini, dai principi profani di coloro che hanno lo scopo soltanto di impoverire gli uomini della ricchezza più bella, che è quella d'un carattere morale e spirituale. Nel mondo c'è tanta gente che gode nel defraudare gli altri della propria purezza, della propria fede, della propria moralità. Ma quando la sapienza di Dio c'è entrata nel cuore e ha cambiato addirittura i nostri sentimenti, i nostri gusti, quando noi diveniamo esseri riflessivi e usiamo la nostra intelligenza per proteggerci dal male, la parola di Dio ci dà abbastanza sapienza, lo Spirito Santo ce la fa applicare giorno per giorno per essere lontano dai principi della corruzione che è nel mondo, o benedetta liberazione da tutte le cose perverse, non solo dai metodi, ma anche dalle persone che parla di cose perverse, anche da coloro che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre. È importante ricordare che il cristiano è un figliuolo di luce che non cammina nelle tenebre. Dio è luce e Gesù ha detto ai suoi: voi siete la luce del mondo. Poiché ci siamo identificati con Cristo, che è la luce del mondo, anche noi siamo luce nel mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre e non avrà assolutamente nulla a che fare con quelli che godono nel male che si compie, che si compiacciono della perversità del malvagio, che seguono i sentieri storti e battono le vie tortuose. La parola di Dio è molto precisa. Parla del male come si manifesta nella società ad ogni tempo e si manifesta come metodo malvagio, con cose perverse, con via di tenebre, con il male, con la perversità, con sentieri storti e vie tortuose. Da tutto questo saremo liberati se permetteremo alla sapienza di Dio, manifestata in Cristo Gesù, il nostro divino Salvatore, e attuata dallo Spirito Santo mediante la parola dell'Evangelo, d'operare in noi, saremo al sicuro e saremo uomini e donne abbastanza saggi, non della saggezza della terra, ma della saggezza che scende dal cielo. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme, ben ritrovati con Il libro più letto. Enzo parlerà di Giacobbe, che benedice i due figli di Giuseppe.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Anche da parte mia un caloroso saluto, vi ringrazio per essere all'ascolto. Bene, così siamo arrivati al terzo appuntamento della settimana e proprio ieri ci siamo affacciati a questo nuovo capitolo, il 48 del libro della Genesi, e abbiamo esaminato i primi quattro versetti. Abbiamo visto come Giuseppe incontra suo padre Giacobbe, Giuseppe che si era portato dietro anche i suoi due figli avuti in Egitto, Efraim e Manasse. Ma adesso andiamo subito a questo testo del capitolo 48 e iniziamo a leggere il versetto 5. Ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Questi due nipoti, Efraim e Manasse, figli di Giuseppe, sarebbero diventati ciascuno una tribù. Si potrebbe concludere che ci sono 13 tribù costituenti il popolo di Israele, visto che i figli di Giacobbe erano 12 e ora i due figli di Giuseppe diventano ognuno una tribù. Non c'era la tribù di Giuseppe, ma c'erano la tribù di Efraim e Manasse, il che fa 13. Eppure la Bibbia parla di 12 tribù. Vedete, la tribù di Levi non veniva contata come tribù. La tribù di Levi divenne la tribù dei sommi sacerdoti e ad essi non veniva data la terra o dei territori, ma erano sparpagliati come sacerdoti nelle altre tribù, quindi non venivano considerati come tale. Si potrebbe dire che è un modo strano di contare, ma la parola di Dio lo fa in questo modo. E questo è il modo in cui Dio voleva che fosse ed è il modo in cui Dio lo fece. All'epoca stessa di Giacobbe, l'espressione «le 12 tribù di Israele» includeva anche Levi, mentre Efraim e Manasse erano contati insieme sotto il nome di Giuseppe. Ma al momento della spartizione della terra di Canaan, i figli di Giuseppe ricevettero due territori distinti, mentre ci viene detto che il Signore stesso era l'eredità di Levi. Sul piano materiale, Levi fu indennizzato da una parte con l'assegnazione del prodotto dei sacrifici e delle decime. Ricordo che queste erano la decima parte dei beni posseduti e offerti a Dio e che esse furono regolamentate da Mosè con apposite leggi. Dall'altra con 48 città e rispettive borgate ripartite fra le altre tribù. Troveremo tutto questo comunque descritto nel libro di Giosuè al capitolo 13. Ricordo anche che all'epoca dei fatti raccontati, dal capitolo che stiamo analizzando, Efraim e Manasse avevano più di 17 anni perché erano nati prima dell'arrivo di Giacobbe in Egitto.

Ascoltate ora come il ricordo di Giacobbe ritorni a Rachele, la sua amata, la madre di Giuseppe. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan durante il viaggio, a qualche distanza da Efrata, e la seppellì in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Così ci riporta il versetto 7 di Genesi 48. Quando noi pensiamo a Betlemme, pensiamo alla nascita di Gesù, ma se Giacobbe potesse sentirci, la prima cosa a cui penserebbe sarebbe la morte della sua amata e bella Rachele. Eccolo sul suo letto di morte e i suoi pensieri vanno al luogo dove l'aveva sepolta. Questo fu senza dubbio il suo dolore più grande. Ma leggiamo ora i versetti dall'8 al 10. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: «Questi chi sono?» Giuseppe rispose a suo padre: «Sono i miei figli che Dio mi ha dato qui». Ed egli disse: «Ti prego, falli avvicinare a me e io li benedirò». Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedevano più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò.

Avete notato che sia Isacco che Giacobbe avevano problemi di vista nella loro vecchiaia. La luce del sole può aver causato questa malattia. Non erano completamente ciechi, ma certamente non potevano vedere bene. Quindi vediamo qui il vecchio Giacobbe che non riconosce i due ragazzi. Egli disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole». Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. Abbiamo letto fino al versetto 13. Giuseppe portò i ragazzi al loro nonno in modo che questi potesse benedirli. Quello sotto la mano destra di Israele sarebbe stato quello più importante. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Efraim sarebbe stato in questo modo più importante di Manasse. Vedremo più avanti, nella descrizione fattaci nel libro dei Numeri, che effettivamente fu così, e che la tribù di Manasse marciò sotto la bandiera della tribù di Efraim nella marcia nel deserto. Inoltre, lo stesso Giosuè e molti altri grandi uomini del popolo di Israele appartenevano alla tribù di Efraim. Senza dubbio, questa divenne più importante di quella di Manasse.

0: È interessante per noi sottolineare quanto accade nel momento quando Giuseppe portò Efraim e Manasse davanti a Giacobbe. Anche se Giacobbe non vedeva bene, egli sapeva cosa avrebbe fatto Giuseppe. Questi aveva infatti portato il figlio maggiore alla destra di Giacobbe e il più giovane alla sua sinistra. Cosa fece invece il vecchio Giacobbe? Ebbene, incrociò le mani e mise la destra sul figlio più giovane. Perché fece questo? Non vi è alcun dubbio che nutrisse un tenero affetto per entrambi. Essi erano figli del suo figlio prediletto, Giuseppe. Nonostante questo, egli diede volutamente la benedizione più importante al più giovane. E credo che una ragione possa essere stata il fatto che Giacobbe stesso era il più giovane ed aveva ricevuto la benedizione da Isacco. Ricorderete senz'altro a quale sotterfugio ricorse. Quindi anche qui la benedizione passò al figlio più giovane. Questo è un principio interessante che si ritrova in tutte le scritture. Per esempio, Davide, quando fu scelto, era il più giovane tra i figli di Jesse. Perché Dio ha scelto lui? Dio vuole in questo modo darci una grande verità spirituale. Dio non accetta la primogenitura, cioè la nascita naturale. Non l'accetterà mai. Ci deve essere la nuova nascita, quella spirituale, in Cristo. Quindi Dio non bada alle nostre tradizioni. Si diceva una volta che il figlio maggiore ha maggiore responsabilità all'interno della famiglia. Ebbene, il figlio maggiore non è sempre quello che Dio sceglie, cioè Dio non sceglie l'uomo naturale, ma l'uomo rinnovato dall'opera dello Spirito Santo. La parola di Dio ci dice a questo proposito che dal momento in cui l'uomo crede nell'opera redentrice di Cristo, egli diventa una nuova creatura, una creatura che inizia una nuova vita nello Spirito. La seconda epistola di Paolo, scritta ai Corinzi, al capitolo 5, nel versetto 17, dice: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Gli avvenimenti che stiamo considerando sono una illustrazione di questo principio.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Proseguiamo ora nella nostra lettura con il versetto 15 di Genesi 48. Giacobbe benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra». Credo che sia questo il momento in cui Giacobbe raggiunse la maturità spirituale. Non aveva nulla, alla fine della sua vita, di cui vantarsi, se non d'aver avuto un meraviglioso Redentore. «Il Dio che è stato il mio pastore per tutta la mia vita, fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli». Sono espressioni che mettono in risalto questo suo convincimento. Ma Giuseppe, quando vide quello che stava accadendo, cosa fece? Questo lo leggiamo nei versetti dal 17 al 22. «Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito, metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande, non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». In quel giorno li benedisse dicendo: «Di te si servirà Israele per benedire e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse, e mise Efraim prima di Manasse». Poi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mie mani degli amorei, con la mia spada e con il mio arco».

Giuseppe dunque pensò a un errore dell'anziano padre e cercò di rimettere le cose a posto in modo che fosse Manasse e non Efraim a essere benedetto. Ma Giacobbe, che sapeva bene cosa stava facendo, si rifiutò. E si rifiutò con dolcezza, ma con estrema fermezza confermò la sua scelta. Giacobbe predisse per Efraim un destino più grande di quello del fratello, ma quello che mi sembra giusto sottolineare ancora una volta è il riferimento alla progenie che in Cristo sarebbe diventata moltitudine di nazioni. Giuseppe a questo punto non si oppose più, anche lui d'altronde non era il maggiore, egli era uno dei più giovani, eppure la benedizione veniva data ai suoi figli. È interessante notare anche come Giacobbe, morente in terra straniera, avendo fede nelle promesse di Dio, predisse a Giuseppe che il popolo di Israele sarebbe un giorno tornato in Canaan, la terra promessa. Il capitolo si chiude con un accenno ad una eredità speciale per Giuseppe, una parte di più di quella che sarebbe poi toccata agli altri fratelli. Questa era un pezzo di terra che Giacobbe aveva conquistato agli Amorei. Troviamo un riferimento ad essa anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nel versetto 5, dove nella narrazione di un viaggio di Gesù dalla Giudea alla Galilea ci viene detto: «Giunse dunque una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Fu in quella città, dove si trovava anche il pozzo di Giacobbe, che si verificò il famoso incontro tra il Signore Gesù e la donna samaritana».

voltiamo pagina, così arrivando al penultimo capitolo di questo primo libro della Bibbia, vale a dire al capitolo 49 di Genesi. Questo è un altro capitolo molto interessante. Ci viene descritta la scena che si sviluppò intorno al letto di morte di Giacobbe. Già nel capitolo precedente lo avevamo visto sul letto di morte, mentre raccoglie tutte le sue forze, si siede sul letto e benedice i figli di Giuseppe. Ora entrano in scena anche gli altri 11 figli di Giacobbe e, circondato da tutti loro, egli pronunciò un messaggio di addio per ciascuno. Comincerà con il maggiore e via via fino al più giovane. Qualunque cosa dica un uomo sul suo letto di morte è importante, perché anche se in vita sua non l'ha mai detta, generalmente è proprio in punto di morte che egli dice la verità. Il messaggio dato da Giacobbe risulterà drammatico perché profetico. Ci dice cosa accadrà ai 12 figli quando diventeranno tribù. Ciò era profetico allora e ora in gran parte è diventato storia. Questa è l'ultima occasione che abbiamo per vedere un'altra prova di fede nella vita di Giacobbe. Egli parlò ai suoi figli che stavano per diventare le 12 tribù della nazione di Israele e disse che avrebbero dimorato nella terra di Canaan. Che fede! Ricorderete che i cananei occupavano quella terra e che invece la famiglia di Giacobbe si era stabilita tranquillamente e volentieri in Egitto.

Leggiamo ora il primo versetto. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: radunatevi e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Troviamo subito all'inizio di questo capitolo una importante espressione. Scopriremo che ci sono alcune espressioni che la Bibbia usa varie volte. Una di quelle espressioni è nei giorni a venire, gli ultimi giorni. Iniziamo col dire che gli ultimi giorni della nazione di Israele saranno diversi dagli ultimi giorni della Chiesa, intesa nel suo senso più generale di insieme di tutti coloro che credono nella persona e nel sacrificio del Signore Gesù Cristo. C'è una distinzione molto chiara che è necessario fare. Si parla qui infatti degli ultimi giorni di Israele e di quello che accadrà alle 12 tribù che nasceranno dai suoi figli e che formeranno la nazione. Molti parlano del fatto che alcune delle profezie riguardanti la nazione di Israele si siano adempiute, e questo è vero, ma possiamo ancora suddividerle dividendo Israele in 12 parti e riconoscendo che Dio ha qualcosa da dire su ognuno dei 12. Non soltanto le sue profezie sulla nazione si sono adempiute, ma anche quelle su ciascuna tribù. Questo le rende davvero straordinarie. Nel capitolo che sta davanti a noi vedremo profeticamente ciò che accadrà a ciascuna tribù negli ultimi giorni. Alcuni avvenimenti hanno già trovato il loro riscontro storico, mentre altri attendono il compimento finale. Vedremo ora, analizzandole singolarmente, le 12 profezie pronunciate da Giacobbe. Leggiamo i versetti dal 2 al 4. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito.

0: La prima profezia si riferisce a Ruben. Questi patriarchi riconobbero la grande importanza dell'eredità e anche oggi questa è di grande interesse. A proposito di Ruben, potremmo dire con le parole di un vecchio motto: tale padre, tale figlio. Giacobbe aveva imparato questa verità e vide che suo figlio Ruben gli somigliava molto, impetuoso come l'acqua. Potrebbe essere descritto Giacobbe nei suoi anni giovanili. Era vero anche per suo figlio maggiore: tu non avrai la preminenza. Ruben non la ebbe mai, non ebbe mai il primo posto. La storia di Ruben, di cui ci parla Giacobbe, è una storia sordida. L'abbiamo trovata quando abbiamo preso in considerazione il capitolo 35. Ruben si era accoppiato con una delle concubine del padre e questi era venuto a saperlo. Forse non ne aveva mai parlato prima d'ora, ma in punto di morte questo episodio venne rinfacciato a Ruben. Il suo peccato lo avrebbe allontanato dalla posizione di preminenza che la primogenitura comportava. Non ci siamo a suo tempo soffermati molto su questa storia, non è certamente un episodio edificante e Dio non vuole che noi ci soffermiamo sul peccato dell'uomo. Infatti ci dà queste istruzioni: del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui a qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Così ci riporta nel Nuovo Testamento la lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 8. Ma Dio si ricorda dei peccati dell'uomo, così che possiamo avere una giusta immagine del genere umano. E così, se domani sarete ancora con noi, come me lo auguro, potremo vedere insieme le altre 11 profezie. Bene, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori che ci onorate con la vostra attenzione, vi invitiamo, Patrizia ed io, ad ascoltare la lettura della parola del Signore che vogliamo trarre dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 5, dai versetti 22 a 30.

Inoltre, il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Ed egli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

0: La perfetta unità esistente fra il padre e il figlio fu ribadito ulteriormente da Gesù con le affermazioni che abbiamo ascoltato. Il padre non giudica direttamente, ma ha delegato il figlio per questo importante ufficio. E dobbiamo considerare che giudicare nelle scritture è sinonimo di governare, di guidare, di amministrare, ed è espressione di autorità e potere che giungerà in seguito al giudizio universale. Ciò che Gesù volle farci capire è che egli è stabilito dal Padre come il sovrano assoluto, colui che governa il mondo, che possiede ogni autorità in cielo e in terra. Nel momento in cui il Signore affermò queste verità, si presentò come un semplice uomo, senza manifestazioni di gloria, ma nell'umiltà della sua umanità. Se non fossero esistiti i segni miracolosi da lui compiuti, le sue parole potevano sembrare quelle di un esaltato, ma le opere compiute testimoniavano della realtà delle sue parole. In questo testo troviamo come Gesù si sforzò di far comprendere ai giudei del suo tempo, ed ora anche a noi, la sua vera natura e il compito che aveva ricevuto dal Padre, cioè quello di portare la vita, la vera vita, all'umanità perduta. Con queste parole chiese fiducia, domandò di essere creduto, di venir preso seriamente, di essere riconosciuto come colui che possiede ogni potere ed ogni autorità. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, capitolo 2, dopo aver descritto l'abbassamento di Cristo e il suo conseguente innalzamento, affermò che davanti a lui si piegherà ogni ginocchio, sia nei cieli, sulla terra e sotto la terra, semplicemente perché Gesù è il Signore. È una pagina che riguarda il futuro. Ora siamo ben lontani dal riconoscimento universale della signoria del Signore Gesù, ma siamo certi, per la parola del Signore, che tutto questo avverrà. Quale privilegio, quale favore, quale vantaggio possiedono oggi i cristiani mentre vivono in questo mondo colmo di errore e di orrore, peccato, violenza, cattiveria e ribellione. Quale privilegio hanno i cristiani perché possono pregare e piegare le loro ginocchia davanti all'unico Signore, riconoscendolo e proclamandolo degno di ogni onore, di ogni lode, di ogni ringraziamento e adorazione. Venite, dice il salmista, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Oggi, se udite la sua voce attraverso le mie deboli e povere parole, cari amici, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Il testo biblico che leggerò e sul quale ci soffermeremo a condividere qualche semplice riflessione è tratto dalla seconda lettera indirizzata da Paolo a Timoteo e precisamente leggerò dal capitolo 1, cominciando dal verso 3. Ringrazio Dio che servo, come già i miei antenati, con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide ed in tua madre Eunice e, sono convinto, abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Ed anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Condivideremo qualche semplice pensiero soffermandoci su un'espressione del versetto 12 che recita: io so in chi ho creduto. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Al verso 12 della seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, abbiamo letto: io so in chi ho creduto. Paolo scrisse la seconda lettera a Timoteo in un momento particolarmente difficile per la sua vita. Si trovava in carcere a causa dell'Evangelo ed, umanamente parlando, il futuro non si prospettava roseo. Egli era infatti consapevole che quella prigionia lo avrebbe condotto alla morte, al martirio per Cristo. In quella circostanza così difficile, molte persone lo avevano abbandonato. Egli stesso dichiara che nessuno si era trovato al suo fianco. Nonostante ciò, però, egli poteva affermare con forza e senza la minima ombra di scoraggiamento: io so in chi ho creduto. Cosa intendeva dire con quelle parole? Questa espressione indica che l'apostolo aveva riposto la sua fede in colui che non viene meno, in colui che, a prescindere dall'epilogo a cui lo avrebbe condotto il carcere, non lo avrebbe mai deluso. Egli, in altre parole, aveva riposto la sua fede in Cristo Gesù, il Signore. Paolo sapeva che Cristo non sarebbe mai venuto meno e sapeva che il Signore non sarebbe mai venuto meno, perché egli è colui che vive nei secoli dei secoli. Il Signore Gesù morì, ma il terzo giorno risuscitò ed ora egli vive in eterno e quindi può venire in aiuto a quanti sono nel bisogno. L'apostolo sapeva anche che il Signore è colui che regna. Egli è sovrano, egli ha il controllo di ogni cosa e anche delle tempeste che si abbattono sui suoi figli. Inoltre Paolo era certo che il Signore può ogni cosa. Egli sicuramente avrebbe potuto liberarlo dalla morte, ma se non l'avesse fatto, gli avrebbe concesso una liberazione ancora più gloriosa, portandolo nella sua presenza. L'apostolo era sicuro che il Signore non lo avrebbe deluso, perché egli è colui che non cambia. Anche se tutto è soggetto a dei mutamenti, a dei cambiamenti, l'amore, la grazia, la fedeltà, la potenza e la santità di Cristo Gesù rimangono costanti nel tempo. Io so in chi ho creduto, poteva affermare Paolo con forza, con determinazione. E tu? In chi hai creduto? In chi hai riposto la tua fede? Scegli di credere in Cristo. Scegli di credere in colui che ha dato la sua vita a morire sulla croce per te, e la tua fede sarà una fede ben riposta. Anche questa mattina vorrei che insieme rivolgessimo la nostra preghiera al Signore, con delle semplici parole, espressioni che scaturiscono dal cuore. Possiamo invocare il Signore, possiamo chiedere il suo aiuto, il suo sostegno. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo. I nostri cuori sono pieni di gioia, di riconoscenza. Non possiamo, Signore, non esprimerti tutta la nostra lode, la nostra adorazione per quello che tu sei. Ma dinanzi alla tua parola, i nostri cuori sono pieni di vigore e di forza, perché ci ricordano che credere in Cristo vuol dire riporre la propria fede in colui che non delude, che non viene meno. Quanti, Signore, sono alla ricerca di un aiuto, di un soccorso, ma non sanno dove trovarlo. Noi li presentiamo a te. Signore, forse anche tra i nostri amici che ci stanno ascoltando ci sono coloro che hanno impellente necessità di aiuto e di soccorso.
non solo per quelli che possono essere dei problemi fisici, materiali, legati alla vita quotidiana terrena, ma soprattutto forse hanno bisogno per quel che riguarda il loro spirito, la loro vita spirituale. Signore, che in questo momento possano volgere il loro sguardo verso di te, colui che ha dato il suo figliuolo a morire sulla croce per i peccati di tutto il mondo. Signore, fa che possano confidare in te e sperimentare che soltanto in te la loro fede è veramente ben riposta. Signore, ti chiediamo queste cose non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

Amici, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo e vi invito a rimanere sempre sintonizzati sulla nostra emittente per poter continuare ad ascoltare altre parole di speranza, di vita, il messaggio della parola di Dio. Signore vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici, qui Eros Bacocina che viene a voi con la buona novella, il settimanale programma che la nostra fratellanza vi presenta quale contribuzione spirituale alla vita di questa nostra comunità. Quest'oggi abbiamo il piacere di presentarvi un altro messaggio del dottor Mariano De Gange. Il dottor De Gange è missionario, insegna in un'università del Canada e ha anche contribuito con diversi messaggi radio. Quest'oggi ne presenterà uno dal titolo La chiamata di Cristo e risponderà alla domanda perché noi dobbiamo seguire Gesù. Ma prima di presentarvi questo suo messaggio, vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

Il peccato è una trasgressione della legge di Dio. Il peccato merita non l'approvazione, ma la condanna di Dio. L'umanità è tutta in subbuglio, è in uno stato di miseria e di morte. Nella sua lettera ai Romani, capitolo 5, al versetto 12, l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un solo uomo, cioè Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte. La potenza del peccato, la condanna del peccato, come un'ombra maligna, si estende su tutta l'umanità. Il nostro Signore Gesù Cristo, il gran medico dell'anima, fa un'analisi della nostra situazione e Lui esamina il cuore dell'umanità e la sua diagnosi si trova nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 5, al versetto 19. Il gran medico dice: «Dal cuore peccaminoso procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano la vita umana». Ora, in che consiste la miseria del peccatore? Prima di tutto, la comunione con Dio viene interrotta. Invece di comunione con Dio, c'è un distacco, una rottura, una gran distanza, uno stato di ostilità, di inimicizia. Questo si vede nel libro della Genesi, al capitolo 3. Adamo ed Eva si ribellano contro Dio, sono disubbidienti, peccano, si vergognano, si sentono colpevoli. E che cosa fanno? Invece di avvicinarsi a Dio, prendono la loro fuga e cercano di scappare. Si nascondono dal cospetto di Dio. Si tratta non solo dell'interruzione della nostra comunione con Dio, si tratta di essere anche sottoposti all'ira ed alla maledizione di Dio. Quando Adamo ed Eva peccarono, furono cacciati fuori dal paradiso terrestre. Disubbidienti al re dell'universo, divennero poi soggetti alla condanna di questo sovrano. Con la loro disubbidienza hanno guadagnato il salario del peccato. Ed il salario del peccato è la morte eterna. Nel giorno del giudizio, i peccatori che non vengono al ravvedimento udranno la sentenza del giusto giudice che dirà: «Andatevene, allontanatevi da me, andate nel fuoco eterno preparato per il diavolo ed i suoi angeli». Queste parole di Gesù si trovano alla fine del capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Il peccato porta miseria, condanna, morte eterna. Ma la storia non finisce qui. C'è la buona novella. E Dio non ha lasciato l'umanità perire nello stato di peccato, di miseria e di morte. Egli ha rivelato il suo piano di salvezza. Egli ci ha fatto conoscere la sua grazia, la sua misericordia, il suo beneplacito. Egli si muove per liberarci dallo stato di peccato, miseria e morte.
Egli desidera condurci ad uno stato di salvezza mediante un Salvatore. E questo Salvatore è mediatore del patto nuovo, mediatore della salvezza. Come si chiama questo mediatore? Non si chiama Paolo, non si chiama Pietro, non si chiama l'arcangelo Michele, non si chiama Maria Vergine. Questo unico mediatore e salvatore si chiama Gesù Cristo, figlio di Dio, nostro salvatore. Nella sua prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, l'apostolo Paolo ci dice che vi è sol un mediatore tra Dio e noi, ed il nome di questo mediatore è Gesù Cristo. Tramite Cristo, la grazia di Dio scende a noi, e noi possiamo, per mezzo di questo stesso Gesù, avvicinarci a Dio. Egli è assolutamente indispensabile per la nostra salvezza. Nel credo o simbolo apostolico noi diciamo che egli è stato concepito dallo Spirito e nato dalla Vergine, ma per che cosa? Per compiere l'opera della nostra salvezza. E quest'opera Gesù la compie essendo il nostro profeta, sacerdote e re. Cioè, Gesù ci salva quando lui rivela, redime e regna. Prima di tutto, egli è un profeta che rivela, poi è un sacerdote che redime, ed infine un re che regna. Prima di tutto, egli è un profeta che rivela. E cosa ci rivela? Ci fa vedere e comprendere il carattere dell'Iddio invisibile. Ci aiuta a conoscere la volontà del Padre. Questo Cristo lo fa mediante i suoi insegnamenti. Ricordatevi, per esempio, della parabola bellissima del figliuol prodigo. Il figlio che vuole fare tutto da sé, il figlio che si ribella contro l'autorità paterna, il figlio che spreca la sua eredità in paese lontano e va a capitare e finire proprio fra i porci. E finalmente lui si ravvede, ritorna al padre, confessa il suo peccato, ed il Padre lo accetta con le braccia aperte. Questo, dice Gesù, è una parabola, un paragone, un'espressione dell'Iddio che accoglie il peccatore. Cristo il profeta ci rivela il carattere di Dio, ci fa conoscere la volontà di Dio, lo fa mediante l'insegnamento, e lo fa anche mediante il suo proprio esempio. La vita di Cristo è una lezione per noi. Ci fa vedere il valore della disciplina, il valore dell'ubbidienza, il valore della sottomissione a Dio. Egli è un profeta che ci rivela il carattere e la volontà di Dio. Se egli è un profeta, bisogna che noi gli diamo ascolto. Dobbiamo ascoltarlo in tutte le cose che egli ci dirà. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 2, c'è la storia del matrimonio in Cana di Galilea. E Maria, la madre di Gesù, dice agli altri: fate tutto quello che egli vi dirà. Cristo è un profeta che ci rivela la verità, e noi dobbiamo dare ascolto a lui e fare tutto quello che egli ci dice nella sua parola. Non possiamo essere salvati
se non accettiamo la rivelazione, l'insegnamento che ci dà questo profeta ispirato ed infallibile. In secondo luogo, egli ci salva non solo come profeta che rivela la verità, ma come un sacerdote che redime le anime nostre. Vedete, il profeta rappresenta Dio, parla per il Signore alla coscienza dell'uomo. Il sacerdote, invece, rappresenta i peccatori che vogliono avvicinarsi a Dio ma non possono accostarsi a Dio perché loro sono peccatori ed il Dio è santo. Un peccatore si può accostare a Dio solo mediante quest'unico sacerdote, Cristo Gesù. Ora, questo sacerdote ci redime dal peccato in due maniere. Da un lato, egli si offre una sola volta in sacrificio per soddisfare la giustizia di Dio e per riconciliarci a Dio. È proprio questo che dice Giovanni Battista. Quando lui vede Gesù, dice: «Ecco l'agnello di Dio che toglie via il peccato del mondo». Egli è il Salvatore che leva i peccati dalle spalle nostre e se li carica addosso e li porta come un peso insopportabile fino al monte del Calvario e lì, in sacrificio, egli dona se stesso per noi. Cristo, il sacerdote, offre a Dio una vittima innocente invece nostra. Egli è la vittima del sacrificio. Egli è il sacerdote che presenta il sacrificio. Egli soddisfa la giustizia di Dio contro noi e per noi. Una volta e per sempre Cristo fece questo. Ed ora, risorto dalla tomba, asceso al paradiso, egli intercede del continuo per noi alla destra di Dio. E contro le accuse di Satana c'è la difesa di Cristo che intercede per il suo popolo e dice: «Padre, perdona loro, io ho già pagato la pena dei loro misfatti». Un profeta che ci rivela la volontà di Dio per la nostra salvezza. Un sacerdote che ci redime spargendo il suo sangue in sacrificio per noi sul legno della croce ed ora in cielo, che continuamente fa intercessione per noi. Ma in terzo luogo, Gesù Cristo ci salva perché Lui è un re e Lui regna. Dopo la sua passione e morte, egli risuscitò. Dopo la sua risurrezione, lui salì alla destra di Dio. Ed ora, incoronato e sul trono santissimo della sua maestà, ogni autorità e potere è nelle mani di Gesù. Egli conquista le nostre anime col suo amore. Egli signoreggia su di noi. Egli ci governa, ci guida, ci protegge, ci difende contro i nostri nemici, ci aiuta a vincere sopra la carne, il mondo ed il diavolo, e ci garantisce la vittoria finale sulla morte, ci garantisce un posto in paradiso, dove il Maestro saranno anche i discepoli, perché Lui vive, noi pure vivremo. Il nostro re ha conquistato l'ultimo nemico, la morte, ed egli dunque ci libererà, anche a noi, da quest'ultimo nemico, con la risurrezione. E così noi vediamo che il nostro Salvatore è Gesù Cristo.
l'Iddio che senza cessare di essere divino divenne anche uomo. L'uomo Dio che è mediatore tra noi ed il Padre in cielo. Colui che come profeta ci insegna la vera via che mena a Dio. Abbiamo udito Gesù? Abbiamo ascoltato al suo insegnamento? Abbiamo creduto nella sua parola? Se no, non possiamo mai essere salvi in questo mondo o nel mondo a venire. Egli è sacerdote che redime, ha offerto un sacrificio per i nostri peccati, intercede per noi alla destra di Dio. Perché fidarti di altri mediatori? Perché continuare sotto il peso dei tuoi peccati? Vai a Cristo ed Egli prenderà il tuo fardello e ti darà riposo. Egli ci salva perché è il re della vita, avendo conquistato la morte. Non dobbiamo mai avere paura dell'ultimo nemico. È stato già sconfitto da Gesù Cristo e la risurrezione del nostro Signore e Salvatore ci assicura della nostra risurrezione alla fine del mondo. Cristo è l'unico mediatore. Cristo è l'unico Salvatore. E noi dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia in Lui, ed in Lui solamente, ed in Lui eternamente, per essere salvati. Un giorno, nella città della Macedonia, che si chiamava Filippi, ci fu un gran terremoto, e tutti erano presi dalla paura, e tutti si facevano meraviglia delle cose che si compivano intorno a loro. Ed il carceriere andò da Paolo ed un altro missionario per nome di Sila e chiese allora: «Cosa devo io fare per essere salvato?» E Paolo gli rispose: «Credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia». E così sarà nei nostri giorni, e così sarà fino all'ultimo giorno della storia umana. La salvezza si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo.

0: Alleluia!
1: Senza dubbio, se seguite questi programmi con una certa regolarità, voi sapete che io ho dei nipotini che amo assai. Spesso mi vengono a trovare e questo mi rende proprio tanto tanto contento. Il problema è che ogni volta che loro arrivano qua, io devo essere pronto per loro con qualche attività. O una passeggiata nella foresta dove si va a esplorare i sentieri nascosti, o una camminata giù sul fiume dove andiamo a scoprire nuove isole, o chissà una giornata al mare, o a vedere una pellicola al cinema, o sulla pista di pattinaggio. Insomma, ogni volta devo avere qualche attività pronta, e se per caso piove e devono stare qua in casa, poco dopo ho fatto un gioco o due, si annoiano e davvero diventano pestiferi, perché si annoiano, non sanno cosa fare e devo inventargli qualche cosa. E poverini, io li capisco, perché siamo tutti così, il genere umano è così, a tutti ci piace fare qualche cosa, se no ci annoiamo. Tempo fa, proprio qua davanti alla nostra scuola superiore, qualcuno ha tagliato di notte 3 faggi che erano proprio una bellezza, erano la bellezza del vicinato. Ebbene, di notte 3 ragazzacci sono andati là con una sega di quelle a motore, in un secondo, prima che il guardiano corresse là, attirato dal rumore, e sono stati tutti e 3 abbattuti. Questi ragazzacci sono stati arrestati poco dopo, e la ragione per questo vandalismo? Non avevano niente che fare, erano annoiati e così hanno abbattuto quei bei faggi. Ebbene amici, se anche voi vi annoiate, se non sapete come passare il tempo, considerate Cristo, considerate il Signor Gesù Cristo, scopritelo, cercatelo, scopritelo vivente e poi seguitelo. E vedrete allora che la vostra vita sarà piena ricolma di attività. E non solo sarete attivi, ma anche diverrete di beneficio per il vostro prossimo, di vanto per la vostra famiglia e di gloria e onore per il vostro Padre Celeste. Cari amici, è nostra viva speranza che questo messaggio vi abbia spinto a seguire il Maestro. Se noi possiamo esservi di aiuto nel rispondere a qualche vostra domanda o nel darvi maggiori informazioni, scriveteci e sarà nostro privilegio rispondervi personalmente. E infatti, amici, abbiamo bisogno della vostra posta. Non solo ci incoraggia, ma anche dimostra che c'è qualcuno che ci ascolta e voi volete che questi programmi continuino, e noi vogliamo venire qui per parlarvi, per portarvi il messaggio di Cristo, così aiutateci. Tutto quello che vi chiediamo è una semplice cartolina, 2 righe su una cartolina e ci basta. Così non vorrete farlo per noi? Scriveteci. Grazie amici, qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, e rieccomi qui con voi, amici d'ascolto. Mario Pieri adesso al microfono, pronto a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Come sempre però, come quasi sempre, ecco, non sarò da solo, infatti saranno con me e con voi oggi Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono, con una delle sue interessanti considerazioni, e Aylwen Morgan. Entrambe, sia Maria Teresa De Giustina che Aylwen Morgan, ci parleranno, ci diranno qualche cosa sul pianeta matrimonio, quindi vi invito, ecco, a restare con noi e a seguire il programma Contrappunti di oggi, che inizia come sempre con una bella canzone, della quale vediamo subito insieme il testo, la traduzione delle parole. Ecco, innanzitutto si intitola Deep Love, ce la presenterà Michelle Thames, e dicono le parole: il cielo chiama il campanile e mentre echeggia il mio nome ti sento nell'aria che respiro. Trascendendo tutti gli anni che sono passati, tu ti muovi come l'oceano sotto il sole, la mia anima si intreccia con il santo, l'amore sonda ogni cosa e ogni persona, e il tuo amore scopre tutto quello che sono. Sono confuso davanti al tuo amore profondo, Signore. Il tempo passa e io prego che tu sarai vicino a me mentre mi inginocchio, e ti vedo anche nell'aria che respiro. Deep Love, amore profondo, da Michelle Thames. Adesso allora ce l'ascoltiamo insieme, amici, buon ascolto.

0: Ecco, dicevo in apertura che avremmo parlato del matrimonio. Cosa aspettarsi dal matrimonio? Il matrimonio, questo pianeta immenso, è proprio lì, in quell'ambito, nell'ambito della famiglia, che impariamo anche ad amare il prossimo. Ecco, ascoltiamo insieme queste considerazioni che leggerà per noi Aylwen Morgan, tratte da un numero di qualche tempo fa del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ma cara figliola, che cosa ti aspetti dal matrimonio? La luna? Ricordo perfettamente quel giorno in cui, sposata da un certo tempo, ho sentito la piccola voce tranquilla di Dio che mi parlava. Era uno di quei giorni in cui mi stavo rifacendo mentalmente la lista delle mie frustrazioni. Mio marito era insensibile ai miei bisogni emotivi. Mio marito non mi aiutava. Mio marito non capiva la mia stanchezza. Avevo rinunciato alla mia carriera. Per che cosa? Avevo avuto tante speranze e ora che cosa mi ritrovavo? Marito, figli e doppio lavoro. Sono convinta che quel giorno la voce di Dio, udibile solo da me naturalmente, mi ha fatto mettere i piedi a terra, tirandomi giù dalle nuvole irreali in cui mi ero cullata prima del matrimonio e da cui non mi piaceva scendere. Era chiaro, dal matrimonio stavo aspettando l'impossibile e avevo bisogno di guardare la realtà in faccia. La vita matrimoniale è la relazione più difficile, che siamo credenti o no, perché è quella che mette più crudelmente in luce i difetti non solo del coniuge, ma anche i propri. Purtroppo però, questi ultimi non li vediamo o li scusiamo, quelli dell'altro no, invece. Quando si è single, se i genitori sono opprimenti, si può sempre uscire la sera con gli amici a prendere una pizza e una boccata di ossigeno. Se in ufficio i colleghi sono antipatici, quando il turno di lavoro è finito si saluta e si va via. Se sei un insegnante e hai una classe di bambini che ti fa impazzire, quando suona il campanello riconsegni i rampolli alle rispettive madri con un bel sorriso e non ci pensi più fino all'indomani. Ma quando ti sposi, col coniuge ci mangi, ci bevi, ci vai a letto e te lo ritrovi lì quando ti alzi. E le pecche vengono fuori tutte, perché lui russa, vuole il caffè pronto quando si alza e lei gli dice che suo padre il caffè se lo preparava sempre lui. Ma noi avevamo parlato di tutto mentre eravamo ancora fidanzati, ti dice qualcuno o qualcuna. Perché le cose sono così diverse adesso? La risposta non è difficile. Il fidanzamento è un periodo bello ma balordo, in cui si mette in mostra il meglio. Lui per conquistare la ragazza che gli piace e lei per farsi conquistare. Poi, detto il solenne sì, cade la maschera. Non per niente molte coppie decidono di separarsi già durante il favoloso e costosissimo viaggio di nozze in Thailandia o ai Caraibi. Non siamo fatti l'uno per l'altro, dicono freschi freschi e sorridenti a papà e mamma al loro rientro. E così iniziano le pratiche per la separazione, pensando che al prossimo tentativo le cose andranno meglio. Ma essere sposati e rimanere veramente felici di esserlo è così difficile? Con tutta onestà, direi che è quasi umanamente impossibile, a meno che non ci siano alcuni elementi di base. Il primo è la convinzione che nel piano di Dio il matrimonio è una relazione che dura tutta la vita. Dato che la separazione oggi è considerata una possibilità normale, questo concetto biblico è meno chiaro nella mente di chi si sposa, anche se sono probabilmente pochi quelli che si sposano con l'idea di separarsi. In secondo luogo, è importante che sia lui sia lei abbiano la determinazione di ubbidire personalmente a quello che Dio dice. In altre parole, che siano due credenti che desiderano e si impegnano a fare piacere soprattutto a Dio. La Bibbia dà delle direttive molto precise agli sposi. A lui dice, senza mezzi termini, che deve essere il capo di sua moglie e che la deve curare e amare con lo stesso tipo di amore che Cristo ha avuto e ha per la sua Chiesa. A lei dice che deve essere l'aiuto adatto per suo marito, rispettandolo come la guida della famiglia. Ma oltre a questo, che è già molto, dà agli sposi credenti proprio in quanto sono credenti, degli insegnamenti molto precisi sulla loro condotta personale. Se è quello che la parola di Dio dice sulla gentilezza, l'autocontrollo, l'amore e la pace fossero praticati di più in famiglia, le cose cambierebbero anche in casa. Purtroppo invece la cortesia, le buone maniere, l'abitudine di dire grazie si usano con gli estranei, mentre in casa si trascurano. In fondo, il comando di amare il prossimo come noi stessi, che si dimostra facendo il bene che vorremmo fosse fatto a noi, vale anche e soprattutto in famiglia. Infatti, chi è più prossimo del marito e della moglie? Invece, le relazioni in tante famiglie sembrano il festival della maleducazione, del rancore e delle ripicche. Se lei non lo fa, non lo faccio neppure io, dice lui. Se lui non è attento ai miei desideri, s'arrangi, mica sono la sua serva, ribatte lei. E così l'egoismo trionfa. Ma vincere l'egoismo è difficile, se non impossibile, perché fa parte della nostra stessa natura. Soltanto appoggiandosi sulla potenza dello Spirito Santo e con un impegno attento e determinato si può cominciare a tenerlo a bada. Da chi si comincia? Beh, l'ideale è che si cominci insieme, e cioè con un proponimento concorde di tutte e due i coniugi. Però, dato che l'unica persona di cui sono veramente responsabile sono me stessa, l'attenzione e la disciplina dovranno cominciare da me. Ma non vorrà mica dire che devo annullarmi. Non sarà mica rinunciare ai miei diritti e alla mia realizzazione, chiedete. No, rispondo io. Sarà piuttosto l'unica cosa intelligente che si possa fare, perché se cambio profondamente io, cambierà di conseguenza anche il mio coniuge. Se lavoro sulle mie reazioni e sul mio carattere, molto probabilmente anche chi mi sta vicino reagirà positivamente, a meno che non sia proprio un irriducibile. Questa è stata la mia esperienza, cominciata con quel richiamo al realismo che Dio mi ha fatto. Ho finito di chiedere l'impossibile e ho capito che quello che doveva cambiare era il mio atteggiamento. E cerco di continuare ancora oggi. Non mi voglio accontentare della mediocrità, voglio migliorare e imparare costantemente. Hai sposato un pignolo che vuol fare i conti di casa ogni settimana, se non addirittura ogni sera? Non considerarlo un segno di sfiducia da parte sua, ma adattati al suo desiderio e ringrazia Dio che hai un marito attento e che probabilmente non farà spese pazze e inutili. Hai sposato una donna un po' rilassata e sempre in ritardo? Incoraggiala a fare dei piani ragionevoli e cerchi di essere lì per aiutarla a mandarli a effetto, soprattutto quando la cosa per te è importante. Piano piano vedrai che migliorerà. Come nella maggior parte delle situazioni della vita, le soluzioni partono da una decisione della mente. Si deve decidere che il nostro matrimonio funzionerà e che si andrà d'accordo. Oggi cedo io, domani cedi tu. Dopodomani troveremo un compromesso. Sempre pronti a fare un passo avanti, con la determinazione di far piacere a Dio, a farsi piacere reciprocamente e di venirci incontro, finché morte non ci separi. Il più tardi possibile, perché un po' di paradiso lo stiamo già sperimentando qui.
0: E grazie ad Aylwen Morgan. La musica, Albino Montisci, una bella canzone tratta dall'album Semplicemente Lode, intitolata Credo.

Sono di nuovo Maria Teresa per il nostro brevissimo appuntamento e per ancora raccontarvi qualche esperienza che succede a casa nostra. A casa nostra mio marito e io siamo felici di essere sposati, siamo ancora insieme come usa dire oggi, tristemente. Stiamo bene insieme e se il Signore ce lo permette avremo l'intenzione di stare insieme ancora molti anni. Il matrimonio è un progetto meraviglioso che Dio ha fatto all'inizio della creazione quando disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e Dio creò l'uomo a immagine di Dio, li creò maschio e femmina e Dio li benedisse. Questo progetto si trova nel libro della Genesi, proprio nel primo capitolo. Ma non è detto che il matrimonio sia per tutti e che sia l'unico mezzo per essere felici. Si può esserlo pienamente anche se si è single, come si dice oggi, e io lo so molto bene perché anche prima di sposarmi mi sono sentita perfettamente realizzata e felice nel mio lavoro e in quello che facevo. Quando si osservano e analizzano e poi i matrimoni degli altri, si vede chiaramente che il matrimonio non è necessariamente una garanzia di felicità. Ma ben pochi lo capiscono e ci credono. È un grosso sbaglio cercare di sposarsi a qualsiasi costo, per paura di perdere l'unica e sola occasione di sistemarsi. Chi si sposa con questo pensiero firma una specie di condanna a vita, per non chiamarlo una condanna a morte. Sono troppe le donne che sono venute a piangere da me quando non c'era più molto da fare e che a volte mi hanno detto: avevi ragione, avrei dovuto darti retta. Allora il problema è come scegliere. Per una ragazza, secondo me, il segreto per valutare un ragazzo sta in due parole: si deve provare per quella persona ammirazione e rispetto. Molte ragazze giovani mi dicono: ma lui è tanto carino. Beh, vi prometto che il carino passa presto e ci vuole qualche cosa di più. Allora vorrei domandare a chi pensa di avere qualche indicazione su come scegliere: ammiri il tuo ragazzo per la sua mente? È un tipo che ragiona bene, che formula i suoi pensieri con chiarezza, non il tipo che dice cioè, dunque, niente prima di cominciare a parlare, che poi non si sa mai dove arrivino? È un tipo che sa quello che crede? Ha una fede profonda, delle convinzioni precise sulla parola di Dio, su quello che crede? Lo ammiri per la sua vita morale, per i suoi principi, per la sua voglia di lavorare e la sua coerenza nel comportarsi? Ti rispetta come donna? Ti rispetta come donna? Ti piace fisicamente, dato che anche questo lato non guasta? Se non si può rispondere sì a questi requisiti, è meglio dimenticarlo. Sarebbe un marito sconsigliabile e che sarebbe difficile riconoscere come guida e vero capo della famiglia, dato che la Bibbia dice che le mogli devono rispettare e sottomettersi al marito. Come ci si può sottomettere a uno che non si ammira? Ai ragazzi puoi dire di scegliere una donna che sa ragionare e che dimostra un certo equilibrio di carattere. Se piange troppo, ride troppo, fate attenzione, perché non è facile passare una vita costantemente sulle montagne russe. Poi dovrebbe essere una ragazza che si fa rispettare e che sa lavorare. Se è una che non muove un dito per aiutare sua mamma e non si dà una mossa in situazioni in cui c'è bisogno di dare una mano, scordatevela. Oppure fate conto che avrete sempre in casa la suocera col servizio di pronto soccorso e che dovrete

prepararvi a lavare voi i piatti, a passare lo straccio sul pavimento e fare tutto quel che vuole lei. Posso aggiungere che dovrebbe essere anche carina, ma questo non c'è troppo bisogno di menzionarlo perché gli uomini troppo spesso guardano solo a quello e poi si ritrovano con un'occhietta per la vita. Livelli troppo alti? Non credo di averli messi. E in ogni modo, se i livelli sono alti e poi si devono abbassare un poco, saranno pur sempre livelli molto accettevoli. Come mai non ho parlato di pregare prima di scegliere? Beh, la preghiera è molto importante, però direi, e forse mi troverete che parlo un po' come una pagana, ma direi che quando le emozioni sono coinvolte, la preghiera serve a poco. Bisogna pregare prima e poi, quando ci sono le emozioni di mezzo, meglio usare la mente, il buon senso e poi chiedere a Dio di aiutarci a fare quello che la nostra mente e il nostro buon senso ci suggeriscono.

Ringraziamo anche Maria Teresa Stendridge, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con le sue interessanti considerazioni sul progetto del matrimonio. Ecco, abbiamo parlato oggi del matrimonio e per finire, in chiusura, volevo lasciarvi questa canzone che è purtroppo l'epilogo di tanti matrimoni, cioè quello del divorzio. Il danno del divorzio, dice Cindy Morgan, che canta questa canzone, è un qualche cosa che ho visto da vicino e prego Dio che ci aiuti a mantenere le nostre promesse. Ecco, la canzone che ascoltiamo si intitola proprio The Promise, cioè le promesse. Ascoltiamo in chiusura da Cindy Morgan. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia, ci risentiremo presto e appuntamento al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. In tutto il nostro mondo occidentale, dove più dove meno, le religioni, le filosofie e le sette orientali hanno esercitato un fascino tutto particolare, soprattutto nel corso dell'ultimo trentennio. Molti, così, se ne vanno dietro a queste dottrine con la speranza di trovare in esse, e tramite esse, un significato vero per la loro vita, visto che il cristianesimo ufficiale o popolare li ha delusi. Ma l'esigenza di avere a che fare con un Dio personale a cui affidarsi, insomma un Dio che si prenda cura dei suoi devoti, è sempre viva e reale. Le varie sette religiose sono sorte proprio per venire incontro a questa esigenza profonda della natura umana. Ora, nella puntata precedente, il dottor Labanchi ci ha portati mentalmente nella lontana India, terra ricca di mistero e di grande religiosità, e ha introdotto un interessante capitolo sul cosiddetto neo-induismo, ripromettendosi di iniziare oggi a considerare con particolare attenzione il movimento degli Hare Krishna e gli insegnamenti del loro supremo libro sacro, il grande poema Bhagavad Gita. Ecco allora, dottor Labanchi, qual è la nota caratteristica di questo testo sacro?
2: L'argomento principale del grande poema è la lotta per il potere di due famiglie discendenti di Kuru, cioè i Kaurava, figli di Dhritarashtra, guidati da Duryodhana, e i loro cugini i Pandava, figli di Pandu, guidati da Indistira. La Bhagavad Gita dunque si colloca in un momento cruciale della complessa narrazione, quando le due forze, imparentate ma ostili, si fronteggiano per uno scontro decisivo. Il poemetto si presenta quindi come un lungo dialogo tra Arjuna, membro dei Pandava, e il suo cocchiere Krishna, che poi, colpo di scena, si rivela come manifestazione visibile del Dio Supremo. Arjuna non vorrebbe combattere contro i suoi parenti, ma Krishna lo convince ad agire, e i suoi argomenti costituiscono il testo teologico più noto e significativo delle scritture indù.
1: Ecco, ma si sa che, secondo l'insegnamento proprio di Krishna, esiste la reincarnazione, cioè la trasmigrazione delle anime, e quindi la possibilità o la sofferenza di dover vivere più volte per riscattare, in un certo senso, gli errori commessi nella vita immediatamente precedente. Ma secondo la Bhagavad Gita, qual è, dottor Labanchi, il fine di questa trasmigrazione, di questa sofferta scalata verso una vita possibilmente sempre meno condizionata e rovinata da azioni malvagie?
2: Dalla Bhagavad Gita deduciamo che lo scopo dell'individuo è quello di liberarsi dal samsara, cioè dal ciclo delle nascite e rinascite, per unirsi o riunirsi al Brahman, da cui originariamente proviene e di cui in fondo è parte. Congiungersi col Brahman è quindi, secondo la Bhagavad Gita, il fine supremo dell'uomo. Perciò buona parte del poemetto è dedicata alla natura del Brahman e alla sua manifestazione visibile e conoscibile come Krishna, a cui sono devoti gli adepti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, appunto. In particolare si cerca di definire in qualche modo il rapporto tra il Brahman, manifestatosi soprattutto come Krishna, e i singoli individui. Tale rapporto però non è affatto chiarito nella Bhagavad Gita. Tanto è vero che vi sono nel mondo indiano stesso varie interpretazioni. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, il Brahman costituisce l'essenza di tutto ciò che esiste.
1: Bene, allora credo che a questo punto possiamo fermarci qui, fare una breve pausa. Prima di lasciare infatti al dottor Labanchi il compito di approfondire ulteriormente questi temi, vorrei proporvi una pausa musicale, ecco. Ma permettetemi, amici, di farvi un invito, e cioè quello di procurarvi carta e penna per prendere nota più avanti del nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci.

Cari ascoltatori, come ho annunziato la settimana scorsa, oggi cominceremo a parlare del movimento degli Hare Krishna, o meglio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Secondo questa setta, il Brahman è la divinità suprema. Tutta la realtà materiale e spirituale, esseri umani compresi, non è che una sua emanazione. Tutto ciò che esiste proviene dal Brahman. Anzi, in ultima analisi si può dire che faccia parte del Brahman. Bisogna quindi precisare che, secondo questa concezione, il Brahman non è un creatore come l'iddio dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam, perché nulla può davvero esistere al di fuori del Brahman. Il Brahman è in se stesso inconoscibile, indefinibile, ma si presenta anche come un Dio personale che conosce ed ama gli esseri viventi, tanto da farsi conoscere all'umanità sotto la forma visibile di Krishna. Tutto questo è spiegato nel libro sacro per gli Hindu più conosciuto nel mondo, e cioè la Bhagavad Gita, o Canto del Beato, e che è il punto assoluto di riferimento per gli Hare Krishna. Il loro fondatore, Prabhupada, ne ha scritto un vasto commentario pubblicato dall'associazione stessa. La Bhagavad Gita fa parte di un grande poema indiano paragonabile all'Iliade o all'Eneide, chiamato Mahabharata, o grande storia dei discendenti di Bharata. Bharata è il nome hindi dell'India e storicamente si riferisce ad una tribù famosa nella tradizione indiana. Questo poema è tradizionalmente attribuito al saggio Vyasa, ma è stato composto e redatto gradualmente nel corso di circa 8 secoli. Si pensa che la parte più antica risalga al 4° secolo avanti Cristo. Si compone di ben 100.000 strofe e comprende miti, leggende guerresche, favole, poemetti religiosi, tra cui appunto la Bhagavad Gita ed alcune sezioni didattiche. L'argomento principale del grande poema è la lotta per il potere di due famiglie discendenti di Kuru, cioè i Kaurava, figli di Dhritarashtra, guidati da Duryodhana, e i loro cugini i Pandava, figli di Pandu, guidati da Indishtira. La Bhagavad Gita dunque si colloca in un momento cruciale della complessa narrazione, quando le due forze, imparentate ma ostili, si fronteggiano per uno scontro decisivo. Il poemetto si presenta quindi come un lungo dialogo tra Arjuna, membro dei Pandava, e il suo cocchiere Krishna, che poi, colpo di scena, si rivela come manifestazione visibile del Dio Supremo. Arjuna non vorrebbe combattere contro i suoi parenti, ma Krishna lo convince ad agire, e i suoi argomenti costituiscono il testo teologico più noto e significativo delle scritture indù. Secondo Krishna, Arjuna non deve preoccuparsi dell'eventuale morte dei suoi parenti in battaglia, perché in realtà nessuno morirà. Infatti, può ben perire l'involucro esterno dell'individuo, cioè il corpo, ma non perirà l'anima e lo spirito dei singoli individui, che è immortale. Dice a tal proposito Krishna nel capitolo 2, ai versi 22 e 23: a quel modo che un uomo abbandona i suoi vecchi vestiti e ne prende di nuovi, così il sé abitante nel corpo abbandona i suoi vecchi corpi e ne prende di nuovi. Lui non feriscono le armi, lui non brucia il fuoco, lui non bagnano le acque, lui non dissecca il vento. Arjuna quindi non ucciderà nessuno dei suoi parenti,
ma potrà solo contribuire alla trasformazione della loro parte materiale, mentre il loro sé, l'anima, lo spirito, rimane immutato e passerà in altri corpi. Questo passaggio dell'anima da un corpo all'altro, secondo questa concezione, avviene da tempo immemorabile. Ne troviamo nelle scritture indù indicato il motivo di tale trasmigrazione delle anime. Anime o spiriti che poi provengono dal Brahman, l'unica realtà che esiste. In ogni caso, dalla Bhagavad Gita deduciamo che lo scopo dell'individuo è quello di liberarsi dal samsara, cioè dal ciclo delle nascite e rinascite, per unirsi o riunirsi al Brahman, da cui originariamente proviene e di cui in fondo è parte. Prabhupada, il fondatore del movimento degli Hare Krishna, così spiega la questione in un libro intitolato La scienza della realizzazione spirituale e pubblicato in italiano a Firenze nel 1983 e precisamente a pagina 3. Da tempo immemorabile, ogni essere vivente accumula le varie conseguenze delle sue attività, buone e cattive, e per questo motivo rimane irrimediabilmente nell'ignoranza della sua vera natura ed origine. Tuttavia, l'insegnamento della Bhagavad Gita può dissipare questa ignoranza, perché ci conduce sulla via dell'abbandono assoluto a Sri Krishna, il Signore. In questo modo saremo liberati dall'inesorabile schiavitù delle azioni e delle loro conseguenze che ci legano a questo mondo materiale, vita dopo vita. Qui Prabhupada si riferisce alla famosa legge del karma. Karma è un termine probabilmente legato al latino e poi italiano creare, da una radice indoeuropea ker o cre, che dà l'idea di far crescere, produrre. Nell'induismo esso indica l'accumulo delle conseguenze delle azioni buone o cattive di un individuo durante la sua vita. Da questo karma dipende la sua rinascita in circostanze di vita favorevoli o sfavorevoli a seconda delle azioni compiute nella vita precedente. Si parla anche di energia karmica che può essere estinta se non si è più attaccate alla vita mondana. Secondo tale concezione, una volta estinta l'energia karmica, l'individuo non rinasce più, ma entra nel nirvana, o stato di assenza dei desideri, e quindi si congiunge con il Brahman. Questa misteriosa legge del karma viene considerata dagli indù come una legge di natura e non si dice nelle loro scritture che sia stato il Brahman o qualcuno delle sue manifestazioni a stabilirla. C'è e basta.

0: Poco fa il dottor Labanchi ha parlato della legge indù del karma, che regola il ciclo delle nascite e rinascite dell'individuo, e ci ha detto che, secondo gli Hare Krishna, lo scopo fondamentale dell'essere umano dovrebbe essere la liberazione da questo ciclo di nascite e rinascite, liberazione che dovrebbe coincidere con la propria unione o riunione con il Brahman. A questo punto lascio di nuovo la parola al dottor Labanchi perché ci illustri quali sono i metodi o i modi per raggiungere tale liberazione.
1: Ora, secondo la Bhagavad Gita, vi sono varie vie per liberarsi dall'attaccamento a questa vita terrena e congiungersi con la Divinità Suprema. Vie che non si escludono a vicenda, ma necessariamente convergono. C'è quindi la via della conoscenza o jnana yoga, che consiste nel capire e meditare sul fatto che ogni individuo proviene dal Brahman e che al Brahman deve tornare, se non vuole nascere e rinascere continuamente a causa del suo attaccamento a questo mondo. Ora, per chi non lo sapesse, può essere interessante notare che il termine sanscrito yoga è indo-europeo e si collega al latino yugum, giogo in italiano, a sua volta collegato al verbo giungere, in italiano congiungere, unire. Yoga quindi è il modo di congiungersi, unirsi con la divinità. Il termine jnana poi si collega al greco gignosco e al latino conoscere, conoscere in italiano, e significa appunto conoscenza, conoscenza di come stanno effettivamente le cose. C'è poi la via dell'azione o karma yoga, che consiste nell'agire secondo il proprio stato sociale e la propria professione, inserendosi così nell'ordine cosmico del Brahman, senza però pensare agli interessi personali, rimanendo imperturbabile dinanzi alle vicissitudini della vita e dedicando tutte le proprie azioni alla Divinità Suprema. Secondo Krishna, questa è la via più adatta ad Arjuna, che è un uomo d'azione, un guerriero. Difatti, nel terzo capitolo della Bhagavad Gita, al verso 30, leggiamo: abbandonando in me tutte le azioni, con i tuoi pensieri diretti sul sé, libero da speranze e dall'idea del mio, cioè dall'egoismo, combatti sgombro da questa febbre. Quanto al significato letterale di karma yoga, abbiamo visto che karma significa azione, o meglio prodotto delle proprie azioni, e yoga congiungimento, unione. È la via più accessibile a tutti, intellettuali o meno, che pur conducendo una vita normale gradualmente eliminano il naturale attaccamento all'esistenza terrena e a tutto ciò che essa comporta. Secondo tale concezione, si tratta di vedere le proprie azioni come parte della provvidenza divina, tanto per usare un'espressione a noi occidentali più familiare, senza chiedersi tanti perché e per come, avendo cieca fiducia nell'infinita sapienza del Brahman. In tal modo si onora la divinità. Leggiamo infatti nel capitolo 18, versi 46 e 47, un uomo trova in vero la perfezione onorando con l'opera sua colui da cui provengono tutti gli esseri, da cui l'universo intero è pervaso. Meglio il nostro proprio dovere, benché imperfetto, che il dovere altrui ben adempiuto. Colui che compie le opere prescrittegli dalla sua propria natura non incorre in peccato. Congiungersi col Brahman è quindi, secondo la Bhagavad Gita, il fine supremo dell'uomo. Perciò buona parte del poemetto è dedicata alla natura del Brahman e alla sua manifestazione visibile e conoscibile come Krishna, a cui sono devoti gli adepti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, appunto. In particolare si cerca di definire in qualche modo il rapporto tra il Brahman, manifestatosi soprattutto come Krishna, e i singoli individui. Tale rapporto però non è affatto chiarito nella Bhagavad Gita, tanto è vero che vi sono nel mondo indiano stesso varie interpretazioni. Da una parte infatti si fa una certa distinzione tra singoli individui e divinità, nel senso che ogni individuo non è semplicemente una parte del Brahman, e questa è, a quanto sembra, la posizione degli Hare Krishna. Dall'altra abbiamo il panteismo assoluto, per cui in realtà tutto ciò che esiste, esseri umani compresi, è il Brahman. Anzi, la storia umana e dell'universo in generale non è che la storia del Brahman. Questa è la posizione del filosofo Aurobindo, uno dei massimi esponenti del neo-induismo e dei suoi seguaci. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, il Brahman costituisce l'essenza di tutto ciò che esiste. Si legge infatti nel capitolo 7, verso 4, che la terra, l'acqua, il fuoco, il vento, l'etere, la mente, l'intelletto, il senso dell'io, questa è la mia natura divisa in 8 aspetti. E questa è la traduzione italiana della Bhagavad Gita edita dalla UTET a cura dell'Ognoli. Alla lettera sarebbe: questa è la mia natura materiale in 8 parti. Questa però, precisa subito dopo Krishna, è la mia natura inferiore. Sappi però che c'è di me anche un'altra natura suprema diventata vivente che sostiene tutto questo universo. Tieni bene in mente, dice ancora Krishna ad Arjuna, come tutti gli esseri sono basati su ciò. Io sono l'origine e la fine di tutto l'universo. Non v'è nulla che sia superiore a me. Tutto questo universo è infilato in me come un mucchio di perle in un filo. Questa immagine lascia pensare ad una certa distinzione tra il Brahman, il filo, e gli esseri che da lui hanno avuto origine, le perle. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, solo chi conosce questo e vive distaccato dalle cose terrene, pensando solo al Brahman, all'unica vera realtà manifestatasi come Krishna, può sfuggire al ciclo di nascite e rinascite e così unirsi per sempre al Brahman. Come è scritto nel capitolo 8, versetto 22, questa persona suprema può essere raggiunta solo grazie ad una devozione esclusiva. Qui ci si riferisce in pratica al Bhakti Yoga, o alla via della devozione assoluta alla divinità, uno yoga o modo di unirsi al Brahman che è strettamente associato al Karma Yoga, la via dell'azione, e non è affatto in contraddizione con lo Jnana Yoga, la via della conoscenza di cui abbiamo già parlato. Anzi, nel capitolo 8, verso 28, troviamo un'osservazione che riassume un po' tutto l'itinerario, se così si può dire, del pensiero indiano. Leggiamo infatti in questo importante passo che il frutto delle azioni meritorie che nei Veda troviamo attribuito ai sacrifici, alle penitenze e alle elemosine, tutto questo lo yogin che ciò conosce lo supera e così conoscendo raggiunge il luogo supremo primevo. Ma ora, cari ascoltatori, devo concludere. Riprenderemo questo argomento la prossima volta, partendo proprio da quest'ultima citazione.

E così siamo giunti, quasi senza accorgercene, alla conclusione della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco e che il Signore vi benedica.

0: altre radio non osano dire.
1: Gesù doveva proprio morire per i nostri peccati? Dio non poteva semplicemente perdonarci. Il Dio della Bibbia è adirato ed è incapace di perdonare, come alcuni dicono? Ha bisogno di sangue per placarsi? Beh, ho ricevuto diverse volte domande simili a queste. Ma che cosa intendiamo davvero noi cristiani quando diciamo Gesù è morto per i miei peccati? È una frase vera, ma è una frase molto sintetica per descrivere la complessità dell'opera di Gesù. Studiosi, teologi, filosofi diversi nel corso della storia hanno colto aspetti diversi del sacrificio di Gesù. C'è chi ha messo l'accento sul concetto di sostituzione penale, chi ha evidenziato il Cristo vittorioso sul male, chi si è concentrato sul concetto di riscatto o di debito da pagare, chi sul concetto di nuovo Adamo che rappresenta l'umanità. Allora, insomma, ci sono tanti contributi diversi alla dottrina cosiddetta dell'espiazione, ognuno con i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Questo dimostra che il tema non è semplice e ogni contributo ha la sua importanza. Prenderemo in considerazione uno degli aspetti che ho appena citato, quello del Cristo vittorioso sul male, per comprendere perché Dio non poteva semplicemente perdonare l'uomo in modo unilaterale. Allora, partiamo dalla Genesi. Dio viene presentato come il creatore dell'umanità, che vuole avere un rapporto con l'uomo. Lo pone in Eden, dove Dio e l'uomo sono a stretto contatto, e di fatto affida all'uomo la gestione della terra, che l'uomo dovrebbe colonizzare e magari renderla un luogo simile a Eden, con la guida di Dio. Dopo la caduta dell'uomo in Genesi 3, si sviluppano però diverse problematiche. Ora, non si può ridurre tutto ad un'offesa che Dio non vuole o non può perdonare. Se leggiamo bene, la questione appare più complessa. Allora, dopo il peccato, il primo problema che tutti conosciamo fin troppo bene è la morte. Dio aveva detto che la disubbidienza avrebbe portato la morte. E infatti, in seguito alla sua disubbidienza, all'uomo viene impedito di accedere all'albero della vita, con la conseguenza che l'uomo morirà, non potrà vivere per sempre. E questo lo vediamo in Genesi capitolo 3, 22 e 23. Poi Dio, il Signore, disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Ora, leggendo il testo, non si ha la sensazione che Dio sia adirato in realtà, fateci caso, o che Dio voglia punire l'uomo. Sembra piuttosto un padre dispiaciuto e preoccupato che vuole impedire che il figlio aggiunga danno su danno. Evidentemente, se l'uomo vivesse per sempre, ma nel suo peccato, sarebbe un totale disastro. Non c'è bisogno della Bibbia per dirlo. Pensateci bene, basta guardarsi intorno, nel nostro mondo moderno, per vedere quanti danni è capace di fare l'uomo nonostante abbia una vita molto limitata. E su questo dovremmo essere d'accordo tutti, credenti o non credenti. Ma non finisce qui. Nel momento in cui l'uomo di fatto scelse di perseguire la propria strada, in modo indipendente da Dio, Dio glielo concesse. Con la sua scelta l'uomo ha detto: io non mi fido di Dio, voglio cercare la mia strada. No problem, dice Dio. Dio l'allontana da Eden e rompe la sua relazione con l'uomo affinché l'uomo faccia la sua strada, in modo che impari ciò che tale scelta comporta. Così, invece di una terra che diventa un Eden, abbiamo la perdita definitiva dell'accesso a Eden e all'albero della vita. E l'uomo è costretto a misurarsi da solo con le conseguenze della sua scelta di indipendenza. Però, c'è anche un terzo problema che ha origine in Genesi 3. Infatti Adamo ed Eva si ribellarono a Dio perché decisero di fidarsi di un'altra creatura che a sua volta si mostrò ribelle verso Dio. Sto parlando del serpente. Ora, da sempre questa storia solleva interrogativi. Era un animale vero o piuttosto un altro tipo di creatura spirituale? Ora, normalmente, anche nell'antichità, la presenza di animali parlanti segnalava un testo con forti connotati simbolici o allegorici. Basti pensare all'Apocalisse, testo fortemente simbolico, con animali utilizzati continuamente per rappresentare diversi tipi di creature, anche umane o angeliche. Quindi, che il serpente in Genesi sia rappresentante anche di una creatura spirituale più elevata, beh, non dovrebbe stupirci più di tanto. Non ci mettiamo ad esaminare ora tutte le varie teorie a riguardo, ma che quel serpente sia simbolo di una creatura spirituale, beh, sembra essere evidente per l'autore dell'Apocalisse, che al capitolo 12, versetto 9, sembra pensare proprio a Genesi 3, quando si riferisce a Satana chiamandolo il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Una cosa è certa, nel testo della Genesi questa creatura è anch'essa presente in Eden, ma a un certo punto decide di ribellarsi a Dio e trascina anche gli umani nella ribellione. Nel brano di Genesi 3 vediamo che dopo il peccato abbiamo conflitti a tutti i livelli, tra l'uomo e la donna, tra l'umanità e la terra da cui è stata tratta, tra Dio e il serpente che viene condannato. E molti teologi vedono qui proprio il simbolo dell'abbassamento di Satana. Così come l'uomo è gettato fuori da Eden, è implicito che lo sia anche il serpente. Infatti Dio prevede che gli umani e il serpente condivideranno la terra nella quale saranno in conflitto tra loro. Questo conflitto è considerato teologicamente importante nell'economia della Bibbia per comprendere l'opera di Gesù. E questo lo leggiamo in Genesi 3, versetto 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi gli umani e il serpente erano alleati nella ribellione, ma Dio promette che questa alleanza sarà spezzata da un discendente umano che gli schiaccerà la testa. Ora, fin dai primi secoli, i teologi cristiani hanno visto in questo passo un proto-evangelo, ovvero un testo che prefigura in qualche modo ciò che si compirà nel Nuovo Testamento. Ora, in un certo senso, questa è la prima promessa che riguarda una figura messianica, un salvatore per l'umanità che trionfi anche sul serpente e la sua discendenza. Ora, attenzione, se qualcuno pensa che Dio non sia giusto, perché tutti gli esseri umani sembrerebbero pagare solo per il peccato di Adamo ed Eva, beh, basta leggere Genesi capitoli 4 a 11 per capire che non è così. Certamente i discendenti di Adamo ed Eva non hanno più accesso all'albero della vita e sono soggetti alla morte, questo sì, ma per quanto riguarda il peccato, beh, direi che ci mettono assolutamente del loro. Infatti in tali capitoli vediamo un degrado continuo dell'umanità di generazione in generazione, con immoralità e violenza che proliferano, ma soprattutto un'influenza sempre più grande proprio di quelle forze spirituali che allontanano l'uomo da Dio. Ora, in quest'ottica, tradizionalmente, gli antichi vedevano il brano di Genesi 6, in cui figli di Dio hanno relazioni con le figlie dell'uomo, proprio come un intreccio sempre più forte tra l'umanità e le forze spirituali ribelli a Dio. Ecco perché Dio decretò il diluvio. Ora non abbiamo tempo per parlare di questo, ma questa interpretazione antica è presente ad esempio in un certo tipo di letteratura ebraica nel periodo del Secondo Tempio, come il libro di Enoch, a cui sembrano fare riferimento anche testi biblici come Giuda e Seconda Pietro. Ma dopo il diluvio le cose vanno anche peggio, perché Genesi 11 mette in luce l'ulteriore sviluppo dell'idolatria. Infatti, gli studiosi di civiltà antiche sono abbastanza concordi nel pensare che la Torre di Babele sia stata una costruzione di tipo religioso, come le piramidi o le ziggurat che si trovano in Mesopotamia, costruzioni che rappresentano il contatto tra il mondo degli umani e il mondo delle divinità e dell'oltretomba. Insomma, il legame tra l'uomo e queste forze spirituali malvagie cresce. Ed è in questo contesto che comprendiamo proprio il senso del testo di Genesi 11. Ora, un processo naturale come la nascita delle nazioni e lo sviluppo di linguaggi diversi viene presentato nel testo di Genesi 11 in chiave teologica, come un processo guidato da Dio con lo scopo di rallentare la perversione dell'uomo, facendo in modo che gli uomini fossero divisi tra loro. E in questo modo lo scrittore della Genesi, ispirato da Dio, pone le basi per i capitoli successivi. Con la nascita delle nazioni, a partire da Genesi 11, prolifera anche l'idolatria. E così alla fine di Genesi 11 abbiamo di fatto una razza umana divisa e dedita all'idolatria. L'idea biblica è che dietro le divinità che le varie nazioni adoravano c'erano proprio creature spirituali diverse dal vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Ad esempio, ciò emerge in Deuteronomio 32, versetto 17. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano temuto. Anche nel Nuovo Testamento possiamo trovare qualcosa di analogo. In 1 Corinzi 10:20. Tutt'altro io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni, non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Gli uomini, quindi, secondo questi testi, adorano divinità alternative dietro le quali ci sono esseri del mondo spirituale. Questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Dietro gli idoli c'è qualcuno. Insomma, quando si arriva alla fine del capitolo 11 della Genesi, non possiamo fare a meno di chiederci: ma insomma, questa progenie che schiaccerà la testa del serpente, ma quando arriverà? Gli uomini e il serpente, infatti, sembrano sempre più alleati. Ora, fermiamoci un attimo e alla luce di questa breve analisi, torniamo alla domanda iniziale. Dio non poteva semplicemente perdonare l'uomo? Bisogna proprio aspettare questa progenie? Ora, pensateci bene. Se Dio avesse perdonato l'uomo, che cosa avrebbe risolto? Avrebbe permesso all'uomo di accedere all'albero della vita di nuovo, nonostante il suo peccato? E avremo un uomo che vive lontano da Dio, che si perverte sempre di più nelle sue vie, legandosi sempre più a forze spirituali ribelli, e per di più tutto questo andrebbe avanti per sempre. Inoltre non risolverebbe il problema della relazione con Dio. Dio vuole perdonarci, è vero, ma vuole anche avere di nuovo una relazione con noi, liberandoci dagli effetti di questa ribellione e spezzando il legame con le forze spirituali ribelli. La storia biblica della redenzione non riguarda semplicemente il fatto di andare oppure non andare in un luogo chiamato paradiso. Questa è una semplificazione, ma riguarda il desiderio di Dio di avere ancora un rapporto con l'umanità. Un semplice perdono unilaterale non stabilirebbe nessun rapporto se l'altra parte, cioè l'uomo, non è interessata ad una relazione. Lo capite? A questo punto qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma allora perché Dio non si libera semplicemente di Satana e delle altre creature ribelli? Beh, è semplice perché Dio nella sua giustizia non agisce così. La giustizia di Dio, per essere tale, non può condannare un ribelle e poi perdonare unilateralmente l'altro. Dio non sarebbe giusto agli occhi della sua intera creazione. Satana nell'Eden si ribellò, è verissimo, ma si ribellò anche l'uomo. Quindi Dio ha un piano amorevole nei confronti dell'uomo. Vuole salvare l'uomo dalle conseguenze di ciò che ha fatto, ma allo stesso tempo egli deve mantenere la sua giustizia agli occhi dell'intera creazione. Il piano di Dio prende forma a partire da Genesi 12. Le nazioni sono dedite ognuna ai propri idoli, e quindi Dio non può scegliere nessuna nazione tra quelle esistenti. Allora decide di creare una nazione a partire da un singolo uomo, Abramo. Questa nazione, tra le tante che usciranno da Abramo, si chiamerà poi Israele e avrà il compito di essere suo testimone nel mondo, la sua luce nel mondo attraverso il Messia. Dio promise ad Abramo che l'intera umanità sarebbe stata benedetta attraverso la sua discendenza. Infatti, in particolare, da quella discendenza verrà proprio l'uomo che schiaccerà la testa del serpente e spezzerà l'alleanza ribelle. Tutto ciò che leggiamo nell'Antico Testamento ha a che vedere con la preservazione di un popolo in vista del Messia che sarebbe venuto, che poi sarebbe stato speranza per tutte le nazioni, risolvendo tutti i problemi nati in Eden. Però il modo in cui questo sarebbe avvenuto, l'opera del Messia, è rivelata nell'Antico Testamento un po' come in un puzzle che andava ricostruito. E sarà poi Gesù nel Nuovo Testamento a svelare il piano di Dio in modo preciso e dettagliato, facendo capire che quel Messia liberatore, che avrebbe stabilito un regno di pace e giustizia e avrebbe trionfato sul male, lo avrebbe fatto in un modo piuttosto inaspettato, morendo su una croce per poi risorgere. Attenzione, perché questo aspetto della morte del Messia colse di sorpresa gli ebrei stessi, addirittura anche gli stessi discepoli di Gesù, però colse di sorpresa anche le forze spirituali nemiche di Dio, come vedremo tra un attimo. Ora, è un fatto evidente che nel Nuovo Testamento la morte e la risurrezione di Gesù vengano presentati come mezzo per salvare l'uomo, ma anche come un trionfo sulle forze del male e come mezzo per spezzare il legame tra l'uomo e le forze spirituali nemiche, indebolendo il potere che queste ultime esercitavano sull'uomo. A questo proposito, leggiamo ad esempio Ebrei capitolo 2, versetti 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Possiamo anche leggere Colossesi capitolo 2, versetti 13 a 15. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio

per mezzo della croce. Avete sentito? Però in che senso Gesù ha trionfato sul diavolo, sui principati, sulle potestà? Questi termini sono usati spesso nel Nuovo Testamento per indicare creature spirituali. Ora, fino a quel momento, il diavolo poteva accusare gli uomini. Pensateci bene. Poteva accusare gli uomini perché si erano ribellati esattamente come lui e non meritavano l'accesso all'albero della vita. Satana viene spesso nella Bibbia rappresentato proprio come un accusatore. Dio, nella sua giustizia, non poteva concedere all'uomo effettivamente di accedere all'albero della vita. Ma che cosa accadde dopo la morte e la risurrezione di Gesù? Ora, la morte e la risurrezione di Gesù hanno cambiato per sempre le cose e colsero infatti di sorpresa anche il nemico. Infatti, dalle profezie, Satana si aspettava un Messia che lo sconfiggesse e stabilisse un regno eterno, cosa che peraltro, come ho detto, si aspettavano anche gli ebrei stessi. Così, uccidendolo, Satana e i suoi potevano pensare di sbarazzarsi di questa progenie della donna, in attesa di vedere la prossima mossa di Dio. Ma il diavolo stesso, infatti, partecipò attivamente nel portare Gesù verso la croce. In Giovanni 13, versetto 2, ci viene detto che Satana mise in cuore a Giuda Iscariota di tradire Gesù. Quindi, se lo fece, è perché pensava di fare la cosa giusta, non aveva capito le conseguenze. Che il diavolo non conoscesse il vero piano di Dio, lo comprendiamo da ciò che l'apostolo Paolo, ispirato dal Signore, ci dice in 1 Corinzi capitolo 2, versetti 7 e 8. Attenzione, ascoltiamo bene. 1 Corinzi capitolo 2, versetti 7 e 8. Dice: esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. Era misteriosa e nascosta. Che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Capite? Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Anche Satana, anche le potenze spirituali sono state ingannate. Ma è proprio qui che il piano di Dio si rivela straordinariamente efficace. Infatti, il piano di Dio funzionò bene. Israele ha adempiuto perfettamente lo scopo per cui era stata creata come nazione. E al momento giusto il Messia Gesù si era manifestato, facendo ciò che doveva per la salvezza dell'umanità. Infatti, Gesù non è rimasto nella tomba. E con la risurrezione abbiamo finalmente la soluzione improvvisa a tutte le conseguenze del peccato di cui abbiamo parlato in precedenza. Ora proviamo a vedere perché. Il primo problema, quello della morte, è risolto. Gesù risorge dalla morte. Viene presentato nel Nuovo Testamento come primizia della risurrezione, primizia di una nuova creazione, come un secondo Adamo che è riuscito a compiere ciò che il primo Adamo non era riuscito a fare. Abbiamo quindi un rappresentante dell'umanità senza peccato, risorto dalla morte perché, essendo senza peccato, la morte non poteva trattenerlo e in più non potrà più morire. Ora, se la morte era entrata nel mondo per mezzo di un solo uomo, così la risurrezione dai morti entra nel mondo attraverso il secondo Adamo. La grande promessa che troviamo nel Nuovo Testamento è che tutti coloro che si identificano con Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, avranno vita eterna, risorgeranno come lui è risorto. E Dio rimane giusto, perché se il primo Adamo fu un valido rappresentante della razza umana per tutta la discendenza, beh, a maggior ragione lo sarà anche il secondo Adamo. Per quanto riguarda il secondo problema, l'antidoto per la mancanza di una relazione con Dio è la trasformazione interiore attraverso lo Spirito Santo, che mette l'uomo in condizione di ritrovare un rapporto con Dio. Gesù non ha fatto solo qualcosa per noi, ma anche in noi, trasformandoci, dandoci di ritrovare la possibilità di essere riconciliati e in una nuova relazione con Dio. Ma c'è anche il terzo aspetto importante di cui abbiamo parlato. Gesù ha permesso all'uomo di schierarsi dalla parte di Dio, spezzando il legame che lo univa
alle forze spirituali ribelli.

egli non si è mai piegato al nemico, nonostante ad esempio la tentazione riportata nei Vangeli. E non può essere condannato in alcun modo. La morte non poteva trattenerlo, infatti, perché non sarebbe stato giusto. Quindi la giustizia di Dio viene manifestata con la risurrezione di Gesù. È una dichiarazione forte di giustizia, la risurrezione di Gesù. E chi si identifica con Gesù, di fatto si schiera dalla parte di Dio e prende posizione contro le forze nemiche. A questo proposito, non è un caso, se fate una ricerca, non è un caso che le formule battesimali dei primi secoli del cristianesimo spesso includevano proprio affermazioni di presa di posizione da parte dei credenti contro Satana. Insomma, da quella che sembrava una sconfitta sulla croce, Gesù ha riportato la più grande vittoria. L'uomo non era in grado di redimersi, non era in grado di sciogliere quell'alleanza con il serpente nata in Eden. E non potendo accedere all'albero della vita, il suo destino non poteva che essere la morte. Ma in Gesù abbiamo un secondo Adamo, perfetto, con il quale possiamo identificarci. Identificandoci con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, riponendo in lui la nostra fede, beh, riceviamo la promessa di Dio, lo Spirito Santo che fa di noi delle creature nuove. Lo Spirito Santo è quello che ci permette di affrontare la battaglia spirituale, cosa che prima non era possibile, anzi, prima nemmeno ce ne accorgevamo che c'era una battaglia spirituale, eravamo ciechi, non ce ne accorgevamo neanche. Da questo momento in poi, il Nuovo Testamento si riferisce a Gesù come il nostro avvocato, difensore, che ci difende dalle accuse del diavolo. Perché? Perché non c'è più alcuna accusa che possa essere portata verso di noi. La comunità cristiana, cioè la Chiesa, è infatti presentata come il capolavoro di Dio, con il quale egli mostra la sua sapienza proprio ai suoi nemici. Leggiamolo. Leggiamo Efesini capitolo 3, versetto 10. Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Sì, i principati e le potenze sono senza parole, sono attoniti di fronte alla sapienza di Dio che si manifesta nella Chiesa. La Chiesa è composta da persone di ogni nazione sulla faccia della terra che hanno riposto la loro fede in Gesù. In Gesù Dio ha invertito completamente quel processo di divisione cominciato nel libro della Genesi. Il Vangelo ha avuto una capacità straordinaria nei secoli di insinuarsi in culture completamente diverse tra loro, riunificando tutte le nazioni in Cristo. E questo lo si vede già in occasione della prima Pentecoste, quando la discesa dello Spirito Santo nel libro degli Atti fu accompagnata da un miracolo straordinario che permise a persone di lingua diversa di comprendere la predicazione di Pietro. La barriera tra le nazioni creatasi in Genesi 11 era finalmente abolita. Satana avrebbe perso terreno da quel momento, in tutto il mondo, fino al momento in cui sarebbe stato definitivamente sconfitto. Ecco perché nel Nuovo Testamento Satana viene presentato poi come un forte oppositore della Chiesa. Leggiamo ancora Efesini capitolo 6, versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Sì, il nemico sa che la Chiesa è il capolavoro di Dio, perché nasce dal modo magistrale, la Chiesa nasce dal modo magistrale in cui Dio ha coniugato sulla croce amore e giustizia. All'avversario non rimane che dare fastidio, in attesa della resa dei conti finale. Come leggiamo in 1 Pietro, capitolo 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E sì, Satana ora si occupa di questo. Ma come andrà a finire? Come finisce la storia della Bibbia? Tutti e tre i problemi che sono nati dalla ribellione dell'uomo sono stati risolti.
In Apocalisse, al capitolo 12, viene ripreso il tema di una donna e della sua discendenza in lotta con il serpente, ovvero il dragone, Satana. In quel brano, che per brevità ora non andiamo a leggere, il serpente vuole annientare la progenie della donna e in particolare il figlio maschio di quella donna, che è una figura di Gesù stesso. Beh, leggiamo almeno un paio di versetti. In Apocalisse, capitolo 12, versetti 4 e 5. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena lo avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio. Tutto molto simbolico di quello che Gesù ha fatto e di ciò che è avvenuto. Vi faccio notare come abbia assolutamente senso che alla fine della Bibbia si ritrovi l'epilogo della storia cominciata in Eden, in Genesi 3. Ma tagliando corto, come va davvero a finire la storia? Beh, leggiamo ancora qualche brano. Leggiamo Apocalisse capitolo 22, versetti 1 e 2. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Vedete, ritroviamo questo simbolo, questo albero della vita, di cui si erano perse le tracce in Genesi. Ora l'uomo può vivere per sempre in questo nuovo Eden. La morte è sconfitta. Ma ritroviamo anche una relazione stretta tra Dio e l'uomo. Leggiamolo ancora in Apocalisse capitolo 21, versetti 3 e 4. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Vedete? Dio abita con gli uomini. Di nuovo, la relazione è di nuovo stabilita. La morte, il dolore, tutte le cose negative sono passate. E infine, c'è ancora una cosa. Quel legame con le creature ribelli di cui abbiamo parlato, quelle creature che hanno trascinato l'uomo per tutta la sua storia, beh, sarà definitivamente spezzato. Infatti, in Apocalisse 20, versetto 10, leggiamo che il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi è la sua fine, è la sua fine. Abbiamo qui l'annientamento definitivo del male. Il risultato finale è che rimane un'umanità nuova, in comunione con Dio, una nuova creazione, nuovi cieli e nuova terra in cui finalmente viene ripristinata la situazione ideale. Allora possiamo dire: bentornato Eden. In conclusione, quando diciamo che Gesù è morto per i nostri peccati, beh, non intendiamo solo un aspetto sacrificale per ottenere il perdono di Dio, ma dobbiamo tenere conto anche di altri aspetti, come abbiamo detto. Come abbiamo visto, la croce è proprio l'incontro dell'amore e della giustizia di Dio. Come abbiamo spiegato, il piano di Dio, a differenza di un semplice perdono unilaterale, risolve tutti i problemi aperti in Genesi. Se teniamo conto della storia raccontata in Genesi, beh, Dio non aveva alcun obbligo nei nostri confronti. Dopo l'Eden, poteva semplicemente lasciare l'uomo in balia del suo peccato e della morte. Ma egli ha voluto dare vita eterna agli esseri umani, pur mantenendosi giusto agli occhi dell'intera creazione. Questo è il dono che ci ha fatto. Ha voluto riportare gli esseri umani, come ho detto, in un nuovo Eden. La morte di Gesù non è un sacrificio umano in senso stretto come quelli che i popoli antichi facevano verso le loro divinità. Perché, vedete, Dio ha sempre aborrito i sacrifici umani. Ma ciò che il Nuovo Testamento mette in luce è la volontarietà del gesto di Gesù, come quello di qualcuno che dà la sua vita volontariamente per i suoi amici. Per usare le parole stesse di Gesù,
in Giovanni 15, versetto 13, dicendo che nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E si stava riferendo proprio a quello che lui avrebbe fatto. Lui non è un'offerta che gli uomini hanno fatto a Dio, non c'è questo concetto nella Bibbia. Lui si è offerto volontariamente. Dio ha mostrato il suo amore per noi facendo ciò che nessun altro poteva fare. Vedete, da una parte Gesù doveva essere un uomo, assolutamente sì, per risolvere il problema nato in Genesi. Doveva essere un secondo Adamo, ma allo stesso tempo fu la natura divina di Gesù che gli permise di ottenere la vittoria, di respingere il diavolo, di annientare il nemico e quindi di risorgere poi dalla morte, essere dichiarato giusto con forza attraverso la risurrezione. Vedete, l'incarnazione in fondo è il grande mistero che colse tutti di sorpresa, anche il popolo di Dio, anche gli ebrei e anche i nemici di Dio. Però, vedete, l'incarnazione si dimostrò la scelta vincente di Dio, la scelta vincente di Dio. Certamente nella Bibbia ci sono parecchi brani che fanno riferimento all'aspetto sacrificale e anche in particolare al sangue di Gesù. Però pensare che i sacrifici siano necessari solo perché Dio ne ha bisogno per essere soddisfatto, un po' come le divinità pagane, beh, diciamo che non rende giustizia al Dio della Bibbia, alla luce di tutto quello che vi ho raccontato. Certo, questi brani vanno esaminati, i brani che parlano di Gesù come sacrificio in senso stretto, che parlano di sangue, che utilizzano simboli dell'Antico Testamento, vanno esaminati, ma vanno esaminati nel loro contesto e io spero di poter tornare in futuro su questo tema parlando di questi aspetti. Per il momento mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. E voglio dirvi, se ancora non vi siete identificati con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, beh, io direi che oggi potreste avere un motivo in più per farlo. Che Dio vi benedica nella vostra scelta.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui per raccontarvi di nuovo qualche cosa che è successo a casa nostra anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Come mi è già capitato di dire, qualche volta abbiamo sempre avuto tanti ospiti, tante persone di varia estrazione che sono passate da casa nostra. Tempo fa, anni fa, abbiamo avuto la visita di una vecchia signorina inglese, proprio il prototipo della piccola signorina inglese, minuta, con i lineamenti da miniatura, i capelli candidi, ondulati, un po' messi all'antica e trattenuti da una retina invisibile. Sembrava proprio uscita da un quadro. Viveva in Egitto, parlava l'inglese, il francese, l'arabo e il tedesco. Aveva conosciuto re e sceicchi e aveva, sentite un po', insegnato ai primi piloti egiziani a volare. Lei era molto orgogliosa di questo fatto e diceva: nessuno sa atterrare così dolcemente come i piloti delle linee aeree egiziane. E quando lo diceva, i suoi occhi azzurrissimi avevano un sorriso profondo e compiaciuto. Aveva il biglietto permanentemente gratuito sulle linee aeree egiziane per i servizi resi al paese. E quando venne da noi per la prima volta, aveva circa 70 anni ed era di ritorno dagli Stati Uniti. I giovani americani sono magnifici, mi ha detto. Mi hanno subito adottata come una di loro. Per la prima volta, 70 anni, per la prima volta nella mia vita ho fatto con loro dello sci d'acqua. Uno sport un po' pericoloso, a dire il vero, ma così stimolante. I nostri figli la stavano ad ascoltare come se avesse raccontato delle favole. E poi lei ha continuato a dire: spesso ho partecipato a spedizioni aeree di soccorso di persone perse nel deserto egiziano. E la cosa più difficile che ci sia è come distinguere un sassolino in un mucchio di ghiaia guardando dal decimo piano di una casa. Uno dei ragazzi disse: ma la mamma ci ha raccontato di quattro tedeschi che sono morti di sete nel deserto perché avevano perso la strada. Sì, c'ero anch'io a cercarli, disse. Ma con certa gente ho pochissima pazienza. Li avevamo avvertiti in tutti i modi di non partire da soli. Ma erano testardi, orgogliosi, pensavano di saperne più di noi e hanno voluto fare da soli. In certi casi nel deserto ci vuole una guida e nel deserto la strada è una sola. E poi aggiunse con un sorriso: la stessa cosa nella vita, c'è una sola via per andare in cielo, o si accetta il Signore Gesù o ci si perde per sempre. Era caratteristico di questa signorina. Nelle sue conversazioni faceva sempre delle piccole applicazioni spirituali, brevissime, precise e ben azzeccate, e non era mai noiosa. Qualche tempo dopo, forse un paio di anni dopo, uno dei ragazzi ha detto: ma come mai la signorina Broadbent non ci viene più a trovare? Non aveva più risposto alle nostre lettere, non si era fatta più viva. Uno dei ragazzi disse: ma sarà morta nella guerra. Non c'era guerra in quel momento, ma... E col realismo della sua gioventù aveva trovato una soluzione. Ti ricordi che diceva che i suoi cari arabi erano perfettamente cortesi ma così terribilmente eccitabili, forse l'hanno ammazzata. Durante un suo viaggio in Egitto mio marito la cercò, non rispose al telefono, poi una sua amica gli disse che era morta di cancro. Ci telefonavamo a lungo, disse, ma non voleva che l'andassi a trovare, diceva che era ridotta così male e non voleva darmi dispiacere nel vederla. Così la signorina Broadbent, quasi a 80 anni, se n'era andata con la calma e la dignità che aveva sempre mostrato e forse anche con la civetteria della vecchietta inglese che non si arrende a nessuno se non al Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Mario Pieri e Nino Ciniello adesso in vostra compagnia per un'altra puntata della nostra rubrica Controluce. L'amore di Dio e la dottrina, questo è il tema che affronterà per noi e per voi Nino Ciniello adesso qui a Controluce. Vi lascio subito in sua compagnia, noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo al termine. Nino Ciniello, a te il microfono, a voi amici buon ascolto.
3: Carissime amiche e amici di Controluce, non so se è capitato anche a voi come esperienza, ma spesso, senz'altro a me, mi è capitato, ma ancora diverse volte, di dialogare con persone convinte che la realtà dell'amore di Dio rende sia la dottrina sia le affermazioni di fede cose quasi inutili, se non del tutto dannose. Per esempio, sento spesso frasi di questo tipo: penso che Dio non si curi affatto di tutti i conflitti dottrinali che dividono i credenti. Oppure, l'amore di Dio per noi ci chiama ad andare oltre, a superare le cose che ci dividono. Il mondo ha bisogno di vedere e di sentire parlare dell'amore di Dio, non di dottrine. Oppure la dottrina divide, l'amore unisce, e così di seguito. Frasi del genere in diverse salse, ecco, sono spesso dette nelle conversazioni che toccano questi temi. Per quanto accattivanti e in parte vere possono essere queste affermazioni, mi sembra chiaro che quando si afferma che Dio è amore e allo stesso tempo si nega la necessità o il bisogno di avere delle solide basi dottrinali su cui fondare questa affermazione, questa verità, è come se si costruisse, a mio avviso, una casa priva di fondamenta. Sarebbe come affermare una cosa e poi disconoscere la ragione stessa che tiene in piedi ciò che si è appena affermato. Non vi sembra un controsenso? Questo modo di pensare all'amore di Dio non riguarda solo la gente comune e non è neppure figlio soltanto della nostra cultura che, come sappiamo, ha difficoltà ad accettare verità definite e prese di posizioni nette. Ecco. Diciamo che forse riguarda soprattutto i teologi e tanti di coloro che sono coinvolti direttamente nella guida di chiese. Infatti tantissimi teologi liberali, sia in ambito cattolico sia in quello protestante, hanno fatto dell'amore di Dio la loro bandiera, al punto da negare che Cristo sia morto al nostro posto per salvarci dall'ira di Dio che incombe su noi uomini a causa del nostro peccato. In altre parole, essi sostengono che, poiché Dio è amore, non c'è bisogno che Cristo morisse per placare l'ira di Dio nei confronti degli uomini. In altre parole, l'ira di Dio non avrebbe senso o non esisterebbe. A loro avviso, infatti, dato che Dio non è un tiranno, né uno dei tanti dei dell'antico Medio Oriente assetato di sangue, il concetto di collera e di giudizio da parte di Dio mal si concilia con il concetto del suo amore. Di conseguenza, la morte di Cristo ai loro occhi finisce per avere più, diciamo, un valore morale, per essere più un esempio sublime del dono di sé che altro. Ecco. Solo che, e qui è il problema, rinnegando la necessità del sacrificio da parte di Gesù, un sacrificio indispensabile per soddisfare la giustizia di Dio, finiscono non solo per disconoscere la più grande e perfetta manifestazione dell'amore di Dio, ma svuotano anche, depotenziano questo stesso amore, perché lo pongono in definitiva sullo stesso piano di quello umano. Questo modo di pensare l'amore di Dio, a mio avviso, sia da parte dell'uomo della strada, sia da parte dei tanti teologi e uomini di chiesa, sebbene sia molto diffuso, non solo non ha nessuna giustificazione biblica, ma produce anche effetti letali nella vita delle persone, sia del loro presente sia in relazione al loro futuro eterno. Per sostenere ciò, desidero riflettere brevemente con voi su un testo della prima lettera dell'Apostolo Giovanni. Nel capitolo 4, versetti 8 e 9, Giovanni dice: Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Ora, per capire la portata di ciò che Giovanni afferma riguardo all'amore di Dio, è necessario andare oltre i termini generici di amore o di fratellanza, accoglienza, eccetera. In altre parole, non dobbiamo pensare all'amore di Dio come a una semplice realtà soggettiva, privata, tutta personale, che si può immaginare con la sola mente umana. Si tratta invece di una realtà sostanzialmente dinamica, attiva, cioè storica. Infatti l'Apostolo Giovanni dice letteralmente che Dio ha manifestato il suo amore, cioè l'ha dimostrato mediante un atto storico, e quindi può essere considerato in maniera oggettiva, senza i condizionamenti delle proprie categorie culturali e religiose. In altre parole, non siamo chiamati ad immaginare l'amore di Dio, a pensarlo con il nostro pensiero, perché la Bibbia non si limita a dire che Dio è amore e basta, lasciando poi a noi la libera interpretazione di questa affermazione. C'è invece un contesto dottrinale molto importante in cui l'amore di Dio viene spiegato e illustrato. Chi disconosce questo contesto non solo si priva della possibilità di capire l'amore di Dio secondo la prospettiva biblica, ma ne distorcerà anche inevitabilmente il suo significato. Qual è quindi il contesto dottrinale nel quale dobbiamo capire e collocare l'amore di Dio? Ora, se torniamo un attimo alla prima lettera di Giovanni, risulterà chiaro che l'Apostolo spiega l'amore di Dio in termini di sacrificio, usa termini di espiazione del peccato, di propiziazione, cioè di riacquisizione del favore di Dio. Infatti dice, capitolo 4, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ora, il termine propiziazione indica un sacrificio che ha lo scopo di placare l'ira di Dio. Quindi l'ira di Dio è una realtà, non è un concetto astratto religioso di qualche cultura religiosa di qualche tempo. L'Apostolo quindi spiega che Dio, per salvare noi peccatori, ha offerto suo figlio allo scopo di placare la propria ira e soddisfare la propria giustizia. Ora, questa è l'essenza del Vangelo. Dio è amore, sì, ma come afferma la Bibbia, non è disposto a salvare i peccatori sorvolando sul problema del peccato. Se lo avesse fatto, avrebbe compromesso la sua santità e lasciata insoddisfatta la sua giustizia. Poiché Dio è giusto, deve punire il peccato. Poiché la sua legge è perfetta, lui non può semplicemente assolvere la colpa scendendo a patti con l'uomo, né può minimizzare le esigenze della propria giustizia. Perché non può scendere a patti con l'uomo? Perché l'uomo non solo ha peccato, ma per sua stessa natura non è più in grado di ubbidire da solo alla giusta legge di Dio. Ecco perché, se Cristo non avesse dato la sua vita in sacrificio per il peccato, nessun essere umano avrebbe mai potuto essere salvato. In conclusione, senza la dottrina del sacrificio sostitutivo di Cristo non può esserci il Vangelo. Sarebbe un altro Vangelo, sicuramente non quello però presentato dalla Bibbia. L'amore di Dio sarebbe una semplice idea mistica e religiosa, molto vaga, astratta, personalizzata, e Dio si trasformerebbe in una persona indifferente, debole davanti al mantenimento della verità e della giustizia. Così la verità diventerebbe un optional e ognuno si sentirebbe legittimato a immaginare Dio come vuole. Penso che valga la pena di riflettere sul fatto che Gesù, espressione massima e insuperabile dell'amore di Dio, non contrappose mai i comandamenti e la dottrina all'amore. Anzi, li presentò come due facce della stessa medaglia. Lui stesso disse, cito Giovanni 15, «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore». Per Gesù, quindi, l'amore e la dottrina sono due realtà perfettamente compatibili. Quindi noi non siamo chiamati a scegliere l'una o l'altra. le due cose non sono in conflitto. La dottrina definisce, qualifica e indirizza l'amore. L'amore dà calore e sensibilità alla dottrina, evitando che diventi legalismo o un motivo per combattere chi la pensa diversamente.

amici, e vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi, e facendoci da parte vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Quarta puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, dopo aver trascorso la giovinezza nel peccato e nel vizio, compiendo ogni sorta di inganni e di imbrogli, e dopo aver sperimentato anche la durezza del carcere, si converte a Dio. E la natura radicale del mutamento prova in modo meraviglioso e spiega la potenza della grazia di Dio. Il giovane Müller viene invitato da un amico ad una riunione di preghiera in casa della famiglia Wagner. Lì vede un credente pregare in ginocchio e rimane colpito profondamente e comprende cosa voglia dire avvicinarsi a Dio col cuore. E anche il suo cuore si apre alla grazia di Dio.
0: Un uomo che era stato così dissoluto e prodigo non poteva abbandonare tutto d'un tratto le vecchie abitudini peccaminose, poiché una trasformazione totale richiede una più profonda conoscenza della parola e della volontà di Dio. Ma dentro di lui era all'opera una potenza nuova. Egli provò fin da allora un disgusto per i piaceri iniqui e per i compagni di prima. Cessò di andare nelle osterie e quando la vecchia abitudine di mentire stava per riprenderlo, sentiva la lingua come legata e controllava ogni parola che stava per pronunciare. In quel tempo stava traducendo in tedesco, per la stampa, un romanzo francese. Il profitto era destinato ad una gita a Parigi. Cominciò a mettere da parte l'idea del viaggio, poi sorse in lui un dubbio: doveva o no terminare quel lavoro? Lo terminò, ma non lo dette mai alle stampe. Un impedimento dietro l'altro ritardò l'acquisto del manoscritto da parte di un editore e quindi la sua pubblicazione, fino a che Giorgio Müller, con una più chiara visione spirituale, s'accorse che il romanzo non avrebbe portato alcun bene al lettore, anzi poteva influenzarlo e spingerlo su una via di peccato. Non volle più venderlo e coraggiosamente lo bruciò. Così, il suo primo atto di rinnegamento di se stesso e di sottomissione alla voce dello Spirito fu un'altra pietra miliare sul suo cammino. A questo punto egli cominciò, in varie direzioni, a lottare contro il male. Ancora debole e spesso vinto dalla tentazione, non continuò per abitudine nel peccato né in offese contro Dio senza che ne seguisse un sincero pentimento. I peccati palesi divennero meno frequenti e quelli segreti meno seducenti. Egli leggeva la parola di Dio, pregava spesso e amava i compagni di fede, frequentava le riunioni della Chiesa e apertamente prese posizione a favore del suo nuovo maestro, non tenendo in alcun conto i rimproveri e le ironie dei suoi vecchi compagni. Un successivo importante passo fu quello di scoprire quale miniera di tesori sia la parola di Dio per l'anima rigenerata. Imparò a scoprirli a mano che procedeva nella lettura e ne approfondiva lo studio. Trovò nella parola di Dio un grande fatto: l'amore di Dio in Cristo. Su quel fatto, all'inizio, solo la sua fede prese posizione. Poi seguirono i sentimenti, che vennero naturalmente, senza ricercarli o fare un preciso assegnamento su di essi. L'amore di Dio in Cristo lo costrinse ad amare, in modo ancora indegno, è vero, ma pure con un nuovo impulso, prima sconosciuto. Ciò che non avevano ottenuto le ingiunzioni di suo padre, i castighi, gli stimoli della coscienza, i motivi di convenienza e le ripetute risoluzioni, l'ottenne l'amore di Dio, rendendolo capace di rinunciare ad una vita di peccato. Così imparò quella doppia verità che più tardi appassionatamente insegnò ad altri. Nel sangue espiatorio dell'agnello di Dio vi è una fonte di perdono e di purificazione. Sia che cerchiamo perdono per il peccato o potenza per avere vittoria sul peccato, la sola sorgente e il solo segreto sono in Cristo, morente sulla croce per noi. Il nuovo anno 1826 fu veramente un anno nuovo per quell'anima rigenerata. Cominciò allora a leggere i giornali dei missionari, i quali accesero una nuova fiamma nel suo cuore. Sentì il desiderio, finora non cosciente, d'essere lui stesso un missionario. E mano a mano che si ingrandiva la sua conoscenza del campo missionario nel mondo, ad ogni nuovo fatto di miseria e di desolazione dei pagani, si alimentava in lui la fiamma dello spirito missionario. In quel periodo si sentì attratto verso una giovane della sua età, conosciuta alle riunioni del sabato. Però tutto gli faceva supporre che i genitori di lei non avrebbero consentito a lasciarle seguire un missionario. Cominciò allora in lui il conflitto tra il desiderio di servire il Signore e la passione per una creatura umana. Sembrò che vincesse quest'ultima. La preghiera perse la sua forza e quasi cessò. Il suo cuore fu distratto, non solo dal campo missionario, ma anche da ogni servizio che gli recasse un po' di sacrificio. 6 settimane passarono per lui in quello stato di declino spirituale, finché Dio non scelse una strana via per richiamarlo al dovere. Un giovane fratello, Hermann Ball, ricco, colto e sotto ogni aspetto promettente, scelse la Polonia come campo di lavoro missionario fra i giudei, lasciando casa, famiglia, riposo, comodità e lusso. Il giovane Müller ne ricevette una profonda impressione. Paragonò il suo modo di agire con quello di lui. Un amore spassionato per una donna gli aveva fatto rinunciare all'opera a cui si sentiva sospinto da Dio. Hermann Ball aveva agito nella sua scelta come Mosè nella crisi della sua vita. Giorgio Müller invece aveva fatto come Esaù, che per un piatto di minestra aveva ceduto il suo diritto di primogenitura. Con una nuova rinuncia, certamente dolorosa, decise di lasciare la ragazza che amava. Ruppe quella relazione formata senza fede, senza preghiera. Per la seconda volta, una decisione per il Signore gli costava un deciso rinnegamento di se stesso. La prima volta aveva bruciato il suo romanzo. Ora, sullo stesso altare, egli diede alle fiamme una passione umana che aveva su di lui un'influenza negativa. Secondo la misura della luce che in quel tempo era in lui, Giorgio Müller si mostrò pienamente, senza riserve, risoluto a servire Dio. E la pace di Dio lo compensò della perdita di un amore umano. Ogni nuova sorgente di interna gioia fa sentire il bisogno di comunicarla ad altri. Così Müller scrisse a suo padre, a suo fratello, intorno alla sua felice esperienza, invitandoli a cercare e a trovare vero riposo in Dio, pensando che essi avessero solo bisogno di conoscere la via che conduce a tale gioia e che fossero, come lui, pronti a seguirla. Ma una risposta corrucciata fu la sola risposta alla sua lettera.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 20. Ora il primo giorno dei sabati, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Ora gli altri evangelici dicono che Maria venne con diverse altre donne. E non c'è motivo di vedere in questo una discrepanza. Non c'è motivo di affermare che non sia venuta appunto con altre donne. Giovanni parla di Maria perché è lei quella che è corsa a casa sua a dire a lui e a Pietro che il sepolcro era vuoto. Ma notate cosa disse quando portò la notizia: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo». Noi, al plurale, non sappiamo dove l'abbiano posto, e ciò implica che c'era qualcun altro con lei, le donne appunto, come affermano gli altri Vangeli. E quindi non ci sono contraddizioni tra questo e gli altri Vangeli, come alcuni pensano. Ci sono differenze nel racconto di quello che è accaduto in questa domenica mattina e anche in altri momenti. Ma queste differenze possono essere armonizzate abbastanza semplicemente. Purtroppo alcune persone dicono che si tratta di differenze inconciliabili, di contraddizioni evidenti, e che quindi la Bibbia non è affidabile, non è parola di Dio. Ma queste differenze nei racconti non dimostrano affatto che la Bibbia non è la parola di Dio. Al contrario, dimostrano che gli scrittori non si sono messi d'accordo su quello che dovevano dire, in modo disonesto. Non si sono incontrati di nascosto: ora mettiamoci d'accordo per dare un'unica versione dei fatti. Ecco cosa dobbiamo dire. Se ogni storia fosse esattamente identica in ogni piccolo dettaglio, allora sì che ci sarebbe davvero motivo di sospettare un qualche tipo di accordo segreto. Ma dato che i racconti vengono da diversi punti di vista, da diverse prospettive, allora possiamo tranquillamente escludere che si siano accordati. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Sappiamo che l'altro discepolo è Giovanni. Ora Maria

due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Ora non so perché Giovanni abbia voluto precisare questo, forse per vantarsi. Era un giovane e così superò Pietro nella corsa. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Ora la costruzione della frase in greco indica che questi panni di lino, che erano stati usati per avvolgere Gesù, si trovavano in una posizione particolare, in una forma circolare, come se un corpo fosse stato in mezzo. E il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Quindi i panni e il sudario si trovavano in luoghi diversi del sepolcro. Questo ci porta al dibattito intorno alla sindone, che è conservata a Torino, se essa sia o non sia il vero sudario che è stato posto su Gesù. Ci sono molti che sono convinti che la sindone sia realmente il sudario di Gesù. Io invece ho difficoltà a crederlo, in quanto Giovanni ci parla distintamente dei panni e del sudario che era stato sul capo di Gesù e che giaceva in un luogo a parte, mentre nella sindone c'è la forma di un corpo intero, compreso il capo. Quindi non sono affatto convinto che fosse veramente appartenuto a Gesù. Credo che il Signore abbia deliberatamente permesso che tutte queste reliquie intorno alla vita e al ministero di Gesù Cristo andassero perse negli anni, perché Dio conosce la tendenza dell'uomo ad adorare degli oggetti. E Dio non vuole che adoriamo degli oggetti, ma vuole che adoriamo Lui. E così il calice d'argento di Antiochia, che si pensa fosse il calice usato da Gesù e dai discepoli nell'ultima cena, anzi dai discepoli perché Gesù non ha bevuto da quel calice, io dubito della sua autenticità. Per anni sono state vendute schegge e frammenti della croce, e potevi comprare queste schegge, questi frammenti della croce. E naturalmente queste pratiche erano iniziate intorno al 400, e se mettevi insieme tutte queste schegge potevi tranquillamente costruire una bella casa. E qualcuno ha fatto questa osservazione, che mettendo insieme queste schegge si poteva benissimo costruire una casa. Allora la Chiesa ha inventato il dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, in modo da poter continuare a vendere schegge. E secondo questo dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, ogni volta che dalla croce viene tolto un frammento, subito se ne forma un altro. Così possono continuare a venderne. È tragico che gli uomini trovino così grandi difficoltà ad adorare un Dio invisibile. E hanno bisogno di un oggetto, e questo molto facilmente diventa un idolo. E questa è idolatria, cioè adorare un qualsiasi oggetto. È idolatria, e l'idolatria è vietata dalla Scrittura, ma è qualcosa che l'uomo è portato a fare facilmente. E a causa di questa tendenza dell'uomo all'idolatria, credo che il Signore deliberatamente abbia fatto smarrire tutte queste cose, in qualche modo collegate a Gesù Cristo. Cose che ha toccato, la moneta che Pietro ha trovato nel pesce, tutte queste cose. E credo che il Signore abbia volutamente fatto perdere traccia di tutti questi oggetti, per preservarci dall'idolatria. Ora, quando uno inizia ad adorare un oggetto, un manufatto, c'è sempre una duplice rivelazione. Primo, ciò rivela che quell'uomo ha perso coscienza della potenza e della presenza di Dio nella sua vita. Nel momento in cui adoro un oggetto, significa che ho perso completamente coscienza della presenza di Dio. Significa che in qualche modo sto cercando quello che ho perso, e mi rimane solo qualcosa che mi ricorda quello che Dio ha fatto. E numero due, che l'idolatria, ogni tipo di idolatria, ci parla sempre di uno stato di esperienza spirituale in qualche modo decaduto, perduto. L'esempio della sindone e del modo in cui viene considerata, della riverenza e della venerazione di cui è circondata, è indicativo del perché Dio abbia voluto far perdere traccia di tutte queste cose.
Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al

sepolcro. Vide e credette. Quindi Giovanni ci racconta di come abbia creduto dopo aver visto queste cose. Dopo aver visto i panni di lino che giacevano a terra, si rese conto veramente che Gesù era risorto. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Probabilmente tornarono a dire a Maria quello che avevano scoperto, a Maria madre di Gesù, che abitava a casa di Giovanni. Per me è interessante che ancora non avevano compreso la scrittura. E lo stesso Gesù aveva detto loro più volte che sarebbe risuscitato il terzo giorno. Ma loro non avevano ancora compreso pienamente questa verità. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro, a piangere. Ora Pietro e Giovanni erano corsi al sepolcro. Erano entrati, avevano visto i panni di lino e il sudario, e poi erano tornati a casa da Giovanni. Maria invece, dopo aver detto loro che il sepolcro era vuoto, ritornò al sepolcro, ma stavolta da sola, e mentre piangeva si chinò dentro al sepolcro e vide due angeli, vestiti di bianco, che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto». Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Per me è interessante come Maria non fosse interessata agli angeli, questi due uomini vestiti di bianco che le chiedono «Perché piangi?». Come avresti reagito tu se avessi visto degli angeli? Sono sicuro che saresti rimasto affascinato. Sarebbe stato qualcosa di emozionante. Ma la verità è che quando desideri Gesù, quando sei affamato di Gesù, sei poco interessato persino agli angeli. E lei voleva Gesù. Gli angeli non possono essere sostituti. Non possono soddisfare il desiderio per Gesù. E così Maria si volge indietro nei confronti degli angeli. Non le importa degli angeli. Io voglio il mio Signore. E Gesù era lì davanti a lei, ma Maria non lo riconosce. È interessante come ci fosse una certa difficoltà nel riconoscere Gesù risorto da parte dei suoi. E questa difficoltà era dalla parte di chi guardava. Leggiamo dei due discepoli sulla via di Emmaus. Gesù si unisce a loro e parla con loro, ma loro non lo riconoscono. È scritto che è perché i loro occhi erano chiusi che non lo riconobbero. E credo che ciò fosse dovuto a qualcosa di spirituale, per cui i loro occhi erano stati in qualche modo chiusi da Dio. Era Dio che non voleva che lo riconoscessero. E finché Gesù non spezzò il pane, chissà, forse videro i fori dei chiodi nelle sue mani, ma fino ad allora non lo riconobbero. Nel prossimo capitolo di Giovanni, il capitolo 21, quando Gesù prepara il pesce per i discepoli sulla spiaggia, di nuovo è detto che nessuno gli chiese chi sei, sapendo che era Gesù. Quindi c'era probabilmente qualche differenza nel suo aspetto fisico, nell'aspetto del suo corpo risuscitato, abbastanza da rendere difficile identificarlo unicamente per l'aspetto fisico. Ma Maria non pensò che fosse Gesù, pensò che fosse il giardiniere. È possibile che, dato che era mattina presto e dato che aveva pianto tanto, è possibile che la sua vista fosse distorta e offuscata per le lacrime. Ma anche se non riconobbe l'aspetto fisico di Gesù, riconobbe però molto bene la sua voce. Ma prima di tutto, Gesù le chiede la stessa cosa che le avevano chiesto gli angeli: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ora, ho sentito dire da qualcuno l'altra sera che Gesù, mentre era nel corpo, non sapeva ogni cosa, e per questo faceva domande, perché lui veramente non conosceva la risposta. L'ho sentito in televisione, ad un programma cristiano, e stiamo attenti a quello che sentiamo anche nei programmi cristiani, perché non tutto potrebbe essere proprio biblico. La Bibbia dice: «Esaminate ogni cosa e ritenete il bene,
Credo che sia azzardato fare una dichiarazione simile, e credo che rasenti la bestemmia dire una cosa del genere circa Gesù. Credete forse che Gesù abbia chiesto a Maria perché piangi, perché veramente non sapeva il motivo per cui piangesse? Certo che sapeva il motivo per cui piangeva. Le domande sono spesso utilizzate come metodo di insegnamento, non perché l'insegnante può così conoscere la risposta, ma in modo che chi ascolta può rendersi conto di cosa sa e può esprimere cosa sa. Fare domande è una pratica molto comune nell'insegnamento, non perché non sa la risposta, ma perché vuoi che la gente inizi a pensare. Spesso le nostre menti sono pigre, e quando qualcuno ci fa una domanda, iniziamo a pensare, qual è la risposta? E così veniamo coinvolti, e ci impegniamo e ci applichiamo. È una pratica molto comune nell'insegnamento. Ho sentito di un bambino che è tornato a casa dopo essere stato all'asilo, e la madre gli ha chiesto, allora, com'è andato il tuo primo giorno di scuola? E lui, è stato terribile. La nostra maestra è la persona più ignorante del mondo. E la madre disse, perché dici così? E lui rispose, per tutto il tempo non ha fatto altro che domande. Quanto fa uno più uno? Non sa proprio niente. E dire che Gesù faceva domande perché non sapeva le cose è totalmente sbagliato. È una deduzione scorretta. Infatti non è biblico, perché Giovanni dice che Gesù non aveva bisogno che qualcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva gli uomini e sapeva cosa c'era nel cuore degli uomini. E quando Gesù per la terza volta chiede a Pietro, Pietro, mi ami tu? Pietro rispose, Signore, tu sai ogni cosa. E gli era appena stata fatta una domanda, Pietro, mi ami tu? E Pietro stava riconoscendo che Gesù non gli chiedeva questo per sapere se lo amava o no, perché voleva sapere la verità, ma lo stava chiedendo per il bene di Pietro stesso. Era per lui che gli veniva posta questa domanda. Signore, tu sai ogni cosa. E così dire che Gesù faceva domande in modo da poter avere delle informazioni è contro la scrittura, e quindi chiaramente sbagliato. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Gesù sapeva molto bene perché piangeva e chi stava cercando. Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò. In questo vedo l'amore di Maria. Immagino che Gesù fosse un uomo robusto, e comunque un corpo morto è pesante da portare. Ma lo stesso Maria dice, se mi dici dov'è, io lo prendo e lo porto via. E senza dubbio poteva farlo, la forza dell'amore. Gesù le disse, Maria. Ora c'erano diverse Marie che seguivano Gesù. C'era Maria sua madre, c'era l'altra Maria menzionata alla crocifissione, c'era Maria Maddalena, e con tutte queste Marie intorno si poteva fare confusione. A casa nostra anche c'è confusione perché c'è Chuck Junior, e spesso qualcuno chiama Chuck, ed entrambi rispondiamo. E così immagino che Gesù avesse un certo modo di dire Maria, un modo personalizzato per ognuna di loro, in modo che quando diceva Maria o Maria, loro potessero sapere dall'intonazione della voce a quale Maria si stesse rivolgendo. E immagino che avesse un modo di dire Maria, che era specifico per Maria Maddalena, questa donna da cui erano stati cacciati 7 demoni, e che era diventata una discepola fervente. E disse Maria in modo che lei riconobbe esattamente chi era. Ed ella allora, voltandosi, gli disse, Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse, non toccarmi. Ora ancora i critici della Bibbia sollevano obiezioni, perché negli altri Vangeli è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e iniziarono ad adorarlo. E più tardi Gesù dirà a Tommaso, metti qua il dito, stendi la mano e mettila nel mio costato. Hai detto che non avresti creduto se non avessi toccato, se non avessi visto. Avanti, fallo pure.
Così il fatto che in un Vangelo è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e l'adorarono, mentre nel Vangelo di Giovanni che Gesù disse a Maria «Non mi toccare», allora significa che la Bibbia non può essere la parola di Dio, ma è solo la parola di uomini confusi. Ma se guardiamo attentamente a cosa Gesù dice nel testo greco, Gesù dice a Maria «Maria, non ti attaccare, non ti aggrappare a me». Immagino che quando Gesù disse «Maria» e lei rispose subito «Maestro», immagino che gli si gettò addosso, che lo abbracciò, come a dire «Sei andato via una volta da me, ma non andrai mai più via da me, non intendo lasciarti più andar via». E quindi Gesù disse «Maria, non ti aggrappare a me, non mi trattenere, non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Ora, quando Maria va a dire ai discepoli di aver visto il Signore risorto, che le aveva parlato, immagino che loro l'abbiano presa per una pazza visionaria, una donna affranta dal dolore che vede cose fuori dal mondo. A questo punto Tommaso non era l'unico a dubitare. Tutti dubitavano in questo momento particolare. Infatti i due discepoli che se ne andarono verso Emmaus, secondo il Vangelo di Luca, e che camminavano per la strada verso Emmaus, quando Gesù si unì a loro e disse «Perché siete così tristi?» Ecco che Gesù fa di nuovo domande. «Non sa nulla? Qual è il problema? Perché siete così tristi?» Loro risposero «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe a Gerusalemme in questi giorni». E di nuovo Gesù fa loro una domanda. «Quali cose? Veramente credete che Gesù non sapesse cosa era successo a Gerusalemme?» Ed essi gli risposero «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive». Queste donne sembra abbiano avuto una visione di angeli che dicevano che egli vive, e alcuni dei nostri, cioè Pietro e Giovanni, sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria?» Vedete, ancora non credevano. Nonostante le donne avessero detto loro di aver visto degli angeli, che avevano detto che egli vive, Pietro e Giovanni sono andati e hanno visto il sepolcro vuoto, ma sapete com'è, nessuno l'ha visto veramente. E sicuramente questi due discepoli non avevano sentito l'annuncio di Maria Maddalena. Sicuramente se ne erano andati prima che tornasse. Ora, la sera di quello stesso giorno, nel pomeriggio era apparso ai due sulla via di Emmaus. Non è interessante per voi che la prima persona a cui Gesù appare dopo la resurrezione è una donna? E apparve a quella che lo amava così tanto. Gesù disse: «Colui a cui tanto è perdonato, tanto ama». È la risposta al pianto di Maria, la risposta a chi lo amava tanto. Lei è stata la prima a cui Gesù è apparso, poi alle altre donne che gli si sono gettate ai piedi e lo hanno adorato, e poi ai due discepoli sulla via di Emmaus. Ed ora di sera Gesù fa un viaggio veloce da Emmaus fino a dove i discepoli sono radunati. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse: «Pace a voi», il tipico saluto dei giudei, «pace a voi», «shalom». E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. Ora Gesù in questo momento ancora porta i segni della croce. Mostra loro le sue mani
il suo costato. Sono io. Quando sarà in cielo, Gesù ancora porterà i segni della croce, perché in Apocalisse, al capitolo 5, quando il libro è nella mano di colui che è seduto sul trono, e l'angelo proclama a gran voce chi è degno di prendere il libro e di scioglierne i suggelli. E Giovanni piange perché nessuno è trovato degno sulla terra e nel cielo e sotto la terra di prendere il libro e di sciogliere i suggelli. E uno degli anziani dice a Giovanni: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. E Giovanni dice di vedere in mezzo al trono un agnello come ucciso. Gesù ha ancora i segni della croce. In Isaia, al capitolo 52, al versetto 14, è scritto: come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo. E nel capitolo 53 è detto di Gesù: simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, volendo dire che il suo sembiante era talmente scioccante da vedere che non potevi continuare a guardarlo. Ma poi va avanti e dice: meglio è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E anche quando Gesù tornerà, ancora porterà quei segni, perché è scritto: e guarderanno colui che hanno trafitto. Per quanto tempo Gesù porterà questi segni? Non lo so, non credo per tutta l'eternità, perché Giovanni lo vede nel capitolo 1 dell'Apocalisse, nella sua gloria, e descrive la sua gloria. Ma per un certo tempo Gesù porterà quei segni, come ricordo scioccante per noi di quello che è stato disposto a fare per salvarci. La prima volta che vedrai Gesù sarà un'esperienza davvero scioccante. Lo dico perché tu possa essere preparato. Spesso pensiamo al volto di Gesù e immaginiamo un viso perfetto, la rosa di Saron, il giglio delle valli, la splendente luce del mattino, più bello di inframille. Ma quando lo vedremo per la prima volta sarà scioccante. E così rifletteremo, e così ricorderemo quanto Dio ci ha amato, mentre vediamo quello che Gesù è stato disposto a fare e a sopportare per portarci la salvezza. Così Gesù mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre ha mandato me per fare cosa? Per servire, per dare la mia vita per gli altri. Così disse: io mando voi. Per fare cosa? Per servire e per dare la nostra vita per gli altri. Non posso accettare quell'insegnamento per cui Dio vuole che tutti noi siamo ricchi, prosperiamo, siamo nel benessere, e per cui se tu non guidi una Mercedes è perché non hai fede, perché non è mai la volontà di Dio che i suoi figli soffrano. Che Dio non può essere glorificato quando i suoi figli soffrono. Ma questo è un rinnegare Gesù Cristo e la sua croce, perché era volontà di Dio che lui soffrisse per i nostri peccati. E Pietro, scrivendo la sua prima epistola, dice: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene. E parla quindi di soffrire secondo la volontà di Dio. Una simile cosa è possibile. È quella dottrina che viene insegnata secondo cui non dobbiamo e non possiamo soffrire come credenti, è nient'altro che spazzatura. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, per dare voi stessi, per servire, non per signoreggiare sulle persone, ma per dare voi stessi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Gesù soffiò su di loro. È interessante per me che la parola spirito in ebraico è ruha, che è la stessa parola per respiro, soffio, fiato, mentre spirito in greco è pneuma, che è la stessa parola greca per aria. Pneumatici sono le gomme piene d'aria. Pneuma, aria, ma è anche la parola greca spirito.
Bene, quando nell'Antico Testamento, nella Genesi, Dio formò l'uomo dalla polvere, Dio soffiò nelle sue narici. Ora, quando gli studiosi dell'ebraico hanno tradotto l'Antico Testamento in greco, la versione conosciuta come Septuaginta, la versione dei 70, cioè una traduzione dell'Antico Testamento in greco, fatta, si dice, da 70 studiosi, circa 200 anni prima di Cristo. E quando hanno fatto questa versione, la Septuaginta, la parola greca soffio, contenuta nella frase «gli soffiò nelle narici un alito di vita», è la stessa parola usata da Giovanni qui, ed è l'unica volta che viene usata nel Nuovo Testamento. Gesù soffiò su di loro, come Dio ha soffiato in quell'ammasso di polvere, e l'uomo è divenuto un essere vivente. Ma quello spirito, vi ricordate, è morto quando l'uomo ha peccato e l'uomo ha perso comunione con Dio. Ora Gesù sta restaurando ciò che è stato perso con Adamo. Ora che soffia su loro e che dice ricevete lo Spirito Santo, ricevete la vita di Dio, lo Spirito di Dio, la vita spirituale. E così ciò che è stato perso con Adamo è ora restaurato con Gesù Cristo. La vita di Dio nell'uomo, quella vita che Dio aveva soffiato nell'uomo nel principio, è ora di nuovo nell'uomo. Gesù aveva detto ai suoi discepoli solo 4 notti prima, «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi». E io credo che quando Gesù ha soffiato su di loro, sono diventati di nuovo spiriti viventi, come Adamo quando è stato creato, in comunione con Dio nel giardino dell'Eden. E credo che questo sia stato il momento in cui lo Spirito è entrato nelle loro vite, e tra un po' Gesù dirà loro di aspettare a Gerusalemme, perché lo Spirito Santo verrà su di loro, tra un po' verranno potenziati dallo Spirito, rivestiti di potenza, per servire Dio. Aspettate finché non verrete rivestiti di questa potenza, la potenza dello Spirito Santo per il servizio. Ma credo che in questo momento, quando ha soffiato su di loro e ha detto ricevete lo Spirito Santo, credo che in questo momento i discepoli abbiano sperimentato la nuova nascita. È qui che la vita di Dio è stata di nuovo piantata nell'uomo, e per questo l'uomo è tornato in comunione con Dio. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Significa questo che Gesù ha dato ai discepoli il potere di perdonare i peccati? Quando portarono a Gesù un uomo paralitico con il lettino, vi ricordate, aprirono il tetto e lo posero in mezzo alla sala di fronte a Gesù, e Gesù gli disse, figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. E i farisei dissero tra di loro, questa è una bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio? Avevano ragione in questo, solo Dio può perdonare i peccati. Ma Gesù stava solo dimostrando loro di essere Dio. Ma loro non vollero riconoscerlo, ma la loro posizione era corretta, solo Dio può perdonare i peccati. Vi ricordate il Salmo 51, il Salmo del pentimento di Davide, quando aveva incontrato Natan il profeta? Dopo aver peccato con Batsheba, abbi pietà di me, Signore, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, poiché riconosco i miei misfatti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. È contro di te che ho peccato. Il peccato è contro Dio, e quindi Dio è l'unico che può perdonare il peccato. Allora cosa voleva dire Gesù quando disse «A chi perdonerete i peccati saranno perdonati e a chi li riterrete saranno ritenuti»? Credo che una delle esperienze più belle che un credente possa avere è guidare un peccatore ad accettare Gesù. Per me è sempre una gioia quando qualcuno viene e mi dice «Voglio accettare Gesù come mio Salvatore». E io dico «Va bene, facciamo insieme questa preghiera». E così preghiamo che il Signore perdoni i nostri peccati, chiediamo che lo Spirito Santo venga a dimorare nei nostri cuori, in modo che possiamo avere ora questa nuova relazione con Dio,
E facciamo tutto questo nel nome di Gesù. E quando dicono Amen, è sempre una gioia per me guardarli dritto negli occhi e poter dir loro: ora Dio non ha più nulla contro di te. Non c'è più nessun peccato sul tuo conto. Sei perdonato completamente per ogni peccato che hai commesso. Oh, quanto amo dire questo. Che gioia provo nel poter dire una cosa del genere ad una persona. Ora, su quale base dico ciò? È forse per quello che sono io? Ehi, va tutto bene ora, sei perdonato. Niente affatto. Io faccio questa dichiarazione sulla base della loro confessione di fede, che Gesù Cristo è il Signore, e che lo invitano per essere il Signore della loro vita, e sulla base di quello che hanno confessato con la loro bocca, e sapendo che qualunque cosa chiediamo nel nome di Gesù sarà fatta, perché hanno chiesto al Signore di perdonarli nel nome di Gesù, perdonarli di tutti i loro peccati, in base alla loro confessione di fede, posso dire in accordo con la Scrittura: i tuoi peccati sono perdonati. Ora, se c'è qualcuno che dice: beh, io non voglio Gesù Cristo, non voglio avere nulla a che fare con Lui, io non posso dire a quel tale: non fa niente, i tuoi peccati sono perdonati lo stesso, li perdonerò io. No, non può essere. Ma a quel tale posso solo dire: amico, un giorno, se non ricevi Gesù come tuo Salvatore, un giorno dovrai stare davanti a Dio e rispondere dei tuoi peccati, e i tuoi peccati ti condanneranno, perché sei ancora nei tuoi peccati. E anche se uno viene e dice: io ho fatto tante cose buone, tante opere buone, so di aver fatto qualche cosa di sbagliato, ma in fin dei conti ho fatto anche cose buone, io posso solo rispondere: le cose buone che hai fatto non possono cancellare il tuo peccato. Sei ancora colpevole davanti a Dio. Beh, io faccio meditazione. Sei ugualmente colpevole davanti a Dio. Finché non ricevi Gesù Cristo come Signore e Salvatore, sarai sempre colpevole. E così a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti, ma solo sulla base di quello che avranno confessato. Ora, c'è molta gente che, nonostante abbia fatto la preghiera del peccatore, è ancora riluttante nel credere alla parola di Dio. Oh, ma sono un tale peccatore. Oh, ma io ho commesso così tanti peccati. Non posso credere che Dio mi possa perdonare così, in questo modo. È troppo facile. Di sicuro c'è qualcosa che devo fare io. Ho fatto cose terribili. No, non c'è niente che tu possa fare tranne quello che già hai fatto, e cioè semplicemente credere in Gesù Cristo e confessare Lui come tuo Signore. I tuoi peccati sono perdonati, e spesso questa parola di fede per loro è la molla che fa scattare la loro fede e permette loro di credere veramente. Ricordo che una sera una signora venne avanti per ricevere Gesù, e io le dissi: come ti senti ora? E lei iniziò a piangere e rispose: mi sento ancora miserabile, sento ancora il peso della mia colpa, mi sento ancora depressa. E così le ho chiesto: hai chiesto a Gesù Cristo di entrare nel tuo cuore? E lei rispose: oh sì. Gli hai chiesto di perdonarti dei tuoi peccati? Oh sì. Poi dissi: allora i tuoi peccati sono perdonati. Dio non ha nulla contro di te. Ora, se io dovessi venire all'improvviso e darti un fantastico regalo, quale sarebbe la tua reazione? Quella donna disse: direi grazie. Bene, Dio ti ha appena dato la vita eterna. Non credi che dovresti ringraziarlo? E appena iniziò a ringraziare il Signore, tutto quel peso cominciò a cadere, e quella donna iniziò a sperimentare la gioia del Signore, e la potenza dello Spirito venne sulla sua vita in modo glorioso. I tuoi peccati sono perdonati. Io posso dirlo a qualcuno, sulla base della parola di Dio e della confessione della sua fede. Or Tommaso, detto Didimo, cioè il gemello, perché Didimo significa gemello, evidentemente Tommaso aveva un fratello gemello. Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Tommaso era un tipo molto pratico, uno che non faceva mai finta di credere quello che in realtà non credeva.
Per esempio, quando Gesù aveva detto ai discepoli: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Tommaso aveva risposto: «Aspetta un attimo, Signore. Noi non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Vedete, non faceva finta di sapere ciò che in realtà non sapeva, o credere in qualcosa in cui in realtà non credeva. E quando Gesù, presso il Giordano, riceve la notizia che Lazzaro è malato, quando ad un certo punto decide di andare, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E i discepoli dicono: «Se dorme sarà salvo». E Gesù dice: «No, Lazzaro è morto, ma mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate». Tommaso disse: «Bene, allora andiamo anche noi a morire con lui». Ora gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Devo vederlo con i miei occhi». Ora pensate che non credesse gli altri discepoli? Erano stati insieme per un bel po' di tempo. Non è questo il punto. Tommaso è semplicemente il tipo di persona che «devo vederlo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa. E Tommaso era con loro. Vedete, 8 giorni dopo. Loro si erano incontrati 8 giorni prima, il primo giorno della settimana. E ora, una settimana dopo, si incontrano nello stesso giorno. E molti credono che è qui che inizia la pratica dell'incontrarsi il primo giorno della settimana per adorare il Signore. È stato allora, subito dopo la resurrezione, che la domenica è diventata il giorno in cui i discepoli hanno iniziato ad incontrarsi per adorare il Signore risorto. E oggi la Chiesa si raduna la domenica, anziché il sabato, cioè l'ultimo giorno della settimana. La resurrezione e il primo giorno in cui si sono incontrati era di domenica. E poi una settimana dopo, di nuovo si incontrano, nel primo giorno della settimana. E anche questa volta le porte erano chiuse. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Questo indica che quando Tommaso aveva espresso il suo dubbio, Gesù era proprio lì ad ascoltare le sue parole, anche se erano parole di dubbio. Perché la prima cosa che Gesù dice è: «Va bene, Tommaso, fai quello che hai detto. Guarda pure. Metti il dito, metti la mano». Quello che Gesù vuole far capire ai discepoli è che lui era stato presente ed aveva ascoltato le loro parole, anche se non lo avevano visto. Egli voleva far capire loro che veramente sarebbe stato con loro tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ed è quello che vuole che comprendiamo anche noi oggi, che Gesù è presente con noi, vicino a noi, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non lo vediamo. Lui è con noi sempre e vuole che siamo consci della sua presenza. E così Gesù sta addestrando i suoi discepoli, li sta ammaestrando, in modo che possano verificare che lui è presente, è vicino, è con loro anche se non lo vedono. Allora Tommaso rispose e gli disse: «Signor mio e Dio mio». Tommaso riconosce Gesù come suo Dio. Giovanni lo riconosce come Dio: «Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio». Paolo lo riconosce come suo Dio. Nell'epistola a Tito, al capitolo 2, al versetto 13, è scritto: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo». E anche Dio stesso riconosce Gesù come Dio. Perché in Ebrei, al capitolo 1, al versetto 8, parlando di Gesù, Dio dice: «O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia». Molti gruppi religiosi, ad esempio i Testimoni di Geova,
non vogliono riconoscerlo come Dio. Ma se Tommaso ha detto mio Signore e mio Dio, se Giovanni ha detto che Gesù è Dio, e Paolo parla di lui come Dio, e Dio stesso lo chiama Dio, allora chi sono io per credere ai testimoni di Geova? Preferisco credere a Dio. Gesù gli disse, perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Va bene, mi hai visto e hai creduto, ma guarda che beati sono quelli che non hanno visto e hanno creduto. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha scritto il suo Vangelo con uno scopo ben specifico, cioè far sì che noi credessimo. Questo è il motivo per cui questo libro è stato scritto, affinché tu possa credere che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, e credendo questo tu possa avere vita eterna nel suo nome. Ecco perché credo che il Vangelo di Giovanni è il libro migliore che tu puoi far leggere ad un peccatore. Incoraggiamo la gente a leggere il Vangelo di Giovanni, perché la parola di Dio non ritorna a lui senza aver prodotto ciò per cui è stata mandata. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto per convincere la gente che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, in modo che credendo in lui le persone possano avere vita per mezzo di lui nel suo nome. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e due altri discepoli che erano insieme. Simon Pietro disse loro, «Io vado a pescare». Essi gli dissero, «Veniamo anche noi con te. Qui vediamo un tipico esempio di leadership umana». Simone era un leader naturale, quindi quando disse «Vado a pescare», gli altri dissero «Veniamo con te». In un certo senso Simone sta tornando alla vecchia vita, sta facendo un passo indietro. Era stato un pescatore prima di incontrare Gesù. Questo era il modo in cui si guadagnava da vivere, questo era quello che sapeva fare, questa era la sua vita, e sicuramente amava fare il pescatore. Stava pescando quando Gesù l'ha chiamato. Quando gli disse «Venite con me e vi farò pescatori di uomini», Gesù aveva detto alle donne di dire ai discepoli di andare in Galilea, perché li avrebbe incontrati là. E in effetti erano tornati in Galilea, ma Gesù ancora non si era presentato, e Pietro, impaziente e impulsivo com'era, dato che il Signore non veniva, disse «Beh, io vado a pescare, penso che sia finita ormai. È stato bello, è stata una grande esperienza, è stata una vita emozionante, ma, ragazzi, non possiamo vivere di ricordi. Abbiamo una vita davanti, è meglio muoversi. Io torno a pescare». Ed essi dissero, «Veniamo con te». Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli, tuttavia, non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro, «Figlioli, avete qualcosa da mangiare?» Essi gli risposero no. Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Notate quanto è sicuro Gesù». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra. Erano circa 200 cubiti, un centinaio di metri, trascinando la rete piena di pesci. Avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla. Non si fecero sfuggire questa occasione e trascinarono quindi la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace, con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete.
piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Vi ricordate quell'altra volta in cui Gesù disse loro di gettare la rete dall'altra parte? C'erano così tanti pesci che le reti iniziarono a rompersi. Ma questa volta, sebbene presero tanti grossi pesci, le reti non si strapparono. Ora, perché questo numero? Perché 153? Lascio ad altri la questione. Ma è interessante che i mistici sono spesso interessati ai numeri e cercano sempre qualche tipo di significato in tutti i numeri. E Agostino preparò un metodo, una formula per 153. E la sua formula è interessante. 10 è il numero di qualcosa e 7 è il numero di qualcos'altro e così abbiamo il 17. E se prendi tutti i numeri da 1 a 17 e li sommi, hai così per risultato 153. Ci si può divertire con i numeri. Ci si possono fare tante cose. Perché proprio 153? Personalmente non lo so, e neanche mi interessa molto applicarmi in queste cose. Ora il mistero che sta dietro a questo numero è... e cose di questo tipo. Lascio volentieri queste cose ad altri. Io sono molto pratico. Sì, hanno preso 153 grossi pesci. Mi domando perché li hanno contati. Qualcuno ha suggerito che questo è il numero simbolico della Chiesa. Ora è vero, ci sono dei numeri che hanno un significato simbolico. 7 è il numero della completezza, 7 giorni in una settimana, 7 note nella scala, e 7 è chiamato il numero perfetto, il numero della completezza. 8 è il numero del nuovo inizio, perché se arrivi a 7 che è la completezza, la nota successiva, l'ottava, è l'inizio di una nuova scala. O se arrivi a 7 giorni alla completezza, l'ottavo giorno è l'inizio di una nuova settimana, così l'otto è il numero di un nuovo inizio. Sappiamo pure che il 13 è il numero di Satana. Ci sono anche dei libri interessanti su queste cose, ma di nuovo preferisco lasciare ad altri queste cose. 40, per esempio, è il numero del giudizio, 12 è il numero del governo umano, 12 apostoli, 12 tribù, anche se in realtà sono 13, ma si parla sempre di loro come le 12 tribù di Israele. 6 è il numero dell'uomo, imperfezione, e i numeri hanno, alcuni numeri, hanno un significato simbolico. E qualcuno dice che 153 è il numero della Chiesa, che certo è interessante, perché la rete nonostante fosse piena, non si è strappata. Gesù disse, tutti quelli che il Padre mi ha dato sono miei, nessuno li rapirà dalla mia mano. Forse nella precedente esperienza delle reti che si strappavano, abbiamo l'evangelizzazione, dove si raccoglie di tutto, ma non si tiene tutto. Ma una volta che sono dentro, nessuno può rapirle dalla sua mano, dalla mano di Gesù. La rete non si strappa, anche se ci sono tanti pesci. Ma trovo assolutamente interessante che quello che questi uomini insieme non riescono a fare, e cioè tirare queste reti, Pietro riesce a farlo da solo, semplicemente perché Gesù gli dice di farlo. Gesù disse, «Portate qua dei pesci». E Pietro, perché Gesù glielo ha comandato, è riuscito a farlo da solo, mentre gli altri tutti insieme non erano riusciti a farlo in precedenza. La forza che dà il comando di Gesù, il fatto che sia Lui a dirmi di farlo, significa che posso farlo, che sarà Lui a darmi la capacità di ubbidire ad un suo comando. E così è con il servizio al Signore. Noi possiamo pure cercare di farlo da soli, con le nostre forze, ma saremo sempre e completamente inefficaci. Vado a pescare. Veniamo con te. Sforzi umani. Energie umane. Oh, sapevano come si faceva. Sapevano come gettare le reti. Sapevano dove si trovavano i pesci. Ma andando da soli non hanno avuto successo. Sono rimasti inefficaci. Poi viene Gesù e dice, «Ehi, gettate la rete dall'altro lato, dal lato destro, e ne troverete». Ora il loro servizio è guidato dal Signore. Ora è diverso. Quando fai qualcosa e sei guidato dal Signore, è diverso che quando fai qualcosa guidato dai tuoi impulsi. Il servizio guidato dal Signore è così efficace e fruttifero. Non riuscivano neanche a tirarle queste reti. E spesso, quando parlo ad altri fratelli di quello che Dio sta facendo qui nella nostra chiesa, qui a Calvary Chapel, dico loro, guardate,
quando la rete è così piena che a stento riesce a tirarla. Puoi dire soltanto come disse Giovanni: è il Signore. È solo servizio guidato da Dio. Ed è sempre fruttuoso. Produce sempre qualcosa. È il Signore. Non è la genialità di un uomo. Non è per qualche fantastico programma che abbiamo. Non è perché magari abbiamo un magnifico organo, che abbiamo pagato 500.000 dollari, che ha le canne più grandi del mondo. Non è per un coro meraviglioso. È il Signore. La gente fa fatica a capirlo. Ma è il servizio guidato da Dio. Gesù è il capo del corpo, della Chiesa. E quando Lui dirige le attività, queste portano frutto. Gesù disse loro: venite a far colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Aveva già fatto questo prima. Aveva già dato loro del pane e del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quindi Giovanni riporta queste tre volte. Sappiamo che Gesù apparirà ai discepoli anche in altre occasioni, ma Giovanni parla di queste tre. E questa era la terza, nell'ordine in cui sono avvenute. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? La parola amore qui è agapao, è il termine greco che sta per amore profondo, è usato per l'amore di Dio, è un amore supremo, è un amore che dà. Mi ami tu, agapao, profondamente, ferventemente, più di costoro, più di questi? Forse i 150 grossi pesci che stavano ancora nelle reti laggiù. Mi ami tu più di quello che fai nella vita, più del tuo successo, del tuo lavoro? Quando riesci in quello che fai nella vita, mi ami tu più di tutto questo? Pietro, quanto mi ami? Oppure questi si riferisce agli altri discepoli. Pietro aveva detto di amare il Signore più di tutti loro, perché quando Gesù disse loro: questa sera voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, sarete scandalizzati a causa mia, Pietro disse: Signore, se anche loro fossero scandalizzati per causa tua, io non sarò scandalizzato mai, intendendo con ciò: Signore, io sono più fedele e ti amerò più degli altri. Ma Gesù gli disse: Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro: è impossibile, Signore. Anche se mi dovessero uccidere, non ti rinnegherò. Ma lo ha fatto. E forse Gesù stava richiamando quel fallimento quando gli chiese: Pietro, mi ami tu più di questi? Ed è possibile quindi che si stesse riferendo agli altri discepoli. Noi non possiamo dire con certezza a cosa si stesse riferendo, perché non eravamo là per vedere cosa Gesù stesse guardando o indicando. Certo, Signore, tu sai che io fileo, ti amo. Pietro non usa la stessa parola che usa Gesù per amore. Usa la parola in greco fileo, che significa affetto, voler bene. Signore, tu sai che io ti voglio bene. Gesù non gli aveva chiesto: Pietro, mi vuoi bene? Ma: Pietro, mi ami tu, divinamente, profondamente? Pietro disse: Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Non dovresti essere qui a pescare, Pietro. Ti ho detto di lasciare le reti e di seguire me. Io ti farò pescatore di uomini. Ora pasci, nutri, dai da mangiare ai miei agnelli. Il Signore vuole che i suoi agnelli siano nutriti. Geremia dice al capitolo 3, al versetto 15: vi darò quindi pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e con sapienza, cioè la conoscenza e la sapienza di Dio. Dopo aver letto questo passo di Geremia, dopo che ero stato pastore per diversi anni, mi sono reso conto di aver mancato in questo, e quindi di aver fallito. E mi sono pentito davanti a Dio. E ho deciso che da quel giorno in poi avrei cercato di essere un pastore secondo il cuore di Dio, un pastore che avrebbe nutrito il gregge di conoscenza e intendimento riguardo a Dio. Pasci i miei agnelli, disse Gesù. Mi ami tu? Pasci i miei agnelli.
Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Usando la stessa parola, agapao, profondamente, divinamente. E Pietro gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che io, fileo, ti amo. Di nuovo Pietro risponde: Tu lo sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Abbi cura delle mie pecore. Qui Gesù non dice pasci, ma usa un'altra parola che significa pascolare, sorvegliare, essere un pastore per le sue pecore, curarsi di loro. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? E stavolta Gesù usa la parola che usa Pietro, fileo. Gli chiede: Pietro, mi vuoi bene? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? Pietro si rattristò del fatto che Gesù avesse usato il suo termine, che fosse stato obbligato a scendere al suo livello. Dio ci incontrerà al livello in cui noi riusciremo ad incontrare Lui. Ma è tragico quando noi portiamo Dio giù al nostro livello, invece di salire noi al suo livello. Ma Dio ci incontrerà al livello in cui noi saremo disposti ad incontrarlo, e farà tutto il possibile a quel livello. Sono convinto che siamo noi spesso a limitare l'opera di Dio nella nostra vita, perché non ci eleviamo al livello in cui Dio vuole portarci. Dio fece delle concessioni al popolo di Israele. Dio voleva essere il loro re. Voleva che fossero diversi da ogni altro popolo al mondo, che non avessero un re visibile, ma che fossero conosciuti come il popolo governato da Dio. Ma loro non vollero questo. Andarono da Samuele e gli dissero: «Nomina un re su di noi, come in tutte le altre nazioni». E Samuele fu rattristato, fu abbattuto per questo. Ma Dio gli disse: «Non essere rattristato, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non fossi loro re. Ora tu ungi come re l'uomo che io ti mostrerò». Vedete, Dio fa qui una concessione. Sta scendendo al loro livello. Quanto è triste quando portiamo Dio al nostro livello, invece che salire noi al suo livello, perché non stiamo vivendo ad alti livelli, mentre Dio agisce potentemente ad alti livelli. E Dio non voglia, ma spesso facciamo così. E così Gesù scende al livello di Pietro. Pietro, mi vuoi bene? E Pietro si rattrista perché il Signore deve scendere al suo livello. E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, nonostante quelli che dicono che Gesù non fosse onnisciente. Tu sai che io ti voglio bene. Pietro non è salito al livello che Gesù voleva, perché non poteva. Avrebbe voluto, ne sono sicuro. Ma Pietro era stato spesso colpevole di aver parlato impulsivamente, ed era stato ripreso per questo. Quando Gesù aveva chiesto: chi dice la gente che io sia? Pietro aveva risposto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli. Così Pietro si è montato la testa. Avete sentito? Che rivelazione, eh? Che sintonia con Dio. Ma poi quando Gesù inizia a dire ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, sarebbe stato dato nelle mani dei peccatori, che lo avrebbero fatto morire, ma che il terzo giorno sarebbe risuscitato, Pietro gli dice: no, no, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù gli dice: va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Parlare a sproposito, impulsivamente. Tutti sarete scandalizzati questa notte per causa mia. No, Signore, anche se gli altri fossero scandalizzati, io non sarò mai scandalizzato per causa tua. Pietro, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. No, no, anche se mi uccidessero, neanche allora ti rinnegherei. Pietro parlava in modo impulsivo, ma poi si doveva rimangiare le sue parole. Gesù disse: chi ascolta le mie parole, i miei comandamenti, e le mette in pratica, e li osserva, quello mi ama. Agapao, profondamente, divinamente. Come si dimostra questo amore? Osservando i suoi comandamenti. E Pietro non stava osservando i suoi comandamenti. Pietro disse: vado a pescare. Ma Gesù non gli aveva detto di andare a pescare. Gli aveva detto:
andate in Galilea ed aspettatemi. Aveva detto lasciate le reti e seguitemi. E quindi Pietro stava disobbedendo al Signore, tornando alle reti. E così quando Gesù gli chiese, Pietro, mi ami tu, agapao? Pietro non poteva rispondere, sì Signore, ti amo, perché poi Gesù gli avrebbe detto, allora che ci fai qui? Cosa fai nella barca? Portandoti dietro pure gli altri. Quando io

Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». E qui di nuovo la parola è pascere, nutrire. E quindi tu devi nutrire i miei agnelli, prenderti cura delle mie pecore e nutrire le mie pecore. Mi ami tu? Questo è quello che il Signore vuole che fai. Questo è il suo comando: nutri le sue pecore. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderà le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà laddove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Gesù stava dicendo che Pietro sarebbe stato ucciso per la causa dell'Evangelo. Infatti la tradizione dice che sia stato crocifisso e che ha chiesto solo di poter essere crocifisso a testa in giù, perché non si sente degno di morire con il suo Signore. Questo è quello che dice la tradizione. Ma è interessante che Gesù gli dice con quale morte sarebbe morto. E subito dopo avergli detto di quale morte sarebbe morto, subito dopo gli disse: «Seguimi, non tornare a pescare, ma seguimi. Sarà dura, sarà difficile, ci sarà la morte. Non guiderai una Rolls Royce, non abiterai in una villa strepitosa. Non sarà facile, Pietro, ma tu seguimi». Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: «Signore, chi è colui che ti tradisce?». Al vederlo, Pietro disse a Gesù: «Signore, e di costui che ne sarà?». Pietro, di nuovo il vecchio Pietro, che parla a sproposito, in modo impulsivo. «Che ne sarà di costui, Signore? Cosa gli accadrà? Cosa farà?». E Gesù in un certo senso gli dice: «Pietro, questi non sono affari tuoi. Sto parlando con te e sto parlando di te. Pensa a te stesso, non pensare a lui». Gesù gli rispose: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Cosa sarà di lui? Guarda, Pietro, pensa piuttosto a te stesso, al tuo rapporto con me. Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi». Ora il Signore vuole sempre un rapporto personale con noi, un rapporto con ciascuno di noi individualmente. Il Signore vuole parlare con me e dire a me le cose che riguardano me, così come vuole parlare con te e dire a te le cose che riguardano te. Do veramente poca attenzione a quelli che vengono da me e mi dicono: «Il Signore mi ha detto di dirti», e mi chiedo quando il Signore si è dimenticato il mio numero. Cosa sarà di lui, Signore? Pensa per te, Pietro. Sto parlando con te. Non ti deve interessare quello che conservo per Giovanni. Tu seguimi. Ora, perché Gesù disse questo di Giovanni: «Se voglio che rimanga finché io venga», molti fraintesero questa frase e dissero: «Gesù tornerà prima che Giovanni muoia». Ma Giovanni è attento a correggere questo malinteso, e Giovanni sottolinea che questo non è quello che Gesù aveva detto. Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto. «Ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa?». Così Giovanni vuole chiarire questo punto e correggere questo che diventerà un errore comune nella Chiesa del primo secolo. «O il Signore tornerà prima che Giovanni muoia». Giovanni dice: «No, no, questo non è quello che Gesù ha detto. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è verace». Giovanni attesta che conosce bene le cose che sta scrivendo, che sono vere, perché egli stesso ne è stato testimone. E poi va avanti e dice quello che già aveva detto in precedenza, al capitolo 20, e cioè che Gesù ha fatto molti altri segni in presenza dei suoi discepoli e che non sono scritti in questo libro. Or vi sono ancora molte altre cose che fece Gesù, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Amen. Quello che Gesù ha fatto è talmente tanto e grande che mai riusciremo a comprenderlo totalmente da questa parte dell'eternità. Ma è qualcosa di così immenso che ci vorrà l'eternità per comprenderlo. E io guardo all'eternità come ad un'esperienza di crescita, un'esperienza di apprendimento.

0: E Paolo ci dice in Efesini che Dio ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. L'amore di Dio per te e la Sua grazia per te sono così immensi che ci vorrà tutta l'eternità, perché essi ci vengano rivelati in tutta la loro pienezza. E nell'età a venire noi apprenderemo, impareremo a comprendere quanto ci ha amato il Signore. Così è impossibile scrivere tutto in un libro o in tanti libri. Il mondo non è grande abbastanza per contenere tutte le librerie che si riempirebbero dei libri scritti per raccontare tutto quello che Gesù fece. È un'opera che continua per sempre, quella compiuta dallo Spirito Santo, per allargare i nostri cuori alla piena rivelazione dell'amore e della grazia di Dio nella nostra vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che tu sei e per tutto quello che hai fatto. Ti ringraziamo per aver mandato il tuo figliuolo che è morto ed è risuscitato e che vive oggi in questo momento e ora sta intercedendo per noi. Signore, ti preghiamo di benedirci mentre impariamo di te e mentre impariamo a conoscere il tuo amore e mentre cresciamo in questa grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E nel suo nome ti preghiamo. Amen. Il Signore sia con tutti voi, e che possiate avvertire la sua presenza in maniera così forte e reale che non abbiate bisogno di altre cose artificiali ed effimere per ricordarvi che il Signore è con voi, ma che giungiate ad una tale conoscenza e consapevolezza della sua presenza attraverso le cose che Egli compie nella vostra vita, che le cose accadano in un tal modo che vi facciano dire: «Oh, il Signore è qui con me», che vi accada questo mentre camminate in comunione intima e personale con Dio, attraverso il suo Spirito Santo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Nel mondo vi sono vari modi di credere in Dio. La domanda è dunque questa: qual è il modo giusto? O sono tutti validi per Dio? Ebbene, ascoltate l'argomento che Stefano tratterà dal titolo Il credo del credente.
1: Nella chiesa di Gerusalemme, nel primo secolo della nostra era, come leggiamo nel capitolo 15 del libro degli Atti, ci fu un'animata discussione sul soggetto della salvezza. Alcuni sostenevano che solo adempiendo ai comandamenti di Mosè possiamo essere salvati. Credenti gentili, cioè i non israeliti, dovevano essere circoncisi e sottomettersi a tutte le leggi, le cerimonie e i riti di Israele, altrimenti per loro non c'era speranza di salvezza. Ma l'apostolo Pietro, alzatosi, rammenta ai presenti che era stato lui lo strumento che Dio aveva usato per comunicare ai gentili la parola del Vangelo, e afferma che lo Spirito Santo aveva purificato i loro cuori non mediante la legge di Mosè, ma mediante la fede. E così prosegue: perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Ecco, in poche parole, il credo dell'apostolo Pietro e di tutti i veri credenti. Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Le fondamenta della fede cristiana sono in questo versetto, in questa affermazione dell'apostolo Pietro. Contiene tutti gli elementi essenziali della fede cristiana per la salvezza delle anime nostre. Cosa crediamo dunque? In primo luogo, che Dio non ha favoritismi. Come Pietro dice altrove, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dio ama tutte le sue creature, noi che siamo gentili come gli israeliti. Il colore della nostra pelle non conta per Dio. Ama il mondo, tutta la famiglia umana, in tutte le sue ramificazioni etniche. Non discrimina fra ebreo e gentile, fra ricco e povero, fra ignorante e colto. Come scrive l'apostolo Paolo, non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Secondo, crediamo che il bisogno di salvezza sia universale. Crediamo che tutti hanno peccato e hanno bisogno di essere salvati. Tutti sono sotto la condanna di Dio a cagione del loro peccato e hanno bisogno della salvezza che Egli ci offre in Cristo. Non c'è su tutta la terra un uomo così giusto che non abbia bisogno della salvezza. In terzo luogo, crediamo che la salvezza di Dio abbracci il passato, il presente e il futuro. Per quanto riguarda il passato, siamo già salvi dalla colpa del peccato. Nel presente siamo salvati dal potere del peccato. E nel futuro saremo salvati dalla presenza del peccato. Quando il Signore Gesù ritornerà, la nostra salvezza sarà completa. Vedi, caro ascoltatore, la portata della salvezza di Dio. Saremo un giorno, noi credenti, resi conformi al corpo di gloria del nostro risorto Signore. In quarto luogo, crediamo che ci sia un solo Salvatore. Crediamo, nelle parole di San Pietro, d'essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Il nostro Vangelo non ha rivali, non è una religione, è una rivelazione. Non è il frutto dei nostri sforzi per trovare Dio, ma del sovrano intervento di Dio per trovare l'uomo perduto e riportarlo a sé. In quinto luogo, crediamo che la salvezza sia solo per grazia, mediante la fede. Crediamo di essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Nient'altro, grazia, pura divina grazia. Crediamo che sulla croce il nostro benedetto Salvatore abbia fatto tutto il necessario per procurarci l'eterna salvezza. Ecco quello che l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera agli Efesini. È per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non vien da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Sesto, crediamo nell'eterna sicurezza di quelli che la grazia di Dio salva. Crediamo d'esser salvati, dice Pietro, non che lo saremo, ma che già lo siamo e per sempre. Qualcuno avrebbe potuto dire a Pietro in quella conferenza a Gerusalemme: Pietro, sei ancora giovane, come puoi prevedere il futuro? Qualunque cosa può accadere, come puoi essere sicuro? Non temete, avrebbe risposto Pietro. Dio sa proteggere ciò che è suo. Il Signore ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, e esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà di man mia. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre mio siamo uno. Eppure è scritto nell'Epistola agli Ebrei di Gesù che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Non ci sono mezze misure da parte di Dio. La sua salvezza, ottenuta per fede, glorioso dono divino, è completa ed eterna. È il suo potere, non i nostri sforzi, che ci custodisce fino alla fine. Ecco cosa scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione. È la potenza di Dio che è impegnata nel custodire i suoi fino alla venuta di Cristo. Ed è solo questo divino potere che ci manterrà sul terreno della verità e nel sentiero della volontà di Dio fino alla fine del nostro cammino quaggiù. Questo però non giustifica da parte nostra svogliatezza o indifferenza. Avrete notato nella citazione dalla lettera di Pietro che siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, come scrive l'Evangelista Luca: con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. E come scrive l'autore della lettera agli Ebrei: noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l'anima. Ecco dunque il credo del credente, caro ascoltatore, lo condividi con noi credenti? Credi che Dio ami indistintamente tutte le sue creature ed offra ad ognuna la sua salvezza sul principio della fede? Che tutti, senza distinzione, hanno bisogno di essere salvati perché peccatori lontani da Dio? Credi che la salvezza di Dio sia completa ed eterna? Credi che ci sia un Salvatore solo, Gesù Cristo nostro Signore? Credi che la salvezza sia solo per grazia mediante la fede? Credi alla sicurezza eterna di quelli che la grazia di Dio salva? Credi che solo la potenza di Dio, mediante la fede, possa garantire che saremo custoditi nella nostra vita quaggiù, fino alla fine? Tutto questo è contenuto nell'affermazione di Pietro l'Apostolo in quella conferenza a Gerusalemme nel primo secolo dell'era cristiana, quando, come abbiamo ricordato, disse alla fine del suo discorso: noi crediamo, cioè noi giudei, d'essere salvati per la grazia del Signor Gesù nello stesso modo di loro, cioè di noi, gentili, non israeliti. La grazia di Dio è a nostra disposizione in risposta alla nostra fede, la nostra fede personale nel Salvatore per la salvezza delle nostre anime libera la potenza di Dio che subito opera in nostro favore. Caro ascoltatore, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Salvato ora, custodito dalla potenza di Dio nel futuro e assicurato di quell'eredità eterna, incorruttibile, conservata nei cieli per tutti i veri credenti.

Ci auguriamo che ciò che avete ascoltato vi abbia chiarito le idee riguardo il modo di credere in Dio. Ma se ciò non fosse, noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi, affinché lo sia con l'aiuto della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Nella speranza di trovarti in gran forma, ti do il benvenuto in questo momento radiofonico nel quale ci incontriamo insieme e che risponde al nome di Punto Radio. Questa è la 55esima puntata della nostra trasmissione, puntata che, come già la 54esima, sarà nuovamente riservata all'occultismo. Perché dico nuovamente? Perché già in passato il nostro programma si è occupato di questo argomento sotto vari aspetti. In modo specifico, in queste due puntate parliamo dei guaritori. E allora, nell'invitarti a non muoverti di lì, anzi a metterti comodo in poltrona per seguire la nostra trasmissione, entriamo nel vivo di questa puntata.

I guaritori di oggi non hanno trovato niente di inedito, non comunque di più dei radiestesisti di cui ti ho parlato nella scorsa puntata. Le modeste dimensioni di questo tempo a nostra disposizione non ci consentono di fare qui la storia della radiestesia o dell'arte dei guaritori, ma alcune indicazioni interesseranno certamente chi ci ascolta. Nel XX secolo a.C. un imperatore cinese era noto come Rabdomante. I greci, i romani, più tardi gli sciti e i germani avevano fatto anche loro ricorso ai radiestesisti. Utilizzavano indifferentemente la ferula o il pendolino per la divinazione. Nel libro biblico di Osea, al capitolo 4, siamo al versetto 12, si allude a queste pratiche pagane. In un papiro proveniente dalle rovine di Tebe si trova la seguente frase circa i guaritori: poni la tua mano su di lui, cioè sul malato, e di che il dolore se ne vada. L'avvocato Maurice Garçon dell'Académie Française scrive: questa terapeutica sotto forma di magia era frequente nell'antichità. Egli cita Plinio, il naturalista, che parla di medici che guarivano con l'imposizione delle mani, le frizioni, i massaggi. Nel XVIII secolo il magnetismo e le sue possibilità sono stati rimessi in evidenza dal celebre dottor Mesmer, il quale scriveva: queste sfere, il sole, la luna e i pianeti, esercitano un'azione diretta su tutte le parti costitutive dei corpi animati, particolarmente sul sistema nervoso, mediante un fluido che penetra tutto. Si può dire di Mesmer che è il padre del magnetismo classico, perché da allora in poi tutti i magnetizzatori si sono ispirati alle sue dottrine. È anche interessante osservare che durante questo mezzo secolo la radiestesia ha conosciuto una caratteristica evoluzione. Quando nel 1913 fu fondata la Società Internazionale dei Rabdomanti, questo ramo particolare della radiestesia aveva posizioni chiare: una ricerca dei punti d'acqua, spesso di collaborazione con geologi o idrologi. I rabdomanti rifiutavano assolutamente qualunque utilizzazione del loro dono per altri fini che non fossero quelli. 35 anni più tardi, cioè nel 1948, fu fondata una comunità di lavoro dei rabdomanti e pendolisti. La differenza di denominazione è significativa. Essa traduce l'evoluzione che si è prodotta non soltanto presso i rabdomanti stessi, ma anche nell'opinione pubblica, che non fa più differenze fra le pratiche dei rabdomanti alla ricerca di acqua e quelle dei radioestesisti che applicano la loro arte a ogni tipo di altri scopi. In questa evoluzione una cosa è diventata certa: la forza che fa muovere il pendolo non agisce direttamente su questo. Essa viene dallo stesso pendolista. Ciò è riconosciuto unanimemente e verificato grazie al fatto che la manipolazione prolungata del pendolo è accompagnata da una dispersione di forze. Si giunge a raccomandare la massima prudenza alle persone che non siano certe di una salute stabile.

0: Il complesso delle osservazioni fatte in queste due puntate ci porterebbe a schierare il magnetismo e la radiestesia sotto questi tre possibili cappelli: un dono naturale, una forma di medianità, una stregoneria. C'è la scelta fra queste tre soluzioni. Ce ne sarebbe una quarta, a dire il vero, e certi feroci avversari dei guaritori e dei radiestesisti non esitano ad adottarla. Li elencano tutti fra i ciarlatani. Non si può negare che questa corporazione esista anche presso i guaritori, così come ti ho già accennato nel ciclo precedente di Punto Radio, riservato sempre a questo tema, cioè all'occultismo. Anche in altre pratiche vi sono i ciarlatani. Questi successi dei guaritori, anche di quelli cosiddetti ciarlatani, si spiegano del resto molto facilmente con le seguenti ragioni. Primo, il nostro corpo ha risorse sorprendenti per ristabilire da se stesso una salute che i disordini della nostra vita altererebbero. Anche se la diagnosi del guaritore era errata, anche se la tisana ordinata era priva di efficacia, il malato sta meglio, perché la provvidenza divina e le risorse che essa ha posto nel nostro corpo hanno provveduto in merito. Secondo, molti pazienti avrebbero bisogno di rileggere Il malato immaginario di Molière. Sono i malati che la medicina ufficiale fatica molto a curare. Avviene che li guarisca facendo loro prendere rimedi dal nome complicato che ricoprono una merce ben nota ai farmacisti, acqua sterilizzata o pastiglie di glucosio. Essi avevano bisogno soprattutto che ci si occupasse di loro, cosa che certi guaritori sanno fare molto bene. Terzo, altri malati sono fra i perpetui preoccupati. L'imperturbabile sicurezza del guaritore, che rinnova ad ogni seduta le solenni dichiarazioni di progresso verso la guarigione, fa un bene considerevole al paziente, e da ciò egli si trova effettivamente molto meglio. Quarto, fra le guarigioni attribuite ai guaritori ve ne sono alcune che sono soltanto apparenti. Il malato vive sotto la suggestione, talvolta ipnotica, del suo guaritore. Certamente sta meglio, ma in attesa che la malattia, momentaneamente negata con l'autosuggestione, riprenda i suoi diritti e con molta energia. Dalché la giusta indignazione di certi medici, e si vedono arrivare nel loro studio di consultazione ammalati giunti allo stremo. Per colpa del guaritore, il malato autosuggestionato non si è curato in tempo, ora nessun intervento è più possibile. Conviene tuttavia non generalizzare e rimanere nella verità. Se è giusto denunciare i ciarlatani, se è anche giusto rilevare che il pendolo sbaglia molto sovente nelle indicazioni che pretendi di dare, il numero delle guarigioni e dei successi dovuti ai radiestesisti e ai guaritori rimane abbastanza grande per giustificare l'interesse che questo programma ha per loro. Nella scorsa puntata ti proposi un'intervista che il mio collega ed amico Maurizio aveva avuto con un cartomante e guaritore. Oggi ho un'altra intervista da proporti, un po' diversa, sempre su questo argomento. È l'intervista ad una persona comune che però per diverso tempo ha fatto ricorso alle pratiche magiche o si è consultata con guaritori e veggenti, oltre ad avere nutrito per diversi anni un interesse spiccato per questi argomenti. Come nello scorso numero, anche questa intervista è a cura di Maurizio. Noi ci risentiamo in coda a questo spazio.
1: Dopo aver parlato col signor Vincenzo, sono stato presentato ad una signorina, una sua cliente, che di tanto in tanto va a farsi fare le carte. Anche a lei ho chiesto come ha cominciato questa pratica.
2: Per curiosità. E poi, sono venuta qua, ho visto che c'è tante cose, malgrado non mi conoscesse, cioè ci prendevano. E ho continuato a venire. Ti dirò che, non lo so, io quando vengo qua, quando esco, mi sento molto meglio, una carica Mi sento molto sicura.
1: Quanto dura questa carica?
2: Ma dura.
1: Fino alla prossima volta che ritorni o...
2: No, a parte che io non vengo qua solo per fare le carte, anche perché tra l'altro è un uomo che ti dico ti mette molta sicurezza, per cui non ho bisogno di venire qua per fare le carte tutte le volte.
1: Avevi un certo bisogno nella tua vita per cui hai cercato l'aiuto di Vincenzo?
2: Sì, forse sì, sì.
1: E pensi di aver trovato una soluzione attraverso le carte?
2: Sì, ho trovato una soluzione, ho trovato aiuto.
3: Oltre a interessarmi appunto di trattati di magia, approfondire tutto quello che riguardava gli astri e le loro influenze presunte sulla vita delle persone, mi sono interessata anche delle carte, dei significati delle carte, anche di pratiche di meditazione orientali.
1: Cosa stavi cercando?
3: Io cercavo un significato per la mia vita, cercavo una pace, una realizzazione, cercavo qualche cosa che mi mancava e...
1: Hai trovato tutte queste cose?
3: No, io sinceramente in quelle cose non ho trovato quello che cercavo. Ho trovato, sì, qualcosa che poteva gratificare la mia persona, la mia personalità, mi dava un certo fascino, una certa aria di mistero, di qualcuno che la sapeva lunga perché poteva indovinare, non so, certi aspetti delle persone che ti stavano di fronte, oppure sì, erano tutte cose che servivano solo per gonfiare il mio ego, ma in fondo dentro di me c'erano sempre più tenebre che mai, io ero sempre più infelice.
1: Questa tua abilità di indovinare, come hai detto prima, era un risultato delle tecniche che adottavi, oppure pensi che avevi trovato un qualcosa di diverso che ti dava questa possibilità?
3: Ma io non ero molto brava nelle tecniche, perché non ho praticato per molti anni queste cose, ma ho solo sfiorato. Io credo che però ero usata, da certe forze spirituali che ci sono, evidentemente ci sono, esistono anche se noi non le vediamo, e che non sono da Dio. Io credo che sì, di essere stata guidata nel male, nel compiere il male, da certe forze, forze occulte che adesso so individuare, so dare un nome a queste cose, allora non lo sapevo.
1: Oltre a non aver trovato quella pace e la sicurezza che cercavi, ci sono stati altri effetti nella tua vita, positivi o negativi, di questo tuo coinvolgimento con le forze soprannaturali che hai appena nominato?
3: Sì, io posso veramente dire che dall'inizio, che in tutto sarò stata in mezzo a queste cose per 4 anni. Da quando cominciai alla fine, quando ho deciso di cambiare completamente vita, è andato sempre peggio, veramente in un modo terribile, al punto che gli ultimi anni io mi sono proprio sentita anche posseduta per certi periodi, perché ero come se avessi la febbre e ero, non so spiegarmi, ero veramente caduta molto in basso, la mia vita era subumana, non era neanche più a livello di un essere umano, perché avevo una febbre dentro, un tormento che non si può spiegare. Io non so spiegarlo in altri modi. So che non ero più padrona di me stessa, ero come se fossi trascinata da, chiamiamolo così, un destino, quando sapevo benissimo che non c'era nessun destino, ma che veramente ero schiava di certe forze che io non riuscivo a controllare. Mi ero illusa, pensavo di poter controllare queste cose, e invece devo proprio dire che se il Signore non mi avesse protetto, non so cosa avrei fatto, forse mi sarei uccisa.
1: Hai detto che poi cambiasti la tua vita.
3: Sì, ho detto che cambiai la mia vita, ma in effetti la mia vita è stata cambiata da un'altra persona, e questa persona è il Signore Gesù, e io voglio veramente dare gloria al suo nome e ringraziarlo, e lo farò per tutta la mia vita, perché non ha cambiato la mia vita, lui mi ha dato la vita. Io ero morta nel mio peccato, nelle mie tenebre, nella mia cecità spirituale, e non me ne rendevo conto. Alla fine me ne rendevo conto, perché il Signore aveva già cominciato a parlarmi, aveva già cominciato a farmi capire qualcosa, ma fino a che proprio io non sono stata completamente prostrata, distrutta, senza più niente nelle mani, quando la mia vita era, ero veramente morta nei miei peccati. Allora io ho invocato il nome di Gesù, e in quel momento lui è venuto a me e mi ha parlato attraverso dei fratelli e delle sorelle in Cristo. Mi ha portato piano piano a conoscerlo nella Bibbia. Io ho cominciato a leggere la Bibbia. Ecco, allora ho capito che cosa voleva darmi il Signore e l'ho accettato nella mia vita. Il Signore mi ha dato la vita, la vera vita. Io ho trovato, grazie a Lui che mi ha amato veramente, che è morto per me, ho trovato la pace e la gioia.

Ti ricordo che sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Staremo insieme ancora per circa 8 minuti. Al microfono Mauro anche per questa 55esima trasmissione che abbiamo riservato, come del resto anche la scorsa puntata, all'occultismo. E in modo particolare al problema collegato, al fenomeno collegato con i guaritori. Si è già detto che i maghi utilizzavano forze che la scienza non riconosceva. Di quale natura è dunque il fluido dei guaritori e quello dei radiestesisti? Prima di ammettere che si tratta di forze naturali, occorre interrogare ancora i praticanti di quest'arte piuttosto sospetta. Faremo scoperte interessanti dal momento in cui li inviteremo a dirci come è stato loro concesso il loro dono. E in parte la diceva già lunga a questo proposito l'intervista che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, rilasciata per l'appunto da un guaritore veggente, e che diceva: questo dono comunque sicuramente non viene da Dio. Uno di questi praticanti lo spiega senza misteri. Alla domanda qualsiasi uomo può diventare guaritore, egli risponde: certamente sì, ma dopo essere passato attraverso 3 ascesi. La prima è la percezione di Dio attraverso il mondo esterno. E anche giungere a questo stato di coscienza in cui tutte le nostre sanzioni fornite dai nostri organi di senso sono prese di contatto con la divinità. La seconda ascesi è l'abbandono della nostra intelligenza come mezzo di conoscenza. Per quanto incerta possa essere, l'intuizione è il solo modo di conoscere. La terza ascesi è l'abbandono di qualsiasi prezzo collegato alla nostra persona. Condannato come un malfattore, egli allude qui alle difficoltà che stanno per sopravvenire tra guaritori e uomini di legge incaricati di reprimere la medicina illegale, sente confusamente che essere guaritore non è segno di superiorità, ma piuttosto un gravame, quello dei malati che Dio gli ha affidato e che si attaccano a lui. Superate queste 3 tappe, il contatto è stabilito con forze maestose e misteriose che governano il mondo. È la fede, tutto diventa possibile. Ecco che ciò mette in chiaro in modo molto singolare i doni divini, tra virgolette, concessi al guaritore. Queste 3 ascesi sono una maniera di informazione per un cristiano che esamini tutte le cose per ricordare ciò che è buono.

Rileveremo anche come questa rinuncia all'intelligenza e questo abbandono all'intuizione sia raccomandato con la stessa forza dell'abate Mermé quando si rivolge ai radiestesisti. Egli dice loro: lasciate fare al pendolino, come un buon cacciatore lascia fare al suo cane. Abbiate la convinzione che fra il pendolino e voi chi ha ragione è il pendolino. Se si vuole trovare qualche cosa di reale, bisogna abbandonare lo strumento alle forze radiestesiste obiettive e non pretendere di dirigerlo noi con lo sforzo mentale, che allora altro non sarebbe che suggestione. Un altro abate, ve ne sono molti fra i radiestesisti, ha scritto: il vero rabdomante non è colui che dice io affermo, ma dopo essersi lungamente controllato, quello che dice è io sento. Sotto la penna di un laico troviamo questo interessante confronto. Noi vediamo, al passaggio, questa opposizione fra il medico classico ed il guaritore. Il primo scava il proprio cervello per trovare la soluzione della malattia sul piano scientifico. Il secondo, per prendere possesso del suo potere, deve innanzitutto dimenticare che esista e abbandonarsi. Riassumendo, diventa guaritore chiunque rinuncia alla propria intelligenza e al proprio essere cosciente e si abbandoni ciecamente alla forza divina, indefinita, chiamata comunemente fluido. Ma dovremmo a questo punto domandarci ancora che cos'è questo fluido. Mesmer lo collegava alle azioni degli astri stessi. Gli occultisti correggono dicendo che la sorgente di questo fluido deve essere cercata nell'astrale. Quelli che non sono né discepoli di Mesmer né iniziati alle dottrine occultiste lo associano ad uno dei principi di vita che animano la persona. Scientificamente non si sa ciò che sia la vita. Se si crede all'origine elettrica della vita, si dirà il fluido vitale è verosimilmente di origine elettrica, come l'anima di cui fa parte. Se si crede all'origine divina della vita, allora si dirà il fluido vitale è un dono che Dio concede agli uomini, come concede loro il sole, la pioggia, la vita. L'espressione fluido vitale non è dunque altro che una espressione di comodo che caratterizza qualche cosa che esiste, di cui conosciamo gli effetti senza conoscerne l'origine. Se dunque oggi questa origine deve essere anche scoperta, soltanto la parola di Dio è in grado di indicarcela. Così ad essa ci rivolgeremo per conoscerne gli insegnamenti. E credo che a questo riguardo sia stata già una bella anteprima l'intervista che questa ragazza ha rilasciato a Maurizio e che abbiamo ascoltato in questa puntata. Ma non finisce qui. Infatti nella Bibbia sono abbondanti, tanto riguardo agli occultisti quanto a ciò che concerne la divinazione, la magia, la radiestesia, la guarigione, i riferimenti. E proprio a questi riferimenti ci rifaremo a partire dalla prossima puntata, che potremmo intitolare Il rovescio della medaglia. Dopo aver parlato a lungo dell'occultismo in tutte le sue varie forme ed avere già fatto degli accenni qua e là del pensiero biblico al riguardo, ecco, nelle prossime due puntate scenderemo direttamente nella parola di Dio e andremo a scavare a questo proposito tutto ciò che è collegato con l'occulto. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Sono molto lieto di salutarvi nuovamente e di essere giunto anche questa volta al nostro angolino veramente importante riservato allo studio del Vangelo di Matteo. Col nostro ultimo studio ci siamo fermati al miracolo che Gesù compì risuscitando una ragazza di 12 anni e anche in questo caso l'Evangelista Luca fornirà maggiori dettagli di Matteo. Luca aggiunse che Gesù si rivolse teneramente alla piccola dicendo: Agnellino, svegliati, sono io che te lo dico. Un modo davvero dolce per rivolgersi a lei. E il metodo di Gesù nel risuscitare i morti fu sempre lo stesso. Egli parlava direttamente alla persona defunta. Dopo aver guarito la donna affetta da emorragia ed avere risuscitato la figlia di Jairo, la fama di Gesù, ovviamente, come leggiamo nel prossimo versetto, si spande per tutto quel paese. Infatti in Matteo capitolo 9 versetto 26 è scritto che se ne divulgò la fama per tutto il paese. Ed eccoci giunti al decimo miracolo di Gesù riguardante la guarigione, in questo caso, di due ciechi. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» Questo è scritto in Matteo capitolo 9 versetto 27. Notate che i due ciechi si rivolsero a lui chiamandolo figlio di Davide. Questo è molto significativo in questo Vangelo che presenta Gesù come re. Ed ecco quello che accadde. Quando Gesù fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» E se gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora Gesù toccò loro gli occhi dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi di quei ciechi furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Questo è un altro caso in cui il Signore ordina a dei miracolati di non raccontare a nessuno ciò che è capitato loro. Se ben ricordate, disse la stessa cosa anche al lebbroso. Ed esistono diversi motivi per cui il Signore chiede loro questo favore. Ma queste persone non riescono in effetti a non pubblicizzare i miracoli di Gesù, nonostante il fatto che questo fa arrivare verso Gesù tanta gente. Infatti noi leggiamo in Matteo 9:31: ma quelli, cioè i due ciechi, usciti fuori, sparsero la fama di Gesù per tutto il paese. Questi due uomini, che hanno avuto la guarigione degli occhi, non possono ovviamente contenere la loro gioia e ovunque vanno divulgano la fama del Signore Gesù. Ora siamo giunti all'undicesimo miracolo. Un altro caso, in questo caso, di possessione demoniaca. Questo è il terzo miracolo riguardante la liberazione di un posseduto da un demone che ci viene riferito nei capitoli 8 e 9 di Matteo. Leggo allora Matteo capitolo 9, versetto 32 e 33. Ora, come quei ciechi uscirono, ecco che gli fu presentato a Gesù un uomo muto e indemoniato. E Gesù, cacciato il demonio, il muto parlò. E la gente si meravigliò dicendo: non si è mai vista una tale cosa in Israele. Ma notate la reazione dei farisei. I farisei dicevano: bah, lui caccia i demoni per l'aiuto del principe dei demoni. Dunque i farisei non negavano che Gesù avesse fatto parlare il muto e neppure negavano che Gesù avesse guarito i ciechi, gli storpi, ma lo accusavano di compiere i suoi miracoli grazie alla potenza di Satana. E questa era un'infamante accusa. E Gesù, leggo ancora nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 35, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità. Il Vangelo del Regno era l'annuncio che il Regno dei Cieli era a portata di mano. Significava prepararsi per il re e questo richiedeva un cuore pronto ad accettare e seguire Gesù. Il Vangelo dunque ci dice che Gesù andava sanando ogni malattia e ogni infermità. Vedremo di nuovo che Matteo ripete questa frase che riguardava la guarigione di migliaia di persone E anche quel giorno, certamente, furono guariti innumerevoli malati. E fu per quello che i nemici di Gesù non gli contestarono mai il fatto che lui compisse miracoli, in quanto era troppo ovvio che Gesù possedesse questa potenza. Ed egli, Gesù, può guarire anche oggi, esattamente come una volta. Io, credetemi, ho una grande fiducia in Cristo, ma soltanto in Lui. In proposito vorrei essere ancora più chiaro. Noi abbiamo il dovere di usufruire del miglior aiuto medico disponibile al giorno d'oggi, ma dobbiamo anche riconoscere che i medici sono limitati. Invece il Signore Gesù non ha limitazioni di nessun tipo, perciò possiamo avere piena fiducia che Egli opererà per quanto riguarda le nostre malattie, sempre secondo la sua perfetta volontà però, e sempre che glielo chiediamo. La condizione indispensabile però è che noi poniamo la nostra fiducia in Cristo qualsiasi cosa accada. Continuiamo ora, amici, con la lettura di Matteo, leggendo capitolo 9, versetto 36. E Gesù, vedendo tutta quella gente, quella massa enorme, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. La nota di compassione che conclude questo capitolo è toccante. Infatti, effettivamente, il popolo al tempo di Gesù era terribilmente sbandato dal punto di vista spirituale. E purtroppo anche oggi esiste questa terribile realtà. Ci sono, è vero, grandi religioni, ci sono riti impressionanti e toccanti, complessi, ci sono sette filosofie orientali che imperversano, ma la stragrande maggioranza delle persone

grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore del campo che spinga degli operai nel suo campo. Matteo, capitolo 9, versetti 37 e 38. Dopo aver detto queste parole ai suoi discepoli, Gesù li congeda. Amico mio, quando preghi per qualcosa, è sempre bene essere pronto a intervenire in prima persona. Quando il nostro Signore chiese ai discepoli di pregare per altri, braccianti, lavoranti, nel suo campo, mandò prima di tutto quegli stessi uomini a cui aveva chiesto di pregare su questo argomento. Questo è senz'altro molto interessante. Ricordo un vecchio predicatore che diceva: quando un uomo prega per avere un ricco raccolto di grano, il Signore si aspetta che poi quell'uomo si rialzi e dica «Amen, ora vado a seminare». Perciò, amici, ho sempre creduto che nessuno dovrebbe pregare riguardo un argomento se prima di tutto lui stesso non è disposto a sacrificarsi e a operare attivamente in quel settore. E ora, amici, cominciamo a studiare il capitolo 10 di Matteo. Questo capitolo inizia con Gesù che manda i suoi 12 discepoli per tutto Israele a predicare il Vangelo del Regno. Questo capitolo praticamente porta avanti il movimento iniziato nei capitoli precedenti. Il Signore Gesù, dopo aver fornito la sua etica col sermone sul monte, dimostra la sua potenza con i 12 miracoli che abbiamo studiato. A questo punto poi Gesù incarica i 12 discepoli di andare per tutto Israele e predicare il Vangelo del Regno. Questi uomini non andranno come precursori, cioè come Giovanni Battista, perché sono già stati preceduti dalla fama di Gesù. Ora il Signore darà loro potenza, la potenza di compiere miracoli, ed essi, i discepoli, partiranno con questa preziosa credenziale. A proposito, amici, avete mai notato che Giovanni Battista non compì mai, non fece mai nessun miracolo? È soltanto a questo punto che i 12 discepoli, e cioè apprendisti, diventano apostoli, cioè delegati. In questo capitolo troveremo che Gesù impartisce loro delle istruzioni molto importanti. E queste istruzioni non sono, diciamo, istruzioni che riguardano noi cristiani di oggi. Dobbiamo invece considerarle, le istruzioni che Gesù diede ai discepoli, dobbiamo considerarle alla luce delle circostanze, non certamente estrapolarle, cioè tirarle fuori dal particolare contesto biblico. Ed è nostro dovere, quindi, interpretarle nella maniera adeguata, con una giusta ermeneutica, come dicono gli studiosi tecnici. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo. Poi Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 10, versetto 1. Dunque, la potenza che Gesù diede loro ai discepoli costituiva le loro credenziali mentre si presentavano alla nazione di Israele, al popolo ebraico. I profeti dell'Antico Testamento avevano già predetto che queste credenziali sarebbero state le credenziali del Messia. Ora, avendo ricevuto i discepoli questa potenza, questi 12 uomini non sono più discepoli, ma, in un certo senso, sono apostoli. E qui, amici, a questo punto del nostro studio biblico, dobbiamo fermarci. Il tempo ormai volge al termine, perciò vi saluto e vi rinnovo, come sempre, l'appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Ti ha ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, si affanna per quello che è vanità. Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: venite a me e io vi darò riposo. Il messaggio di oggi ci parla di virtuale. Questa parola si è imposta nel linguaggio corrente in seguito alle moderne tecnologie informatiche. Sempre più spesso abbiamo a che fare con immagini irreali. Il virtuale ha anche invaso la sfera della cultura dei nostri bambini. I videogiochi presentano personaggi e scene fantastici che possono disorientare i giovani più fragili, che rischiano di non essere più capaci di fare la differenza fra realtà e finzione. Il virtuale permette di evadere per qualche momento dalla realtà, e alcuni vi si rifugiano perché vogliono uscire dalla monotonia quotidiana. Ma dove trovare la felicità? Non esiste, sembrano rispondere gli autori di un virtuale sempre più pieno di violenza e di morte. È per questo che vendiamo evasione. Tuttavia, la Bibbia, che è parola di Dio, propone ad ogni persona la vera felicità, non una semplice scappatoia che svanirà appena spento lo schermo, ma il Vangelo della grazia di Dio, che non è un'illusione, ma una realtà eterna. Il Vangelo non è una trovata illusoria, esso produce un lavorio interiore nella coscienza e nel cuore di chi, credendolo, riceve la salvezza e la vita eterna. Nel nostro mondo invaso dal virtuale, che si accontenta dell'apparenza, tu puoi conoscere le realtà e le certezze che Dio propone a ogni uomo. Prima fra tutte quella di diventare, per mezzo della fede, un figlio di Dio. In riferimento a quanto è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12.

Quest'oggi cominceremo una serie sul soggetto della speranza e responsabilità. Potrete pensare che queste sono strane parole per essere appaiate assieme, eppure le due corrono assieme nel passaggio che è oggi davanti a noi. Stiamo considerando 1 Corinzi 10:13. In questo passaggio è trovata una delle più grandi promesse del Nuovo Testamento. Scrivendo alla Chiesa dei Corinzi, sgomenta e scoraggiata da molti guai e angosce in quella società divisa e indisciplinata, Paolo usa queste parole: «Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare». Lo so che ci sono certi di voi che mi direte che il vostro problema è più grande di voi. Ma vedete, io non so di che si tratti, può essere tua moglie o tuo marito o i tuoi figli o i tuoi genitori, possono essere delle malattie o qualche altra cosa. Ma se tu hai conosciuto Cristo come tuo Salvatore, se sei venuto al punto dove ti sei affidato a Lui, come a colui che ha sparso il suo sangue sulla croce al tuo posto, che ha subito la condanna, la colpevolezza e l'ira di Dio che tu meritavi, se tu sei uno che si è affidato a Lui in questa maniera e credi che Dio l'ha risuscitato da morti, se sei un cristiano, dico, uno che crede in tale buona novella, allora Dio ti promette, e non mancar di capir questo, che non ti manderà alcuna prova o tribolazione e non permetterà che alcuna tentazione venga sulla tua via più grande della grazia che Lui ti darà per sopportarla. Tu dirai: ma ciò non è vero, tu non conosci mio marito, o tu non conosci mia moglie, tu non capisci. Ma non occorre che io sappia niente, tutto ciò che io ho da sapere è ciò che Dio qui dice in questo versetto, ed egli dice: non c'è prova, tribolazione o tentazione, questo è ciò che la parola significa, queste tre cose messe assieme in una, che ti abbia colto, che non sia stata umana. E Dio è fedele e non permetterà che tu sia tentato al di là delle tue forze, e anche con la tentazione ti darà la via d'uscirne onde tu possa sopportarla. Ora qui ci sono tre cose che noi vogliamo esaminare. Quest'oggi vogliamo mettere a fuoco la prima. Nelle prossime trasmissioni noi metteremo pure a fuoco anche gli altri due elementi di questo versetto, ma prima: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Perché Paolo vuol fare questo punto? Penso per due ragioni: prima di tutto per darci speranza, ed in secondo luogo per chiamarci alle nostre responsabilità di affrontare e trattare la tentazione o la prova che c'è davanti. Responsabilità e speranza sono in realtà due lati della stessa medaglia. Non puoi avere la speranza senza assumere responsabilità, e quando assumerai responsabilità tu otterrai tutta la speranza che può esserci nel mondo. Pensiamo per un momento a questo. Egli dice che qualsiasi sia il problema che ti opprime, esso non è unico. Non c'è mai nella vita un problema che noi dovremmo affrontare che sia unico. La vita di ogni persona nelle sue superficialità, nelle sue varie forme, nei suoi differenti aspetti che non le sono basilari, è unica come ogni faccia è unica. Ma quando rimuovi via tutti i fattori secondari, superficiali, quando arrivi all'osso del problema che affronti, quello non è unico. Altri l'hanno affrontato prima di te. Infatti il Signor Gesù Cristo, leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, fu tentato e provato in tutti i punti come noi, eppure non peccò. Le Scritture ci dicono che egli è un compassionevole e benevolo sommo sacerdote che è stato faccia a faccia con tutti i problemi che tu ed io dobbiamo affrontare nella vita. Egli ci ha dimostrato con la sua propria vita, con la potenza di Dio, che è capace di aiutarci non solo a sopportare, ma altresì a renderci e a farci rimanere vincitori. Questa è la speranza.
Quanto è bello, non è incredibile, oh amici, che in fondo non c'è alcun problema in questo mondo che non sia unico a se stesso? Tutti siamo confrontati dagli stessi assilli, e non dovete credere a me semplicemente, leggete la parola di Dio. Ora, questo naturalmente significa che tu sei responsabile nell'affrontarli. Se altri credenti l'hanno affrontati e l'hanno fatto con successo, come pure Gesù Cristo stesso fece, così tu pure lo puoi, e così Dio ti tiene responsabile ad affrontare in tal maniera ogni prova ed ogni tentazione. Ma capisci? Il fatto stesso che Egli ti tiene responsabile è il fatto che ti dice che non c'è problema unico. Questo ti porta pure speranza. Se altri ce l'hanno fatta, tu pure ce la farai. Assumiamo ora che tu sia in Colorado, guidando attraverso quello che là chiamano il giardino degli dèi. Bello, con le sue mirabili formazioni rocciose di mille colori, con la massiccia pietra che appena pende da una parte sembra tenersi in bilico come su una monetina e ti dà l'impressione di cascarti addosso ad ogni momento. Così che tu decidi di allontanarti di là in fretta e furia, e così mentre continui guidando la tua auto, ammirando tutte quelle bellezze che ti circondano, d'un tratto ti accorgi che la strada sembra sparire in un crepaccio assai angusto e che si apre davanti a te nella solida massa di pietra. Tu giudichi subito che non ce la farai e decidi di tornare indietro. Ma ecco che mentre manovri per girare, tu noti un segno che dice «Gli stretti». Un milione di persone ce l'hanno fatta. Via, prova anche tu. Ce la farai. E allora, leggendo quelle parole, tu ti rinfranchi e pensi «Beh, se un milione di persone ce l'hanno fatta, benché sembri così stretta, voglio provarmici». Ed ecco che dopo un minuto, un milione e uno ci sono passati attraverso. O diciamo che tu ti imbatti in qualche sorta di problema e tu ti rechi giù al lavoro e, confidandoti con un amico, gli dici «Sai, io ho questo problema». O risponde il tuo amico «Anch'io ebbi la stessa cosa anni fa e mi recai all'ospedale e mi dissero che dovevo operarmi». E tu replichi «Ma questo è esattamente ciò che mi hanno detto». Oh, lui risponde «Non ti preoccupare, è una cosa da nulla. In 3 giorni ero qui di nuovo al lavoro». Tu lo ringrazi, poi ti trovi a parlare con 2 o 3 o 4 o 8 persone e tutti ti ripetono la stessa cosa. Tutti sono concordi nel dirti che l'operazione è molto semplice, tutti sono vivi e vegeti, e allora tu ti rinfranchi e torni al dottore e gli dici «Operami». Capisci cos'è successo? Se altri ce l'hanno fatta attraverso gli stretti del Colorado, se altri hanno facilmente sopravvissuto l'operazione, tu pure lo puoi. Così Paolo ci dice che il problema non è unico. Pensa pure ciò che vuoi, ma credi alla parola di Dio che ti assicura che non lo è. E siccome non è unico, tu hai quindi la responsabilità di fronteggiarlo secondo la maniera e il modo di Dio, e per sua grazia ne hai pure la forza. Tu puoi sopraffare quel problema. Ma poi tu hai pure tutta la speranza del mondo nel fatto che se altri sono stati capaci di sopraffare un simile problema per mezzo della grazia di Gesù Cristo, tu pure potrai, tu pure puoi andare attraverso gli stretti della vita, tu pure puoi fronteggiare le prove della vita. Vai avanti, perché il Signore è andato con altri prima di te ed Egli è pronto di passarci pure con te. Così, amico mio, non importa come difficile sia il caso tuo, qui stiamo appunto parlando di casi assai seri. Prendi allora a cuore questo passaggio biblico che tu trovi in 1 Corinzi 10:13 nel Nuovo Testamento. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu benedica i tuoi figli mentre ascoltano queste parole, mentre considerano la tua mirabile promessa. Dan loro speranza sufficiente, di modo che possano vedere le proprie responsabilità e per la tua grazia possino assumerle. Ti preghiamo e ti chiediamo questo per l'amore di Cristo. Amen.

Poi il faraone disse a Giuseppe: tu sarai il mio ministro e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo.

0: Da Abramo nacque Isacco, e da Isacco nacque Giacobbe. Giacobbe generò 12 figli. Quando Isacco morì, i suoi figli, Giacobbe ed Esaù, presero le spoglie del loro padre e le seppellirono nella stessa grotta nella quale era stato seppellito Abramo. Poi Giacobbe portò i suoi 12 figli nella terra di Canaan. Giacobbe amava particolarmente suo figlio Giuseppe. Vedeva in lui un candore e una semplicità che nessun altro dei suoi figli aveva, ma gli altri figli non potevano capire questo sentimento e ne erano gelosi.
1: No, il sole, la luna, le stelle.

0: cosa c'è? Che cosa hai sognato?
1: Lo sai, ho visto il sole, la luna e le stelle.
0: Il Signore a volte ci parla attraverso i sogni. Ora, Giuseppe, continua a dormire.

0: Giuseppe!
1: Vengo subito. Ah, che bello! Una tunica nuova!
2: Stupenda!
0: Avete visto? Basta così poco per farlo felice.
3: Poco? Gli hai già dato l'asino migliore, la migliore borsa di pelle e ora anche la più bella tunica. Perché dai più a lui che agli altri tuoi figli?
0: Non voglio dargli più che agli altri miei 11 figli. Ma lui è un'anima pura e innocente. E poi gli altri sono diventati tutti grandi. Ecco perché lo preferisco.
1: Farò per te qualunque cosa tu mi chiederai. Te lo prometto.
0: Beh, allora... Da quando i tuoi fratelli sono andati a Sikkim un mese fa, non ne abbiamo più avuto notizia.
1: Andrò io a vedere. Non sono più un bambino ormai.
0: No, credo di no. Beh, preparati e va. Sii prudente, però.
1: Sta tranquillo. Andrà tutto bene. Arrivederci.

0: E così nostro padre ti ha mandato a vedere come stiamo.
1: Deve essere stato molto faticoso per te.
2: No, credo che sia molto più faticosa la vostra vita qua giù.
3: Hai una bella tunica, ragazzo. Nessuno di noi ha mai avuto una tunica come quella.
0: Già, è anche nuova. Deve essere un regalo di nostro padre.
4: Sei sempre stato la gioia dei suoi occhi.
5: Perché da quando sei nato ti preferisce a tutti noi?
2: Sapete che ho fatto un altro sogno?
0: Che genere di sogno hai fatto questa volta?
2: C'erano 12 covoni di grano. Noi eravamo tutti nel campo a legare i covoni. Improvvisamente il mio covone si è alzato e si è messo dritto. I vostri hanno formato un circolo intorno al mio e gli si sono inchinati.
4: Hai detto che i nostri covoni si sono inchinati davanti al tuo?
2: Sì, ma ho sognato anche altre cose ancora più strane. Sentite, in uno di questi sogni ho visto il sole, la luna e 11 stelle che si inchinavano davanti a me. Era molto strano.
0: Il sole è il padre e la luna la madre.
6: E le 11 stelle siamo noi, i suoi fratelli.
5: E i nostri 11 covoni si sono inchinati al tuo come davanti a un re?
4: È così?
2: Sono stanco, ho tanto sonno. Buonanotte.

0: Vedi, è convinto di essere il favorito di nostro padre. È troppo.
1: È solo un ragazzino e crede di essere un re e noi suoi schiavi.
0: Secondo me crede che anche nostro padre e nostra madre devono inchinarsi davanti a lui.
2: Sarebbe un bel guaio, fratelli.
3: L'eredità della tribù toccherebbe tutta a lui. Così andrà a finire.
1: Dobbiamo sbarazzarcene.

0: coraggio, Simeone!
1: No, non posso.
2: Non se ne accorgerà neppure.
1: Se la pensi così, perché non lo fai tu?
0: No, non con un coltello.
1: Vedi, non è poi così facile.
2: Simeone ragiona. Se facessimo appena un piccolo taglio alla sua tunica, si capirebbe che è stato ucciso.
3: No, fratelli, non uccidiamolo. Non spargiamo il suo sangue. Gettiamolo nella cisterna.
1: Sì, così non useremo il coltello.
2: Spargeremo sangue animale sulla sua tunica e penseranno che lo abbia divorato una fiera.
1: Bene, facciamola finita allora.
4: Che c'è?
2: Niente.
4: Che cosa state facendo? Mettetemi giù! Ah! Ah! Aiuto! Fatemi uscire! Vi prego! Ho paura!
1: Che succede?
5: Sta arrivando una caravana.
6: Perché lasciarlo morire? Vendiamolo a quegli ismaeliti. Ci guadagneremo qualcosa e non gli faremo del male. Dopotutto è nostro fratello.
1: Non è una cattiva idea.
6: Già,

0: Hai visto? Siamo riusciti a liberarci di lui e siamo stati pagati. Così si fanno gli affari.
1: L'hai detto.
2: Non posso credere che i miei fratelli abbiano fatto una cosa simile. E hanno anche provato a uccidermi.
3: Ragazzo, non hai ancora finito di piangere? Ora devi occuparti dei cammelli. E poi potrai venire a mangiare.
2: Grazie, signore.

0: Miele, signori! Abbiamo il miele più buono della terra!
1: Frutta, frutta fresca, la migliore frutta d'Egitto!
2: Abbiamo pecore, asini! Avvicinatevi, signori, guardateli da vicino!
3: Gemme e oro, braccialetti pesanti, 9 sicli d'oro!
4: Quanto costa questa collana?
3: 8 sicli!
5: Oh! È quello il palazzo del potentissimo faraone!
6: L'arco, l'arco!
5: Guarda! Asini giganti!
3: Quelli sono cavalli, non asini.
5: Cavallo? Beh, sono bellissimi.
3: Quell'uomo è il capitano delle guardie del palazzo. Non dovrai mai intralciargli il passo.
7: Prendimi il ragazzo. Come ti chiami?
5: Giuseppe, signore.
7: Giuseppe, da questo momento tu sei il custode di questo animaletto. Vieni.
8: Passarono così 10 anni.
9: Mandate questi ciarlatani fuori di qui prima che io li faccia prendere a frustate. Ho sentito dire che hai qualcuno che sa spiegare il significato dei sogni.
7: Sì, mio signore. Uno schiavo di nome Giuseppe.
9: Conducilo alla mia presenza.
7: Sta in piedi, ma non alzare troppo lo sguardo rivolgendoti al faraone.
9: Giuseppe, ho fatto 2 sogni ricorrenti ultimamente, ma nessuno è riuscito a dirmi che cosa significhino. Se tu riuscirai a interpretarli, io ti ricompenserò adeguatamente. Ascolta, Giuseppe, te li descrivo. Ero sulle rive del Nilo. Improvvisamente, 7 splendide vacche grasse emersero dall'acqua e cominciarono a pascolare sulle sponde. Poi 7 vacche molto magre e malate emersero dall'acqua. Le 7 vacche magre e malate si avvicinarono alle 7 vacche grasse e se le mangiarono. Ho fatto anche un altro sogno. 7 spighe di grano grandi e belle crescevano su un unico grande stelo. Poi 7 spighe di grano piccole e secche, soffiate dal vento dell'est, cominciarono a crescere e si mangiarono le prime 7 spighe di grano mature. Giuseppe, tu puoi dirmi che cosa significano questi sogni?
10: Sono messaggi del Dio del cielo e della terra, il vero Dio, diverso dagli idoli di pietra che voi adorate. Egli ti ha manifestato così il suo volere. Le 7 vacche grasse e le 7 ricche e belle spighe di grano preannunciano prosperità per 7 anni.
9: Bene, 7 anni di abbondanza.
10: Però le 7 vacche magre e le 7 spighe di grano secche significano che seguiranno 7 anni di carestia.
9: Carestia e fame per 7 anni.
10: Questa è una nazione potente, ma il sopraggiungere di una carestia potrebbe distruggerla, signore.
9: Giuseppe.
11: Il faraone ti nomina capo responsabile dei granai del regno.

0: Da piccolo schiavo ebreo al responsabile di tutti i granai dell'Egitto. Hai fatto carriera. Ma non ti montare la testa. Se tu dovessi tradire la fiducia del faraone, o se le tue profezie risultassero sbagliate, sarebbero guai per te. D'ora in poi dovrai contare solamente su te stesso.
1: Sì, signore.
0: Fa del tuo meglio. L'Egitto è ora nelle tue mani.

0: La vita di Giuseppe, un'avventura affascinante che la Bibbia ci ha raccontato usando il linguaggio della storia. Una storia a lieto fine, avvenuta probabilmente 1700 o 1600 anni prima della nascita di Gesù.
1: Per molti secoli, i nonni l'hanno tramandata attorno al fuoco dei bivacchi. Ed i bambini ebrei hanno sognato l'Egitto lontano e favoloso, come apparve agli occhi del piccolo Giuseppe, abituato alla povertà della steppa. Allora il regno egiziano aveva già 2000 anni, ma era ancora nel pieno della sua potenza.
0: Da quasi 1000 anni l'imponente mole delle piramidi e l'enigmatico colosso della Sfinge si affacciavano muti sulla sabbia del deserto di Giza, mentre nel resto del mondo gli uomini dovevano ancora imparare a costruirsi una casa di pietra o di mattoni. Ma perché l'Egitto divenne così ricco ed importante?
1: Cosa aveva in più rispetto agli altri popoli? Probabilmente perché si trovava sulle rive di un grande fiume, il Nilo. Il Nilo deve mangiarsi 6.671 lunghissimi chilometri di strada attraverso lo sterminato deserto del Sahara prima di giungere al mare, nel Mediterraneo. Gli ultimi 1.000 chilometri li percorre in una valle di rocce e di sabbia. Poi, a 170 chilometri dalla foce, si divide in due rami che formano un gigantesco triangolo, il Delta. Si chiama così perché gli antichi vi vedevano la forma della maiuscola della lettera dell'alfabeto greco B, che si scrive in questo modo.
0: Una regione davvero curiosa, quella egiziana, filiforme, lunga 1000 chilometri e larga appena 20, estesa su quella striscia di deserto che viene fecondata due volte l'anno dalle inondazioni del Nilo, che trasporta una quantità incalcolabile di fango fertilissimo, il limo.
1: Col passare dei secoli, gli abitanti di questo territorio desertico riuscirono ad ottenere una parte coltivabile, compresa quella naturalmente fertile nel delta, che ammontava a 34.000 chilometri quadrati, dove producevano principalmente frumento per il pane, lenticchie e ceci, orzo, da cui si ricavava la birra, che era la bevanda nazionale, cipolle, aglio, lattuga, datteri, foraggio per gli animali.
0: Come sappiamo tutte queste cose? Gli antichi egiziani ci hanno lasciato numerose testimonianze della loro vita quotidiana. Oggetti, costumi, abitudini, attività agricole come la coltivazione dei cereali, con tutte le fasi della semina, della raccolta e della trebbiatura. La vendemmia, la pesca, la caccia. Un mondo ricco e laborioso, dove certamente la vita era più facile che altrove.
1: Si viveva bene in Egitto e si viveva anche sufficientemente tranquilli. Difesi naturalmente dal deserto circostante, gli egiziani non ebbero città fortificate e per molti secoli neppure la necessità di un esercito regolare. Sin dal 3100 avanti Cristo, l'Egitto fu un regno compatto ed efficiente, posto sotto il controllo di un sovrano che a partire dalla 18ª dinastia, circa 1500 anni prima della nascita di Gesù, sarà chiamato Faraone.
0: Una curiosità, la parola deriva dal termine egiziano PR, che gli ebrei leggevano Par-O, e che significa letteralmente grande casa, cioè palazzo, il luogo ove risiedeva il sovrano. Per esercitare il suo potere, il faraone era assistito da dignitari ed uomini saggi, dei quali si faceva anche interpretare i sogni, e Giuseppe fu uno di costoro. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro della Genesi, dal capitolo 37 al capitolo 50.

Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: non vi rattristate, Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.

0: proprio come tu hai ordinato, signore. Durante gli ultimi 7 anni abbiamo riempito i depositi con grano, farina e ogni altro cibo che ci è stato possibile reperire. I magazzini sono completamente pieni, fino al tetto.
1: Avete fatto bene. Penso che così dovrebbe bastare.
0: Ma se la carestia che hai predetto, signore, non dovesse arrivare? Sì, beh, che cosa ne faremmo di tutte queste riserve, signore?
1: La carestia arriverà e porterà sofferenza e morte. Vorrei sbagliare, anche a mio rischio. Ma non sarà così. Arriverà, purtroppo.

0: Dopo la bufera, sopraggiunse la carestia.
1: Non possiamo più restare qui. Dobbiamo andare a Tebe.
2: Ma è troppo lontano.
1: Non abbiamo altra scelta. Nei magazzini del faraone, a Tebe, sono state ammassate grandi riserve di grano. La siccità ha distrutto tutto qui. Non c'è speranza.
2: Hanno detto che durerà per 7 anni.
1: Per 7 anni non rimarrebbe più traccia di vita da queste parti.

0: dovete preoccuparvi. Qui troverete grano in abbondanza per tutti. Grazie all'amore del faraone per il suo popolo potrete acquistarne quanto vorrete.
1: Avanti un altro.
2: Sono venuto dalle campagne di Thais.
3: Io vengo dalla terra di Canaan.
4: Io vengo dalla Mesopotamia.
5: A me ne serve di più.
6: E io vengo dalle regioni dell'Alto Nilo.
7: Se paghi in argento ne avrai quanto ne vuoi. Presentati all'altro tavolo.
8: Vengo da lontano anch'io.

0: frutti delle nostre fatiche.
1: È uno spreco.
2: Hai fatto molto bene, Giuseppe.
3: Non ho fatto altro che eseguire i tuoi ordini.
2: Il tuo Dio invisibile ci ha parlato per bocca tua e ci ha salvati.
3: È vero, signore.

0: i miei fratelli.
1: Da dove venite?
2: Veniamo dalla terra di Canaan, dall'est, per comprare grano e cibo.
1: Avete denaro o gioielli? Molto bene.
0: È Ruben. E quello è Simeone. E Levi. E Giuda, sono loro.

0: che cosa state facendo?
1: Per ordine del magistrato vi arrestiamo.
0: Ma che cosa abbiamo fatto?
1: Silenzio. Portateli via.
0: Nobile signore, che significa questo?
2: Siete tutti spie. Volete scoprire i punti deboli nelle difese di Tebe.
3: E la punizione per le spie è molto severa.
0: Come puoi dire questo? Siamo venuti dalla terra di Canaan, dall'est. Siamo, come vedi, poveri pastori. Non abbiamo cattive intenzioni, puoi credermi, signore.
4: E non siamo affatto spie, come tu dici, te lo posso garantire.
2: Non ho mai sentito un ladro chiamare se stesso ladro.
5: Siamo figli di Giacobbe, che vive nella terra di Canaan.
2: Giacobbe? Hai detto così?
4: Giacobbe, sì. Ora è molto vecchio. È il capo della nostra gente. Ti prego, fa chiedere a lui se non credi a noi.
2: Qual è la cosa più preziosa che possiede il vostro vecchio?
0: La cosa più preziosa che possiede nostro padre è il figlio minore, Beniamino.
2: Perché questo vostro fratello minore non è qui con voi adesso?
4: Nostro padre lo ama particolarmente e non vuole rischiare di perderlo.
2: Se siete venuti solo per il grano, io ve lo farò dare. Ma in cambio mi dovrete portare il vostro fratello minore, Beniamino. Nel frattempo io tratterrò uno di voi come ostaggio. Te.
4: Io? In ostaggio? Ti prego, aspetta, ragioniamo.
0: Che cosa facciamo?
6: Bentornati. Siete riusciti a comprare qualcosa?
0: Beniamino, immagino che quanto abbiamo in casa possa bastare ancora per un po'.
6: Ma dov'è Simeone?

0: E così vogliono strapparmi Beniamino per darmi il grano. E me lo venite a dire?
1: Devi scegliere. O Beniamino o la morte per fame della tribù. Su questo l'egiziano non cederà.
2: Ma cosa vorrà da noi quell'uomo? Di cosa ci accusa?
1: Sono passati 7 mesi. Quando prenderai una decisione?

0: La gente d'Egitto non è cattiva.
1: Padre, permettici di portare Beniamino con noi. Mi assumerò io la responsabilità del ragazzo.
2: Fidati.
0: Io non posso. È una decisione che non posso prendere.

mio Dio, ti prego, non permettere che anche questo mio figlio mi sia portato via per sempre. Fa che questo egiziano sia un uomo di cuore.

0: È la tua ora, figlio. Se ti dovesse accadere qualcosa di male, ti cercherò ovunque, fino ai confini del mondo.
1: Lo difenderemo con la nostra vita.
2: Questo è l'Egitto, ma è meraviglioso!
3: Siete quelli che vennero 8 mesi fa per comprare grano e tornate ora mantenendo fede alla vostra promessa?
2: Grande signore, io sarò il tuo schiavo. Mi chiamo Beniamino, figlio di Giacobbe.
3: Sei tu, sei Beniamino. Beniamino.
0: Forse c'è qualche complicazione?
3: Avete mantenuto la promessa. Vostro fratello Simeone sarà rilasciato. Potete prendere tutto il grano che desiderate e tornarvene a casa.
0: Ma Beniamino che farà?
3: Potrà tornarsene con voi.
4: Beh, perché allora hai ordinato che te lo portassimo qui?
3: Non sta a te fare domande. Siete soddisfatti della mia decisione?
4: Non sappiamo come ringraziarti.
5: Ehi voi, aspettate!
6: Sì? Che cosa vuoi?
5: Devo perquisire il vostro carico. Ordine del magistrato.
6: Perché?
7: Ma che cosa state facendo?
8: Quello è il nostro raccolto!
7: No, il frutto del nostro lavoro!
8: No!
5: Questo calice d'argento appartiene al magistrato.
7: E chi ce l'ha messo?
5: Noi vi vendiamo il grano. E la vostra gratitudine è questa?
3: Il colpevole è il ragazzo. E io lo terrò come mio schiavo. Lo punirò.
6: Ma, nobile signore, come fai a dire che è stato lui?
3: Vuoi essere punito anche tu?
7: Ti prego, prendi me al posto di Beniamino. Sarò un tuo schiavo fedele. Non possiamo tornare senza Beniamino.
0: Se nostro padre dovesse perdere un altro figlio, questa volta ne morirebbe certamente dal dolore.
3: Un altro figlio, hai detto? Perché hai detto un altro figlio? Simeone, rispondi, che significa un altro figlio?
0: Nostro padre, Giacobbe, perse già un figlio di nome Giuseppe.
3: E come lo perse?

0: Sbranato da una belva, ma non è vero.
1: Ditemi tutto.
0: Nessuno sa questa storia.
1: Voi me la direte?
0: Sì, certo. Eravamo molto gelosi del nostro piccolo fratello così pieno di virtù. E così, un giorno, lo gettammo in una cisterna.
1: E lo lasciaste morire?
2: No, lo vendemmo a un mercante di schiavi.
0: Come ucciderlo?
2: Sì, e ne portiamo ancora il rimorso.
1: Sinceramente?
2: Sì.
1: È un delitto che nessuno ci potrà mai perdonare.
0: Solo il Dio, nella sua grande misericordia, ci potrebbe perdonare.

0: fratelli. Sono io, Giuseppe.
1: Che cosa hai detto?
0: Il fratello che avete venduto a quei mercanti ismaeliti. Sono io.
1: Giuseppe!
0: Voi mi avete venduto come schiavo perché io dovevo venire in Egitto. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.
2: Giuseppe!
0: Beniamino!
2: Giuseppe!
3: Giacobbe, su richiesta di Giuseppe, si spostò con la famiglia nel paese di Gosen. Il clima era dolce e la terra fertile. Un giorno, 17 anni dopo che si erano stabiliti in Egitto, Giacobbe giaceva sul suo letto di morte.
1: Ruben, mio figlio primogenito. Simeone, Levi, Giuda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Neftali, Giuseppe, Beniamino. Spinto dalla carestia, abbandonai la terra che il Signore aveva dato ad Abramo e venni in Egitto. Io non rivedrò mai più quella terra, ma voi ci tornerete un giorno, e se non proprio voi, almeno i vostri figli. Raggiungerò presto la schiera dei miei antenati. Voglio essere sepolto accanto a loro, in quella stessa grotta che si trova nel campo di Efron l'Ittita, e in Macpelah, a est di Mamre, nella terra di Canaan. Abramo comprò quella terra e la grotta da Efron per farne una tomba. Lì sono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Sono sepolti Isacco e sua moglie Rebecca. E lì io ho seppellito mia moglie Lia.

0: ci risponde che i racconti, le poesie, le preghiere, gli inni, le regole contenute in questo libro rivelano i diversi modi attraverso cui Dio ha parlato e parla agli uomini.
1: Prendiamo il racconto delle vicende di Giuseppe. Esso contiene, in forma scritta, ricordi lontani ripetuti a voce per secoli, fatti accaduti tanti secoli prima, di cui si rischiava di perdere il ricordo. Ma la loro importanza non è solo storica. Vi si trova un insegnamento morale e religioso.
0: L'uomo deve affidarsi a Dio. Lui solo può trasformare in bene il male che l'uomo ha commesso. La Bibbia racconta che le tribù ebraiche, come diversi altri popoli del Medio Oriente, conducevano un'esistenza da nomadi. Ma al tempo di Giacobbe e di suo figlio Giuseppe, alcune tribù si stabilirono per circa 400 anni nelle terre degli egiziani.
1: È questo il periodo storico nel quale si ambientano gli ultimi 15 capitoli della Genesi, che descrivono la migrazione in Egitto che ha come protagonista il giovane Giuseppe. Giuseppe, in ebraico Yosef, significa Dio aggiunga o raduni. Era figlio di Giacobbe e di Rachele. Un pastore nomade, condotto in Egitto come schiavo. Eppure Giuseppe raggiunse il suo successo grazie alla sua abilità nell'interpretare i sogni. Il faraone lo nominò vizir del regno con il nome di Zafnac Paneach. Sposò Asenat, figlia del sacerdote di Eliopoli, che era centro del culto del dio Sole. Si trovava nei pressi dell'odierna città del Cairo. Giuseppe donò ai suoi fratelli i fertili territori del Gosen, a nord-est del delta del Nilo. E queste tribù nomadi finalmente si fermarono e diventarono anche agricoltori.
0: Morto il padre, Giuseppe ne fece imbalsamare il corpo, secondo i costumi egiziani, e lo fece trasportare in corteo sino in Canaan, nella grotta di Macpelà, sepolcro di Abramo e di Sara. 400 anni dopo, anche le spoglie di Giuseppe saranno riportate da Mosè nella terra promessa.
1: Con la storia di Giuseppe si conclude la Genesi, primo dei 5 libri iniziali della Bibbia, chiamati Pentateuco, e termina l'avventura della famiglia patriarcale di Abramo. La Bibbia non è l'unico documento storico di questi avvenimenti. I fatti narrati si ritrovano in diverse iscrizioni egiziane, anche se sparsi in periodi tra loro spesso distanti. Sono fatti storici la costruzione dei magazzini per contenere le derrate alimentari, l'arrivo di popoli stranieri per rifornirsi di grano, i mutamenti della proprietà agricola sotto il controllo centralizzato dello Stato.
0: Purtroppo, tra i nomi dei visir egiziani riportati da varie iscrizioni dell'epoca, mai compare il nome di Giuseppe o Zafnac Paneach. Così come ancora non riusciamo a collocare storicamente queste vicende, perché la Bibbia non ci dice il nome del faraone che nominò Giuseppe suo ministro.
1: Però è certo che elementi di origine palestinese raggiunsero alte cariche politiche in Egitto nel periodo della loro permanenza in quel paese, tra la 14esima e la 17esima dinastia, 1640-1570 a.C., periodo in cui dominarono gli Hyksos, popolo invasore di origine semitica. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro della Genesi, dal capitolo 37 al capitolo 50.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo aver ucciso Golia, Davide portò a Gerusalemme la testa del gigante. Saul, che non aveva riconosciuto in lui il giovinetto che alcuni anni prima suonava l'arpa alla sua corte, volle sapere chi fosse e poi lo tenne presso di sé tra i suoi soldati. Davide seppe comportarsi con tanta saggezza e valore che ben presto Saul lo nominò capitano di 1000 uomini. Tutti amavano Davide. Quando tornava dalle guerre contro i Filistei, le donne gli uscivano incontro danzando e cantando festosamente, come usava fare a quei tempi in onore dei condottieri che rientravano vittoriosi dalla battaglia. E dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Quando udiva queste parole, Saul avvampava di furore, ingelosito dal fatto che Davide fosse ritenuto più valente di lui. Oltre a questo, cominciava a temere che presto il popolo avrebbe desiderato averlo come re. Probabilmente non aveva mai dimenticato la predizione di Samuele, secondo la quale il regno gli sarebbe stato tolto. Perciò cominciò a vedere in Davide colui che avrebbe potuto strappargli il trono, e da quel momento fu ostile al giovane. Ormai Saul era tornato più infelice che mai, e lo spirito maligno si impossessava sempre più spesso di lui. Davide aveva ripreso a suonare l'arpa e a cantare per il re, ma sembrava che nemmeno questo riuscisse più a calmarlo. Un giorno, in un accesso di ira provocato dal cattivo spirito, scagliò per ben 2 volte la lancia contro il giovane che stava suonando per lui. La sua intenzione era di ucciderlo, ma Davide riuscì a schivare i colpi. Saul vedeva in Davide lo spirito del Signore che lui non aveva più da tempo, e il suo timore cresceva. Più Davide si comportava bene, più la paura di Saul aumentava, perché si accorgeva che il giovane era divenuto sempre più popolare ed amato dagli israeliti. Saul aveva promesso di dare in moglie a Davide sua figlia Merab, promessa che non aveva poi mantenuto. Pensò perciò di servirsi di questo per mandare Davide incontro alla morte. Un giorno lo chiamò presso di sé e gli disse che gli avrebbe dato la figlia Merab se avesse combattuto valorosamente contro i Filistei. Ma quando avrebbe dovuto dargliela, non tenne fede alla parola data e diede Merab in moglie ad un altro. Saul aveva un'altra figlia di nome Mical, la quale amava Davide. Allora il re gli disse che se avesse ucciso 100 Filistei gliel'avrebbe data. Davide andò a combattere contro i Filistei e ne uccise 200. E quando tornò, Saul non poté sottrarsi un'altra volta ancora all'impegno e diede Mical in sposa a Davide. Ma ormai non riusciva più a dominare la sua paura e la sua ostilità nel vedere che Davide era ben visto da tutti. Mentre Saul odiava Davide, il figlio di Saul, Jonathan, lo amava con tutto il cuore. Jonathan era un valente guerriero e aveva sempre aiutato Saul nelle sue imprese contro i Filistei. Questi due giovani si amavano di un amore grande e le loro anime erano avvinte l'una all'altra. Avevano stretto tra loro un patto di lealtà e fedeltà nell'amicizia che li univa, e in quell'occasione Jonathan si era tolto il mantello e lo aveva dato a Davide. Lo stesso aveva fatto delle sue vesti, dell'arco, della spada e della cintura. A Jonathan dispiaceva che suo padre fosse tanto geloso di Davide e cercò di parlargli in favore dell'amico. «Non macchiarti di colpe verso il tuo servo Davide», gli disse un giorno, «perché egli è stato fedele al re e ha fatto grandi cose per il regno. Ha messo la propria vita a repentaglio, ha ucciso il gigante filisteo e per mezzo di lui l'Eterno ha dato una grande vittoria ad Israele. Perché vuoi uccidere un uomo innocente?» In un primo tempo Saul diede ascolto a Jonathan e fece questa promessa: «Come è vero che l'Eterno vive, Davide non sarà fatto morire». Il giovane fu riammesso alla tavola del re tra i dignitari di corte, ma lo spirito cattivo non tardò a riprendere possesso di Saul. Un giorno, mentre Davide era intento a suonare l'arpa, il re tentò di colpirlo di nuovo con la sua lancia. Il colpo di Saul mirava ad inchiodarlo al muro, ma anche questa volta il giovane Davide riuscì a sottrarsi alla lancia micidiale. Più tardi Saul tentò di impadronirsi di Davide e mandò dei soldati a casa sua a prenderlo, ma Mical, figlia sua e moglie di Davide, aveva intuito il pericolo e lo aveva fatto fuggire calandolo da una finestra. Poi aveva messo un fantoccio nel letto al posto del marito. Quando le si presentarono gli uomini del re, disse che Davide era malato.
Saul rimandò indietro i soldati perché voleva Davide ad ogni costo, letto compreso, se non fosse riuscito a reggersi in piedi. Ma quando l'inganno fu scoperto, Davide era già lontano e in salvo.

Dopo la sua fuga, Davide andò a Rama da Samuele e rimase coi profeti che adoravano Dio. Saul ne fu informato e mandò dei soldati a prenderlo. Quando i soldati videro Samuele e i profeti che lodavano Dio e pregavano, essi pure, investiti dallo Spirito di Dio, cominciarono a lodare il Signore e pregare. Saul mandò degli altri uomini, ma anche questi, una volta tra i profeti, sentirono la potenza di Dio e si unirono agli altri. «Se nessuno mi porta qui Davide, andrò io stesso a prenderlo», disse infine Saul. E il re andò a Rama e si incontrò con coloro che lodavano il Signore, e subito fu toccato dallo stesso spirito che aveva investito gli altri, e anch'egli cominciò ad adorare e a pregare. Rimase in adorazione per tutto il giorno e tutta la notte, poi tornò alla sua reggia di nuovo ben disposto verso Davide. Ma Davide sapeva che in fondo al cuore Saul rimaneva suo nemico e che lo avrebbe ucciso non appena lo spirito maligno si fosse di nuovo impossessato di lui. Andò perciò ad incontrare il suo amico Jonathan, e poiché era vicino il tempo di una festa durante la quale Jonathan avrebbe dovuto essere alla tavola del re, decisero che Jonathan vi sarebbe andato prima di lui per cercare di scoprire quali fossero i sentimenti di Saul. Poi fecero un patto insieme. «Anche se il re è tuo nemico», disse Jonathan, «io so che l'Eterno è con te e che Saul non potrà farti del male. Promettimi però che finché vivrai non cesserai di essere buono verso di me, verso la mia casa e anche verso i miei figlioli quando sarò morto». Jonathan era ormai convinto, come molti altri, che Davide sarebbe diventato re di Israele, e per il grande amore che nutriva per Davide era pronto a rinunciare al suo diritto al trono. Gli fece però promettere che avrebbe trattato con benevolenza lui e i suoi figli. «Cercherò di scoprire quale sia l'animo di mio padre verso di te, e tra 3 giorni te lo farò sapere», disse ancora Jonathan prima di separarsi dall'amico. «Verrò qui tra i campi dove ci troviamo ora con arco e frecce. Tu te ne starai nascosto laggiù, dietro quel mucchio di pietre. Io manderò da quella parte il ragazzo che di solito mi accompagna e lancerò 3 frecce. Se dirò al ragazzo: guarda, le frecce sono tutte di qua da te, prendile, allora fatti pur vedere, perché tutto andrà bene per te e non avrai nulla da temere. Se invece gli dirò: guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene, perché l'Eterno vuole che tu ti metta in salvo da Saul». I primi 2 giorni della festa Davide non si presentò alla mensa del re. Il primo giorno Saul finse di non notare l'assenza di Davide, ma il secondo chiese: «Perché il figlio di Isai non è qui?» «Mi ha chiesto il permesso di andare a Betlem per partecipare con la famiglia a un sacrificio», gli rispose Jonathan. Il re s'accese d'ira e gridò: «Figlio perverso e ribelle, perché ti sei scelto per amico il mio nemico? Non sai che finché vivrà Davide tu non potrai mai diventare re? Mandalo a prendere, portamelo qui affinché lo faccia morire». Il furore di Saul era tanto violento che minacciò con la lancia persino suo figlio. Jonathan lasciò immediatamente la tavola del padre, indignato da quell'odio ingiustificato verso il suo amico. Il giorno seguente, secondo la promessa che aveva fatto, uscì nei campi con lo scudiero. Quando furono nei pressi del mucchio di pietre, Jonathan gli disse: «Corri laggiù e tienti pronto a trovare le frecce che ti tirerò». E mentre il ragazzo si affrettava ad obbedire, lanciò le frecce e disse: «Le frecce sono al di là da te, va presto, non ti trattenere». Il giovinetto tornò con le frecce. Allora Jonathan gli diede anche l'arco e disse: «Va, porta tutto in città». Non appena se ne fu andato, Davide e Jonathan si incontrarono, si baciarono l'un l'altro e piansero a lungo insieme. Davide sapeva che non avrebbe più potuto sperare di essere al sicuro finché rimaneva portata di mano di Saul. Avrebbe dovuto lasciare la sua casa, la moglie, la famiglia di suo padre ed ogni altra persona cara e nascondersi dall'odio di Saul. «Va in pace», gli disse Jonathan nel salutarlo. «L'Eterno è testimone del patto d'amicizia tra me e te e tra i miei figli e i tuoi figli». Davide se ne andò in cerca di rifugio e Jonathan fece ritorno in città.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Signore, ti prego, serviti di me. È il grido dei credenti che vogliono dare sapore al mondo con le parole e la vita di Gesù. Il desiderio del loro cuore è simile alle parole di un vecchio inno che dice: «Il vasellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Di me tu fai un vaso a onore, secondo il tuo glorioso piano». Vuoi essere usato dal Signore? Ho delle buone notizie per te. Il Signore vuole servirsi proprio di te. Egli ti userà. In Giovanni 15, versetto 8, Gesù dice che se noi portiamo molto frutto, ciò è per la gloria di Dio, in modo che gli altri vedano che siamo Suoi discepoli. In altre parole, la Sua volontà è di servirsi di noi. Francamente, credo che in un certo senso esageriamo a chiedere a Dio di servirsi di noi. Gli chiediamo di fare qualcosa che Egli desidera già fare. Quindi, forse dovremmo modificare questa preghiera. Invece di dire «Signore, usami», forse dovremmo chiedere «Signore, rendimi utilizzabile». Afferri la differenza? Se ci sentiamo seduti ai margini ad osservare l'esercito di Cristo che avanza, non dovremmo pregare di essere usati, piuttosto dovremmo supplicare il nostro Signore di rendere la nostra vita utilizzabile. «Fa di me un vaso ad onore», dice l'inno, «secondo il tuo piano glorioso». Ciò richiede riflessione, vero? E umiltà, un autoesame guidato dallo Spirito Santo. Considera le parole di Paolo al suo giovane collega. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Leggendo queste parole, mi sembra che la responsabilità per l'utilità non dipenda molto dal padrone di casa che sceglie i vasi, ma dal vaso stesso. Se un uomo o una donna è puro e disposto ad essere usato, allora sarà utile al padrone e preparato per ogni opera buona. Come fa un vaso a prepararsi per un servizio nobile? Paolo continua a spiegarlo. Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente. Forse dovremmo passare un po' di tempo a riflettere su queste parole. Certo, puoi avere il talento del canto, ma Dio potrebbe essere più preoccupato di accordare il tuo cuore e il tuo carattere. Sì, potresti essere un insegnante dotato, ma forse Dio ha alcune lezioni da impartirti privatamente, prima che tu vada a guidare gli altri. È vero, potresti essere ansioso di iniziare un servizio a tempo pieno per il Signore, ma prima può esserti utile verificare se la tua casa è in ordine. Invece della solita preghiera «Signore, usami», puoi pregare in modo un po' diverso, tanto per cambiare. Di così: «Signore, so già che tu vuoi usarmi, non devo chiedertelo. Vuoi che la mia vita sia uno strumento utile per adempiere il tuo piano qui sulla terra. Ti prego di mostrarmi quelle cose che mi impediscono di essere un vaso nobile. Fammi vedere le parti della mia vita che forse non ti permettono di prendere proprio me al tuo servizio, di utilizzare me come un vaso pronto. Aspetto davanti a te, Signore, arreso e in silenzio».

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Allora, vogliamo leggere dal versetto 1 in Luca capitolo 12 e leggeremo fino al versetto 12. Nel frattempo, essendosi radunata la folla a migliaia, così da calpestare uni gli altri, Gesù prese a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa guardatevi dal levito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, né di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nella tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Or dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmierà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e all'autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa, o di quel che dovete dire, perché lo Spirito Santo in quel stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Quindi in capitolo 12 Gesù continua questo discorso dell'ipocrisia, e in versetto 1 dichiara alla folla di stare attento. Prima di ogni cosa guardatevi del lievito dei farisei. Cos'è questo lievito? Gesù stesso ci dice che è ipocrisia. Il lievito dei farisei. Voi conoscete cosa rappresenta il lievito nella parola di Dio? Peccato. Quando Paolo scriveva ai Corinzi in capitolo 5 di questo uomo che viveva in adulterio apertamente nella chiesa, disse alla chiesa: togliete questo lievito da mezzo a voi, perché un po' di peccato contamina tutto la pasta, come anche nella chiesa un po' di peccato contamina tutta la comunità e danneggia tutta la comunità. E qui Gesù parlava del lievito dei farisei, questa cosa che magari è piccola, no? Il lievito, voi sapete che cosa è il lievito? Magari voi sorelle che andate in supermercato, no? Comprate questi cubetti, o c'è anche quello secco, e tu pensi quel cubetto è il lievito. Sì, per il lievito in realtà sono microorganismi, sono cose... è una batteria, no? Il lievito. È una cosa che tu devi guardare veramente col microscopio. Questo lievito è microscopico, però questa cosa microscopica fa fermentare tutta la pasta, no? E quindi Gesù vuole comunicarci una cosa. Lui dice: non permette che il lievito dei farisei, che ipocrisia, contamina la tua anima, perché se tu permetterai solo un po' di ipocrisia di entrare, sarai rovinato, crescerà, gonfierà, no? Il lievito cosa fa la pasta? Lo fa gonfiare, no? Come l'orgoglio. E ipocriti sono sempre quelli orgogliosi, no? Che io sono meglio di tutti gli altri, io sono più spirituale di altri. Questo era l'atteggiamento dei farisei. E Gesù diceva anche a noi questa mattina a Montebelluna: state attenti di non permettere neanche un microbo di lievito di entrare nella tua vita, perché poi crescerà e diventerai sempre più ipocrita. In versetto 2, se noi leggiamo con leggerezza questo versetto, scambieremo con un altro versetto nella parola di Dio, in Matteo 10:27, non dovete andare lì, ma Matteo 10:27 Gesù dichiara: quello che voi avete udito nella tenebre proclamerete apertamente, e quello che io vi ho detto di nascosto predicherete sui tetti delle case. Giusto? Conoscete questo versetto, no? Lui diceva: il Vangelo, il messaggio che io vi ho trasmesso di nascosto, un giorno voi predicherete anche sopra le case, nelle piazze apertamente. E se uno legge qui questo versetto in Luca con leggerezza, dice: ah, questo è lo stesso versetto che in Matteo. Ma stiamo attenti, Gesù non ha detto questo. Quello che lui disse in versetto 2: ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato e di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nella tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. In Matteo Gesù parla della diffusione del Vangelo, no? Quello che voi avete sentito da me diffonderete apertamente. Ma qui Gesù dice: quello che tu hai detto in casa tua con tua moglie un giorno sarà messo all'aperto. In un altro passo nel Vangelo Gesù ha detto: ogni parola che l'uomo dirà sarà giudicato nell'ultimo giorno. È una cosa nel quale dovremmo meditare spesso, no? Di pesare le nostre parole. Tutto quello che noi abbiamo detto nelle tenebre, no? Non solo tenebre figurativa, perché magari quando parliamo male o sparliamo di altri, non solo lo diciamo di nascosto, ma siamo anche motivati dal regno delle tenebre a dirlo. Amen. Quindi non solo tenebre fisica, ma tenebre anche spirituale. E Gesù dice: fate attenzione, perché tutte le cose che usciranno dalla tua bocca, un giorno sarai giudicato. Un giorno il Signore ci darà conto, no? Avete sentito tante volte, no, le persone che stanno per morire, che dicono che tutta la loro vita è passata davanti? Avete sentito mai queste testimonianze, no? Come un film, tutte le cose. Io, come non ho mai fatto questa esperienza, devo confidare in quello che dicono queste persone, però sembrerebbe anche biblico, no? Il fatto che un giorno, alla fine della nostra vita, il Signore farà passare davanti non solo un film della nostra vita, ma ogni parola, ogni cosa che abbiamo detto di nascosto sarà stato manifestato. E ci dovrebbe dare un santo timore di parlare meno e ascoltare di più, o parlare meno e pregare di più. In versetto 4 vediamo il fonte dell'ipocrisia. Or dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. Di chi sta parlando il Signore qui? Dio. Chi ha potere di mettere le anime nell'inferno o in paradiso? Solo Dio. E qui in versetto 4 e 5 il Signore svela il fonte dell'ipocrisia, no? Il timore di altri uomini. Perché tutti noi vogliamo essere amati dai uomini, tutti noi desideriamo di essere, no? Che tutta la gente dicano: come bravo Craig, che tutti parlano bene da me. Ma la realtà è che se noi saremo veri seguaci di Gesù, tante persone diranno che siamo pazzi, siamo fuori di testa, siamo strani, siamo perdenti. Anche ieri sera alla riunione dei giovani parlavamo del fatto che sì, che parlavamo con dei fratelli che uno loro parente non credente era venuto qui in mezzo a noi, e magari quel giorno qualcuno ha testimoniato che avevo problemi di tossicodipendenza, e questa persona non credente: ah, quella chiesa vostra sono tutti drogati, tutti persone con problemi, sembra un ospedale là. E ha detto: ma comunque non è che tutti vengono da un passato di drogati, però è un ospedale. Qui è l'ospedale di Gesù, che lui guarisce le anime. E quindi non ci vergogniamo neanche di questo. Noi rallegriamo in questo. Ma noi saremo sempre mal compresi. E c'è nel nostro cuore, no, quel desiderio di conformarsi, no, alla società. Anche qui nella nostra chiesa magari vengono persone, ascoltano la parola di Dio, sono compunti dello Spirito Santo, no, della loro condizione, cioè sanno che loro devono convertirsi al Signore, sanno che la loro vita deve cambiare, però poi magari entra la paura dell'uomo: cosa diranno i miei parenti? Cosa diranno quello nel mio paese, quello del mio lavoro, se io divento un matto come quelli là, no? E quindi chiude l'uomo. La paura è il fonte dell'ipocrisia. I farisei erano ipocriti perché loro non temevano Dio, ma temevano quello che la gente diceva. Loro, anche Gesù ha detto, loro amano di essere chiamati nella piazza rabbino, rabbino. No, questi titoli di innalzare loro, no? Loro amano la lode degli uomini, ma non amano la lode di Dio. Ma Gesù dichiara che noi come credenti dobbiamo temere Dio. Non dobbiamo temere quello che gli uomini possono dirci o quello che gli uomini possono farci. È una cosa molto sottile. Mi ricordo una volta, anche qui nella nostra chiesa, adesso arriverà il caldo e magari qualche fratello verrà in pantaloncini. E qualche anno fa mi ricordo che erano venute delle persone nella nostra chiesa e hanno visto qualcuno in pantaloncini e erano scandalizzati. Mamma mia, quella chiesa di Montebellone è una Babilonia. Così hanno detto. Vengono pure in pantaloncini. E poi mi ricordo che ho parlato con queste persone e ho detto: ma scusa, con la vostra chiesa in estate, quando voi andate in campeggio, no, con la vostra chiesa, non lodate il Signore lì nel bosco, nei pantaloncini e le canottiere? E questa sorella mi ha detto sì. E ho detto: allora che differenza c'è? Io ho detto: anche in casa mia, anche se giro senza pantaloni, posso anche pregare. No, non verrò in chiesa così, meno male. Però per loro era tutto l'aspetto esterno, no? Loro guardavano l'esterno dell'uomo, facevano lo stesso sbaglio di Samuele, no? Quando ha chiamato i fratelli di Davide, dice: sicuramente questo è l'unto di Dio. E il Signore disse a Samuele: tu guardi l'esterno, ma Dio guarda il cuore. Non è questo grande uomo bello, robusto, intelligente, ma è un piccolo pastorello, sporco, puzzolente, che tu non tieni neanche conto. Lui sarà mio unto. Lui sarà un re secondo il mio cuore, che porterà il mio popolo veramente nella grandezza. E anche noi abbiamo questa tendenza di, no? E mi ricordo quando queste persone mi hanno detto così: non è giusto, se uno va in ufficio con la giacca e cravatta, non dovrebbe presentarsi davanti a Dio anche in questo modo. E io ho detto a questa persona, ho detto: ma io non dico che è sbagliato di portare la giacca e cravatta, anche è bello, no? Di vestirsi bene per venire in chiesa. Però io ho detto: la giacca e la cravatta gli uomini devono mettere per gli uomini, perché gli uomini tengono questo. Gli uomini guardano l'aspetto esterno, ma Dio guarda il cuore. E per Dio non ha importanza se tu hai giacca e cravatta, o se hai jeans, o se hai un vestito di sacco. Amen. Lui guarda il tuo cuore. E il timore dell'uomo, mi ricordo che io devo confessare, io quando mi hanno detto: ah, non è giusto, bisognerebbe fare una regola nella chiesa, che niente pantaloncini, no? E io so che magari oggi sembra un discorso anche ridicolo, no? Però devo dire che io ero anche tentato, no? Di conformare a quello che loro dicevano. Direva, magari sarebbe anche meglio che nessuno venisse in pantaloncini, no? C'era nella mia carne questa tendenza di piacere all'uomo. E poi alla fine però, dopo la preghiera, ho detto, no! Non mi interessa se poi una voce espande nel mondo evangelico in Italia che noi siamo la chiesa di Babilonia, perché il Signore sa se noi siamo la chiesa di Babilonia o no. E l'opinione del Signore è l'unico che è importante per noi. Come anche Chuck Smith, quando venivano i hippie senza scarpe, no? La gente voleva, oh, devono mettere scarpe altrimenti non entrano in chiesa. E Chuck giustamente ha detto, allora togliamo il moquette. E entrano pure senza scarpe questi hippie che hanno bisogno del Signore. Ognuno di noi abbiamo la tentazione, no? Di conformarci a questo mondo, di conformarci a quello che la gente aspetta da noi, o vuole da noi, o quello che la nostra cultura dichiara è giusto. Ma noi siamo chiamati di temere Dio. E non aver riguardo sul nostro orgoglio umano, perché alla fine è questo, no? Vogliamo avere un'apparenza davanti agli uomini per orgoglio. Vogliamo apparire davanti agli uomini per orgoglio. Poi in versetto 6, 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete molto. Voi volete più di molti passeri. Quindi anche qui Gesù vuole incoraggiarci che anche se gli uomini ritengono che siamo pazzi, che siamo fuori di testa, Dio ha messo un grande valore sulla tua vita. Amen. Voi questa mattina, voglio farvi una domanda. Questa mattina, quando vi siete alzati, avete fatto un pensiero per i passeri? Qualcuno ha pensato? Questa mattina avete pensato, ma quei passeri nel mio giardino, come faranno a mangiare oggi? Vi è passato per la mente questo pensiero? No. Non ci pensi neanche, forse ti sei scordato anche dare tuo cane da mangiare oggi. Ma sapete una cosa, che a Dio non sono stati dimenticati. Perché il Signore vuole farci comprendere che noi non dobbiamo avere l'approvazione del mondo per sentirci appagati e pieno. Noi dobbiamo sentire che abbiamo l'approvazione del Padre Celeste. E poi non ci interessa quello che dicono gli altri. Anche io sono stato calunniato da persone non credenti e pure credenti, ma grazie a Dio il Signore mi sta dando la grazia per non pesare queste cose. Se noi seguiamo il Signore saremo sempre criticati, saremo sempre mal compresi. E quindi il Signore ci dice, non dar peso a quello che gli uomini pensano o dicono di voi, ma dar peso a quello che il Padre Celeste, perché Lui ha cura di voi. Amen. Io mi ricordo quando mi sono convertito al Signore, voi conoscete la mia testimonianza, tutti i miei amici sbandati come me, quando ho dichiarato loro che io ho accettato Gesù nella mia vita, sai, tutti mi hanno preso in giro, tu sei pazzo, ma cosa, hai preso LSD e ti sei fatto un overdose, no? Ti è fuso il cervello, adesso vuoi andare in chiesa, ma sei pazzo. E mi ricordo che all'inizio mi pesavo tanto questo fatto, però dopo un po' capii che queste persone non erano i miei veri amici. Perché sapete quello che volevano fare questi amici miei? Loro volevano farmi tornare nella droga. Ma dai! Quello che io ritenevo amici veramente in realtà erano nemici. Erano quelli che volevano male l'anima mia. E quindi ho imparato di non dar peso a quello che loro dicevano. Perché ho detto, questi non sono i miei veri amici. Il mio vero amico è il Padre Celeste. Che anche se noi non abbiamo pensieri riguardo i passeri, Lui ha pensieri. Il Padre Celeste questa mattina ha pensato di dare a mangiare tutti gli uccelli dell'Italia. Ci ha pensato, e dice la parola di Dio, che Lui ha avuto cura di loro. Essere che noi non ci passa neanche per la testa. E Gesù dichiara, voi siete di un molto più gran valore di questi passeri. La tua vita. Versetto 8, ora vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Quindi ancora un passo ancora più avanti nell'essere discepoli di Cristo, di identificarci anche davanti agli uomini con Lui, no? E devo confessare che io all'inizio, quando ero un giovane credente, avevo un po' paura di parlare di Gesù. Lo confesso. Io amavo il Signore, ma avevo col timore, sai, cosa penseranno di me. Però posso dire oggi che non mi interessa. Perché quello che ha fatto il mio Signore per me, nessuno di loro ha fatto per me. La cura che il Padre Celeste ha avuto per me non ha avuto nessuno di loro. Quindi io ci tengo più la sua opinione che la loro. Anzi, la loro opinione non ci tengo per niente. Anche venerdì, quando sono stati con i bambini alla quinta elementare, anzi è andato benissimo, Dio vi benedica chi ha pregato, una delle bambine mi ha chiesto, ma se tu vorresti lasciare fare pastore e lasciare la tua chiesa, potresti farlo? E io ho detto sì, c'ho il libero arbitrio, potrei farlo. Però io ho detto, dal primo giorno che ho conosciuto mio Signore Gesù, non ho mai voluto lasciarlo. Perché io ho detto, bambini, Gesù è così meraviglioso. E Lui è sempre stato vicino a me, è il mio migliore amico, e quindi io non lo abbandonerò mai, non perché non posso, ma perché non voglio. Perché veramente ho scoperto il migliore amico. Veramente ho scoperto uno che mi sta sempre accanto. Mi ricordo quando io sono andato in missione con Cristo la Risposta, ho preso un volo da Seattle nella città di El Paso, vicino alla frontiera del Messico. Era veramente la prima volta che io mi ero allontanato dalla mia città, dalla mia famiglia. Ero un giovane ragazzo di 25 anni. E la sera in cui mi sono arrivato qui a questo centro missionario lì in El Paso, tutti gli altri missionari erano fuori in un carcere a ministrare quella sera. Quindi il fratello che mi ha portato dall'aeroporto mi ha fatto vedere il dormitorio dei maschi, ha detto, sai, puoi mettere le tue cose qui, questa sarà la tua stanza. E poi lui doveva andare con la sua famiglia a stare con loro. E mi ricordo, avevo questo sentimento di tristezza, di depressione, sai, lontano dalla famiglia, questo luogo sconosciuto. E poi non c'era neppure qualcuno lì. E sai, ero depresso, ho detto, ma io voglio domani prendere il primo aereo e tornare a casa. No. E mi ricordo che camminavo in questo centro lì da solo e pensavo, mamma mia, non c'è nessuno qua per me. E poi il Signore mi ha parlato e Lui ha detto, Craig, io sono qui per te. E mi sono messo a piangere e ho detto, grazie Signore, veramente Tu sei sempre qui, perdonami che mi sono scordato che Tu sei qui per me, che sei sempre qui per me. Quindi Gesù ci chiama di confessarlo davanti agli uomini, di non vergognarci di Lui. Lui dovrebbe vergognarsi di noi. Amen. Però Lui non si vergogna di noi se noi lo confessiamo. Lui dice, voi mi riconoscerete, anche io ti riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Gesù non ci chiede la perfezione, ma ci chiede di professare Cristo pubblicamente. Anche per questo a volte noi facciamo una chiamata di venire avanti, non tanto che io devo pregare, perché uno può accettare il Signore anche a casa sua, o anche dove è seduto nella chiesa, ma di fare col passo di pubblicamente riconoscere, di identificarsi con Cristo. Io credo in Gesù e pubblicamente voglio dirlo anche agli altri. Adesso a giugno avremo battesimi e queste persone anche pubblicamente daranno testimonianza della loro fede in Cristo. a dire al mondo: io sono morto a voi, la mia vecchia vita è sepolta in Cristo e adesso ho una nuova vita in Gesù. E poi in versetto 10: e chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Il peccato che Dio non può perdonare non è l'omosessualità, non è adulterio, non è omicidio, ma il peccato che Dio non può perdonare è di negare Cristo, di rifiutare Cristo. Perché quando uno ha rifiutato Cristo, non rimane la possibilità che i suoi peccati possono essere perdonati. Non so se mi spiego bene, no? È come se Dio, no, siamo tutti naufraghi. E Dio dice: qui c'è una barca. Stiamo tutti annegando nel mare, l'acqua sta arrivando, le nostre braccia e le forze stanno mancando. Siamo andati sotto una volta, due volte, no? E Dio dice: guarda, qui c'è una barca. E questa barca si chiama Gesù Cristo, che Lui ha pagato il prezzo per la tua salvezza. Se tu ti metterai nella barca, sarai salvo. E io ti porterò in casa mia e sarai con me per l'eternità. Ma se noi diciamo: no, grazie, io aspetterò la prossima barca, o questa barca non è per me, o io farò io una barca che lo faccio io con le mie mani, allora non rimane perdono per questo, di aver rigettato Cristo come Salvatore. Questo è il peccato che Dio non può perdonare. E noi viviamo nell'epoca dello Spirito Santo in un certo senso. Nel Vecchio Testamento c'era il Padre che si era rivelato. Nei Vangeli viene rivelato il Figlio che ha camminato 3 anni e mezzo il suo ministero terrestre. E dopo Gesù, nel giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa. E Gesù dichiara: se rigettate il Padre e il Figlio, questo può essere perdonato, ma se rigettate lo Spirito Santo è l'ultima opportunità. Se voi rigettate la testimonianza che lo Spirito Santo dà riguardo a Gesù, non c'è salvezza per voi. E poi in versetto 11: quando poi vi condurranno davanti alla sinagoga e ai magistrati e all'autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa dovete rispondere a vostra difesa o di quel che dovete dire, perché lo Spirito Santo in quel stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Quindi la guida dello Spirito Santo anche in quello che dobbiamo dire. Io non uso questo metodo nella Chiesa perché non parla di venire in Chiesa e insegnare la Bibbia. Uno deve meditare e studiare, altrimenti ogni domenica vi direi la stessa cosa e sareste scocciati dopo un po'. Ma noi abbiamo questa certezza che quando siamo chiamati davanti alle persone di testimoniare lo Signore, lo Spirito Santo in quel momento ci metterà le parole in bocca. E abbiamo questa certezza. Se tu hai timidezza di parlare di Gesù, chiedi allo Spirito Santo di darti franchezza. Anche l'Apostolo Paolo nei suoi epistoli, quante volte lui chiede preghiera delle chiese: pregate per me che posso annunziare con franchezza il Vangelo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici in ascolto, vi salutiamo con piacere e vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. La Bibbia afferma di essere la rivelazione di Dio e dice che il suo contenuto è stato ispirato dallo Spirito Santo. Una bella pretesa, si potrebbe dire, ma come facciamo ad affermare che non è vero se non conosciamo il contenuto della Bibbia? Se affermassimo che la Divina Commedia è una porcheria e ammettessimo che però non l'abbiamo mai letta, non ci faremmo certo la figura di persone particolarmente intelligenti. Ma molti fanno affermazioni di questo genere riguardo alla Bibbia e dicono tranquillamente: si tratta solo di favole, ne sono certo, però non l'ho letta e mi baso solo su quello che dicono altri. Non fate questo errore. Cercate di conoscere la Bibbia per poterla accettare o rifiutare sapendo quello che fate. Con questi programmi cerchiamo di aiutarvi a conoscere il libro di Dio. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto. Nel ritorno da scuola, Gianni passava davanti a un cantiere di un edificio di uffici in costruzione e spesso si fermava interessato a dare un'occhiata. I pilastri di cemento armato si innalzavano sempre di più e Gianni si stupiva della velocità con cui l'edificio cresceva e dell'altezza che stava raggiungendo. «Ma come si potrà essere sicuri che non cadrà?» chiese una volta al caposquadra. «Dipende dalle fondamenta», rispose l'uomo, e fece osservare a Gianni come erano larghi e pesanti i pilastri giù in basso. E Gianni in seguito ripensò a queste parole, riflettendo che la vita è come un edificio in costruzione.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica «La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo».
0: Parliamo ancora dell'archeologia e dei dati biblici. La resistenza di Israele contro la Siria portò presto Shalmaneser V ad assediare Samaria nel 724 a.C. Questo re morì tuttavia prima della caduta della città e il suo successore, Sargon II, se ne attribuisce la cattura finale nel primo anno di regno, il 722 a.C., lo stesso dice, senza che ne sia fatto il nome, il testo di Secondo Re 17:6. Tra il bottino egli vantò la cattura degli dei in cui confidavano. Questa affermazione costituisce un'allusione interessante che convalida l'esistenza in quest'epoca del politeismo di Israele e di Samaria, oggetto delle continue critiche dei profeti contemporanei. Questo stesso testo di Sargon reca il racconto della desolazione di Babilonia, che ricorda molto da vicino il linguaggio del capitolo 13 di Isaia. Sargon riferisce il ripopolamento di Samaria con persone portate da altre parti dell'impero e le tavolette di Guzana mostrano che vi vissero in seguito esuli ebrei. Israele era ora diviso e assorbito nel sistema provinciale assiro, cosicché Giuda si trovò ad affrontare la Siria da sola. Sennacherib, figlio di Sargon, attaccò Giuda nel 701 a.C. e riferisce la conquista di Lachis e dei villaggi circostanti sia nei suoi annali che sui rilievi del suo palazzo, e lo stesso dice il testo di Secondo Re 18:13.
1: Le sue iscrizioni concordano con la narrazione biblica nel dichiarare anche che all'inizio Ezechia gli pagò un tributo. E le variazioni nel peso del tributo sono dovute forse al differente sistema di misure allora prevalenti. Ambedue le narrazioni sono concordi nell'affermare che Gerusalemme subì l'assedio in questo periodo, e Sennacherib afferma di aver rinchiuso Ezechia il giudeo nella sua città reale come un uccello in gabbia. L'assenza di ogni dichiarazione nella storia assira descrivente la caduta della città potrebbe essere considerata come acquiescenza all'affermazione di vittoria da parte giudea. Vi sono tuttavia alcune difficoltà nell'allineare cronologicamente i racconti ebraico ed assiro. Albright considera che gli ebrei fusero i racconti delle due invasioni e che l'assedio di Gerusalemme fosse più vicino alla fine del regno di Sennacherib nel 681 a.C. L'autore ha cercato altrove di mostrare l'inadeguatezza di questa posizione. L'assassinio di Sennacherib, raccontato in Seconda Re capitolo 19, è argomento di testi tanto assiri che babilonesi.
0: Sennacherib, stando alle sue lettere personali, diresse gran parte del suo sforzo contro il ribelle caldeo Marduk Aplaiddin II, cioè Merodach Baladan, che mentre regnava temporaneamente in Babilonia nel 703-702 a.C., cercò alleanza con Ezechia quando fu chiaro che un'ulteriore guerra con la Siria sarebbe terminata con la vittoria. Esaradon, re di Assiria, contava fra i suoi tributari Manasse, re di Giuda. Secondo le condizioni dei trattati cui tali vassalli sottoscrivevano, essi dovevano accettare come loro dio l'iddio d'Assiria e impegnare coloro che sarebbero loro seguiti alla fedeltà per sempre all'Assiria. Le lettere assire dicono come gli abitanti di Giuda inviarono 10 mana d'argento come parte del loro debito annuo. Lo studio di questi trattati mostra ampiamente lo sfondo del pensiero del periodo biblico. Come i patti biblici, essi sono sistemati in discorso diretto con un prologo storico, testimonianze divine seguite da condizioni e terminano con maledizioni e benedizioni. Questa forma risale al secondo millennio avanti Cristo. L'aspetto distintivo dei patti dell'Antico Testamento di tutti i periodi è naturalmente che essi sono opera del Dio uno e che ad essi rende testimonianza direttamente nei confronti del suo popolo ed il loro scopo è spirituale.
1: Altro contributo alla delucidazione della storia di Giuda prima dell'esilio è dato dalle tavolette babilonesi. La cronaca babilonese, che costituisce una fonte storica unica, attendibile e contemporanea, riferisce il movimento di truppe egiziane in appoggio all'azione della retroguardia assira al Qarran dopo la caduta di Ninive nel 612 a.C., descritte in maniera pittoresca come nel libro del profeta Naum. Va osservato che, come avviene spesso, i testi non ebraici e l'interpretazione storica della scrittura, come nel caso di Al avente forza di El contro, vengono ora spiegati da particolari dati intorno alla battaglia di Carchemish del 605 a.C. La stessa cronaca registra l'attacco contro le tribù arabe di Kedar e Hazor profetizzato da Geremia. Questi oracoli venivano precedentemente considerati tardo riflesso di attacchi portati contro queste tribù nel 648 a.C., o si riteneva che fossero stati confusi con le incursioni compiutevi da Nebucodonosor nel 681 a.C. Invece non è così.

Carissimi amici che siete in ascolto, vi ringraziamo ancora per aver scelto questo programma e preghiamo il Signore perché esso possa servire di incoraggiamento e di stimolo morale per molti. Come diciamo spesso, noi non siamo qui solo per aiutarvi a trascorrere un po' di tempo in maniera sana e tranquilla, ma desideriamo soprattutto parlare a coloro che sono senza speranza e senza certezza, perché possono uscire fuori dalle nebbie della confusione in cui vive questa nostra società, per contemplare il sole della giustizia, cioè il Signore Gesù Cristo, colui che con la sua venuta sulla terra offre a tutti gli uomini la possibilità di passare dalla morte alla vita. Infatti la sua è una parola vivificatrice, rigeneratrice, capace di ribaltare quella situazione di abulia e di incertezza in cui ci troviamo a causa del nostro peccato. L'Apostolo Pietro in una delle sue lettere scrive: «Siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio». Poi aggiunge ancora: «La parola del Signore rimane in eterno, e questa parola è la parola che vi è stata annunziata». Questo vuol dire che quando con onestà ci mettiamo all'ascolto di questa parola, avviene non solo un miracolo nella nostra vita, ma possiamo cominciare da capo un'esistenza completamente nuova che ci permetterà di testimoniare del più grande miracolo a cui si possa assistere oggi. Ho letto di un vecchio contadino della Corea del Sud che aveva fatto l'acquisto di una copia del Vangelo di Matteo e una copia del Vangelo di Marco e li aveva letti con grande interesse. Un giorno, mentre si trovava nei campi per il suo lavoro, nella sua casa scoppiò un violento incendio ed essa andò interamente distrutta. A suo ritorno constatò che non si era potuto salvare nulla, ad eccezione dei due Vangeli che un membro della famiglia aveva strappato all'incendio senza nemmeno ben sapere che cosa fossero. Questo fatto produsse in lui una profonda impressione, perché era convinto che la cosa non fosse dovuto alla casualità. Perciò, pur nel dolore della perdita che lo aveva colpito, rilesse con interesse ancora più profondo quelle due copie dell'Evangelo e ne parlò con i suoi vicini di casa. All'inizio queste persone lo coprirono di scherni e di disprezzo nel vederlo leggere tanto avidamente quei libri cristiani, anziché mostrarsi turbato per la grave perdita che aveva subita. Alla fine però lo lasciarono tranquillo e gli riaffermarono nuovamente la loro amicizia. Intanto il messaggio dell'Evangelo penetrò profondamente nel suo cuore, tanto da creare in lui il desiderio di parteciparlo ai suoi concittadini. Sta di fatto che in un breve tempo in quella borgata ci furono più di 80 conversioni al Signore e quest'opera fu unicamente risultato della lettura di questi due Evangeli. Credo che tutto questo non possa passare inosservato, anzi costituisce la prova del potere insito nella parola di Dio. Vediamo infatti che essa, mediante l'azione potente ed illuminante dello Spirito Santo, non solo produsse un cambiamento profondo in questo coreano, ma operò lo stesso miracolo nei suoi concittadini. Prima di quel momento essi non erano mai stati influenzati da nessun tipo di cultura cristiana, ma come tutti erano legati alle loro tradizioni ancestrali. Quello che è avvenuto è la conferma di quello che ha insegnato Gesù nel presentare lo Spirito Santo ed il suo compito. Egli aveva detto: quando sarà venuto lui, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me; quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Lo Spirito Santo quindi attualizza e rende potente la parola di Dio al punto da renderla operante nella vita di quelli che la ricevono con riverenza e rispetto. Ci sono persone che ritengono la Bibbia un libro superato,
tutt'al più un cimelio da conservare a testimonianza della religiosità del passato. Ma questo è il più grande errore che si possa fare. Quante volte nella storia la parola di Dio ha dimostrato di avere la potenza di trasformare le persone più lontane da Dio, persone che noi ritenevamo irrecuperabili. D'altra parte, questa esperienza è largamente confermata da quello che leggiamo nel libro degli Atti. Ci viene detto che dopo la morte di Stefano, una grande persecuzione cominciò contro i discepoli che si trovavano a Gerusalemme. Ma Dio, che è veramente sovrano e si trova al di sopra di tutti, si servì di questa persecuzione per compiere la sua volontà. Non è forse straordinario tutto questo? Hai permesso alla parola di Dio di agire nella tua vita? Ne parleremo dopo la pausa musicale.

La parola di Dio è potente e non può essere fermata dalle intimidazioni degli uomini. Per questa ragione è stato detto che il sangue dei martiri ha sempre contribuito alla crescita e all'affermazione della Chiesa. Infatti sappiamo che la morte e la lapidazione di Stefano contribuì largamente alla diffusione e alla propagazione della verità divina che i nemici dell'Evangelo volevano soffocare. L'ultimo gradino della crudeltà umana contro Stefano fu la sua condanna a morte. Ma, cosa meravigliosa, la fede cristiana si dimostra più forte della morte. Stefano era attaccato a Cristo e Satana non ha potuto fare nulla contro di lui. Sta scritto che i cristiani della Chiesa di Gerusalemme fecero una cosa molto bella che frustrò i progetti del nemico. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Come le nuvole che fuggono davanti alla tempesta, portando sulle terre aride le loro piogge rinfrescanti, così i discepoli perseguitati portarono le loro acque della vita alle anime assetate che si trovavano nelle regioni più lontane. L'evangelista Filippo va verso i samaritani che si mostrano sensibili al messaggio della parola di Dio, proprio loro che avevano resistito ai richiami del giudaismo ortodosso. Infatti Filippo andò fra quelle popolazioni e predicò colui che è al centro delle scritture, cioè Gesù Cristo, tanto che gli effetti della verità, accolta con semplicità, sono immediati. Sta scritto che vi fu grande gioia in quella città. La potenza della parola di Dio viene così messa in evidenza e le persone che prima coltivavano solo una inutile religiosità di tipo tradizionale, senza vita, adesso di fronte alla parola di Dio, vivificata dalla potenza dello Spirito Santo, passano dalla morte alla vita. Non trovate, cari amici, che questo sia meraviglioso? Questa non è una possibilità remota, ma l'esperienza di tutti quelli che credono in questa parola e nel Signore Gesù Cristo, ricevendo da Lui la salvezza e la certezza della vita eterna. Che Egli stesso allora vi aiuti a rispondere positivamente. Leggiamo ora dalla prima lettera di Pietro, al capitolo 4, versetto 14. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di Lui. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro, malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre perché è cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Nelle nostre conversazioni precedenti su questi versetti abbiamo parlato di diversi tipi di prove, di sofferenze che si possono incontrare nel corso della nostra vita. Ed abbiamo visto come l'Apostolo Pietro sia molto categorico nell'affermare che un cristiano non dovrebbe mai soffrire perché ha commesso qualcosa di male. È vero che non siamo perfetti, ma il nostro dovere è quello di vivere vicini al Signore e di camminare per lo Spirito Santo. Quando questo accade, saremo guardati dalle cadute, perché, come sta scritto, il Signore è colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Non dobbiamo perciò cercare un alibi nel fatto che siamo deboli, ma dobbiamo ricordare che il Signore spiega tutta la sua potenza nei nostri confronti per aiutarci ad essere vittoriosi sul peccato. Ma c'è un'altra possibilità, quella di soffrire a motivo della fede, cioè soffrire come cristiani. Ebbene, di questo non dobbiamo avere paura, ma rallegrarci nel Signore, perché questo vuol dire essere identificati con Lui ed avere il privilegio di partecipare alle sofferenze di Gesù Cristo. Non dimentichiamo che quando inizialmente i credenti in Cristo vennero chiamati per la prima volta cristiani, questo venne fatto per disprezzo, per ghettizzarli. Ma quelli che hanno agito in questa maniera non si rendevano conto che così facendo hanno reso ai cristiani il più bel servizio che avrebbero mai potuto immaginare.
perché si tratta di un nome, un appellativo che richiama Gesù Cristo, il Salvatore, colui che attendiamo di incontrare e di vedere per servirlo nell'eternità. Si tratta del nome che è al di sopra di ogni nome, il solo per il quale si possa essere salvati. Allora, se siamo ostacolati, se siamo oggetto di scherno, perché noi vogliamo attenerci soltanto a Gesù Cristo, non dobbiamo preoccuparci. Anzi, lo dobbiamo ritenere come un titolo di onore. In genere nel nostro mondo appartenere ed essere identificati con un casato nobile e prestigioso è qualcosa che riempie di orgoglio, di cui andare fieri. A maggior ragione non dovremmo allora essere contenti di essere identificati con il Figlio Eterno di Dio. Chiediamo al Signore stesso di aiutarci ad essere coerenti e a vivere all'altezza del nome che portiamo. Raccogliamoci in preghiera. Signore, noi desideriamo ringraziarti per la parola che abbiamo ascoltata e perché nuovamente nella tua pazienza tu ci hai richiamati ad una vita di coerenza e di fedeltà a te, in modo da poter onorare il nome che tu ci hai dato. Oh Signore, come siamo contenti di poter essere chiamati cristiani, di poter così definirci tuoi figli e sapere che adesso tu ci tieni nella tua mano e non c'è più nessuno che possa separarci da te. Signore, mentre noi ti ringraziamo per questo, ti chiediamo la forza e l'aiuto per veramente glorificare e onorare il tuo nome tramite la nostra vita. Ti preghiamo per tutti i nostri ascoltatori, su cui invochiamo le tue benedizioni.

Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse, capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra eran passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima son passate». E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io fo ogni cosa nuova». Ed aggiunse: «Scrivi, perché queste parole son fedeli e veraci». Poi mi disse: «È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, ed io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò meco dicendo: «Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo appresso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa d'una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto. Aveva 12 porte e alle porte 12 angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figliuoli di Israele. A oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e ad occidente 3 porte. Il muro della città aveva 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava meco aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città e le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza e la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diaspro, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crispazio, l'undicesimo di glacinto, il dodicesimo d'ametista e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta ad una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendino in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte quivi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono iscritti nel libro della vita dell'Agnello.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, rieccomi qui con voi, amici d'ascolto. Mario Pieri adesso al microfono, pronto a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Come sempre però, come quasi sempre, non sarò da solo, infatti saranno con me e con voi oggi Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono, con una delle sue interessanti considerazioni, e Aylwen Morgan. Entrambe, sia Maria Teresa De Giustina che Aylwen Morgan, ci diranno qualche cosa sul pianeta matrimonio. Quindi vi invito, ecco, a restare con noi e a seguire il programma Contrappunti di oggi, che inizia come sempre con una bella canzone, della quale vediamo subito insieme il testo, la traduzione delle parole. Ecco, innanzitutto si intitola Deep Love, ce la presenterà Michelle Thames, e dicono le parole: il cielo chiama il campanile e mentre echeggia il mio nome ti sento nell'aria che respiro. Trascendendo tutti gli anni che sono passati, tu ti muovi come l'oceano sotto il sole, la mia anima si intreccia con il santo, l'amore sonda ogni cosa e ogni persona, e il tuo amore scopre tutto quello che sono. Sono confuso davanti al tuo amore profondo, Signore. Il tempo passa e io prego che tu sarai vicino a me mentre mi inginocchio, e ti vedo anche nell'aria che respiro. Deep Love, amore profondo, da Michelle Thames. Adesso allora ce l'ascoltiamo insieme, amici, buon ascolto.

Ecco, dicevo in apertura che avremmo parlato del matrimonio. Cosa aspettarsi dal matrimonio? Il matrimonio, questo pianeta immenso, è proprio lì, in quell'ambito, nell'ambito della famiglia, che impariamo anche ad amare il

Quel giorno in cui, sposata da un certo tempo, ho sentito la piccola voce tranquilla di Dio che mi parlava. Era uno di quei giorni in cui mi stavo rifacendo mentalmente la lista delle mie frustrazioni. Mio marito era insensibile ai miei bisogni emotivi. Mio marito non mi aiutava. Mio marito non capiva la mia stanchezza. Avevo rinunciato alla mia carriera. Per che cosa? Avevo avuto tante speranze e ora che cosa mi ritrovavo? Marito, figli e doppio lavoro. Sono convinta che quel giorno la voce di Dio, udibile solo da me naturalmente, mi ha fatto mettere i piedi a terra, tirandomi giù dalle nuvole irreali in cui mi ero cullata prima del matrimonio e da cui non mi piaceva scendere. Era chiaro, dal matrimonio stavo aspettando l'impossibile e avevo bisogno di guardare la realtà in faccia. La vita matrimoniale è la relazione più difficile, che siamo credenti o no, perché è quella che mette più crudelmente in luce i difetti non solo del coniuge, ma anche i propri. Purtroppo però, questi ultimi non li vediamo o li scusiamo, quelli dell'altro no, invece. Quando si è single, se i genitori sono opprimenti, si può sempre uscire la sera con gli amici a prendere una pizza e una boccata di ossigeno. Se in ufficio i colleghi sono antipatici, quando il turno di lavoro è finito si saluta e si va via. Se sei un insegnante e hai una classe di bambini che ti fa impazzire, quando suona il campanello riconsegni i rampolli alle rispettive madri con un bel sorriso e non ci pensi più fino all'indomani. Ma quando ti sposi, col coniuge ci mangi, ci bevi, ci vai a letto e te lo ritrovi lì quando ti alzi. E le pecche vengono fuori tutte, perché lui russa, vuole il caffè pronto quando si alza e lei gli dice che suo padre il caffè se lo preparava sempre lui. Ma noi avevamo parlato di tutto mentre eravamo ancora fidanzati, ti dice qualcuno o qualcuna. Perché le cose sono così diverse adesso? La risposta non è difficile. Il fidanzamento è un periodo bello ma balordo, in cui si mette in mostra il meglio. Lui per conquistare la ragazza che gli piace e lei per farsi conquistare. Poi, detto il solenne sì, cade la maschera. Non per niente molte coppie decidono di separarsi già durante il favoloso e costosissimo viaggio di nozze in Thailandia o ai Caraibi. Non siamo fatti l'uno per l'altro, dicono freschi freschi e sorridenti a papà e mamma al loro rientro. E così iniziano le pratiche per la separazione, pensando che al prossimo tentativo le cose andranno meglio. Ma essere sposati e rimanere veramente felici di esserlo è così difficile? Con tutta onestà, direi che è quasi umanamente impossibile, a meno che non ci siano alcuni elementi di base. Il primo è la convinzione che nel piano di Dio il matrimonio è una relazione che dura tutta la vita. Dato che la separazione oggi è considerata una possibilità normale, questo concetto biblico è meno chiaro nella mente di chi si sposa, anche se sono probabilmente pochi quelli che si sposano con l'idea di separarsi. In secondo luogo, è importante che sia lui sia lei abbiano la determinazione di ubbidire personalmente a quello che Dio dice. In altre parole, che siano due credenti che desiderano e si impegnano a fare piacere soprattutto a Dio. La Bibbia dà delle direttive molto precise agli sposi. A lui dice, senza mezzi termini, che deve essere il capo di sua moglie e che la deve curare e amare con lo stesso tipo di amore che Cristo ha avuto e ha per la sua Chiesa. A lei dice che deve essere l'aiuto adatto per suo marito, rispettandolo come la guida della famiglia. Ma oltre a questo, che è già molto, dà agli sposi credenti, proprio in quanto sono credenti, degli insegnamenti molto precisi sulla loro condotta personale. Se quello che la parola di Dio dice sulla gentilezza, l'autocontrollo, l'amore e la pace fossero praticati di più in famiglia, le cose cambierebbero anche in casa. Purtroppo invece la cortesia, le buone maniere, l'abitudine di dire grazie si usano con gli estranei, mentre in casa si trascurano. In fondo, il comando di amare il prossimo come noi stessi, che si dimostra facendo il bene che vorremmo fosse fatto a noi, vale anche e soprattutto
in famiglia.

0: Infatti, chi è più prossimo del marito e della moglie? Invece, le relazioni in tante famiglie sembrano il festival della maleducazione, del rancore e delle ripicche. Se lei non lo fa, non lo faccio neppure io, dice lui. Se lui non è attento ai miei desideri, s'arrangi, mica sono la sua serva, ribatte lei. E così l'egoismo trionfa. Ma vincere l'egoismo è difficile, se non impossibile, perché fa parte della nostra stessa natura. Soltanto appoggiandosi sulla potenza dello Spirito Santo e con un impegno attento e determinato si può cominciare a tenerlo a bada. Da chi si comincia? Beh, l'ideale è che si cominci insieme, e cioè con un proponimento concorde di tutte e due i coniugi. Però, dato che l'unica persona di cui sono veramente responsabile sono me stessa, l'attenzione e la disciplina dovranno cominciare da me. Ma non vorrà mica dire che devo annullarmi. Non sarà mica rinunciare ai miei diritti e alla mia realizzazione, chiedete. No, rispondo io. Sarà piuttosto l'unica cosa intelligente che si possa fare, perché se cambio profondamente io, cambierà di conseguenza anche il mio coniuge. Se lavoro sulle mie reazioni e sul mio carattere, molto probabilmente anche chi mi sta vicino reagirà positivamente, a meno che non sia proprio un irriducibile. Questa è stata la mia esperienza, cominciata con quel richiamo al realismo che Dio mi ha fatto. Ho finito di chiedere l'impossibile e ho capito che quello che doveva cambiare era il mio atteggiamento. E cerco di continuare ancora oggi. Non mi voglio accontentare della mediocrità. Voglio migliorare e imparare costantemente. Hai sposato un pignolo che vuol fare i conti di casa ogni settimana, se non addirittura ogni sera? Non considerarlo un segno di sfiducia da parte sua, ma adattati al suo desiderio e ringrazia Dio che hai un marito attento e che probabilmente non farà spese pazze e inutili. Hai sposato una donna un po' rilassata e sempre in ritardo? Incoraggiala a fare dei piani ragionevoli e cerchi di essere lì per aiutarla a mandarli a effetto, soprattutto quando la cosa per te è importante. Piano piano vedrai che migliorerà. Come nella maggior parte delle situazioni della vita, le soluzioni partono da una decisione della mente. Si deve decidere che il nostro matrimonio funzionerà e che si andrà d'accordo. Oggi cedo io, domani cedi tu. Dopodomani troveremo un compromesso. Sempre pronti a fare un passo avanti, con la determinazione di far piacere a Dio, a farsi piacere reciprocamente e di venirci incontro, finché morte non ci separi. Il più tardi possibile, perché un po' di paradiso lo stiamo già sperimentando qui.
1: E grazie ad Aylwen Morgan. La musica, Albino Montisci, una bella canzone tratta dall'album Semplicemente Lode, intitolata Credo.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti prosegue adesso, come già vi avevo annunciato in apertura di programma, con un altro ospite. Si tratta di Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma, con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Anche questa ha a che fare con il tema del programma di oggi, che è, come ho già detto, quello del matrimonio, della vita di coppia. Ma ascoltiamo adesso Maria Teresa.
2: Sono di nuovo Maria Teresa per il nostro brevissimo appuntamento e per ancora raccontarvi qualche esperienza che succede a casa nostra. A casa nostra mio marito e io siamo felici di essere sposati, siamo ancora insieme, come usa dire oggi, tristemente. Stiamo bene insieme e, se il Signore ce lo permette, avremo l'intenzione di stare insieme ancora molti anni. Il matrimonio è un progetto meraviglioso che Dio ha fatto all'inizio della creazione, quando disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E Dio creò l'uomo a immagine di Dio, li creò maschio e femmina e Dio li benedisse. Questo progetto si trova nel libro della Genesi, proprio nel primo capitolo. Ma non è detto che il matrimonio sia per tutti e che sia l'unico mezzo per essere felici. Si può esserlo pienamente anche se si è single, come si dice oggi, e io lo so molto bene, perché anche prima di sposarmi mi sono sentita perfettamente realizzata e felice nel mio lavoro e in quello che facevo. Quando si osservano e analizzano e poi i matrimoni degli altri, si vede chiaramente che il matrimonio non è necessariamente una garanzia di felicità. Ma ben pochi lo capiscono e ci credono. È un grosso sbaglio cercare di sposarsi a qualsiasi costo, per paura di perdere l'unica e sola occasione di sistemarsi. Chi si sposa con questo pensiero firma una specie di condanna a vita, per non chiamarlo una condanna a morte. Sono troppe le donne che sono venute a piangere da me quando non c'era più molto da fare e che a volte mi hanno detto: avevi ragione, avrei dovuto darti retta. Allora il problema è come scegliere. Per una ragazza, secondo me, il segreto per valutare un ragazzo sta in due parole: si deve provare per quella persona ammirazione e rispetto. Molte ragazze giovani mi dicono: ma lui è tanto carino. Beh, vi prometto che il carino passa presto e ci vuole qualche cosa di più. Allora vorrei domandare a chi pensa di avere qualche indicazione su come scegliere: ammiri il tuo ragazzo per la sua mente? È un tipo che ragiona bene, che formula i suoi pensieri con chiarezza, non il tipo che dice cioè, dunque, niente prima di cominciare a parlare, che poi non si sa mai dove arrivino? È un tipo che sa quello che crede? Ha una fede profonda, delle convinzioni precise sulla parola di Dio, su quello che crede? Lo ammiri per la sua vita morale, per i suoi principi, per la sua voglia di lavorare e la sua coerenza nel comportarsi? Ti rispetta come donna? Ti rispetta come donna? Ti piace fisicamente, dato che anche questo lato non guasta? Se non si può rispondere sì a questi requisiti, è meglio dimenticarlo. Sarebbe un marito sconsigliabile e che sarebbe difficile riconoscere come guida e vero capo della famiglia, dato che la Bibbia dice che le mogli devono rispettare e sottomettersi al marito. Come ci si può sottomettere a uno che non si ammira? Ai ragazzi puoi dire di scegliere una donna che sa ragionare e che dimostra un certo equilibrio di carattere. Se piange troppo, ride troppo, fate attenzione, perché non è facile passare una vita costantemente sulle montagne russe. Poi dovrebbe essere una ragazza che si fa rispettare e che sa lavorare. Se è una che non muove un dito per aiutare sua mamma e non si dà una mossa in situazioni in cui c'è bisogno di dare una mano, scordatevela. Oppure fate conto che avrete sempre in casa la suocera col servizio di pronto soccorso e che dovrete prepararvi a lavare voi i piatti, a passare lo straccio sul pavimento e fare tutto quel che vuole lei. Posso aggiungere che dovrebbe essere anche carina, ma questo non c'è troppo bisogno di menzionarlo perché gli uomini troppo spesso guardano solo a quello e poi si ritrovano con un'occhietta per la vita. Livelli troppo alti? Non credo di averli messi. E in ogni modo, se i livelli sono alti e poi si devono abbassare un poco, saranno pur sempre livelli molto accettevoli. Come mai non ho parlato di pregare prima di scegliere? Beh, la preghiera è molto importante, però direi, e forse mi troverete che parlo un po' come una pagana, ma direi che quando le emozioni sono coinvolte la preghiera serve a poco. Bisogna pregare prima e poi, quando ci sono le emozioni di mezzo, meglio usare la mente, il buon senso e poi chiedere a Dio di aiutarci a fare quello che la nostra mente e il nostro buon senso ci suggeriscono.

Ringraziamo anche Maria Teresa Stendridge, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con le sue interessanti considerazioni sul progetto del matrimonio. Ecco, abbiamo parlato oggi del matrimonio e per finire, in chiusura, volevo lasciarvi questa canzone che è purtroppo l'epilogo di tanti matrimoni, cioè quello del divorzio. Il danno del divorzio, dice Cindy Morgan, che canta questa canzone, è un qualche cosa che ho visto da vicino e prego Dio che ci aiuti a mantenere le nostre promesse. Ecco, la canzone che ascoltiamo si intitola proprio The Promise, cioè le promesse. Ascoltiamo in chiusura da Cindy Morgan. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia, ci risentiremo presto e appuntamento al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori che ci onorate con la vostra attenzione, vi invitiamo, Patrizia ed io, ad ascoltare la lettura della parola del Signore che vogliamo trarre dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 5, dai versetti 22 a 30.

Inoltre, il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Ed egli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

0: La perfetta unità esistente fra il padre e il figlio fu ribadito ulteriormente da Gesù con le affermazioni che abbiamo ascoltato. Il padre non giudica direttamente, ma ha delegato il figlio per questo importante ufficio. E dobbiamo considerare che giudicare nelle scritture è sinonimo di governare, di guidare, di amministrare, ed è espressione di autorità e potere che giungerà in seguito al giudizio universale. Ciò che Gesù volle farci capire è che egli è stabilito dal Padre come il sovrano assoluto, colui che governa il mondo, che possiede ogni autorità in cielo e in terra. Nel momento in cui il Signore affermò queste verità, si presentò come un semplice uomo, senza manifestazioni di gloria, ma nell'umiltà della sua umanità. Se non fossero esistiti i segni miracolosi da lui compiuti, le sue parole potevano sembrare quelle di un esaltato, ma le opere compiute testimoniavano della realtà delle sue parole. In questo testo troviamo come Gesù si sforzò di far comprendere ai giudei del suo tempo, ed ora anche a noi, la sua vera natura e il compito che aveva ricevuto dal Padre, cioè quello di portare la vita, la vera vita, all'umanità perduta. Con queste parole chiese fiducia, domandò di essere creduto, di venir preso seriamente, di essere riconosciuto come colui che possiede ogni potere ed ogni autorità. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, capitolo 2, dopo aver descritto l'abbassamento di Cristo e il suo conseguente innalzamento, affermò che davanti a lui si piegherà ogni ginocchio, sia nei cieli, sulla terra e sotto la terra, semplicemente perché Gesù è il Signore. È una pagina che riguarda il futuro. Ora siamo ben lontani dal riconoscimento universale della signoria del Signore Gesù, ma siamo certi, per la parola del Signore, che tutto questo avverrà. Quale privilegio, quale favore, quale vantaggio possiedono oggi i cristiani mentre vivono in questo mondo colmo di errore e di orrore, peccato, violenza, cattiveria e ribellione. Quale privilegio hanno i cristiani perché possono pregare e piegare le loro ginocchia davanti all'unico Signore, riconoscendolo e proclamandolo degno di ogni onore, di ogni lode, di ogni ringraziamento e adorazione. Venite, dice il salmista, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Oggi, se udite la sua voce attraverso le mie deboli e povere parole, cari amici, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: La nostra rubrica passo dopo passo ci porta nel libro dell'Esodo, dove leggiamo: e Dio disse: va, perché io sarò con te. Per certo, se il Signore mandò Mosè in missione, non fu per lasciarlo solo. E queste sono proprio le parole che Dio disse a Mosè in quella occasione. Visto l'enorme rischio implicato e la grande potenza necessaria, sarebbe stato assurdo mandare un povero ebreo solitario a confrontarsi con il più potente re del mondo e poi abbandonarlo a se stesso. È impensabile che un Dio sommamente saggio potesse far competere il povero Mosè con Faraone e le enormi forze dell'Egitto. Quindi egli dice: io sarò con te, per sottolineare che non lo lascerà andare da solo. Anche nel nostro caso è valido il medesimo principio. Se sono mandato dal Signore per un incarico particolare, munito di una semplice fiducia nella sua potenza e con un occhio sincero rivolto alla sua gloria, posso essere certo che Egli sarà con me, proprio come accade a molti missionari in situazioni difficili. La missione che mi affida gli impone di sostenermi. Non è abbastanza? Cos'altro posso volere? Se tutti gli angeli fossero con me, potrei anche fallire. Ma se Dio è con me, avrò sicuramente successo. Dovrò soltanto badare ad agire in modo degno di questa promessa. Non devo andare timidamente o in modo apatico, incautamente o con animo presuntuoso. Che persona deve essere colui che ha Dio con sé? In tale compagnia conviene che mi comporti da uomo e come Mosè mi presenti dinanzi a Faraone senza alcun timore.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici, qui Eros Bacocina che viene a voi con la buona novella, il settimanale programma che la nostra fratellanza vi presenta quale contribuzione spirituale alla vita di questa nostra comunità. Quest'oggi abbiamo il piacere di presentarvi un altro messaggio del dottor Mariano De Gange. Il dottor De Gange è missionario, insegna in un'università del Canada e ha anche contribuito con diversi messaggi radio. Quest'oggi ne presenterà uno dal titolo La chiamata di Cristo e risponderà alla domanda perché noi dobbiamo seguire Gesù. Ma prima di presentarvi questo suo messaggio, vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

Il peccato è una trasgressione della legge di Dio. Il peccato merita non l'approvazione, ma la condanna di Dio. L'umanità è tutta in subbuglio, è in uno stato di miseria e di morte. Nella sua lettera ai Romani, capitolo 5, al versetto 12, l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un solo uomo, cioè Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte. La potenza del peccato, la condanna del peccato, come un'ombra maligna, si estende su tutta l'umanità. Il nostro Signore Gesù Cristo, il gran medico dell'anima, fa un'analisi della nostra situazione e Lui esamina il cuore dell'umanità e la sua diagnosi si trova nell'Evangelo di San Matteo, capitolo 5, al versetto 19. Il gran medico dice: «Dal cuore peccaminoso procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano la vita umana». Ora, in che consiste la miseria del peccatore? Prima di tutto, la comunione con Dio viene interrotta. Invece di comunione con Dio, c'è un distacco, una rottura, una gran distanza, uno stato di ostilità, di inimicizia. Questo si vede nel libro della Genesi, al capitolo 3. Adamo ed Eva si ribellano contro Dio, sono disubbidienti, peccano, si vergognano, si sentono colpevoli. E che cosa fanno? Invece di avvicinarsi a Dio, prendono la loro fuga e cercano di

quando Adamo ed Eva peccarono, furono cacciati fuori dal paradiso terrestre. Disubbidienti al re dell'universo, divennero poi soggetti alla condanna di questo sovrano. Con la loro disubbidienza hanno guadagnato il salario del peccato, ed il salario del peccato è la morte eterna. Nel giorno del giudizio, i peccatori che non vengono al ravvedimento udranno la sentenza del giusto giudice che dirà: andatevene, allontanatevi da me, andate nel fuoco eterno preparato per il diavolo ed i suoi angeli. Queste parole di Gesù si trovano alla fine del capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Il peccato porta miseria, condanna, morte eterna. Ma la storia non finisce qui. C'è la buona novella. E Dio non ha lasciato l'umanità perire nello stato di peccato, di miseria e di morte. Egli ha rivelato il suo piano di salvezza. Egli ci ha fatto conoscere la sua grazia, la sua misericordia, il suo beneplacito. Egli si muove per liberarci dallo stato di peccato, miseria e morte. Egli desidera condurci ad uno stato di salvezza mediante un Salvatore. E questo Salvatore è mediatore del patto nuovo, mediatore della salvezza. Come si chiama questo mediatore? Non si chiama Paolo, non si chiama Pietro, non si chiama l'arcangelo Michele, non si chiama Maria Vergine. Questo unico mediatore e salvatore si chiama Gesù Cristo, Figlio di Dio, nostro Salvatore. Nella sua prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, l'Apostolo Paolo ci dice che vi è sol un mediatore tra Dio e noi, ed il nome di questo mediatore è Gesù Cristo. Tramite Cristo, la grazia di Dio scende a noi, e noi possiamo, per mezzo di questo stesso Gesù, avvicinarci a Dio. Egli è assolutamente indispensabile per la nostra salvezza. Nel credo o simbolo apostolico noi diciamo che egli è stato concepito dallo Spirito e nato dalla Vergine, ma per che cosa? Per compiere l'opera della nostra salvezza. E quest'opera Gesù la compie essendo il nostro profeta, sacerdote e re. Cioè, Gesù ci salva quando lui rivela, redime e regna. Prima di tutto, egli è un profeta che rivela, poi è un sacerdote che redime, ed infine un re che regna. Prima di tutto, egli è un profeta che rivela. E cosa ci rivela? Ci fa vedere e comprendere il carattere dell'Iddio invisibile. Ci aiuta a conoscere la volontà del Padre. Questo Cristo lo fa mediante i suoi insegnamenti. Ricordatevi, per esempio, della parabola bellissima del figliuol prodigo. Il figlio che vuole fare tutto da sé, il figlio che si ribella contro l'autorità paterna, il figlio che spreca la sua eredità in paesi

lontano e va a capitare e finire proprio fra i porci. E finalmente lui si ravvede, ritorna al padre, confessa il suo peccato ed il padre lo accetta con le braccia aperte. Questo, dice Gesù, è una parabola, un paragone, un'espressione dell'Iddio che accoglie il peccatore. Cristo il profeta ci rivela il carattere di Dio, ci fa conoscere la volontà di Dio, lo fa mediante l'insegnamento e lo fa anche mediante il suo proprio esempio. La vita di Cristo è una lezione per noi. Ci fa vedere il valore della disciplina, il valore dell'ubbidienza, il valore della sottomissione a Dio. Egli è un profeta che ci rivela il carattere e la volontà di Dio. Se egli è un profeta, bisogna che noi gli diamo ascolto. Dobbiamo ascoltarlo in tutte le cose che egli ci dirà. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 2, c'è la storia del matrimonio in Cana di Galilea. E Maria, la madre di Gesù, dice agli altri: fate tutto quello che egli vi dirà. Cristo è un profeta che ci rivela la verità e noi dobbiamo dare ascolto a lui e fare tutto quello che egli ci dice nella sua parola. Non possiamo essere salvati se non accettiamo la rivelazione, l'insegnamento che ci dà questo profeta ispirato ed infallibile. In secondo luogo, egli ci salva non solo come profeta che rivela la verità, ma come un sacerdote che redime le anime nostre. Vedete, il profeta rappresenta Dio, parla per il Signore alla coscienza dell'uomo. Il sacerdote, invece, rappresenta i peccatori che vogliono avvicinarsi a Dio, ma non possono accostarsi a Dio perché loro sono peccatori ed il Dio è santo. Un peccatore si può accostare a Dio solo mediante quest'unico sacerdote, Cristo Gesù. Ora, questo sacerdote ci redime dal peccato in due maniere. Da un lato, egli si offre una sola volta in sacrificio per soddisfare la giustizia di Dio e per riconciliarci a Dio. È proprio questo che dice Giovanni Battista. Quando lui vede Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie via il peccato del mondo. Egli è il Salvatore che leva i peccati dalle spalle nostre e se li carica addosso e li porta come un peso insopportabile fino al monte del Calvario e lì, in sacrificio, egli dona se stesso per noi. Cristo, il sacerdote, offre a Dio una vittima innocente invece nostra. Egli è la vittima del sacrificio. Egli è il sacerdote che presenta il sacrificio. Egli soddisfa la giustizia di Dio contro noi e per noi. Una volta e per sempre Cristo fece questo. Ed ora, risorto dalla tomba, asceso al paradiso, egli intercede del continuo per noi alla destra di Dio. E contro le accuse di Satana c'è la difesa di Cristo che intercede per il suo popolo e dice: Padre, perdona loro, io ho già pagato
la pena dei loro misfatti. Un profeta che ci rivela la volontà di Dio per la nostra salvezza. Un sacerdote che ci redime spargendo il suo sangue in sacrificio per noi sul legno della croce, ed ora in cielo, che continuamente fa intercessione per noi. Ma in terzo luogo, Gesù Cristo ci salva, perché Lui è un re e Lui regna. Dopo la sua passione e morte, Egli risuscitò. Dopo la sua risurrezione, Lui salì alla destra di Dio, ed ora, incoronato, è sul trono santissimo della sua maestà. Ogni autorità e potere è nelle mani di Gesù. Egli conquista le nostre anime col suo amore. Egli signoreggia su di noi. Egli ci governa, ci guida, ci protegge, ci difende contro i nostri nemici, ci aiuta a vincere sopra la carne, il mondo ed il diavolo, e ci garantisce la vittoria finale sulla morte. Ci garantisce un posto in paradiso, dove il Maestro saranno anche i discepoli. Perché Lui vive, noi pure vivremo. Il nostro Re ha conquistato l'ultimo nemico, la morte, ed Egli dunque ci libererà, anche a noi, da quest'ultimo nemico, con la risurrezione. E così noi vediamo che il nostro Salvatore è Gesù Cristo, l'Iddio che senza cessare di essere divino divenne anche uomo. L'uomo Dio che è mediatore tra noi ed il Padre in cielo. Colui che come profeta ci insegna la vera via che mena a Dio. Abbiamo udito Gesù? Abbiamo ascoltato al suo insegnamento? Abbiamo creduto nella sua parola? Se no, non possiamo mai essere salvi in questo mondo o nel mondo a venire. Egli è sacerdote che redime, ha offerto un sacrificio per i nostri peccati, intercede per noi alla destra di Dio. Perché fidarti di altri mediatori? Perché continuare sotto il peso dei tuoi peccati? Vai a Cristo ed Egli prenderà il tuo fardello e ti darà riposo. Egli ci salva perché è il re della vita, avendo conquistato la morte. Non dobbiamo mai avere paura dell'ultimo nemico. È stato già sconfitto da Gesù Cristo. E la risurrezione del nostro Signore e Salvatore ci assicura della nostra risurrezione alla fine del mondo. Cristo è l'unico mediatore. Cristo è l'unico Salvatore. E noi dobbiamo mettere tutta la nostra fiducia in Lui, ed in Lui solamente, ed in Lui eternamente, per essere salvati. Un giorno, nella città della Macedonia, che si chiamava Filippi, ci fu un gran terremoto, e tutti erano presi dalla paura, e tutti si facevano meraviglia delle cose che si compivano intorno a loro. Ed il carceriere andò da Paolo ed un altro missionario per nome di Sila, e chiesi allora: cosa devo io fare per essere salvato? E Paolo gli rispose: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. E così sarà nei nostri giorni, e così sarà fino all'ultimo giorno della storia umana. La salvezza si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo.

0: Alleluia!
1: Senza dubbio, se seguite questi programmi con una certa regolarità, voi sapete che io ho dei nipotini che amo assai. Spesso mi vengono a trovare e questo mi rende proprio tanto tanto contento. Il problema è che ogni volta che loro arrivano qua, io devo essere pronto per loro con qualche attività. O una passeggiata nella foresta dove si va a esplorare i sentieri nascosti, o una camminata giù sul fiume dove andiamo a scoprire nuove isole, o chissà una giornata al mare, o a vedere una pellicola al cinema, o sulla pista di pattinaggio. Insomma, ogni volta devo avere qualche attività pronta, e se per caso piove e devono stare qua in casa, poco dopo ho fatto un gioco o due, si annoiano e davvero diventano pestiferi, perché si annoiano, non sanno cosa fare e devo inventargli qualche cosa. E poverini, io li capisco, perché siamo tutti così, il genere umano è così, a tutti ci piace fare qualche cosa, se no ci annoiamo. Tempo fa, proprio qua davanti alla nostra scuola superiore, qualcuno ha tagliato di notte tre faggi che erano proprio una bellezza, erano la bellezza del vicinato. Ebbene, di notte tre ragazzacci sono andati là con una sega di quelle a motore, in un secondo, prima che il guardiano corresse là, attirato dal rumore, e sono stati tutti e tre abbattuti. Questi ragazzacci sono stati arrestati poco dopo, e la ragione per questo vandalismo? Non avevano niente che fare, erano annoiati e così hanno abbattuto quei bei faggi. Ebbene amici, se anche voi vi annoiate, se non sapete come passare il tempo, considerate Cristo, considerate il Signore Gesù Cristo, scopritelo, cercatelo, scopritelo vivente e poi seguitelo, e vedrete allora che la vostra vita sarà piena ricolma di attività, e non solo sarete attivi, ma anche diverrete di beneficio per il vostro prossimo, di vanto per la vostra famiglia e di gloria e onore per il vostro Padre Celeste. Cari amici, è nostra viva speranza che questo messaggio vi abbia spinto a seguire il Maestro. Se noi possiamo esservi di aiuto nel rispondere a qualche vostra domanda o nel darvi maggiori informazioni, scriveteci e sarà nostro privilegio rispondervi personalmente. E infatti, amici, abbiamo bisogno della vostra posta. Non solo ci incoraggia, ma anche dimostra che c'è qualcuno che ci ascolta e voi volete che questi programmi continuino, e noi vogliamo venire qui per parlarvi, per portarvi il messaggio di Cristo, così aiutateci. Tutto quello che vi chiediamo è una semplice cartolina, due righe su una cartolina e ci basta. Così non vorrete farlo per noi? Scriveteci. Grazie amici, qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è felice e contento di trovarsi in tua compagnia. Ancora una volta grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma. Mezz'ora di cammino, 30 minuti, una passeggiatina attraverso il libro più letto. Ancora una volta, prima di addentrarci nel vivo di questo nostro incontro, desidero dire grazie a chi ci scrive, a chi ci ha scritto magari una sola volta, una prima volta, poi non l'ha più fatto. Grazie anche a chi ci ha scritto non solo una volta, ma tante altre volte, a chi continua a riempirci di tanto affetto, di tanti complimenti che sicuramente non meritiamo, ma grazie in ogni caso. Come ricorderai, siamo alle prese con il 33° capitolo del libro dell'Esodo. Un libro interessante, un libro pieno di insegnamenti, pieni di lezioni, un libro pieno di eventi, alcuni belli, alcuni meno belli, alcuni decisamente tragici, come quello che abbiamo esaminato nel capitolo precedente, il capitolo 32. Ma adesso abbiamo voltato pagina, letteralmente, e ci troviamo all'inizio di un nuovo cammino. Dio chiede, o dice a Mosè, comanda a Mosè di incamminarsi di nuovo verso la terra promessa, verso quella terra che aveva promesso ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, suoi antenati. E quindi decisamente voltiamo pagina.

Ancora all'inizio del 33° capitolo abbiamo visto che gli eventi del capitolo precedente hanno lasciato degli strascichi. Per esempio, la gente continuava a vestirsi a festa. Dio invece dice loro: non mettetevi gli abiti della festa, toglieteveli. E gli israeliti non misero più gli abiti della festa da quando lasciarono il monte Horeb. Questo perché dovevano ricordare quanto era accaduto. Quell'episodio di ribellione, di idolatria, di immoralità, mentre Mosè si trovava sul monte Horeb, sul monte Sinai con Dio. Il popolo aspettava, pensava che Mosè non sarebbe più tornato, e invece Mosè al suo ritorno trovò suo fratello Aronne alla testa di un gruppo di persone al quale sembrava aver dato di volta il cervello, almeno a giudicare da come si comportavano. Questi strascichi continuarono nel tempo e purtroppo il ricordo rimase con il popolo per tanto tempo. La storia ci insegna che in altre occasioni, purtroppo, lo stesso popolo o i loro discendenti commisero lo stesso peccato, lo stesso tremendo peccato di idolatria e di ribellione. Ma in questo momento cerchiamo di guardare all'aspetto positivo. Il popolo è di nuovo in cammino, alla scoperta, alla ricerca, all'avventura verso la terra promessa.

Un'altra persona che incontriamo nel corso di questo capitolo 33, una persona di cui faremo conoscenza o più conoscenza in seguito, è Giosuè. Mosè tornava al campo, leggiamo, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro, non si allontanava dalla tenda. E qui stiamo parlando della tenda dell'incontro, tenda che, adesso che la gente è di nuovo in cammino, veniva montata e smontata durante ogni tappa. Giosuè, abbiamo visto, aveva accompagnato Mosè sulla montagna, ma non era andato fin sulla cima. Quell'incontro era stato un incontro squisitamente personale fra Dio e Mosè. Giosuè però era presente. E come vediamo, Giosuè fa un ingresso molto timido, oseremmo dire molto diplomatico. In altre parole, Mosè ce lo presenta pian piano. Come vedremo, Giosuè avrà un ruolo molto importante da svolgere una volta che Mosè non ci sarà più. A dire il vero, questo Giosuè era in un certo senso il candidato con minori probabilità per prendere il posto del grande condottiero Mosè. Ma la sua scelta, come vedremo, illustra un altro principio che Dio spesso usa per scegliere le persone che vuole avere accanto, le persone di cui vuole servirsi. E che il principio è questo: non sempre le persone più ovvie, le persone più potenti, più ricche, più intelligenti, più capaci sono quelle che Dio sceglie, o almeno non quelle che a noi appaiono tali. Ad un certo punto Mosè, e qui torniamo di nuovo al capitolo 33, verso la metà del capitolo, a un certo punto Mosè diventa veramente non voglio dire prepotente, perché non è affatto questo il senso e lo spirito con il quale Mosè si avvicina a Dio, ma deve raccogliere il coraggio a due mani e dice a Dio: tu mi dici fa salire questo popolo, porta avanti questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure mi hai detto: io ti conosco personalmente, hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. E considera, ricorda, che questa nazione è popolo tuo. Mosè sta chiedendo, in altre parole, in altri termini, in un altro contesto, molto diverso, quello che però Filippo intese chiedere quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni: Signore, mostraci il Padre e questo ci basterà. Facci vedere Dio, facci conoscere Dio. E credo che questa sia sia il desiderio molto vivo di tante persone. Parlavo proprio con i nostri vicini di casa non più di 2 o 3 sere fa, e nel corso della conversazione questi gentili amici hanno detto: ma come fate voi, rivolgendosi a mia moglie e a me, come fate voi a credere in Dio? Chi è Dio? Come fai a sapere che quando preghi, per esempio, stai parlando con Dio e non con l'aria o con qualcun altro? La risposta che Gesù dà a Filippo è una risposta forse per alcuni semplicistica, ovvia. Eppure in un certo senso è l'unica risposta che possiamo dare. Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. È chiaramente sempre un atto di fede. Ma, come ho detto tante volte, non dovremmo essere intimoriti da questo linguaggio o dal concetto di fede. Perché questa parola altro non vuol dire se non, o un sinonimo dovrei più propriamente dire, esprimermi, fiducia. Io do fiducia alle parole di Gesù. Prendo per buono il documento, il libro dal quale traggo queste sue parole. Se lo tengo per buono significa che credo che quanto è scritto in esso corrisponda a verità.
Se corrisponde a verità, significa che quando Gesù dice «Chi ha visto me ha visto il Padre», significa proprio quello che Gesù intende dire. Mosè continua e dice «Se la tua presenza non viene con me, non ci far partire di qui». Che Dio aveva in un certo senso quasi fatto capire che il popolo avrebbe dovuto proseguire per conto proprio. Ma Mosè dice, senti, se tu non vieni con noi, io non mi muovo nemmeno. È inutile che noi procediamo senza la tua presenza. Dove vado io? Dove la porto questa gente? Come faccio a sapere la strada? Ricorda che questo è il tuo popolo. Io, d'accordo, sono loro condottiero, un loro leader. Amo questo popolo. E questo lo vediamo quando Mosè addirittura avrebbe dato la propria vita pur di risparmiare il resto del popolo. Però riconosce che senza Dio non avrebbe fatto tanta strada. Sicuramente non verso la terra promessa. Sarebbero andati chissà dove. Se la tua presenza non viene con noi, non ci fa partire di qui. Mosè sapeva di aver bisogno della presenza di Dio. Mosè era conscio dei propri limiti. Sapeva di non essere capace di assolvere da solo il compito affidatogli da Dio. Una persona che, nonostante il proprio potenziale, nonostante la propria leadership, scusami se ogni tanto uso questi inglesismi, ma la parola leadership non ha un chiaro significato in italiano. Significa, in altre parole, un ascendente sulle persone, una capacità di guida, di consiglio e tante altre cose. Invece gli inglesi con una parola sola se la sbrigano. Ecco, sapeva, conosceva i propri limiti. Quindi è per questo che afferma che senza mezzi termini dice a Dio, senza di te, io da qui non mi muovo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Felice e contento che tu ci abbia scelti e riconoscente del tuo ascolto e della tua piacevole compagnia.

Vorrei rileggerti parte del testo di questo 33° capitolo, l'ultima parte, perché è quasi commovente leggere come Mosè si accosti a Dio e in quali termini si parlano. Ascolta, Signore, tu mi hai ordinato di guidare questo popolo, ma non mi hai indicato chi manderai per aiutarmi. Hai anche detto di conoscermi bene, di avermi dato fiducia. Ora, se davvero godo della tua fiducia, fammi conoscere le tue intenzioni. Solo così saprò con certezza di avere la tua piena fiducia. Non dimenticare che questa gente è il tuo popolo. Al che Dio risponde: io verrò certamente e ti darò sicurezza. Ma Mosè riprese: se tu non vieni con noi, non farci neppure partire di qui. Solo se cammini insieme a noi si potrà sapere che io e il tuo popolo godiamo della tua fiducia. Solo la tua presenza ci distingue da tutti gli altri popoli della terra. Dio risponde a Mosè: farò come tu mi hai detto. Tu hai la mia piena fiducia, perché io ti conosco bene. Interessante come Mosè sembra quasi voler riportare alla memoria di Dio alcuni fatti che Dio sicuramente conosce molto bene. Solo se cammini insieme a noi si potrà sapere che io e il tuo popolo godiamo della tua fiducia. Solo la tua presenza ci distingue tra tutti i popoli della terra.

importante, secondo me, notare che Dio fece degli israeliti un popolo speciale per una ragione ben definita. Attenzione, in questi nostri incontri io non ho nessuna intenzione di fare discorsi di ordine politico, quindi non posso né voglio entrare nelle questioni territoriali fra israeliti e palestinesi. Io sto parlando da un punto di vista squisitamente spirituale, il che chiaramente non è meno valido dell'aspetto pratico, con tutte naturalmente i nessi e connessi che spesso sono abbastanza tragici e complessi. Di nuovo voglio attrarre la tua attenzione a un altro fatto che spesso ripeto, ma a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta o chi non avesse mai notato prima d'ora, voglio dire questo fatto. Quando durante queste trasmissioni faccio l'affermazione del tipo che Dio ha scelto gli israeliti, il popolo di Israele, gli ebrei, mai e poi mai intendo dire che questo popolo sia migliore di altri popoli. Non è questa l'intenzione di Dio nella scelta del popolo di Israele. In un certo senso potremmo dire la stessa cosa della Chiesa cristiana, e qui non intendo dire quale Chiesa, cattolica, protestante o evangelista, come la chiamano alcuni, e così via. Non parlo di questa o quella religione, di questa o quella corrente. Parlo di quelle persone che hanno piegato il proprio ginocchio davanti alla Signoria di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Dio incarnato. Parlo di quelle persone che hanno riconosciuto di avere peccato nella propria vita, di essere stati ribelli e hanno chiesto perdono, hanno ricevuto il perdono di Dio attraverso Cristo e attraverso la sua opera di redenzione, di salvezza. Queste persone, indipendentemente da quale chiesa frequentino, da quale parrocchia o da quale sala evangelica essi provengano, queste persone formano la vera chiesa. Il religioso, se è solo tale, non è necessariamente cristiano. Osservare delle regole e dei riti più o meno frequentemente non fa di me o di te un cristiano. Cristiani, come ho detto sempre, si diventa, non si nasce. Ecco, il cristiano, inteso nel senso che ho appena esposto, fa parte di un popolo messo a parte. Perché? Perché sono migliori di altri? Nella maniera più assoluta. Sono messi a parte per servire Dio e rendergli testimonianza in questo mondo. Sono ambasciatori, portatori della buona notizia. Ecco, la presenza di un popolo scelto, come il popolo di Israele, era la prova evidente che Dio voleva parlare al resto del mondo, e lo faceva attraverso gli israeliti. Rendeva palese, evidente, la sua presenza negli affari del mondo attraverso il popolo di Israele. Oggi desidera farlo attraverso la Chiesa, attraverso quelle persone, come ho detto prima, che di propria scelta e volontà hanno deciso di piegare le proprie ginocchia davanti al Signore dei Signori, Re dei Re, Gesù Cristo, il Signore per eccellenza, il Salvatore, Dio fatto carne, il Figlio di Dio. Ora, questa, lungi dall'essere un fattore di superiorità, è invece una grande responsabilità. Nel Nuovo Testamento leggiamo che il cristiano diventa lettera vivente. In altre parole, la presenza del cristiano nel mondo è una lettera che Dio ha scritto al resto del mondo per rendere palese il proprio interesse, la cura che egli vuole avere per il resto dell'umanità. Quindi, come vedi, non c'è nulla da essere orgogliosi nell'essere cristiani. In un certo senso, è vero, siamo contenti e felici, sono contento e felice di essere un cristiano.
ma non orgoglioso nel senso che dipende da me, perché nulla dipende da me. Se sono cristiano non lo devo alla mia intelligenza, non lo devo alla mia bravura, non lo devo alla mia forza fisica o niente di tutto questo, lo devo soltanto alla grazia e all'amore di Dio, che mi dà la possibilità di essere ciò che sono. Una lettera che tu puoi leggere, dalla quale puoi ricavare il messaggio di amore che Dio ti ha scritto. Questa, in estrema sintesi, è il significato della scelta che Dio ha operato, prima con Israele e, dalla venuta di Gesù Cristo in poi, con la Chiesa. Ripeto e sottolineo, non sto parlando di questa o quella Chiesa, parlo di quel gruppo di persone che hanno detto sì a Gesù Cristo e che attivamente desiderano seguire le orme del Maestro, cioè di Gesù.

Ancora una volta, purtroppo, è arrivato il momento dei saluti. Ci risentiremo naturalmente al nostro prossimo incontro. Io sarò qui. Spero di trovarci anche te, puntuale, come sempre, fedele, come sempre. Per adesso un forte abbraccio, ancora grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto, e scrivi, mi raccomando. Per adesso ancora grazie e a presto.

Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.

0: Amici ed amiche, un caloroso benvenuto all'appuntamento con questo programma e un sincero augurio di buon ascolto a ognuno di voi da parte di Gianfranco. In tutto il nostro mondo occidentale, dove più dove meno, le religioni, le filosofie e le sette orientali hanno esercitato un fascino tutto particolare, soprattutto nel corso dell'ultimo trentennio. Molti, così, se ne vanno dietro a queste dottrine con la speranza di trovare in esse, e tramite esse, un significato vero per la loro vita, visto che il cristianesimo ufficiale o popolare li ha delusi. Ma l'esigenza di avere a che fare con un Dio personale a cui affidarsi, insomma un Dio che si prenda cura dei suoi devoti, è sempre viva e reale. Le varie sette religiose sono sorte proprio per venire incontro a questa esigenza profonda della natura umana. Ora, nella puntata precedente, il dottor Labanchi ci ha portati mentalmente nella lontana India, terra ricca di mistero e di grande religiosità, e ha introdotto un interessante capitolo sul cosiddetto neo-induismo, ripromettendosi di iniziare oggi a considerare con particolare attenzione il movimento degli Hare Krishna e gli insegnamenti del loro supremo libro sacro, il grande poema Bhagavad Gita. Ecco allora, dottor Labanchi, qual è la nota caratteristica di questo testo sacro?
1: L'argomento principale del grande poema è la lotta per il potere di due famiglie discendenti di Kuru, cioè i Kaurava, figli di Dhritarashtra, guidati da Duryodhana, e i loro cugini i Pandava, figli di Pandu, guidati da Indistira. La Bhagavad Gita dunque si colloca in un momento cruciale della complessa narrazione, quando le due forze, imparentate ma ostili, si fronteggiano per uno scontro decisivo. Il poemetto si presenta quindi come un lungo dialogo tra Arjuna, membro dei Pandava, e il suo cocchiere Krishna, che poi, colpo di scena, si rivela come manifestazione visibile del Dio Supremo. Arjuna non vorrebbe combattere contro i suoi parenti, ma Krishna lo convince ad agire, e i suoi argomenti costituiscono il testo teologico più noto e significativo delle scritture indù.
0: Ecco, ma si sa che, secondo l'insegnamento proprio di Krishna, esiste la reincarnazione, cioè la trasmigrazione delle anime, e quindi la possibilità o la sofferenza di dover vivere più volte per riscattare, in un certo senso, gli errori commessi nella vita immediatamente precedente. Ma secondo la Bhagavad Gita, qual è, dottor Labanchi, il fine di questa trasmigrazione, di questa sofferta scalata verso una vita possibilmente sempre meno condizionata e rovinata da azioni malvagie?
1: Dalla Bhagavad Gita deduciamo che lo scopo dell'individuo è quello di liberarsi dal samsara, cioè dal ciclo delle nascite e rinascite, per unirsi o riunirsi al Brahman, da cui originariamente proviene e di cui in fondo è parte. Congiungersi col Brahman è quindi, secondo la Bhagavad Gita, il fine supremo dell'uomo. Perciò buona parte del poemetto è dedicata alla natura del Brahman e alla sua manifestazione visibile e conoscibile come Krishna, a cui sono devoti gli adepti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, appunto. In particolare si cerca di definire in qualche modo il rapporto tra il Brahman, manifestatosi soprattutto come Krishna, e i singoli individui. Tale rapporto però non è affatto chiarito nella Bhagavad Gita, tanto è vero che vi sono nel mondo indiano stesso varie interpretazioni. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, il Brahman costituisce l'essenza di tutto ciò che esiste.
0: Bene, allora credo che a questo punto possiamo fermarci qui, fare una breve pausa Prima di lasciare infatti al dottor Labanchi il compito di approfondire ulteriormente questi temi, vorrei proporvi una pausa musicale, ecco. Ma permettetemi, amici, di farvi un invito, e cioè quello di procurarvi carta e penna per prendere nota più avanti del nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci.

Cari ascoltatori, come ho annunziato la settimana scorsa, oggi cominceremo a parlare del movimento degli Hare Krishna, o meglio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Secondo questa setta, il Brahman è la divinità suprema. Tutta la realtà

il Dio dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam, perché nulla può davvero esistere al di fuori del Brahman. Il Brahman in se stesso è in se stesso inconoscibile, indefinibile, ma si presenta anche come un Dio personale che conosce ed ama gli esseri viventi, tanto da farsi conoscere all'umanità sotto la forma visibile di Krishna. Tutto questo è spiegato nel libro sacro per gli Hindu più conosciuto nel mondo, e cioè la Bhagavad Gita, o Canto del Beato, e che è il punto assoluto di riferimento per gli Hare Krishna. Il loro fondatore, Prabhupada, ne ha scritto un vasto commentario pubblicato dall'associazione stessa. La Bhagavad Gita fa parte di un grande poema indiano paragonabile all'Iliade o all'Eneide, chiamato Mahabharata, o grande storia dei discendenti di Bharata. Bharata è il nome hindi dell'India e storicamente si riferisce ad una tribù famosa nella tradizione indiana. Questo poema è tradizionalmente attribuito al saggio Vyasa, ma è stato composto e redatto gradualmente nel corso di circa 8 secoli. Si pensa che la parte più antica risalga al 4° secolo avanti Cristo. Si compone di ben 100.000 strofe e comprende miti, leggende guerresche, favole, poemetti religiosi, tra cui appunto la Bhagavad Gita ed alcune sezioni didattiche. L'argomento principale del grande poema è la lotta per il potere di due famiglie discendenti di Kuru, cioè i Kaurava, figli di Dhritarashtra, guidati da Duryodhana, e i loro cugini i Pandava, figli di Pandu, guidati da Indishtira. La Bhagavad Gita dunque si colloca in un momento cruciale della complessa narrazione, quando le due forze, imparentate ma ostili, si fronteggiano per uno scontro decisivo. Il poemetto si presenta quindi come un lungo dialogo tra Arjuna, membro dei Pandava, e il suo cocchiere Krishna, che poi, colpo di scena, si rivela come manifestazione visibile del Dio Supremo. Arjuna non vorrebbe combattere contro i suoi parenti, ma Krishna lo convince ad agire. E i suoi argomenti costituiscono il testo teologico più noto e significativo delle scritture indù. Secondo Krishna, Arjuna non deve preoccuparsi dell'eventuale morte dei suoi parenti in battaglia, perché in realtà nessuno morirà. Infatti, può ben perire l'involucro esterno dell'individuo, cioè il corpo, ma non perirà l'anima e lo spirito dei singoli individui, che è immortale. Dice a tal proposito Krishna nel capitolo 2, ai versi 22 e 23: a quel modo che un uomo abbandona i suoi vecchi vestiti e ne prende di nuovi, così il sé abitante nel corpo abbandona i suoi vecchi corpi e ne prende di nuovi. Lui non feriscono le armi, lui non brucia il fuoco, lui non bagnano le acque, lui non dissecca il vento. Arjuna quindi non ucciderà nessuno dei suoi parenti, ma potrà solo contribuire alla trasformazione della loro parte materiale, mentre il loro sé, l'anima, lo spirito, rimane immutato e passerà in altri corpi. Questo passaggio dell'anima da un corpo all'altro, secondo questa concezione, avviene da tempo immemorabile. Ne troviamo nelle scritture indù indicato il motivo di tale trasmigrazione delle anime. Anime o spiriti che poi provengono dal Brahman, l'unica realtà che esiste. In ogni caso, dalla Bhagavad Gita deduciamo che lo scopo dell'individuo è quello di liberarsi dal samsara, cioè dal ciclo delle nascite e rinascite,
per unirsi o riunirsi

al Brahman, da cui originariamente proviene e di cui in fondo è parte. Prabhupada, il fondatore del movimento degli Hare Krishna, così spiega la questione in un libro intitolato La scienza della realizzazione spirituale e pubblicato in italiano a Firenze nel 1983 e precisamente a pagina 3. Da tempo immemorabile ogni essere vivente accumula le varie conseguenze delle sue attività, buone e cattive, e per questo motivo rimane irrimediabilmente nell'ignoranza della sua vera natura ed origine. Tuttavia, l'insegnamento della Bhagavad Gita può dissipare questa ignoranza, perché ci conduce sulla via dell'abbandono assoluto a Sri Krishna, il Signore. In questo modo saremo liberati dall'inesorabile schiavitù delle azioni e delle loro conseguenze che ci legano a questo mondo materiale, vita dopo vita. Qui Prabhupada si riferisce alla famosa legge del karma. Karma è un termine probabilmente legato al latino e poi italiano creare, da una radice indoeuropea ker o cre, che dà l'idea di far crescere, produrre. Nell'induismo esso indica l'accumulo delle conseguenze delle azioni buone o cattive di un individuo durante la sua vita. Da questo karma dipende la sua rinascita in circostanze di vita favorevoli o sfavorevoli a seconda delle azioni compiute nella vita precedente. Si parla anche di energia karmica che può essere estinta se non si è più attaccate alla vita mondana. Secondo tale concezione, una volta estinta l'energia karmica, l'individuo non rinasce più, ma entra nel nirvana, o stato di assenza dei desideri, e quindi si congiunge con il Brahman. Questa misteriosa legge del karma viene considerata dagli indù come una legge di natura, e non si dice nelle loro scritture che sia stato il Brahman o qualcuno delle sue manifestazioni a stabilirla. C'è e basta.

0: Poco fa il dottor Labanchi ha parlato della legge indù del karma, che regola il ciclo delle nascite e rinascite dell'individuo, e ci ha detto che, secondo gli Hare Krishna, lo scopo fondamentale dell'essere umano dovrebbe essere la liberazione da questo ciclo di nascite e rinascite, liberazione che dovrebbe coincidere con la propria unione o riunione con il Brahman. A questo punto lascio di nuovo la parola al dottor Labanchi perché ci illustri quali sono i metodi o i modi per raggiungere tale liberazione.
1: Ora, secondo la Bhagavad Gita, vi sono varie vie per liberarsi dall'attaccamento a questa vita terrena e congiungersi con la Divinità Suprema. Vie che non si escludono a vicenda, ma necessariamente convergono. C'è quindi la via della conoscenza o jnana yoga, che consiste nel capire e meditare sul fatto che ogni individuo proviene dal Brahman e che al Brahman deve tornare, se non vuole nascere e rinascere continuamente a causa del suo attaccamento a questo mondo. Ora, per chi non lo sapesse, può essere interessante notare che il termine sanscrito yoga è indo-europeo e si collega al latino yugum, giogo in italiano, a sua volta collegato al verbo giungere, in italiano congiungere, unire. Yoga quindi è il modo di congiungersi, unirsi con la divinità. Il termine jnana, poi, si collega al greco gignosco e al latino cognoscere, conoscere in italiano, e significa appunto conoscenza, conoscenza di come stanno effettivamente le cose. C'è poi la via dell'azione o karma yoga, che consiste nell'agire secondo il proprio stato sociale e la propria professione, inserendosi così nell'ordine cosmico del Brahman, senza però pensare agli interessi personali, rimanendo imperturbabile dinanzi alle vicissitudini della vita e dedicando tutte le proprie azioni alla Divinità Suprema. Secondo Krishna, questa è la via più adatta ad Arjuna, che è un uomo d'azione, un guerriero. Difatti, nel terzo capitolo della Bhagavad Gita, al verso 30, leggiamo: abbandonando in me tutte le azioni, con i tuoi pensieri diretti sul sé, libero da speranze e dall'idea del mio, cioè dall'egoismo, combatti sgombro da questa febbre. Quanto al significato letterale di karma yoga, abbiamo visto che karma significa azione, o meglio prodotto delle proprie azioni, e yoga congiungimento, unione. È la via più accessibile a tutti, intellettuali o meno, che pur conducendo una vita normale gradualmente eliminano il naturale attaccamento all'esistenza terrena e a tutto ciò che essa comporta. Secondo tale concezione, si tratta di vedere le proprie azioni come parte della provvidenza divina, tanto per usare un'espressione a noi occidentali più familiare, senza chiedersi tanti perché e per come, avendo cieca fiducia nell'infinita sapienza del Brahman. In tal modo si onora la divinità. Leggiamo infatti nel capitolo 18, versi 46 e 47, un uomo trova in vero la perfezione onorando con l'opera sua colui da cui provengono tutti gli esseri, da cui l'universo intero è pervaso. Meglio il nostro proprio dovere, benché imperfetto, che il dovere altrui ben adempiuto. Colui che compie le opere prescrittegli dalla sua propria natura non incorre in peccato. Congiungersi col Brahman è quindi, secondo la Bhagavad Gita, il fine supremo dell'uomo. Perciò buona parte del poemetto è dedicata alla natura del Brahman e alla sua manifestazione visibile e conoscibile come Krishna, a cui sono devoti gli adepti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, appunto. In particolare si cerca di definire in qualche modo il rapporto tra il Brahman, manifestatosi soprattutto come Krishna, e i singoli individui. Tale rapporto però non è affatto chiarito nella Bhagavad Gita, tanto è vero che vi sono nel mondo indiano stesso varie interpretazioni. Da una parte, infatti, si fa una certa distinzione tra singoli individui e divinità, nel senso che ogni individuo non è semplicemente una parte del Brahman, e questa è, a quanto sembra, la posizione degli Hare Krishna. Dall'altra abbiamo il panteismo assoluto, per cui in realtà tutto ciò che esiste, esseri umani compresi, è il Brahman. Anzi, la storia umana e dell'universo in generale non è che la storia del Brahman. Questa è la posizione del filosofo Aurobindo, uno dei massimi esponenti del neo-induismo e dei suoi seguaci. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, il Brahman costituisce l'essenza di tutto ciò che esiste. Si legge infatti nel capitolo 7, verso 4, che la terra, l'acqua, il fuoco, il vento, l'etere, la mente, l'intelletto, il senso dell'io, questa è la mia natura divisa in 8 aspetti. E questa è la traduzione italiana della Bhagavad Gita edita dalla UTET a cura dell'Ognoli. Alla lettera sarebbe: questa è la mia natura materiale in 8 parti. Questa però, precisa subito dopo Krishna, è la mia natura inferiore. Sappi però che c'è di me anche un'altra natura suprema diventata vivente che sostiene tutto questo universo. Tieni bene in mente, dice ancora Krishna ad Arjuna, come tutti gli esseri sono basati su ciò. Io sono l'origine e la fine di tutto l'universo. Non v'è nulla che sia superiore a me. Tutto questo universo è infilato in me come un mucchio di perle in un filo. Questa immagine lascia pensare ad una certa distinzione tra il Brahman, il filo, e gli esseri che da lui hanno avuto origine, le perle. In ogni caso, secondo la Bhagavad Gita, solo chi conosce questo e vive distaccato dalle cose terrene, pensando solo al Brahman, all'unica vera realtà manifestatasi come Krishna, può sfuggire al ciclo di nascite e rinascite e così unirsi per sempre al Brahman. Come è scritto nel capitolo 8, versetto 22, questa persona suprema può essere raggiunta solo grazie ad una devozione esclusiva. Qui ci si riferisce in pratica al Bhakti Yoga, o alla via della devozione assoluta alla divinità, uno yoga o modo di unirsi al Brahman che è strettamente associato al Karma Yoga, la via dell'azione, e non è affatto in contraddizione con lo Jnana Yoga, la via della conoscenza di cui abbiamo già parlato. Anzi, nel capitolo 8, verso 28, troviamo un'osservazione che riassume un po' tutto l'itinerario, se così si può dire, del pensiero indiano. Leggiamo infatti in questo importante passo che il frutto delle azioni meritorie che nei Veda troviamo attribuito ai sacrifici, alle penitenze e alle elemosine, tutto questo lo yogin che ciò conosce lo supera. E così conoscendo raggiunge il luogo supremo primevo. Ma ora, cari ascoltatori, devo concludere. Riprenderemo questo argomento la prossima volta, partendo proprio da quest'ultima citazione.

E così siamo giunti, quasi senza accorgercene, alla conclusione della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco e che il Signore vi benedica.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Eccoci insieme, ben ritrovati con Il libro più letto. Enzo parlerà di Giacobbe che benedice i due figli di Giuseppe.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Anche da parte mia un caloroso saluto, vi ringrazio per essere all'ascolto. Bene, così siamo arrivati al terzo appuntamento della settimana e proprio ieri ci siamo affacciati a questo nuovo capitolo, il 48 del libro della Genesi, e abbiamo esaminato i primi quattro versetti. Abbiamo visto come Giuseppe incontra suo padre Giacobbe, Giuseppe che si era portato dietro anche i suoi due figli avuti in Egitto, Efraim e Manasse. Adesso andiamo subito a questo testo del capitolo 48 e iniziamo a leggere il versetto 5. Ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Questi due nipoti, Efraim e Manasse, figli di Giuseppe, sarebbero diventati ciascuno una tribù. Si potrebbe concludere che ci sono 13 tribù costituenti il popolo di Israele, visto che i figli di Giacobbe erano 12 e ora i due figli di Giuseppe diventano ognuno una tribù. Non c'era la tribù di Giuseppe, ma c'erano la tribù di Efraim e Manasse, il che fa 13. Eppure la Bibbia parla di 12 tribù. Vedete, la tribù di Levi non veniva contata come tribù. La tribù di Levi divenne la tribù dei sommi sacerdoti e ad essi non veniva data la terra o dei territori, ma erano sparpagliati come sacerdoti nelle altre tribù, quindi non venivano considerati come tale. Si potrebbe dire che è un modo strano di contare, ma la parola di Dio lo fa in questo modo. E questo è il modo in cui Dio voleva che fosse ed è il modo in cui Dio lo fece. All'epoca stessa di Giacobbe, l'espressione «le 12 tribù di Israele» includeva anche Levi, mentre Efraim e Manasse erano contati insieme sotto il nome di Giuseppe. Ma al momento della spartizione della terra di Canaan, i figli di Giuseppe ricevettero due territori distinti, mentre ci viene detto che il Signore stesso era l'eredità di Levi. Sul piano materiale, Levi fu indennizzato da una parte con l'assegnazione del prodotto dei sacrifici e delle decime. Ricordo che queste erano la decima parte dei beni posseduti e offerti a Dio e che esse furono regolamentate da Mosè con apposite leggi. Dall'altra con 48 città e rispettive borgate ripartite fra le altre tribù. Troveremo tutto questo comunque descritto nel libro di Giosuè al capitolo 13. Ricordo anche che all'epoca dei fatti raccontati, dal capitolo che stiamo analizzando, Efraim e Manasse avevano più di 17 anni perché erano nati prima dell'arrivo di Giacobbe in Egitto.

Notate ora come il ricordo di Giacobbe ritorni a Rachele, la sua amata, la madre di Giuseppe. Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan durante il viaggio, a qualche distanza da Efrata, e la seppellì in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Così ci riporta il versetto 7 di Genesi 48. Quando noi pensiamo a Betlemme, pensiamo alla nascita di Gesù, ma se Giacobbe potesse sentirci, la prima cosa a cui penserebbe sarebbe la morte della sua amata e bella Rachele. Eccolo sul suo letto di morte e i suoi pensieri vanno al luogo dove l'aveva sepolta. Questo fu senza dubbio il suo dolore più grande. Ma leggiamo ora i versetti dall'8 al 10. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: «Questi chi sono?» Giuseppe rispose a suo padre: «Sono i miei figli che Dio mi ha dato qui». Ed egli disse: «Ti prego, falli avvicinare a me e io li benedirò». Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedevano più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò.

Avete notato che sia Isacco che Giacobbe avevano problemi di vista nella loro vecchiaia. La luce del sole può aver causato questa malattia. Non erano completamente ciechi, ma certamente non potevano vedere bene. Quindi vediamo qui il vecchio Giacobbe che non riconosce i due ragazzi. Egli disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole». Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. Abbiamo letto fino al versetto 13. Giuseppe portò i ragazzi al loro nonno in modo che questi potesse benedirli. Quello sotto la mano destra di Israele sarebbe stato quello più importante. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Efraim sarebbe stato in questo modo più importante di Manasse. Vedremo più avanti, nella descrizione fattaci nel libro dei Numeri, che effettivamente fu così, e che la tribù di Manasse marciò sotto la bandiera della tribù di Efraim nella marcia nel deserto. Inoltre, lo stesso Giosuè e molti altri grandi uomini del popolo di Israele appartenevano alla tribù di Efraim. Senza dubbio, questa divenne più importante di quella di Manasse.

0: È interessante per noi sottolineare quanto accade nel momento quando Giuseppe portò Efraim e Manasse davanti a Giacobbe. Anche se Giacobbe non vedeva bene, egli sapeva cosa avrebbe fatto Giuseppe. Questi aveva infatti portato il figlio maggiore alla destra di Giacobbe e il più giovane alla sua sinistra. Cosa fece invece il vecchio Giacobbe? Ebbene, incrociò le mani e mise la destra sul figlio più giovane. Perché fece questo? Non vi è alcun dubbio che nutrisse un tenero affetto per entrambi. Essi erano figli del suo figlio prediletto, Giuseppe. Nonostante questo, egli diede volutamente la benedizione più importante al più giovane. E credo che una ragione possa essere stata il fatto che Giacobbe stesso era il più giovane ed aveva ricevuto la benedizione da Isacco. Ricorderete senz'altro a quale sotterfugio ricorse. Quindi anche qui la benedizione passò al figlio più giovane. Questo è un principio interessante che si ritrova in tutte le scritture. Per esempio, Davide, quando fu scelto, era il più giovane tra i figli di Jesse. Perché Dio ha scelto lui? Dio vuole in questo modo darci una grande verità spirituale. Dio non accetta la primogenitura, cioè la nascita naturale. Non l'accetterà mai. Ci deve essere la nuova nascita, quella spirituale, in Cristo. Quindi Dio non bada alle nostre tradizioni. Si diceva una volta che il figlio maggiore ha maggiore responsabilità all'interno della famiglia. Ebbene, il figlio maggiore non è sempre quello che Dio sceglie, cioè Dio non sceglie l'uomo naturale, ma l'uomo rinnovato dall'opera dello Spirito Santo. La parola di Dio ci dice a questo proposito che dal momento in cui l'uomo crede nell'opera redentrice di Cristo, egli diventa una nuova creatura, una creatura che inizia una nuova vita nello Spirito. La seconda epistola di Paolo, scritta ai Corinzi al capitolo 5, nel versetto 17, dice: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Gli avvenimenti che stiamo considerando sono una illustrazione di questo principio.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Proseguiamo ora nella nostra lettura con il versetto 15 di Genesi 48. Giacobbe benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra». Credo che sia questo il momento in cui Giacobbe raggiunse la maturità spirituale. Non aveva nulla, alla fine della sua vita, di cui vantarsi, se non d'aver avuto un meraviglioso Redentore. «Il Dio che è stato il mio pastore per tutta la mia vita, fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli». Sono espressioni che mettono in risalto questo suo convincimento. Ma Giuseppe, quando vide quello che stava accadendo, cosa fece? Questo lo leggiamo nei versetti dal 17 al 22. «Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: «Non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma suo padre rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». In quel giorno li benedisse dicendo: «Di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse». E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mie mani degli Amorei, con la mia spada e con il mio arco».

Giuseppe dunque pensò a un errore dell'anziano padre e cercò di rimettere le cose a posto in modo che fosse Manasse e non Efraim a essere benedetto. Ma Giacobbe, che sapeva bene cosa stava facendo, si rifiutò. E si rifiutò con dolcezza, ma con estrema fermezza confermò la sua scelta. Giacobbe predisse per Efraim un destino più grande di quello del fratello, ma quello che mi sembra giusto sottolineare ancora una volta è il riferimento alla progenie che in Cristo sarebbe diventata moltitudine di nazioni. Giuseppe a questo punto non si oppose più, anche lui d'altronde non era il maggiore, egli era uno dei più giovani, eppure la benedizione veniva data ai suoi figli. È interessante notare anche come Giacobbe, morente in terra straniera, avendo fede nelle promesse di Dio, predisse a Giuseppe che il popolo di Israele sarebbe un giorno tornato in Canaan, la terra promessa. Il capitolo si chiude con un accenno ad una eredità speciale per Giuseppe, una parte di più di quella che sarebbe poi toccata agli altri fratelli. Questa era un pezzo di terra che Giacobbe aveva conquistato agli Amorei. Troviamo un riferimento ad essa anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nel versetto 5, dove nella narrazione di un viaggio di Gesù dalla Giudea alla Galilea ci viene detto: «Giunse dunque una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Fu in quella città, dove si trovava anche il pozzo di Giacobbe, che si verificò il famoso incontro tra il Signore Gesù e la donna samaritana».

E voltiamo pagina, così arrivando al penultimo capitolo di questo primo libro della Bibbia, vale a dire al capitolo 49 di Genesi. Questo è un altro capitolo molto interessante. Ci viene descritta la scena che si sviluppò intorno al letto di morte di Giacobbe. Già nel capitolo precedente lo avevamo visto sul letto di morte, mentre raccoglie tutte le sue forze, si siede sul letto e benedice i figli di Giuseppe. Ora entrano in scena anche gli altri 11 figli di Giacobbe e, circondato da tutti loro, egli pronunciò un messaggio di addio per ciascuno. Comincerà con il maggiore e via via fino al più giovane. Qualunque cosa dica un uomo sul suo letto di morte è importante, perché anche se in vita sua non l'ha mai detta, generalmente è proprio in punto di morte che egli dice la verità. Il messaggio dato da Giacobbe risulterà drammatico perché profetico. Ci dice cosa accadrà ai 12 figli quando diventeranno tribù. Ciò era profetico allora e ora in gran parte è diventato storia. Questa è l'ultima occasione che abbiamo per vedere un'altra prova di fede nella vita di Giacobbe. Egli parlò ai suoi figli che stavano per diventare le 12 tribù della nazione di Israele e disse che avrebbero dimorato nella terra di Canaan. Che fede! Ricorderete che i cananei occupavano quella terra e che invece la famiglia di Giacobbe si era stabilita tranquillamente e volentieri in Egitto.

Leggiamo ora il primo versetto. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire». Troviamo subito all'inizio di questo capitolo una importante espressione. Scopriremo che ci sono alcune espressioni che la Bibbia usa varie volte. Una di quelle espressioni è «nei giorni a venire», gli ultimi giorni. Iniziamo col dire che gli ultimi giorni della nazione di Israele saranno diversi dagli ultimi giorni della Chiesa, intesa nel suo senso più generale di insieme di tutti coloro che credono nella persona e nel sacrificio del Signore Gesù Cristo. C'è una distinzione molto chiara che è necessario fare. Si parla qui infatti degli ultimi giorni di Israele e di quello che accadrà alle 12 tribù che nasceranno dai suoi figli e che formeranno la nazione. Molti parlano del fatto che alcune delle profezie riguardanti la nazione di Israele si siano adempiute, e questo è vero, ma possiamo ancora suddividerle dividendo Israele in 12 parti e riconoscendo che Dio ha qualcosa da dire su ognuno dei 12. Non soltanto le sue profezie sulla nazione si sono adempiute, ma anche quelle su ciascuna tribù. Questo le rende davvero straordinarie. Nel capitolo che sta davanti a noi, vedremo profeticamente ciò che accadrà a ciascuna tribù negli ultimi giorni. Alcuni avvenimenti hanno già trovato il loro riscontro storico, mentre altri attendono il compimento finale. Vedremo ora, analizzandole singolarmente, le 12 profezie pronunciate da Giacobbe. Leggiamo i versetti dal 2 al 4. «Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito».

0: La prima profezia si riferisce a Ruben. Questi patriarchi riconobbero la grande importanza dell'eredità e anche oggi questa è di grande interesse. A proposito di Ruben, potremmo dire con le parole di un vecchio motto: tale padre, tale figlio. Giacobbe aveva imparato questa verità e vide che suo figlio Ruben gli somigliava molto, impetuoso come l'acqua. Potrebbe essere descritto Giacobbe nei suoi anni giovanili. Era vero anche per suo figlio maggiore: tu non avrai la preminenza. Ruben non la ebbe mai, non ebbe mai il primo posto. La storia di Ruben, di cui ci parla Giacobbe, è una storia sordida. L'abbiamo trovata quando abbiamo preso in considerazione il capitolo 35. Ruben si era accoppiato con una delle concubine del padre e questi era venuto a saperlo. Forse non ne aveva mai parlato prima d'ora, ma in punto di morte questo episodio venne rinfacciato a Ruben. Il suo peccato lo avrebbe allontanato dalla posizione di preminenza che la primogenitura comportava. Non ci siamo a suo tempo soffermati molto su questa storia, non è certamente un episodio edificante e Dio non vuole che noi ci soffermiamo sul peccato dell'uomo. Infatti ci dà queste istruzioni. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui a qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Così ci riporta nel Nuovo Testamento la lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 8. Ma Dio si ricorda dei peccati dell'uomo, così che possiamo avere una giusta immagine del genere umano. E così, se domani sarete ancora con noi, come me lo auguro, potremo vedere insieme le altre 11 profezie. Bene, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Eccomi qui per raccontarvi di nuovo qualche cosa che è successo a casa nostra anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Come mi è già capitato di dire, qualche volta abbiamo sempre avuto tanti ospiti, tante persone di varia estrazione che sono passate da casa nostra. Tempo fa, anni fa, abbiamo avuto la visita di una vecchia signorina inglese, proprio il prototipo della piccola signorina inglese, minuta, con i lineamenti da miniatura, i capelli candidi, ondulati, un po' messi all'antica e trattenuti da una retina invisibile. Sembrava proprio uscita da un quadro. Viveva in Egitto, parlava l'inglese, il francese, l'arabo e il tedesco. Aveva conosciuto re e sceicchi e aveva, sentite un po', insegnato ai primi piloti egiziani a volare. Lei era molto orgogliosa di questo fatto e diceva: nessuno sa atterrare così dolcemente come i piloti delle linee aeree egiziane. E quando lo diceva, i suoi occhi azzurrissimi avevano un sorriso profondo e compiaciuto. Aveva il biglietto permanentemente gratuito sulle linee aeree egiziane per i servizi resi al paese. E quando venne da noi per la prima volta, aveva circa 70 anni ed era di ritorno dagli Stati Uniti. «I giovani americani sono magnifici», mi ha detto. «Mi hanno subito adottata come una di loro. Per la prima volta, 70 anni, per la prima volta nella mia vita ho fatto con loro dello sci d'acqua. Uno sport un po' pericoloso, a dire il vero, ma così stimolante». I nostri figli la stavano ad ascoltare come se avesse raccontato delle favole. E poi lei ha continuato a dire: «Spesso ho partecipato a spedizioni aeree di soccorso di persone perse nel deserto egiziano. E la cosa più difficile che ci sia è come distinguere un sassolino in un mucchio di ghiaia guardando dal decimo piano di una casa». Uno dei ragazzi disse: «Ma la mamma ci ha raccontato di quattro tedeschi che sono morti di sete nel deserto perché avevano perso la strada». «Sì, c'ero anch'io a cercarli», disse. «Ma con certa gente ho pochissima pazienza. Li avevamo avvertiti in tutti i modi di non partire da soli. Ma erano testardi, orgogliosi, pensavano di saperne più di noi e hanno voluto fare da soli. In certi casi nel deserto ci vuole una guida e nel deserto la strada è una sola». E poi aggiunse con un sorriso: «La stessa cosa nella vita, c'è una sola via per andare in cielo, o si accetta il Signore Gesù o ci si perde per sempre». Era caratteristico di questa signorina. Nelle sue conversazioni faceva sempre delle piccole applicazioni spirituali, brevissime, precise e ben azzeccate, e non era mai noiosa. Qualche tempo dopo, forse un paio di anni dopo, uno dei ragazzi ha detto: «Ma come mai la signorina Broadbent non ci viene più a trovare?» Non aveva più risposto alle nostre lettere, non si era fatta più viva. Uno dei ragazzi disse: «Ma sarà morta nella guerra». Non c'era guerra in quel momento, ma... E col realismo della sua gioventù aveva trovato una soluzione. «Ti ricordi che diceva che i suoi cari arabi erano perfettamente cortesi ma così terribilmente eccitabili? Forse l'hanno ammazzata». Durante un suo viaggio in Egitto mio marito la cercò. Non rispose al telefono. Poi una sua amica gli disse che era morta di cancro. «Ci telefonavamo a lungo», disse, «ma non voleva che l'andassi a trovare. Diceva che era ridotta così male e non voleva darmi dispiacere nel vederla». Così la signorina Broadbent, quasi a 80 anni, se n'era andata con la calma e la dignità che aveva sempre mostrato. E forse anche con la civetteria della vecchietta inglese che non si arrende a nessuno se non al Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, si affanna per quello che è vanità. Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: venite a me e io vi darò riposo. Il messaggio di oggi ci parla di virtuale. Questa parola si è imposta nel linguaggio corrente in seguito alle moderne tecnologie informatiche. Sempre più spesso abbiamo a che fare con immagini irreali. Il virtuale ha anche invaso la sfera della cultura dei nostri bambini. I videogiochi presentano personaggi e scene fantastici che possono disorientare i giovani più fragili, che rischiano di non essere più capaci di fare la differenza fra realtà e finzione. Il virtuale permette di evadere per qualche momento dalla realtà, e alcuni vi si rifugiano perché vogliono uscire dalla monotonia quotidiana. Ma dove trovare la felicità? Non esiste, sembrano rispondere gli autori di un virtuale sempre più pieno di violenza e di morte. È per questo che vendiamo evasione. Tuttavia, la Bibbia, che è parola di Dio, propone ad ogni persona la vera felicità, non una semplice scappatoia che svanirà appena spento lo schermo, ma il Vangelo della grazia di Dio, che non è un'illusione, ma una realtà eterna. Il Vangelo non è una trovata illusoria, esso produce un lavorio interiore nella coscienza e nel cuore di chi, credendolo, riceve la salvezza e la vita eterna. Nel nostro mondo invaso dal virtuale, che si accontenta dell'apparenza, tu puoi conoscere le realtà e le certezze che Dio propone a ogni uomo. Prima fra tutte quella di diventare, per mezzo della fede, un figlio di Dio. In riferimento a quanto è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 20. Ora il primo giorno dei sabati, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Ora gli altri evangelici dicono che Maria venne con diverse altre donne e non c'è motivo di vedere in questo una discrepanza. Non c'è motivo di affermare che non sia venuta appunto con altre donne. Giovanni parla di Maria perché è lei quella che è corsa a casa sua a dire a lui e a Pietro che il sepolcro era vuoto. Ma notate cosa disse quando portò la notizia: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo, noi, al plurale, non sappiamo dove l'abbiano posto». E ciò implica che c'era qualcun altro con lei, le donne appunto, come affermano gli altri Vangeli. E quindi non ci sono contraddizioni tra questo e gli altri Vangeli, come alcuni pensano. Ci sono differenze nel racconto di quello che è accaduto in questa domenica mattina e anche in altri momenti. Ma queste differenze possono essere armonizzate abbastanza semplicemente. Purtroppo alcune persone dicono che si tratta di differenze inconciliabili, di contraddizioni evidenti, e che quindi la Bibbia non è affidabile, non è parola di Dio. Ma queste differenze nei racconti non dimostrano affatto che la Bibbia non è la parola di Dio. Al contrario, dimostrano che gli scrittori non si sono messi d'accordo su quello che dovevano dire, in modo disonesto. Non si sono incontrati di nascosto: ora mettiamoci d'accordo per dare un'unica versione dei fatti. Ecco cosa dobbiamo dire. Se ogni storia fosse esattamente identica in ogni piccolo dettaglio, allora sì che ci sarebbe davvero motivo di sospettare un qualche tipo di accordo segreto. Ma dato che i racconti vengono da diversi punti di vista, da diverse prospettive, allora possiamo tranquillamente escludere che si siano accordati. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Sappiamo che l'altro discepolo è Giovanni. Ora Maria, la madre di Gesù, era sicuramente a casa di Giovanni quando Maria Maddalena venne ad annunciare la notizia, perché sappiamo dal capitolo 19 che Giovanni la prese in casa sua. E così Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per capire cosa sta succedendo. Correvano tutte e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Ora non so perché Giovanni abbia voluto precisare questo, forse per vantarsi. Era un giovane e così superò Pietro nella corsa. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Ora la costruzione della frase in greco indica che questi panni di lino, che erano stati usati per avvolgere Gesù, si trovavano in una posizione particolare, in una forma circolare, come se un corpo fosse stato in mezzo.

che è conservata a Torino, se essa sia o non sia il vero sudario che è stato posto su Gesù. Ci sono molti che sono convinti che la sindone sia realmente il sudario di Gesù. Io invece ho difficoltà a crederlo, in quanto Giovanni ci parla distintamente dei panni e del sudario che era stato sul capo di Gesù e che giaceva in un luogo a parte. Mentre nella sindone c'è la forma di un corpo intero, compreso il capo, quindi non sono affatto convinto che fosse veramente appartenuto a Gesù. Credo che il Signore abbia deliberatamente permesso che tutte queste reliquie intorno alla vita e al ministero di Gesù Cristo andassero perse negli anni, perché Dio conosce la tendenza dell'uomo ad adorare degli oggetti. E Dio non vuole che adoriamo degli oggetti, ma vuole che adoriamo Lui. E così il calice d'argento di Antiochia, che si pensa fosse il calice usato da Gesù e dai discepoli nell'ultima cena, anzi dai discepoli perché Gesù non ha bevuto da quel calice. Io dubito della sua autenticità. Per anni sono state vendute schegge e frammenti della croce, e potevi comprare queste schegge, questi frammenti della croce. E naturalmente queste pratiche erano iniziate intorno al 400, e se mettevi insieme tutte queste schegge, potevi tranquillamente costruire una bella casa. E qualcuno ha fatto questa osservazione, che mettendo insieme queste schegge si poteva benissimo costruire una casa. Allora la Chiesa ha inventato il dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, in modo da poter continuare a vendere schegge. E secondo questo dogma della moltiplicazione miracolosa della croce, ogni volta che dalla croce viene tolto un frammento, subito se ne forma un altro. Così possono continuare a venderne. È tragico che gli uomini trovino così grandi difficoltà ad adorare un Dio invisibile. E hanno bisogno di un oggetto, e questo molto facilmente diventa un idolo. E questa è idolatria, cioè adorare un qualsiasi oggetto. È idolatria, e l'idolatria è vietata dalla Scrittura. Ma è qualcosa che l'uomo è portato a fare facilmente. E a causa di questa tendenza dell'uomo all'idolatria, credo che il Signore deliberatamente abbia fatto smarrire tutte queste cose, in qualche modo collegate a Gesù Cristo. Cose che ha toccato, la moneta che Pietro ha trovato nel pesce, tutte queste cose. E credo che il Signore abbia volutamente fatto perdere traccia di tutti questi oggetti, per preservarci dall'idolatria. Ora, quando uno inizia ad adorare un oggetto, un manufatto, c'è sempre una duplice rivelazione. Primo, ciò rivela che quell'uomo ha perso coscienza della potenza e della presenza di Dio nella sua vita. Nel momento in cui adoro un oggetto, significa che ho perso completamente coscienza della presenza di Dio. Significa che in qualche modo sto cercando quello che ho perso, e mi rimane solo qualcosa che mi ricorda quello che Dio ha fatto. E numero due, che l'idolatria, ogni tipo di idolatria, ci parla sempre di uno stato di esperienza spirituale in qualche modo decaduto, perduto. L'esempio della sindone e del modo in cui viene considerata, della riverenza e della venerazione di cui è circondata, è indicativo del perché Dio abbia voluto far perdere traccia di tutte queste cose. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Vide e credette. Quindi Giovanni ci racconta di come abbia creduto dopo aver visto queste cose. Dopo aver visto i panni di lino che giacevano a terra, si rese conto veramente che Gesù era risorto. Essi infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Probabilmente tornarono a dire a Maria quello che avevano scoperto, a Maria madre di Gesù, che abitava a casa di Giovanni. Per me è interessante che ancora non avevano compreso la Scrittura. E lo stesso Gesù aveva detto loro più volte che sarebbe risuscitato il terzo giorno. Ma loro non avevano ancora compreso pienamente questa verità. Ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro, a piangere.

Ora Pietro e Giovanni erano corsi al sepolcro. Erano entrati, avevano visto i panni di lino e il sudario, e poi erano tornati a casa da Giovanni. Maria invece, dopo aver detto loro che il sepolcro era vuoto, ritornò al sepolcro, ma stavolta da sola, e mentre piangeva si chinò dentro al sepolcro e vide due angeli, vestiti di bianco, che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto». Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Per me è interessante come Maria non fosse interessata agli angeli, questi due uomini vestiti di bianco che le chiedono: «Perché piangi?». Come avresti reagito tu se avessi visto degli angeli? Sono sicuro che saresti rimasto affascinato. Sarebbe stato qualcosa di emozionante. Ma la verità è che quando desideri Gesù, quando sei affamato di Gesù, sei poco interessato persino agli angeli. E lei voleva Gesù. Gli angeli non possono essere sostituti. Non possono soddisfare il desiderio per Gesù. E così Maria si volge indietro nei confronti degli angeli. Non le importa degli angeli. Io voglio il mio Signore. E Gesù era lì davanti a lei, ma Maria non lo riconosce. È interessante come ci fosse una certa difficoltà nel riconoscere Gesù risorto da parte dei suoi. E questa difficoltà era dalla parte di chi guardava. Leggiamo dei due discepoli sulla via di Emmaus. Gesù si unisce a loro e parla con loro, ma loro non lo riconoscono. È scritto che è perché i loro occhi erano chiusi che non lo riconobbero. E credo che ciò fosse dovuto a qualcosa di spirituale, per cui i loro occhi erano stati in qualche modo chiusi da Dio. Era Dio che non voleva che lo riconoscessero. E finché Gesù non spezzò il pane, chissà, forse videro i fori dei chiodi nelle sue mani, ma fino ad allora non lo riconobbero. Nel prossimo capitolo di Giovanni, il capitolo 21, quando Gesù prepara il pesce per i discepoli sulla spiaggia, di nuovo è detto che nessuno gli chiese chi sei, sapendo che era Gesù. Quindi c'era probabilmente qualche differenza nel suo aspetto fisico, nell'aspetto del suo corpo risuscitato, abbastanza da rendere difficile identificarlo unicamente per l'aspetto fisico. Ma Maria non pensò che fosse Gesù, pensò che fosse il giardiniere. È possibile che, dato che era mattina presto e dato che aveva pianto tanto, è possibile che la sua vista fosse distorta e offuscata per le lacrime. Ma anche se non riconobbe l'aspetto fisico di Gesù, riconobbe però molto bene la sua voce. Ma prima di tutto, Gesù le chiede la stessa cosa che le avevano chiesto gli angeli: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ora, ho sentito dire da qualcuno l'altra sera che Gesù, mentre era nel corpo, non sapeva ogni cosa e per questo faceva domande, perché lui veramente non conosceva la risposta. L'ho sentito in televisione, ad un programma cristiano, e stiamo attenti a quello che sentiamo anche nei programmi cristiani, perché non tutto potrebbe essere proprio biblico. La Bibbia dice: «Esaminate ogni cosa e ritenete il bene». Credo che sia azzardato fare una dichiarazione simile, e credo che rasenti la bestemmia dire una cosa del genere circa Gesù. Credete forse che Gesù abbia chiesto a Maria perché piangi, perché veramente non sapeva il motivo per cui piangesse? Certo che sapeva il motivo per cui piangeva. Le domande sono spesso utilizzate come metodo di insegnamento, non perché l'insegnante può così conoscere la risposta, ma in modo che chi ascolta può rendersi conto di cosa sa e può esprimere cosa sa. Fare domande è una pratica molto comune nell'insegnamento, non perché non sa la risposta, ma perché vuoi che la gente inizi a pensare. Spesso le nostre menti sono pigre e quando qualcuno ci fa una domanda iniziamo a pensare: qual è la risposta? E così veniamo coinvolti e ci impegniamo e ci applichiamo
È una pratica molto comune nell'insegnamento. Ho sentito di un bambino che è tornato a casa dopo essere stato all'asilo. E la madre gli ha chiesto: «Allora, com'è andato il tuo primo giorno di scuola?» E lui: «È stato terribile. La nostra maestra è la persona più ignorante del mondo». E la madre disse: «Perché dici così?» E lui rispose: «Per tutto il tempo non ha fatto altro che domande. Quanto fa uno più uno? Non sa proprio niente». E dire che Gesù faceva domande perché non sapeva le cose è totalmente sbagliato, è una deduzione scorretta. Infatti non è biblico, perché Giovanni dice che Gesù non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva gli uomini e sapeva cosa c'era nel cuore degli uomini. E quando Gesù per la terza volta chiede a Pietro: «Pietro, mi ami tu?» Pietro rispose: «Signore, tu sai ogni cosa». E gli era appena stata fatta una domanda: «Pietro, mi ami tu?» E Pietro stava riconoscendo che Gesù non gli chiedeva questo per sapere se lo amava o no, perché voleva sapere la verità, ma lo stava chiedendo per il bene di Pietro stesso. Era per lui che gli veniva posta questa domanda: «Signore, tu sai ogni cosa». E così dire che Gesù faceva domande in modo da poter avere delle informazioni è contro la scrittura, e quindi chiaramente sbagliato. «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Gesù sapeva molto bene perché piangeva e chi stava cercando. Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò». In questo vedo l'amore di Maria. Immagino che Gesù fosse un uomo robusto, e comunque un corpo morto è pesante da portare. Ma lo stesso Maria dice: «Se mi dici dov'è, io lo prendo e lo porto via». E senza dubbio poteva farlo, la forza dell'amore. Gesù le disse: «Maria». Ora c'erano diverse Marie che seguivano Gesù. C'era Maria sua madre, c'era l'altra Maria menzionata alla crocifissione, c'era Maria Maddalena, e con tutte queste Marie intorno si poteva fare confusione. A casa nostra anche c'è confusione, perché c'è Chuck Junior, e spesso qualcuno chiama Chuck ed entrambi rispondiamo. E così immagino che Gesù avesse un certo modo di dire Maria, un modo personalizzato per ognuna di loro, in modo che quando diceva Maria o Maria, loro potessero sapere dall'intonazione della voce a quale Maria si stesse rivolgendo. E immagino che avesse un modo di dire Maria che era specifico per Maria Maddalena, questa donna da cui erano stati cacciati 7 demoni e che era diventata una discepola fervente. E disse Maria in modo che lei riconobbe esattamente chi era. Ed ella allora, voltandosi, gli disse: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non toccarmi». Ora ancora i critici della Bibbia sollevano obiezioni, perché negli altri Vangeli è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e iniziarono ad adorarlo. E più tardi Gesù dirà a Tommaso: «Metti qua il dito, stendi la mano e mettila nel mio costato. Hai detto che non avresti creduto se non avessi toccato, se non avessi visto. Avanti, fallo pure». Così il fatto che in un Vangelo è detto che le donne gli si gettarono ai piedi e l'adorarono, mentre nel Vangelo di Giovanni che Gesù disse a Maria «non mi toccare», allora significa che la Bibbia non può essere la parola di Dio, ma è solo la parola di uomini confusi. Ma se guardiamo attentamente a cosa Gesù dice nel testo greco, Gesù dice a Maria: «Maria, non ti attaccare, non ti aggrappare a me». Immagino che quando Gesù disse «Maria» e lei rispose subito «Maestro», immagino che gli si gettò addosso, che lo abbracciò, come a dire: «Sei andato via una volta da me, ma non andrai mai più via da me. Non intendo lasciarti più andar via». E quindi Gesù disse: «Maria, non ti aggrappare a me, non mi trattenere. Non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro».
Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Ora, quando Maria va a dire ai discepoli di aver visto il Signore risorto, che le aveva parlato, immagino che loro l'abbiano presa per una pazza visionaria, una donna affranta dal dolore che vede cose fuori dal mondo. A questo punto Tommaso non era l'unico a dubitare. Tutti dubitavano in questo momento particolare. Infatti i due discepoli che se ne andarono verso Emmaus, secondo il Vangelo di Luca, e che camminavano per la strada verso Emmaus, quando Gesù si unì a loro e disse: «Perché siete così tristi?» Ecco che Gesù fa di nuovo domande. «Non sa nulla? Qual è il problema? Perché siete così tristi?» Loro risposero: «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe a Gerusalemme in questi giorni». E di nuovo Gesù fa loro una domanda: «Quali cose? Veramente credete che Gesù non sapesse cosa era successo a Gerusalemme?» Ed essi gli risposero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive». Queste donne sembra abbiano avuto una visione di angeli che dicevano che egli vive, e alcuni dei nostri, cioè Pietro e Giovanni, sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria?» Vedete, ancora non credevano. Nonostante le donne avessero detto loro di aver visto degli angeli che avevano detto che egli vive, Pietro e Giovanni sono andati e hanno visto il sepolcro vuoto, ma sapete com'è, nessuno l'ha visto veramente. E sicuramente questi due discepoli non avevano sentito l'annuncio di Maria Maddalena. Sicuramente se n'erano andati prima che tornasse. Ora, la sera di quello stesso giorno, nel pomeriggio era apparso ai due sulla via di Emmaus. Non è interessante per voi che la prima persona a cui Gesù appare dopo la resurrezione è una donna? E apparve a quella che lo amava così tanto. Gesù disse: «Colui a cui tanto è perdonato, tanto ama». È la risposta al pianto di Maria, la risposta a chi lo amava tanto. Lei è stata la prima a cui Gesù è apparso, poi alle altre donne che gli si sono gettate ai piedi e lo hanno adorato, e poi ai due discepoli sulla via di Emmaus. Ed ora di sera Gesù fa un viaggio veloce da Emmaus fino a dove i discepoli sono radunati. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse: «Pace a voi», il tipico saluto dei giudei, «pace a voi, shalom». E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. Ora Gesù in questo momento ancora porta i segni della croce. Mostra loro le sue mani, il suo costato. «Sono io». Quando sarà in cielo Gesù ancora porterà i segni della croce, perché in Apocalisse al capitolo 5, quando il libro è nella mano di colui che è seduto sul trono e l'angelo proclama a gran voce: «Chi è degno di prendere il libro e di scioglierne i suggelli?» E Giovanni piange perché nessuno è trovato degno sulla terra e nel cielo e sotto la terra di prendere il libro e di sciogliere i suggelli. E uno degli anziani dice a Giovanni: «Non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli». E Giovanni dice di vedere in mezzo al trono un agnello come ucciso. Gesù ha ancora i segni della croce. In Isaia al capitolo 52, al versetto 14 è scritto: «Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo,
e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo. E nel capitolo 53 è detto di Gesù, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, volendo dire che il suo sembiante era talmente scioccante da vedere che non potevi continuare a guardarlo. Ma poi va avanti e dice, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E anche quando Gesù tornerà, ancora porterà quei segni, perché è scritto, e guarderanno colui che hanno trafitto. Per quanto tempo Gesù porterà questi segni? Non lo so, non credo per tutta l'eternità, perché Giovanni lo vede nel capitolo 1 dell'Apocalisse, nella sua gloria, e descrive la sua gloria. Ma per un certo tempo Gesù porterà quei segni, come ricordo scioccante per noi di quello che è stato disposto a fare per salvarci. La prima volta che vedrai Gesù sarà un'esperienza davvero scioccante. Lo dico perché tu possa essere preparato. Spesso pensiamo al volto di Gesù e immaginiamo un viso perfetto, la rosa di Saron, il giglio delle valli, la splendente luce del mattino, più bello di inframille, ma quando lo vedremo per la prima volta sarà scioccante. E così rifletteremo, e così ricorderemo quanto Dio ci ha amato, mentre vediamo quello che Gesù è stato disposto a fare e a sopportare per portarci la salvezza. Così Gesù mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre ha mandato me, per fare cosa? Per servire, per dare la mia vita per gli altri. Così disse, io mando voi. Per fare cosa? Per servire. E per dare la nostra vita per gli altri. Non posso accettare quell'insegnamento per cui Dio vuole che tutti noi siamo ricchi, prosperiamo, siamo nel benessere, e per cui se tu non guidi una Mercedes è perché non hai fede, perché non è mai la volontà di Dio che i suoi figli soffrano. Che Dio non può essere glorificato quando i suoi figli soffrono. Ma questo è un rinnegare Gesù Cristo e la sua croce. Perché era volontà di Dio che lui soffrisse per i nostri peccati. E Pietro, scrivendo la sua prima epistola, dice, perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo il bene. E parla quindi di soffrire secondo la volontà di Dio. Una simile cosa è possibile. E quella dottrina che viene insegnata secondo cui non dobbiamo e non possiamo soffrire come credenti, è nient'altro che spazzatura. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, per dare voi stessi, per servire, non per signoreggiare sulle persone, ma per dare voi stessi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Gesù soffiò su di loro. È interessante per me che la parola spirito in ebraico è ruha, che è la stessa parola per respiro, soffio, fiato, mentre spirito in greco è pneuma, che è la stessa parola greca per aria. Pneumatici sono le gomme piene d'aria. Pneuma, aria, ma è anche la parola greca spirito. Bene, quando nell'Antico Testamento, nella Genesi, Dio formò l'uomo dalla polvere, Dio soffiò nelle sue narici. Ora, quando gli studiosi dell'ebraico hanno tradotto l'Antico Testamento in greco, la versione conosciuta come Septuaginta, la versione dei 70, cioè una traduzione dell'Antico Testamento in greco, fatta, si dice, da 70 studiosi, circa 200 anni prima di Cristo. E quando hanno fatto questa versione, la Septuaginta, la parola greca soffio, contenuta nella frase «gli soffiò nelle narici un alito di vita», è la stessa parola usata da Giovanni qui, ed è l'unica volta che viene usata nel Nuovo Testamento. Gesù soffiò su di loro, come Dio ha soffiato in quell'ammasso di polvere, e l'uomo è divenuto un essere vivente. Ma quello spirito, vi ricordate, è morto quando l'uomo ha peccato, e l'uomo ha perso comunione con Dio.
Ora Gesù sta restaurando ciò che è stato perso con Adamo. Ora che soffia su loro e che dice ricevete lo Spirito Santo, ricevete la vita di Dio, lo Spirito di Dio, la vita spirituale. E così ciò che è stato perso con Adamo è ora restaurato con Gesù Cristo. La vita di Dio nell'uomo, quella vita che Dio aveva soffiato nell'uomo nel principio, è ora di nuovo nell'uomo. Gesù aveva detto ai suoi discepoli solo 4 notti prima, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. E io credo che quando Gesù ha soffiato su di loro, sono diventati di nuovo spiriti viventi, come Adamo quando è stato creato, in comunione con Dio nel giardino dell'Eden. E credo che questo sia stato il momento in cui lo Spirito è entrato nelle loro vite. E tra un po' Gesù dirà loro di aspettare a Gerusalemme, perché lo Spirito Santo verrà su di loro. Tra un po' verranno potenziati dallo Spirito, rivestiti di potenza per servire Dio. Aspettate finché non verrete rivestiti di questa potenza, la potenza dello Spirito Santo per il servizio. Ma credo che in questo momento, quando ha soffiato su di loro e ha detto ricevete lo Spirito Santo, credo che in questo momento i discepoli abbiano sperimentato la nuova nascita. È qui che la vita di Dio è stata di nuovo piantata nell'uomo, e per questo l'uomo è tornato in comunione con Dio. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Significa questo che Gesù ha dato ai discepoli il potere di perdonare i peccati? Quando portarono a Gesù un uomo paralitico con il lettino, vi ricordate, aprirono il tetto e lo posero in mezzo alla sala di fronte a Gesù, e Gesù gli disse, figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. E i farisei dissero tra di loro, questa è una bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio? Avevano ragione in questo. Solo Dio può perdonare i peccati. Ma Gesù stava solo dimostrando loro di essere Dio. Ma loro non vollero riconoscerlo. Ma la loro posizione era corretta. Solo Dio può perdonare i peccati. Vi ricordate il Salmo 51? Il salmo del pentimento di Davide, quando aveva incontrato Natan il profeta, dopo aver peccato con Batsheba, abbi pietà di me, Signore, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, poiché riconosco i miei misfatti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. È contro di te che ho peccato. Il peccato è contro Dio, e quindi Dio è l'unico che può perdonare il peccato. Allora cosa voleva dire Gesù quando disse a chi perdonerete i peccati saranno perdonati e a chi li riterrete saranno ritenuti? Credo che una delle esperienze più belle che un credente possa avere è guidare un peccatore ad accettare Gesù. Per me è sempre una gioia quando qualcuno viene e mi dice voglio accettare Gesù come mio Salvatore. E io dico, va bene, facciamo insieme questa preghiera. E così preghiamo che il Signore perdoni i nostri peccati, chiediamo che lo Spirito Santo venga a dimorare nei nostri cuori, in modo che possiamo avere ora questa nuova relazione con Dio. E facciamo tutto questo nel nome di Gesù. E quando dicono Amen, è sempre una gioia per me guardarli dritto negli occhi e poter dir loro ora Dio non ha più nulla contro di te, non c'è più nessun peccato sul tuo conto. Sei perdonato completamente per ogni peccato che hai commesso. Oh, quanto amo dire questo. Che gioia provo nel poter dire una cosa del genere ad una persona. Ora, su quale base dico ciò? È forse per quello che sono io? Ehi, va tutto bene ora, sei perdonato. Niente affatto. Io faccio questa dichiarazione sulla base della loro confessione di fede, che Gesù Cristo è il Signore, e che lo invitano per essere il Signore della loro vita, e sulla base di quello che hanno confessato con la loro bocca, e sapendo che qualunque cosa chiediamo nel nome di Gesù sarà fatta,
perché hanno chiesto al Signore di perdonarli nel nome di Gesù, perdonarli di tutti i loro peccati, in base alla loro confessione di fede. Posso dire, in accordo con la Scrittura, i tuoi peccati sono perdonati. Ora, se c'è qualcuno che dice, beh, io non voglio Gesù Cristo, non voglio avere nulla a che fare con Lui, io non posso dire a quel tale, non fa niente, i tuoi peccati sono perdonati lo stesso. Li perdonerò io. No, non può essere. Ma a quel tale posso solo dire, amico, un giorno, se non ricevi Gesù come tuo Salvatore, un giorno dovrai stare davanti a Dio e rispondere dei tuoi peccati, e i tuoi peccati ti condanneranno, perché sei ancora nei tuoi peccati. E anche se uno viene e dice, io ho fatto tante cose buone, tante opere buone, so di aver fatto qualche cosa di sbagliato, ma in fin dei conti ho fatto anche cose buone, io posso solo rispondere, le cose buone che hai fatto non possono cancellare il tuo peccato. Sei ancora colpevole davanti a Dio. Beh, io faccio meditazione. Sei ugualmente colpevole davanti a Dio. Finché non ricevi Gesù Cristo come Signore e Salvatore, sarai sempre colpevole. E così a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti, ma solo sulla base di quello che avranno confessato. Ora, c'è molta gente che, nonostante abbia fatto la preghiera del peccatore, è ancora riluttante nel credere alla parola di Dio. Oh, ma sono un tale peccatore. Oh, ma io ho commesso così tanti peccati. Non posso credere che Dio mi possa perdonare così, in questo modo. È troppo facile. Di sicuro c'è qualcosa che devo fare io. Ho fatto cose terribili. No, non c'è niente che tu possa fare tranne quello che già hai fatto, e cioè semplicemente credere in Gesù Cristo e confessare Lui come tuo Signore. I tuoi peccati sono perdonati, e spesso questa parola di fede per loro è la molla che fa scattare la loro fede e permette loro di credere veramente. Ricordo che una sera una signora venne avanti per ricevere Gesù, e io le dissi, come ti senti ora? E lei iniziò a piangere e rispose, mi sento ancora miserabile, sento ancora il peso della mia colpa, mi sento ancora depressa. E così le ho chiesto, hai chiesto a Gesù Cristo di entrare nel tuo cuore? E lei rispose, oh sì, gli hai chiesto di perdonarti dei tuoi peccati? Oh sì. Poi dissi, allora i tuoi peccati sono perdonati, Dio non ha nulla contro di te. Ora, se io dovessi venire all'improvviso e darti un fantastico regalo, quale sarebbe la tua reazione? Quella donna disse, direi grazie. Bene, Dio ti ha appena dato la vita eterna. Non credi che dovresti ringraziarlo? E appena iniziò a ringraziare il Signore, tutto quel peso cominciò a cadere e quella donna iniziò a sperimentare la gioia del Signore. E la potenza dello Spirito venne sulla sua vita in modo glorioso. I tuoi peccati sono perdonati. Io posso dirlo a qualcuno, sulla base della parola di Dio e della confessione della sua fede. Or Tommaso, detto Didimo, cioè il gemello, perché Didimo significa gemello, evidentemente Tommaso aveva un fratello gemello. Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Tommaso era un tipo molto pratico, uno che non faceva mai finta di credere quello che in realtà non credeva. Per esempio, quando Gesù aveva detto ai discepoli, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Tommaso aveva risposto, aspetta un attimo, Signore, noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Vedete, non faceva finta di sapere ciò che in realtà non sapeva, o credere in qualcosa in cui in realtà non credeva. E quando Gesù presso il Giordano riceve la notizia che Lazzaro è malato, quando ad un certo punto decide di andare, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E i discepoli dicono, se dorme sarà salvo. E Gesù dice, no, Lazzaro è morto, ma mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Tommaso disse, bene, allora andiamo anche noi a morire con lui.
Ora gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Devo vederlo con i miei occhi». Ora pensate che non credesse gli altri discepoli? Erano stati insieme per un bel po' di tempo. Non è questo il punto. Tommaso è semplicemente il tipo di persona che «devo vederlo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa. E Tommaso era con loro. Vedete, 8 giorni dopo. Loro si erano incontrati 8 giorni prima, il primo giorno della settimana. E ora, una settimana dopo, si incontrano nello stesso giorno. E molti credono che è qui che inizia la pratica dell'incontrarsi il primo giorno della settimana per adorare il Signore. È stato allora, subito dopo la resurrezione, che la domenica è diventata il giorno in cui i discepoli hanno iniziato ad incontrarsi per adorare il Signore risorto. E oggi la Chiesa si raduna la domenica anziché il sabato, cioè l'ultimo giorno della settimana. La resurrezione e il primo giorno in cui si sono incontrati era di domenica. E poi una settimana dopo di nuovo si incontrano, nel primo giorno della settimana. E anche questa volta le porte erano chiuse. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Questo indica che quando Tommaso aveva espresso il suo dubbio, Gesù era proprio lì ad ascoltare le sue parole, anche se erano parole di dubbio. Perché la prima cosa che Gesù dice è: «Va bene, Tommaso, fai quello che hai detto. Guarda pure. Metti il dito, metti la mano». Quello che Gesù vuole far capire ai discepoli è che lui era stato presente ed aveva ascoltato le loro parole, anche se non lo avevano visto. Egli voleva far capire loro che veramente sarebbe stato con loro tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ed è quello che vuole che comprendiamo anche noi oggi, che Gesù è presente con noi, vicino a noi, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non lo vediamo. Lui è con noi sempre e vuole che siamo consci della sua presenza. E così Gesù sta addestrando i suoi discepoli, li sta ammaestrando, in modo che possano verificare che lui è presente, è vicino, è con loro anche se non lo vedono. Allora Tommaso rispose e gli disse: «Signor mio e Dio mio». Tommaso riconosce Gesù come suo Dio. Giovanni lo riconosce come Dio. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Paolo lo riconosce come suo Dio. Nell'epistola a Tito, al capitolo 2, al versetto 13, è scritto: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo». E anche Dio stesso riconosce Gesù come Dio, perché in Ebrei, al capitolo 1, al versetto 8, parlando di Gesù, Dio dice: «O Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia». Molti gruppi religiosi, ad esempio i Testimoni di Geova, non vogliono riconoscerlo come Dio. Ma se Tommaso ha detto «mio Signore e mio Dio», se Giovanni ha detto che Gesù è Dio, e Paolo parla di lui come Dio, e Dio stesso lo chiama Dio, allora chi sono io per credere ai testimoni di Geova? Preferisco credere a Dio. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Ma beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Va bene, mi hai visto e hai creduto, ma guarda che beati sono quelli che non hanno visto e hanno creduto. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha scritto il suo Vangelo con uno scopo ben specifico, cioè far sì che noi credessimo,
Questo è il motivo per cui questo libro è stato scritto, affinché tu possa credere che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, e credendo questo tu possa avere vita eterna nel suo nome. Ecco perché credo che il Vangelo di Giovanni è il libro migliore che tu puoi far leggere ad un peccatore. Incoraggiamo la gente a leggere il Vangelo di Giovanni, perché la parola di Dio non ritorna a lui senza aver prodotto ciò per cui è stata mandata. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto per convincere la gente che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, in modo che, credendo in lui, le persone possano avere vita per mezzo di lui, nel suo nome. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e due altri discepoli che erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Qui vediamo un tipico esempio di leadership umana. Simone era un leader naturale, quindi quando disse vado a pescare, gli altri dissero veniamo con te. In un certo senso Simone sta tornando alla vecchia vita, sta facendo un passo indietro. Era stato un pescatore prima di incontrare Gesù. Questo era il modo in cui si guadagnava da vivere, questo era quello che sapeva fare, questa era la sua vita. E sicuramente amava fare il pescatore. Stava pescando quando Gesù l'ha chiamato. Quando gli disse, venite con me e vi farò pescatori di uomini. Gesù aveva detto alle donne di dire ai discepoli di andare in Galilea, perché li avrebbe incontrati là. E in effetti erano tornati in Galilea. Ma Gesù ancora non si era presentato. E Pietro, impaziente e impulsivo com'era, dato che il Signore non veniva, disse, beh, io vado a pescare. Penso che sia finita ormai. È stato bello. È stata una grande esperienza. È stata una vita emozionante. Ma, ragazzi, non possiamo vivere di ricordi. Abbiamo una vita davanti. È meglio muoversi. Io torno a pescare. Ed essi dissero, veniamo con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Notate quanto è sicuro Gesù. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra. Erano circa 200 cubiti, un centinaio di metri, trascinando la rete piena di pesci. Avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla. Non si fecero sfuggire questa occasione. E trascinarono quindi la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace, con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Vi ricordate quell'altra volta in cui Gesù disse loro di gettare la rete dall'altra parte? C'erano così tanti pesci che le reti iniziarono a rompersi. Ma questa volta, sebbene presero tanti grossi pesci, le reti non si strapparono. Ora, perché questo numero? Perché 153? Lascio ad altri la questione. Ma è interessante che i mistici sono spesso interessati ai numeri e cercano sempre qualche tipo di significato in tutti i numeri. E Agostino preparò un metodo, una formula per 153. E la sua formula è interessante. 10 è il numero di qualcosa e 7 è il numero di qualcos'altro, e così abbiamo il 17. E se prendi tutti i numeri da 1 a 17 e li sommi, hai così per risultato 153. Ci si può divertire con i numeri.
Ci si possono fare tante cose. Perché proprio 153? Personalmente non lo so, e neanche mi interessa molto applicarmi in queste cose. Ora il mistero che sta dietro a questo numero è... e cose di questo tipo. Lascio volentieri queste cose ad altri. Io sono molto pratico. Sì, hanno preso 153 grossi pesci. Mi domando perché li hanno contati. Qualcuno ha suggerito che questo è il numero simbolico della Chiesa. Ora è vero, ci sono dei numeri che hanno un significato simbolico. 7 è il numero della completezza, 7 giorni in una settimana, 7 note nella scala, e 7 è chiamato il numero perfetto, il numero della completezza. 8 è il numero del nuovo inizio, perché se arrivi a 7 che è la completezza, la nota successiva, l'ottava, è l'inizio di una nuova scala. O se arrivi a 7 giorni alla completezza, l'ottavo giorno è l'inizio di una nuova settimana, così l'8 è il numero di un nuovo inizio. Sappiamo pure che il 13 è il numero di Satana. Ci sono anche dei libri interessanti su queste cose. Ma di nuovo preferisco lasciare ad altri queste cose. 40, per esempio, è il numero del giudizio. 12 è il numero del governo umano. 12 apostoli. 12 tribù. Anche se in realtà sono 13. Ma si parla sempre di loro come le 12 tribù di Israele. 6 è il numero dell'uomo. Imperfezione. E i numeri hanno... alcuni numeri... hanno un significato simbolico. E qualcuno dice che 153 è il numero della Chiesa, che certo è interessante, perché la rete, nonostante fosse piena, non si è strappata. Gesù disse: tutti quelli che il Padre mi ha dato sono miei, nessuno li rapirà dalla mia mano. Forse nella precedente esperienza delle reti che si strappavano abbiamo l'evangelizzazione, dove si raccoglie di tutto, ma non si tiene tutto. Ma una volta che sono dentro, nessuno può rapirle dalla sua mano, dalla mano di Gesù. La rete non si strappa, anche se ci sono tanti pesci. Ma trovo assolutamente interessante che quello che questi uomini insieme non riescono a fare, e cioè tirare queste reti, Pietro riesce a farlo da solo, semplicemente perché Gesù gli dice di farlo. Gesù disse: portate qua dei pesci. E Pietro, perché Gesù glielo ha comandato, è riuscito a farlo da solo, mentre gli altri tutti insieme non erano riusciti a farlo in precedenza. La forza che dà il comando di Gesù, il fatto che sia Lui a dirmi di farlo, significa che posso farlo, che sarà Lui a darmi la capacità di ubbidire ad un suo comando. E così è con il servizio al Signore. Noi possiamo pure cercare di farlo da soli, con le nostre forze, ma saremo sempre e completamente inefficaci. Vado a pescare. Veniamo con te. Sforzi umani, energie umane. Oh, sapevano come si faceva. Sapevano come gettare le reti. Sapevano dove si trovavano i pesci. Ma andando da soli non hanno avuto successo. Sono rimasti inefficaci. Poi viene Gesù e dice: ehi, gettate la rete dall'altro lato, dal lato destro, e ne troverete. Ora il loro servizio è guidato dal Signore. Ora è diverso. Quando fai qualcosa e sei guidato dal Signore, è diverso che quando fai qualcosa guidato dai tuoi impulsi. Il servizio guidato dal Signore è così efficace e fruttifero. Non riuscivano neanche a tirarle queste reti. E spesso, quando parlo ad altri fratelli di quello che Dio sta facendo qui nella nostra chiesa, qui a Calvary Chapel, dico loro: guardate, quando la rete è così piena che a stento riesce a tirarla, puoi dire soltanto come disse Giovanni: è il Signore. È solo servizio guidato da Dio, ed è sempre fruttuoso. Produce sempre qualcosa. È il Signore. Non è la genialità di un uomo. Non è per qualche fantastico programma che abbiamo. Non è perché magari abbiamo un magnifico organo, che abbiamo pagato $500,000, che ha le canne più grandi del mondo. Non è per un coro meraviglioso. È il Signore. La gente fa fatica a capirlo, ma è il servizio guidato da Dio. Gesù è il capo del corpo, della Chiesa, e quando Lui dirige le attività, queste portano frutto. Gesù disse loro: venite a far colazione. Ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Aveva già fatto questo prima,
aveva già dato loro del pane e del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quindi Giovanni riporta queste tre volte. Sappiamo che Gesù apparirà ai discepoli anche in altre occasioni, ma Giovanni parla di queste tre. E questa era la terza, nell'ordine in cui sono avvenute. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giona, mi ami tu più di costoro?» La parola amore qui è agapao, è il termine greco che sta per amore profondo, è usato per l'amore di Dio, è un amore supremo, è un amore che dà. Mi ami tu, agapao, profondamente, ferventemente, più di costoro, più di questi? Forse i 150 grossi pesci che stavano ancora nelle reti laggiù. Mi ami tu più di quello che fai nella vita, più del tuo successo, del tuo lavoro? Quando riesci in quello che fai nella vita, mi ami tu più di tutto questo? Pietro, quanto mi ami? Oppure questi si riferisce agli altri discepoli. Pietro aveva detto di amare il Signore più di tutti loro, perché quando Gesù disse loro: «Questa sera voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, sarete scandalizzati a causa mia», Pietro disse: «Signore, se anche loro fossero scandalizzati per causa tua, io non sarò scandalizzato mai», intendendo con ciò: «Signore, io sono più fedele e ti amerò più degli altri». Ma Gesù gli disse: «Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E Pietro: «È impossibile, Signore. Anche se mi dovessero uccidere, non ti rinnegherò». Ma lo ha fatto. E forse Gesù stava richiamando quel fallimento quando gli chiese: «Pietro, mi ami tu più di questi?» Ed è possibile quindi che si stesse riferendo agli altri discepoli. Noi non possiamo dire con certezza a cosa si stesse riferendo, perché non eravamo là per vedere cosa Gesù stesse guardando o indicando. «Certo, Signore, tu sai che io, fileo, ti amo». Pietro non usa la stessa parola che usa Gesù per amore. Usa la parola in greco fileo, che significa affetto, voler bene. «Signore, tu sai che io ti voglio bene». Gesù non gli aveva chiesto: «Pietro, mi vuoi bene?» Ma: «Pietro, mi ami tu, divinamente, profondamente?» Pietro disse: «Signore, tu sai che ti voglio bene». E Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli. Non dovresti essere qui a pescare, Pietro. Ti ho detto di lasciare le reti e di seguire me. Io ti farò pescatore di uomini. Ora pasci, nutri, dai da mangiare ai miei agnelli». Il Signore vuole che i suoi agnelli siano nutriti. Geremia dice al capitolo 3, al versetto 15: «Vi darò quindi pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e con sapienza», cioè la conoscenza e la sapienza di Dio. Dopo aver letto questo passo di Geremia, dopo che ero stato pastore per diversi anni, mi sono reso conto di aver mancato in questo e quindi di aver fallito. E mi sono pentito davanti a Dio. E ho deciso che da quel giorno in poi avrei cercato di essere un pastore secondo il cuore di Dio, un pastore che avrebbe nutrito il gregge di conoscenza e intendimento riguardo a Dio. «Pasci i miei agnelli», disse Gesù. «Mi ami tu? Pasci i miei agnelli». Gli chiese di nuovo una seconda volta: «Simone di Giona, mi ami tu?» Usando la stessa parola, agapao, profondamente, divinamente. E Pietro gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che io, fileo, ti amo». Di nuovo Pietro risponde: «Tu lo sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Abbi cura delle mie pecore». Qui Gesù non dice «pasci», ma usa un'altra parola che significa pascolare, sorvegliare, essere un pastore per le sue pecore, curarsi di loro. Gli chiese per la terza volta: «Simone di Giona, mi ami tu?» E stavolta Gesù usa la parola che usa Pietro, fileo. Gli chiede: «Pietro, mi vuoi bene?» Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto «mi ami tu?». Pietro si rattristò del fatto che Gesù avesse usato il suo termine, che fosse stato obbligato a scendere al suo livello. Dio ci incontrerà
al livello in cui noi riusciremo ad incontrare Lui. Ma è tragico quando noi portiamo Dio giù al nostro livello, invece di salire noi al suo livello. Ma Dio ci incontrerà al livello in cui noi saremo disposti ad incontrarlo, e farà tutto il possibile a quel livello. Sono convinto che siamo noi spesso a limitare l'opera di Dio nella nostra vita, perché non ci eleviamo al livello in cui Dio vuole portarci. Dio fece delle concessioni al popolo di Israele. Dio voleva essere il loro re. Voleva che fossero diversi da ogni altro popolo al mondo, che non avessero un re visibile, ma che fossero conosciuti come il popolo governato da Dio. Ma loro non vollero questo. Andarono da Samuele e gli dissero: «Nomina un re su di noi, come in tutte le altre nazioni». E Samuele fu rattristato, fu abbattuto per questo. Ma Dio gli disse: «Non essere rattristato, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non fossi il loro re. Ora tu ungi come re l'uomo che io ti mostrerò». Vedete, Dio fa qui una concessione. Sta scendendo al loro livello. Quanto è triste quando portiamo Dio al nostro livello, invece che salire noi al suo livello, perché non stiamo vivendo ad alti livelli, mentre Dio agisce potentemente ad alti livelli. E Dio non voglia, ma spesso facciamo così. E così Gesù scende al livello di Pietro. «Pietro, mi vuoi bene?» E Pietro si rattrista perché il Signore deve scendere al suo livello. E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, nonostante quelli che dicono che Gesù non fosse onnisciente. Tu sai che io ti voglio bene». Pietro non è salito al livello che Gesù voleva, perché non poteva. Avrebbe voluto, ne sono sicuro. Ma Pietro era stato spesso colpevole di aver parlato impulsivamente, ed era stato ripreso per questo. Quando Gesù aveva chiesto: «Chi dice la gente che io sia?», Pietro aveva risposto: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». E Gesù: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli». Così Pietro si è montato la testa. Avete sentito? Che rivelazione, eh? Che sintonia con Dio. Ma poi quando Gesù inizia a dire ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, sarebbe stato dato nelle mani dei peccatori, che lo avrebbero fatto morire, ma che il terzo giorno sarebbe risuscitato, Pietro gli dice: «No, no, Signore, questo non ti accadrà mai». E Gesù gli dice: «Va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Parlare a sproposito, impulsivamente. Tutti sarete scandalizzati questa notte per causa mia. «No, Signore, anche se gli altri fossero scandalizzati, io non sarò mai scandalizzato per causa tua. Pietro, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. «No, no, anche se mi uccidessero, neanche allora ti rinnegherei». Pietro parlava in modo impulsivo, ma poi si doveva rimangiare le sue parole. Gesù disse: «Chi ascolta le mie parole, i miei comandamenti, e le mette in pratica, e li osserva, quello mi ama». Agapao, profondamente, divinamente. Come si dimostra questo amore? Osservando i suoi comandamenti. E Pietro non stava osservando i suoi comandamenti. Pietro disse: «Vado a pescare». Ma Gesù non gli aveva detto di andare a pescare. Gli aveva detto: «Andate in Galilea ed aspettatemi». Aveva detto: «Lasciate le reti e seguitemi». E quindi Pietro stava disobbedendo al Signore, tornando alle reti. E così quando Gesù gli chiese: «Pietro, mi ami tu, Agapao?», Pietro non poteva rispondere: «Sì, Signore, ti amo», perché poi Gesù gli avrebbe detto: «Allora che ci fai qui? Cosa fai nella barca, portandoti dietro pure gli altri, quando io non ti ho detto di fare questo?» E Pietro sapeva di essere in trappola. Sapeva di non poter dire: «Sì, ti amo, profondamente, divinamente». E quindi ha dovuto usare questa parola meno forte: «Sì, Signore, ti voglio bene». E purtroppo ha dovuto portare Gesù al suo livello, e penso che gli abbia fatto male dentro. Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». E qui di nuovo la parola è pascere, nutrire. E quindi tu devi nutrire i miei agnelli, prenderti cura delle mie pecore e nutrire le mie pecore. Mi ami tu?
Questo è quello che il Signore vuole che fai. Questo è il suo comando. Nutri le sue pecore. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderà le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà laddove tu non vorresti. Or disse

Questo è quello che dice la tradizione. Ma è interessante che Gesù gli dice con quale morte sarebbe morto. E subito dopo avergli detto di quale morte sarebbe morto, subito dopo gli disse: seguimi, non tornare a pescare, ma seguimi. Sarà dura, sarà difficile. Ci sarà la morte. Non guiderai una Rolls Royce. Non abiterai in una villa strepitosa. Non sarà facile, Pietro, ma tu seguimi. Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo, Pietro disse a Gesù: Signore, e di costui che ne sarà? Pietro, di nuovo il vecchio Pietro, che parla a sproposito, in modo impulsivo. Che ne sarà di costui, Signore? Cosa gli accadrà? Cosa farà? E Gesù in un certo senso gli dice: Pietro, questi non sono affari tuoi. Sto parlando con te e sto parlando di te. Pensa a te stesso, non pensare a lui. Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Cosa sarà di lui? Guarda, Pietro, pensa piuttosto a te stesso, al tuo rapporto con me. Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Ora il Signore vuole sempre un rapporto personale con noi, un rapporto con ciascuno di noi individualmente. Il Signore vuole parlare con me e dire a me le cose che riguardano me, così come vuole parlare con te e dire a te le cose che riguardano te. Do veramente poca attenzione a quelli che vengono da me e mi dicono: il Signore mi ha detto di dirti, e mi chiedo quando il Signore si è dimenticato il mio numero. Cosa sarà di lui, Signore? Pensa per te, Pietro. Sto parlando con te. Non ti deve interessare quello che conservo per Giovanni. Tu seguimi. Ora, perché Gesù disse questo di Giovanni: se voglio che rimanga finché io venga? Molti fraintesero questa frase e dissero: Gesù tornerà prima che Giovanni muoia. Ma Giovanni è attento a correggere questo malinteso. E Giovanni sottolinea che questo non è quello che Gesù aveva detto. Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto. Ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Così Giovanni vuole chiarire questo punto e correggere questo che diventerà un errore comune nella Chiesa del primo secolo. O il Signore tornerà prima che Giovanni muoia. Giovanni dice: no, no, questo non è quello che Gesù ha detto. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Giovanni attesta che conosce bene le cose che sta scrivendo, che sono vere, perché egli stesso ne è stato testimone. E poi va avanti e dice quello che già aveva detto in precedenza, al capitolo 20, e cioè che Gesù ha fatto molti altri segni in presenza dei suoi discepoli e che non sono scritti in questo libro. Or vi sono ancora molte altre cose che fece Gesù, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Amen. Quello che Gesù ha fatto è talmente tanto e grande che mai riusciremo a comprenderlo totalmente da questa parte dell'eternità. Ma è qualcosa di così immenso che ci vorrà l'eternità per comprenderlo. E io guardo all'eternità come ad un'esperienza di crescita, un'esperienza di apprendimento. E Paolo ci dice in Efesini che Dio ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. L'amore di Dio per te e la sua grazia per te sono così immensi che ci vorrà tutta l'eternità perché essi ci vengano rivelati in tutta la loro pienezza. E nell'età a venire noi apprenderemo, impareremo a comprendere quanto ci ha amato il Signore. Così è impossibile scrivere tutto in un libro o in tanti libri. Il mondo non è grande abbastanza per contenere tutte le librerie che si riempirebbero dei libri scritti per raccontare tutto quello che Gesù fece. È un'opera che continua per sempre, quella compiuta dallo Spirito Santo, per allargare

0: i nostri cuori alla piena rivelazione dell'amore e della grazia di Dio nella nostra vita. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che tu sei e per tutto quello che hai fatto. Ti ringraziamo per aver mandato il tuo figliuolo che è morto ed è risuscitato e che vive oggi in questo momento e ora sta intercedendo per noi. Signore, ti preghiamo di benedirci mentre impariamo di te e mentre impariamo a conoscere il tuo amore e mentre cresciamo in questa grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E nel suo nome ti preghiamo. Amen. Il Signore sia con tutti voi e che possiate avvertire la sua presenza in maniera così forte e reale che non abbiate bisogno di altre cose artificiali ed effimere per ricordarvi che il Signore è con voi, ma che giungiate ad una tale conoscenza e consapevolezza della sua presenza attraverso le cose che Egli compie nella vostra vita, che le cose accadano in un tal modo che vi facciano dire: «Oh, il Signore è qui con me», che vi accada questo mentre camminate in comunione intima e personale con Dio attraverso il suo Spirito Santo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Sono molto lieto di salutarvi nuovamente e di essere giunto anche questa volta al nostro angolino veramente importante riservato allo studio del Vangelo di Matteo. Col nostro ultimo studio ci siamo fermati al miracolo che Gesù compì risuscitando una ragazza di 12 anni e anche in questo caso l'evangelista Luca fornirà maggiori dettagli di Matteo. Luca aggiunse che Gesù si rivolse teneramente alla piccola dicendo: Agnellino, svegliati, sono io che te lo dico. Un modo davvero dolce per rivolgersi a lei. E il metodo di Gesù nel risuscitare i morti fu sempre lo stesso. Egli parlava direttamente alla persona defunta. Dopo aver guarito la donna affetta da emorragia ed avere risuscitato la figlia di Jairo, la fama di Gesù, ovviamente, come leggiamo nel prossimo versetto, si spande per tutto quel paese. Infatti in Matteo capitolo 9 versetto 26 è scritto che se ne divulgò la fama per tutto il paese. Ed eccoci giunti al decimo miracolo di Gesù riguardante la guarigione, in questo caso, di due ciechi. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» Questo è scritto in Matteo capitolo 9 versetto 27. Notate che i due ciechi si rivolsero a lui chiamandolo figlio di Davide. Questo è molto significativo in questo Vangelo che presenta Gesù come re. Ed ecco quello che accadde. Quando Gesù fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» E se gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora Gesù toccò loro gli occhi dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi di quei ciechi furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto, dicendo:

in quel settore. E ora, amici, cominciamo a studiare il capitolo 10 di Matteo. Questo capitolo inizia con Gesù che manda i suoi 12 discepoli per tutto Israele a predicare il Vangelo del Regno. Questo capitolo praticamente porta avanti il movimento iniziato nei capitoli precedenti. Il Signore Gesù, dopo aver fornito la sua etica col sermone sul monte, dimostra la sua potenza coi 12 miracoli che abbiamo studiato. A questo punto, poi, Gesù incarica i 12 discepoli di andare per tutto Israele e predicare il Vangelo del Regno. Questi uomini non andranno come precursori, cioè come Giovanni Battista, perché sono già stati preceduti dalla fama di Gesù. Ora, il Signore darà loro potenza, la potenza di compiere miracoli, ed essi, i discepoli, partiranno con questa preziosa credenziale. A proposito, amici, avete mai notato che Giovanni Battista non compì mai, non fece mai nessun miracolo? È soltanto a questo punto che i 12 discepoli, e cioè apprendisti, diventano apostoli, cioè delegati. In questo capitolo troveremo che Gesù impartisce loro delle istruzioni molto importanti. E queste istruzioni non sono, diciamo, istruzioni che riguardano noi cristiani di oggi. Dobbiamo invece considerarle, le istruzioni che Gesù diede ai discepoli, dobbiamo considerarle alla luce delle circostanze, non certamente estrapolarle, cioè tirarle fuori dal particolare contesto biblico. Ed è nostro dovere, quindi, interpretarle nella maniera adeguata, con una giusta ermeneutica, come dicono gli studiosi tecnici. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo. Poi Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 1. Dunque, la potenza che Gesù diede loro, ai discepoli, costituiva le loro credenziali, mentre si presentavano alla nazione di Israele, al popolo ebraico. I profeti dell'Antico Testamento avevano già predetto che queste credenziali sarebbero state le credenziali del Messia. Ora, avendo ricevuto i discepoli questa potenza, questi 12 uomini non sono più discepoli, ma, in un certo senso, sono apostoli. E qui, amici, a questo punto del nostro studio biblico dobbiamo fermarci. Il tempo ormai volge al termine, perciò vi saluto e vi rinnovo, come sempre, l'appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo aver ucciso Golia, Davide portò a Gerusalemme la testa del gigante. Saul, che non aveva riconosciuto in lui il giovinetto che alcuni anni prima suonava l'arpa alla sua corte, volle sapere chi fosse e poi lo tenne presso di sé tra i suoi soldati. Davide seppe comportarsi con tanta saggezza e valore che ben presto Saul lo nominò capitano di 1000 uomini. Tutti amavano Davide. Quando tornava dalle guerre contro i Filistei, le donne gli uscivano incontro danzando e cantando festosamente, come usava fare a quei tempi in onore dei condottieri che rientravano vittoriosi dalla battaglia. E dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Quando udiva queste parole, Saul avvampava di furore, ingelosito dal fatto che Davide fosse ritenuto più valente di lui. Oltre a questo, cominciava a temere che presto il popolo avrebbe desiderato averlo come re. Probabilmente non aveva mai dimenticato la predizione di Samuele, secondo la quale il regno gli sarebbe stato tolto. Perciò cominciò a vedere in Davide colui che avrebbe potuto strappargli il trono, e da quel momento fu ostile al giovane. Ormai Saul era tornato più infelice che mai, e lo spirito maligno si impossessava sempre più spesso di lui. Davide aveva ripreso a suonare l'arpa e a cantare per il re, ma sembrava che nemmeno questo riuscisse più a calmarlo. Un giorno, in un accesso di ira provocato dal cattivo spirito, scagliò per ben 2 volte la lancia contro il giovane che stava suonando per lui. La sua intenzione era di ucciderlo, ma Davide riuscì a schivare i colpi. Saul vedeva in Davide lo spirito del Signore che lui non aveva più da tempo, e il suo timore cresceva. Più Davide si comportava bene, più la paura di Saul aumentava, perché si accorgeva che il giovane era divenuto sempre più popolare ed amato dagli israeliti. Saul aveva promesso di dare in moglie a Davide sua figlia Merab, promessa che non aveva poi mantenuto. Pensò perciò di servirsi di questo per mandare Davide incontro alla morte. Un giorno lo chiamò presso di sé e gli disse che gli avrebbe dato la figlia Merab se avesse combattuto valorosamente contro i Filistei. Ma quando avrebbe dovuto dargliela, non tenne fede alla parola data e diede Merab in moglie ad un altro. Saul aveva un'altra figlia di nome Mical, la quale amava Davide. Allora il re gli disse che se avesse ucciso 100 Filistei gliel'avrebbe data. Davide andò a combattere contro i Filistei e ne uccise 200. E quando tornò, Saul non poté sottrarsi un'altra volta ancora all'impegno e diede Mical in sposa a Davide. Ma ormai non riusciva più a dominare la sua paura e la sua ostilità nel vedere che Davide era ben visto da tutti. Mentre Saul odiava Davide, il figlio di Saul, Jonathan, lo amava con tutto il cuore. Jonathan era un valente guerriero e aveva sempre aiutato Saul nelle sue imprese contro i Filistei. Questi due giovani si amavano di un amore grande e le loro anime erano avvinte l'una all'altra. Avevano stretto tra loro un patto di lealtà e fedeltà nell'amicizia che li univa, e in quell'occasione Jonathan si era tolto il mantello e lo aveva dato a Davide. Lo stesso aveva fatto delle sue vesti, dell'arco, della spada e della cintura. A Jonathan dispiaceva che suo padre fosse tanto geloso di Davide e cercò di parlargli in favore dell'amico. «Non macchiarti di colpe verso il tuo servo Davide», gli disse un giorno, «perché egli è stato fedele al re e ha fatto grandi cose per il regno. Ha messo la propria vita a repentaglio, ha ucciso il gigante filisteo, e per mezzo di lui l'Eterno ha dato una grande vittoria ad Israele. Perché vuoi uccidere un uomo innocente?» In un primo tempo Saul diede ascolto a Jonathan e fece questa promessa: «Come è vero che l'Eterno vive, Davide non sarà fatto morire». Il giovane fu riammesso alla tavola del re tra i dignitari di corte, ma lo spirito cattivo non tardò a riprendere possesso di Saul. Un giorno, mentre Davide era intento a suonare l'arpa, il re tentò di colpirlo di nuovo con la sua lancia. Il colpo di Saul mirava ad inchiodarlo al muro, ma anche questa volta il giovane Davide riuscì a sottrarsi alla lancia micidiale. Più tardi Saul tentò di impadronirsi di Davide e mandò dei soldati a casa sua a prenderlo, ma Mical, figlia sua e moglie di Davide, aveva intuito il pericolo e lo aveva fatto fuggire calandolo da una finestra. Poi aveva messo un fantoccio nel letto al posto del marito. Quando le si presentarono gli uomini del re, disse che Davide era malato.
Saul rimandò indietro i soldati perché voleva Davide ad ogni costo, letto compreso, se non fosse riuscito a reggersi in piedi. Ma quando l'inganno fu scoperto, Davide era già lontano e in salvo.

Dopo la sua fuga, Davide andò a Rama da Samuele e rimase coi profeti che adoravano Dio. Saul ne fu informato e mandò dei soldati a prenderlo. Quando i soldati videro Samuele e i profeti che lodavano Dio e pregavano, essi pure, investiti dallo Spirito di Dio, cominciarono a lodare il Signore e pregare. Saul mandò degli altri uomini, ma anche questi, una volta tra i profeti, sentirono la potenza di Dio e si unirono agli altri. «Se nessuno mi porta qui Davide, andrò io stesso a prenderlo», disse infine Saul. E il re andò a Rama e si incontrò con coloro che lodavano il Signore, e subito fu toccato dallo stesso spirito che aveva investito gli altri, e anch'egli cominciò ad adorare e a pregare. Rimase in adorazione per tutto il giorno e tutta la notte, poi tornò alla sua reggia di nuovo ben disposto verso Davide. Ma Davide sapeva che in fondo al cuore Saul rimaneva suo nemico e che lo avrebbe ucciso non appena lo spirito maligno si fosse di nuovo impossessato di lui. Andò perciò ad incontrare il suo amico Jonathan, e poiché era vicino il tempo di una festa durante la quale Jonathan avrebbe dovuto essere alla tavola del re, decisero che Jonathan vi sarebbe andato prima di lui per cercare di scoprire quali fossero i sentimenti di Saul. Poi fecero un patto insieme. «Anche se il re è tuo nemico», disse Jonathan, «io so che l'Eterno è con te e che Saul non potrà farti del male. Promettimi però che finché vivrai non cesserai di essere buono verso di me, verso la mia casa e anche verso i miei figlioli quando sarò morto». Jonathan era ormai convinto, come molti altri, che Davide sarebbe diventato re di Israele e, per il grande amore che nutriva per Davide, era pronto a rinunciare al suo diritto al trono. Gli fece però promettere che avrebbe trattato con benevolenza lui e i suoi figli. «Cercherò di scoprire quale sia l'animo di mio padre verso di te e tra 3 giorni te lo farò sapere», disse ancora Jonathan prima di separarsi dall'amico. «Verrò qui tra i campi dove ci troviamo ora con arco e frecce. Tu te ne starai nascosto laggiù, dietro quel mucchio di pietre. Io manderò da quella parte il ragazzo che di solito mi accompagna e lancerò 3 frecce. Se dirò al ragazzo: guarda, le frecce sono tutte di qua da te, prendile, allora fatti pur vedere, perché tutto andrà bene per te e non avrai nulla da temere. Se invece gli dirò: guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene, perché l'Eterno vuole che tu ti metta in salvo da Saul». I primi 2 giorni della festa Davide non si presentò alla mensa del re. Il primo giorno Saul finse di non notare l'assenza di Davide, ma il secondo chiese: «Perché il figlio di Isai non è qui?» «Mi ha chiesto il permesso di andare a Betlem per partecipare con la famiglia a un sacrificio», gli rispose Jonathan. Il re s'accese d'ira e gridò: «Figlio perverso e ribelle, perché ti sei scelto per amico il mio nemico? Non sai che finché vivrà Davide tu non potrai mai diventare re? Mandalo a prendere, portamelo qui affinché lo faccia morire». Il furore di Saul era tanto violento che minacciò con la lancia persino suo figlio. Jonathan lasciò immediatamente la tavola del padre, indignato da quell'odio ingiustificato verso il suo amico. Il giorno seguente, secondo la promessa che aveva fatto, uscì nei campi con lo scudiero. Quando furono nei pressi del mucchio di pietre, Jonathan gli disse: «Corri laggiù e tienti pronto a trovare le frecce che ti tirerò». E mentre il ragazzo si affrettava ad obbedire, lanciò le frecce e disse: «Le frecce sono al di là da te, va presto, non ti trattenere». Il giovinetto tornò con le frecce. Allora Jonathan gli diede anche l'arco e disse: «Va, porta tutto in città». Non appena se ne fu andato, Davide e Jonathan si incontrarono, si baciarono l'un l'altro e piansero a lungo insieme. Davide sapeva che non avrebbe più potuto sperare di essere al sicuro finché rimaneva portata di mano di Saul. Avrebbe dovuto lasciare la sua casa, la moglie, la famiglia di suo padre ed ogni altra persona cara e nascondersi dall'odio di Saul. «Va in pace», gli disse Jonathan nel salutarlo. «L'Eterno è testimone del patto d'amicizia tra me e te e tra i miei figli e i tuoi figli». Davide se ne andò in cerca di rifugio e Jonathan fece ritorno in città.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Poi il faraone disse a Giuseppe: tu sarai il mio ministro e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo.

0: Da Abramo nacque Isacco, e da Isacco nacque Giacobbe. Giacobbe generò 12 figli. Quando Isacco morì, i suoi figli, Giacobbe ed Esaù, presero le spoglie del loro padre e le seppellirono nella stessa grotta nella quale era stato seppellito Abramo. Poi Giacobbe portò i suoi 12 figli nella terra di Canaan. Giacobbe amava particolarmente suo figlio Giuseppe. Vedeva in lui un candore e una semplicità che nessun altro dei suoi figli aveva, ma gli altri figli non potevano capire questo sentimento e ne erano gelosi.
1: No, il sole, la luna, le stelle.

0: cosa c'è? Che cosa hai sognato?
1: Lo sai, ho visto il sole, la luna e le stelle.
0: Il Signore a volte ci parla attraverso i sogni. Ora, Giuseppe, continua a dormire.

0: Giuseppe!
1: Vengo subito. Ah, che bello! Una tunica nuova!
2: Stupenda!
0: Avete visto? Basta così poco per farlo felice.
3: Poco? Gli hai già dato l'asino migliore, la migliore borsa di pelle e ora anche la più bella tunica. Perché dai più a lui che agli altri tuoi figli?
0: Non voglio dargli più che agli altri miei 11 figli. Ma lui è un'anima pura e innocente. E poi gli altri sono diventati tutti grandi. Ecco perché lo preferisco.
1: Farò per te qualunque cosa tu mi chiederai. Te lo prometto.
0: Ma allora... Da quando i tuoi fratelli sono andati a Sikkim un mese fa, non ne abbiamo più avuto notizia.
1: Andrò io a vedere. Non sono più un bambino ormai.
0: No, credo di no. Beh, preparati e va. Sii prudente, però.
1: Sta tranquillo. Andrà tutto bene. Arrivederci.

0: E così nostro padre ti ha mandato a vedere come stiamo.
1: Deve essere stato molto faticoso per te.
2: No, credo che sia molto più faticosa la vostra vita qua giù.
3: Hai una bella tunica, ragazzo. Nessuno di noi ha mai avuto una tunica come quella.
0: Già, e anche nuova. Deve essere un regalo di nostro padre.
4: Sei sempre stato la gioia dei suoi occhi.
1: Perché da quando sei nato ti preferisce a tutti noi?
2: Sapete che ho fatto un altro sogno?
0: Che genere di sogno hai fatto questa volta?
2: C'erano 12 covoni di grano. Noi eravamo tutti nel campo a legare i covoni. Improvvisamente il mio covone si è alzato e si è messo dritto. I vostri hanno formato un circolo intorno al mio e gli si sono inchinati.
4: Hai detto che i nostri covoni si sono inchinati davanti al tuo?
2: Sì, ma ho sognato anche altre cose ancora più strane. Sentite, in uno di questi sogni ho visto il sole, la luna e 11 stelle che si inchinavano davanti a me. Era molto strano.
0: Il sole è il padre e la luna la madre.
3: E le 11 stelle siamo noi, i suoi fratelli.
1: E i nostri 11 covoni si sono inchinati al tuo come davanti a un re?
4: È così?
2: Sono stanco, ho tanto sonno. Buonanotte.

0: Vedi, è convinto di essere il favorito di nostro padre. È troppo.
1: È solo un ragazzino e crede di essere un re e noi suoi schiavi.
0: Secondo me crede che anche nostro padre e nostra madre devono inchinarsi davanti a lui.
1: Sarebbe un bel guaio, fratelli.
2: L'eredità dell'attributo che rebbe tutta a lui. Così andrà a finire.
1: Dobbiamo sbarazzarcene.

0: coraggio, Simeone.
1: No, non posso.
0: Non se ne accorgerà neppure.
1: Se la pensi così, perché non lo fai tu?
0: No, non con un coltello.
1: Vedi, non è poi così facile.
0: Simeone, ragiona. Se facessimo appena un piccolo taglio alla sua tunica, si capirebbe che è stato ucciso.
2: No, fratelli, non uccidiamolo. Non spargiamo il suo sangue. Gettiamolo nella cisterna.
1: Sì, così non useremo il coltello.
0: Spargeremo sangue animale sulla sua tunica e penseranno che lo abbia divorato una fiera.
1: Bene, facciamola finita allora.
3: Che c'è?
4: Niente.
3: Che cosa state facendo? Mettetemi giù! Ah! Ah! Aiuto! Fatemi uscire! Vi prego! Ho paura!
5: Ehi!
1: Beh, che succede?
5: Sta arrivando una caravana!
6: Perché lasciarlo morire? Vendiamolo a quegli ismaeliti. Ci guadagneremo qualcosa e non gli faremo del male. Dopotutto è nostro fratello.
1: Non è una cattiva idea.
0: Già,

0: Hai visto? Siamo riusciti a liberarci di lui e siamo stati pagati. Così si fanno gli affari.
1: L'hai detto.
2: Non posso credere che i miei fratelli abbiano fatto una cosa simile. E hanno anche provato a uccidermi.
3: Ragazzo, non hai ancora finito di piangere? Ora devi occuparti dei cammelli. E poi potrai venire a mangiare.
2: Grazie, signore.

0: signori, abbiamo il miele più buono della terra.
1: Frutta, frutta fresca, la migliore frutta d'Egitto.
2: Abbiamo pecore, asini, avvicinatevi signori, guardateli da vicino.
3: Gemme e oro, braccialetti pesanti, 9 sicli d'oro.
4: Quanto costa questa collana?
3: 8 sicli.
5: Oh, è quello il palazzo del potentissimo faraone.
6: Largo, largo!
5: Guarda, asini giganti.
3: Quelli sono cavalli, non asini.
5: Cavalli? Beh, sono bellissimi.
3: Quell'uomo è il capitano delle guardie del palazzo. Non dovrai mai intralciargli il passo.
7: Vendimi il ragazzo. Come ti chiami?
5: Giuseppe, signore.
7: Giuseppe, da questo momento tu sei il custode di questo animaletto. Vieni.
8: Passarono così 10 anni.
9: Mandate questi ciarlatani fuori di qui prima che io li faccia prendere a frustate. Ho sentito dire che hai qualcuno che sa spiegare il significato dei sogni.
7: Sì, mio signore. Uno schiavo di nome Giuseppe.
9: Conducilo alla mia presenza.
7: Sta in piedi, ma non alzare troppo lo sguardo rivolgendoti al faraone.
9: Giuseppe, ho fatto 2 sogni ricorrenti ultimamente. Ma nessuno è riuscito a dirmi che cosa significhino. Se tu riuscirai a interpretarli, io ti ricompenserò adeguatamente. Ascolta, Giuseppe, te li descrivo. Ero sulle rive del Nilo. Improvvisamente 7 splendide vacche grasse emersero dall'acqua e cominciarono a pascolare sulle sponde. Poi 7 vacche molto magre e malate emersero dall'acqua. Le 7 vacche magre e malate si avvicinarono alle 7 vacche grasse e se le mangiarono. Ho fatto anche un altro sogno. 7 spighe di grano grandi e belle crescevano su un unico grande stelo. Poi 7 spighe di grano piccole e secche, soffiate dal vento dell'est, cominciarono a crescere e si mangiarono le prime 7 spighe di grano mature. Giuseppe, tu puoi dirmi che cosa significano questi sogni?
10: Sono messaggi del Dio del cielo e della terra, il vero Dio, diverso dagli idoli di pietra che voi adorate. Egli ti ha manifestato così il suo volere. Le 7 vacche grasse e le 7 ricche e belle spighe di grano preannunciano prosperità per 7 anni.
9: Bene. 7 anni di abbondanza.
10: Però le 7 vacche magre e le 7 spighe di grano secche significano che seguiranno 7 anni di carestia.
9: Carestia e fame per 7 anni.
10: Questa è una nazione potente, ma il sopraggiungere di una carestia potrebbe distruggerla, signore.
9: Giuseppe.
11: Il faraone ti nomina capo responsabile dei granai del regno.

0: Da piccolo schiavo ebreo al responsabile di tutti i granai dell'Egitto. Hai fatto carriera. Ma non ti montare la testa. Se tu dovessi tradire la fiducia del faraone, o se le tue profezie risultassero sbagliate, sarebbero guai per te. D'ora in poi dovrai contare solamente su te stesso.
1: Sì, signore.
0: Fa del tuo meglio. L'Egitto è ora nelle tue mani.

0: La vita di Giuseppe, un'avventura affascinante che la Bibbia ci ha raccontato usando il linguaggio della storia. Una storia a lieto fine, avvenuta probabilmente 1700 o 1600 anni prima della nascita di Gesù.
1: Per molti secoli, i nonni l'hanno tramandata attorno al fuoco dei bivacchi ed i bambini ebrei hanno sognato l'Egitto lontano e favoloso, come apparve agli occhi del piccolo Giuseppe, abituato alla povertà della steppa. Allora il regno egiziano aveva già 2000 anni, ma era ancora nel pieno della sua potenza.
0: Da quasi 1000 anni l'imponente mole delle piramidi e l'enigmatico colosso della Sfinge si affacciavano muti sulla sabbia del deserto di Giza, mentre nel resto del mondo gli uomini dovevano ancora imparare a costruirsi una casa di pietra o di mattoni. Ma perché l'Egitto divenne così ricco ed importante?
1: Cosa aveva in più rispetto agli altri popoli? Probabilmente perché si trovava sulle rive di un grande fiume, il Nilo. Il Nilo deve mangiarsi 6.671 lunghissimi chilometri di strada attraverso lo sterminato deserto del Sahara prima di giungere al mare, nel Mediterraneo. Gli ultimi 1.000 chilometri li percorre in una valle di rocce e di sabbia. Poi, a 170 chilometri dalla foce, si divide in due rami che formano un gigantesco triangolo. Il Delta. Si chiama così perché gli antichi vi vedevano la forma della maiuscola della lettera dell'alfabeto greco D, che si scrive in questo modo.
0: Una regione davvero curiosa, quella egiziana, filiforme, lunga 1000 chilometri e larga appena 20, estesa su quella striscia di deserto che viene fecondata due volte l'anno dalle inondazioni del Nilo, che trasporta una quantità incalcolabile di fango fertilissimo, il limo.
1: Col passare dei secoli, gli abitanti di questo territorio desertico riuscirono ad ottenere una parte coltivabile, compresa quella naturalmente fertile nel delta, che ammontava a 34.000 km quadrati, dove producevano principalmente frumento per il pane, lenticchie e ceci, orzo, da cui si ricavava la birra, che era la bevanda nazionale, cipolle, aglio, lattuga, datteri, foraggio per gli animali.
0: Come sappiamo tutte queste cose? Gli antichi egiziani ci hanno lasciato numerose testimonianze della loro vita quotidiana. Oggetti, costumi, abitudini, attività agricole come la coltivazione dei cereali, con tutte le fasi della semina, della raccolta e della trebbiatura. La vendemmia, la pesca, la caccia. Un mondo ricco e laborioso, dove certamente la vita era più facile che altrove.
1: Si viveva bene in Egitto e si viveva anche sufficientemente tranquilli. Difesi naturalmente dal deserto circostante, gli egiziani non ebbero città fortificate e per molti secoli neppure la necessità di un esercito regolare. Sin dal 3100 avanti Cristo, l'Egitto fu un regno compatto ed efficiente, posto sotto il controllo di un sovrano che a partire dalla 18ª dinastia, circa 1500 anni prima della nascita di Gesù, sarà chiamato Faraone.
0: Una curiosità, la parola deriva dal termine egiziano PR, che gli ebrei leggevano Par-O, e che significa letteralmente grande casa, cioè palazzo, il luogo ove risiedeva il sovrano. Per esercitare il suo potere, il faraone era assistito da dignitari ed uomini saggi, dei quali si faceva anche interpretare i sogni, e Giuseppe fu uno di costoro. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro della Genesi, dal capitolo 37 al capitolo 50.

Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: non vi rattristate, Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.

0: proprio come tu hai ordinato, signore. Durante gli ultimi 7 anni abbiamo riempito i depositi con grano, farina e ogni altro cibo che ci è stato possibile reperire. I magazzini sono completamente pieni, fino al tetto.
1: Avete fatto bene. Penso che così dovrebbe bastare.
0: Ma se la carestia che hai predetto, signore, non dovesse arrivare? Sì, beh, che cosa ne faremmo di tutte queste riserve, signore?
1: La carestia arriverà e porterà sofferenza e morte. Vorrei sbagliare, anche a mio rischio. Ma non sarà così. Arriverà, purtroppo.

0: Dopo la bufera, sopraggiunse la carestia.
1: Non possiamo più restare qui. Dobbiamo andare a Tebe.
2: Ma è troppo lontano.
1: Non abbiamo altra scelta. Nei magazzini del faraone, a Tebe, sono state ammassate grandi riserve di grano. La siccità ha distrutto tutto qui. Non c'è speranza.
2: Hanno detto che durerà per 7 anni.
1: Per 7 anni non rimarrebbe più traccia di vita da queste parti.

0: dovete preoccuparvi. Qui troverete grano in abbondanza per tutti. Grazie all'amore del faraone per il suo popolo potrete acquistarne quanto vorrete.
1: Avanti un altro.
2: Sono venuto dalle campagne di Thais.
3: Io vengo dalla terra di Canaan.
4: Io vengo dalla Mesopotamia.
5: A me ne serve di più.
6: E io vengo dalle regioni dell'Alto Nilo.
7: Se paghi in argento ne avrai quanto ne vuoi. Presentati all'altro tavolo.
8: Vengo da lontano anch'io.

0: vita al faraone! Lunga vita al faraone! Lunga vita al faraone!
1: Viva il faraone! Viva il faraone!
2: Ecco come finiscono i frutti delle nostre fatiche!
3: È uno spreco!
4: Hai fatto molto bene, Giuseppe.
5: Non ho fatto altro che eseguire i tuoi ordini.
4: Il tuo Dio invisibile ci ha parlato per bocca tua e ci ha salvati.
5: È vero, signore.

0: i miei fratelli.
1: Da dove venite?
2: Veniamo dalla terra di Canaan, dall'est, per comprare grano e cibo.
1: Avete denaro o gioielli? Molto bene.
0: È Ruben, e quello è Simeone, e Levi, e Giuda sono loro.

0: Che cosa state facendo?
1: Per ordine del magistrato vi arrestiamo.
0: Ma che cosa abbiamo fatto?
1: Silenzio. Portateli via.
0: Nobile signore, che significa questo?
2: Siete tutti spie. Volete scoprire i punti deboli nelle difese di Tebe.
3: E la punizione per le spie è molto severa.
0: Come puoi dire questo? Siamo venuti dalla terra di Canaan, dall'est. Siamo, come vedi, poveri pastori. Non abbiamo cattive intenzioni, puoi credermi, signore.
4: E non siamo affatto spie, come tu dici, te lo posso garantire.
2: Non ho mai sentito un ladro chiamare se stesso ladro.
5: Siamo figli di Giacobbe, che vive nella terra di Canaan.
2: Giacobbe? Hai detto così?
4: Giacobbe, sì. Ora è molto vecchio. È il capo della nostra gente. Ti prego, fa chiedere a lui se non credi a noi.
2: Qual è la cosa più preziosa che possiede il vostro vecchio?
0: La cosa più preziosa che possiede nostro padre è il figlio minore, Beniamino.
2: Perché questo vostro fratello minore non è qui con voi adesso?
4: Nostro padre lo ama particolarmente e non vuole rischiare di perderlo.
2: Se siete venuti solo per il grano, io ve lo farò dare. Ma in cambio mi dovrete portare il vostro fratello minore, Beniamino. Nel frattempo io tratterrò uno di voi come ostaggio. Te.
4: Io? In ostaggio? Ti prego, aspetta, ragioniamo.
0: Che cosa facciamo?
6: Bentornati. Siete riusciti a comprare qualcosa?
0: Beniamino, immagino che quanto abbiamo in casa possa bastare ancora per un po'.
6: Ma dov'è Simeone?

0: E così vogliono strapparmi Beniamino per darmi il grano. E me lo venite a dire?
1: Devi scegliere. O Beniamino o la morte per fame della tribù. Su questo l'egiziano non cederà.
2: Ma cosa vorrà da noi quell'uomo? Di cosa ci accusa?
1: Sono passati 7 mesi. Quando prenderai una decisione?

0: La gente d'Egitto non è cattiva.
1: Padre, permettici di portare Beniamino con noi. Mi assumerò io la responsabilità del ragazzo.
2: Fidati.
0: Io non posso. È una decisione che non posso prendere.

mio Dio, ti prego, non permettere che anche questo mio figlio mi sia portato via per sempre. Fa che questo egiziano sia un uomo di cuore.

0: È la tua ora, figlio. Se ti dovesse accadere qualcosa di male, ti cercherò ovunque, fino ai confini del mondo.
1: Lo difenderemo con la nostra vita.
2: Questo è l'Egitto, ma è meraviglioso!
3: Siete quelli che vennero 8 mesi fa per comprare grano e tornate ora mantenendo fede alla vostra promessa?
2: Grande signore, io sarò il tuo schiavo. Mi chiamo Beniamino, figlio di Giacobbe.
3: Sei tu, sei Beniamino. Beniamino.
0: Forse c'è qualche complicazione?
3: Avete mantenuto la promessa. Vostro fratello Simeone sarà rilasciato. Potete prendere tutto il grano che desiderate e tornarvene a casa.
0: Ma Beniamino che farà?
3: Potrà tornarsene con voi.
4: Beh, perché allora hai ordinato che te lo portassimo qui?
3: Non sta a te fare domande. Siete soddisfatti della mia decisione?
4: Non sappiamo come ringraziarti.
5: Ehi voi, aspettate!
6: Sì? Che cosa vuoi?
5: Devo perquisire il vostro carico. Ordine del magistrato.
6: Perché?
7: Ma che cosa state facendo?
8: Quello è il nostro raccolto!
7: No, il frutto del nostro lavoro!
8: No!
5: Questo calice d'argento appartiene al magistrato.
7: E chi ce l'ha messo?
5: Noi vi vendiamo il grano. E la vostra gratitudine è questa?
3: Il colpevole è il ragazzo. E io lo terrò come mio schiavo. Lo punirò.
6: Ma, nobile signore, come fai a dire che è stato lui?
3: Vuoi essere punito anche tu?
4: Ti prego, prendi me al posto di Beniamino. Sarò un tuo schiavo fedele. Non possiamo tornare senza Beniamino.
0: Se il nostro padre dovesse perdere un altro figlio, questa volta ne morirebbe certamente dal dolore.
3: Un altro figlio, hai detto? Perché hai detto un altro figlio? Simeone, rispondi, che significa un altro figlio?
0: Nostro padre, Giacobbe, perse già un figlio di nome Giuseppe.
3: E come lo perse quel figlio? Perché? Ditemi, come lo perse quel figlio?
0: Abbiamo raccontato a nostro padre che fu sbranato da una belva, ma non è vero.
3: Ditemi tutto.
0: Nessuno sa questa storia.
3: Voi me la direte?
0: Sì, certo. Eravamo molto gelosi del nostro piccolo fratello così pieno di virtù. E così, un giorno, lo gettammo in una cisterna.
3: E lo lasciaste morire?
9: No, lo vendemmo a un mercante di schiavi.
0: Come ucciderlo?
9: Sì, e ne portiamo ancora il rimorso.
3: Sinceramente?
9: Sì.
3: È un delitto che nessuno ci potrà mai perdonare.
0: Solo il Dio, nella sua grande misericordia, ci potrebbe perdonare.

0: fratelli. Sono io, Giuseppe.
1: Che cosa hai detto?
0: Il fratello che avete venduto a quei mercanti ismaeliti. Sono io.
1: Giuseppe!
0: Voi mi avete venduto come schiavo perché io dovevo venire in Egitto. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.

0: si spostò con la famiglia nel paese di Gosen. Il clima era dolce e la terra fertile. Un giorno, 17 anni dopo che si erano stabiliti in Egitto, Giacobbe giaceva sul suo letto di morte.
1: Ruben, mio figlio primogenito. Simeone, Levi, Giuda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Neftali, Giuseppe, Beniamino. Oh. Spinta dalla carestia, abbandonai la terra che il Signore aveva dato ad Abramo e venni in Egitto. Io non rivedrò mai più quella terra, ma voi ci tornerete un giorno. E se non proprio voi, almeno i vostri figli. Raggiungerò presto la schiera dei miei antenati. Voglio essere sepolto accanto a loro, in quella stessa grotta che si trova nel campo di Efron Littita. E in Macpelah, a est di Mamre, nella terra di Canaan. Abramo comprò quella terra e la grotta da Efron per farne una tomba. Lì sono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Sono sepolti Isacco e sua moglie Rebecca. E lì io ho seppellito mia moglie Lia.

0: Perché la Bibbia è un libro sacro? Non è stata scritta forse dagli uomini? Il teologo ci risponde che i racconti, le poesie, le preghiere, gli inni, le regole contenute in questo libro rivelano i diversi modi attraverso cui Dio ha parlato e parla agli uomini.
1: Prendiamo il racconto delle vicende di Giuseppe. Esso contiene, in forma scritta, ricordi lontani ripetuti a voce per secoli, fatti accaduti tanti secoli prima, di cui si rischiava di perdere il ricordo. Ma la loro importanza non è solo storica. Vi si trova un insegnamento morale e religioso.
0: L'uomo deve affidarsi a Dio. Lui solo può trasformare in bene il male che l'uomo ha commesso. La Bibbia racconta che le tribù ebraiche, come diversi altri popoli del Medio Oriente, conducevano un'esistenza da nomadi. Ma al tempo di Giacobbe e di suo figlio Giuseppe, alcune tribù si stabilirono per circa 400 anni nelle terre degli egiziani.
1: È questo il periodo storico nel quale si ambientano gli ultimi 15 capitoli della Genesi, che descrivono la migrazione in Egitto che ha come protagonista il giovane Giuseppe. Giuseppe, in ebraico Yosef, significa Dio aggiunga o raduni. Era figlio di Giacobbe e di Rachele. Un pastore nomade, condotto in Egitto come schiavo. Eppure Giuseppe raggiunse il suo successo grazie alla sua abilità nell'interpretare i sogni. Il faraone lo nominò vizir del regno con il nome di Zafnac Paneach. Sposò Asenat, figlia del sacerdote di Eliopoli, che era centro del culto del dio Sole. Si trovava nei pressi dell'odierna città del Cairo. Giuseppe donò ai suoi fratelli i fertili territori del Gosen, a nord-est del delta del Nilo. E queste tribù nomadi finalmente si fermarono e diventarono anche agricoltori.

0: morto il padre, Giuseppe ne fece imbalsamare il corpo, secondo i costumi egiziani, e lo fece trasportare in corteo sino in Canaan, nella grotta di Macpelà, sepolcro di Abramo e di Sara. 400 anni dopo, anche le spoglie di Giuseppe saranno riportate da Mosè nella terra promessa.
1: Con la storia di Giuseppe si conclude la Genesi, primo dei cinque libri iniziali della Bibbia, chiamati Pentateuco, e termina l'avventura della famiglia patriarcale di Abramo. La Bibbia non è l'unico documento storico di questi avvenimenti. I fatti narrati si ritrovano in diverse iscrizioni egiziane, anche se sparsi in periodi tra loro spesso distanti. Sono fatti storici la costruzione dei magazzini per contenere le derrate alimentari, l'arrivo di popoli stranieri per rifornirsi di grano, i mutamenti della proprietà agricola sotto il controllo centralizzato dello Stato.
0: Purtroppo, tra i nomi dei visir egiziani riportati da varie iscrizioni dell'epoca, mai compare il nome di Giuseppe, o Zafnac Paneach. Così come ancora non riusciamo a collocare storicamente queste vicende, perché la Bibbia non ci dice il nome del faraone che nominò Giuseppe suo ministro.
1: Però è certo che elementi di origine palestinese raggiunsero alte cariche politiche in Egitto nel periodo della loro permanenza in quel paese, tra la 14ª e la 17ª dinastia, 1640-1570 a.C., periodo in cui dominarono gli Hyksos, popolo invasore di origine semitica. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro della Genesi, dal capitolo 37 al capitolo 50.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Mario Pieri e Nino Ciniello adesso in vostra compagnia per un'altra puntata della nostra rubrica Contro Luce. L'amore di Dio e la dottrina, questo è il tema che affronterà per noi e per voi Nino Ciniello adesso qui a Contro Luce. Vi lascio subito in sua compagnia, noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo al termine. Nino Ciniello, a te il microfono, a voi amici buon ascolto.
3: Carissime amiche e amici di Contro Luce, non so se è capitato anche a voi come esperienza, ma spesso, senz'altro a me, mi è capitato, ma ancora diverse volte, di dialogare con persone convinte che la realtà dell'amore di Dio rende sia la dottrina sia le affermazioni di fede cose quasi inutili, se non del tutto dannose. Per esempio, sento spesso frasi di questo tipo: penso che Dio non si curi affatto di tutti i conflitti dottrinali che dividono i credenti. Oppure l'amore di Dio per noi ci chiama ad andare oltre, a superare le cose che ci dividono. Il mondo ha bisogno di vedere e di sentire parlare dell'amore di Dio, non di dottrine. Oppure la dottrina divide, l'amore unisce, e così di seguito. Frasi del genere in diverse salse, ecco, sono spesso dette nelle conversazioni che toccano questi temi. Per quanto accattivanti e in parte vere possono essere queste affermazioni, mi sembra chiaro che quando si afferma che Dio è amore e allo stesso tempo si nega la necessità o il bisogno di avere delle solide basi dottrinali su cui fondare queste affermazioni, questa verità, è come se si costruisse, a mio avviso, una casa priva di fondamenta. Sarebbe come affermare una cosa e poi disconoscere la ragione stessa che tiene in piedi ciò che si è appena affermato. Non vi sembra un controsenso? Questo modo di pensare all'amore di Dio non riguarda solo la gente comune e non è neppure figlio soltanto della nostra cultura che, come sappiamo, ha difficoltà ad accettare verità definite e presi di posizioni nette, ecco. Diciamo che forse riguarda soprattutto i teologi e tanti di coloro che sono coinvolti direttamente nella guida di chiese. Infatti tantissimi teologi liberali, sia in ambito cattolico sia in quello protestante, hanno fatto dell'amore di Dio la loro bandiera, al punto da negare che Cristo sia morto al nostro posto per salvarci dall'ira di Dio che incombe su noi uomini a causa del nostro peccato. In altre parole, essi sostengono che, poiché Dio è amore, non c'è bisogno che Cristo morisse per placare l'ira di Dio nei confronti degli uomini. In altre parole, l'ira di Dio non avrebbe senso o non esisterebbe. A loro avviso, infatti, dato che Dio non è un tiranno, né uno dei tanti dei dell'antico Medio Oriente assetato di sangue, il concetto di collera e di giudizio da parte di Dio mal si concilia con il concetto del suo amore. Di conseguenza, la morte di Cristo ai loro occhi finisce per avere più, diciamo, un valore morale, per essere più un esempio sublime del dono di sé che altro, ecco. Solo che, e qui è il problema, rinnegando la necessità del sacrificio da parte di Gesù, un sacrificio indispensabile per soddisfare la giustizia di Dio, finiscono non solo per disconoscere la più grande e perfetta manifestazione dell'amore di Dio, ma svuotano anche, depotenziano questo stesso amore, perché lo pongono in definitiva sullo stesso piano di quello umano. Questo modo di pensare l'amore di Dio, a mio avviso, sia da parte dell'uomo della strada sia da parte dei tanti teologi e uomini di chiesa, sebbene sia molto diffuso, non solo non ha nessuna giustificazione biblica, ma produce anche effetti letali nella vita delle persone, sia del loro presente sia in relazione al loro futuro eterno. Per sostenere ciò desidero riflettere brevemente con voi su un testo della prima lettera dell'Apostolo Giovanni. Nel capitolo 4, versetti 8 e 9, Giovanni dice: Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Ora, per capire la portata di ciò che Giovanni afferma riguardo all'amore di Dio, è necessario andare oltre i termini generici di amore, di fratellanza, accoglienza, eccetera. In altre parole, non dobbiamo pensare all'amore di Dio come a una semplice realtà soggettiva, privata, tutta personale, che si può immaginare con la sola mente umana. Si tratta invece di una realtà sostanzialmente dinamica, attiva, cioè storica. Infatti l'Apostolo Giovanni dice letteralmente che Dio ha manifestato il suo amore, cioè l'ha dimostrato mediante un atto storico, e quindi può essere considerato in maniera oggettiva, senza i condizionamenti delle proprie categorie culturali e religiose. In altre parole, non siamo chiamati ad immaginare l'amore di Dio, a pensarlo con il nostro pensiero, perché la Bibbia non si limita a dire che Dio è amore e basta, lasciando poi a noi la libera interpretazione di questa affermazione. C'è invece un contesto dottrinale molto importante in cui l'amore di Dio viene spiegato e illustrato. Chi disconosce questo contesto non solo si priva della possibilità di capire l'amore di Dio secondo la prospettiva biblica, ma ne distorcerà anche inevitabilmente il suo significato. Qual è quindi il contesto dottrinale nel quale dobbiamo capire e collocare l'amore di Dio? Ora, se torniamo un attimo alla prima lettera di Giovanni, risulterà chiaro che l'Apostolo spiega l'amore di Dio in termini di sacrificio, usa termini di espiazione del peccato, di propiziazione, cioè di riacquisizione del favore di Dio. Infatti dice, capitolo 4, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ora, il termine propiziazione indica un sacrificio che ha lo scopo di placare l'ira di Dio. Quindi l'ira di Dio è una realtà, non è un concetto astratto religioso di qualche cultura religiosa di qualche tempo. L'Apostolo quindi spiega che Dio, per salvare noi peccatori, ha offerto suo Figlio allo scopo di placare la propria ira e soddisfare la propria giustizia. Allora, questa è l'essenza del Vangelo. Dio è amore, sì, ma come afferma la Bibbia, non è disposto a salvare i peccatori sorvolando sul problema del peccato. Se lo avesse fatto, avrebbe compromesso la sua santità e lasciata insoddisfatta la sua giustizia. Poiché Dio è giusto, deve punire il peccato. Poiché la sua legge è perfetta, lui non può semplicemente assolvere la colpa scendendo a patti con l'uomo, né può minimizzare le esigenze della propria giustizia. Perché non può scendere a patti con l'uomo? Perché l'uomo non solo ha peccato, ma per sua stessa natura non è più in grado di ubbidire da solo alla giusta legge di Dio. Ecco perché, se Cristo non avesse dato la sua vita in sacrificio per il peccato, nessun essere umano avrebbe mai potuto essere salvato. In conclusione, senza la dottrina del sacrificio sostitutivo di Cristo non può esserci il Vangelo. Sarebbe un altro Vangelo, sicuramente non quello però presentato dalla Bibbia. L'amore di Dio sarebbe una semplice idea mistica e religiosa, molto vaga, astratta, personalizzata, e Dio si trasformerebbe in una persona indifferente, debole davanti al mantenimento della verità e della giustizia. Così la verità diventerebbe un optional e ognuno si sentirebbe legittimato a immaginare Dio come vuole. Penso che valga la pena di riflettere sul fatto che Gesù, espressione massima e insuperabile dell'amore di Dio, non contrappose mai i comandamenti e la dottrina all'amore. Anzi, li presentò come due facce della stessa medaglia. Lui stesso disse, cito Giovanni 15, «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore». Per Gesù, quindi, l'amore e la dottrina sono due realtà perfettamente compatibili. Quindi noi non siamo chiamati a scegliere l'una o l'altra. Le due cose non sono in conflitto. La dottrina definisce, qualifica e indirizza l'amore. L'amore dà calore e sensibilità alla dottrina, evitando che diventi legalismo o un motivo per combattere chi la pensa diversamente.

amici, e vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi, e facendoci da parte vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Quest'oggi cominceremo una serie sul soggetto della speranza e responsabilità. Potrete pensare che queste sono strane parole per essere appaiate assieme, eppure le due corrono assieme nel passaggio che è oggi davanti a noi. Stiamo considerando 1 Corinzi 10:13. In questo passaggio è trovata una delle più grandi promesse del Nuovo Testamento. Scrivendo alla Chiesa dei Corinzi, sgomenta e scoraggiata da molti guai e angosce in quella società divisa e indisciplinata, Paolo usa queste parole: «Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare». Lo so che ci sono certi di voi che mi direte che il vostro problema è più grande di voi. Ma vedete, io non so di che si tratti, può essere tua moglie o tuo marito o i tuoi figli o i tuoi genitori, possono essere delle malattie o qualche altra cosa. Ma se tu hai conosciuto Cristo come tuo Salvatore, se sei venuto al punto dove ti sei affidato a Lui, come a colui che ha sparso il suo sangue sulla croce al tuo posto, che ha subito la condanna, la colpevolezza e l'ira di Dio che tu meritavi, se tu sei uno che si è affidato a Lui in questa maniera e credi che Dio l'ha risuscitato da morti, se sei un cristiano, dico, uno che crede in tale buona novella, allora Dio ti promette, e non mancar di capir questo, che non ti manderà alcuna prova o tribolazione e non permetterà che alcuna tentazione venga sulla tua via più grande della grazia che Lui ti darà per sopportarla. Tu dirai: ma ciò non è vero, tu non conosci mio marito o tu non conosci mia moglie, tu non capisci. Ma non occorre che io sappia niente, tutto ciò che io ho da sapere è ciò che Dio qui dice in questo versetto, ed egli dice: non c'è prova, tribolazione o tentazione, questo è ciò che la parola significa, queste tre cose messe assieme in una, che ti abbia colto, che non sia stata umana. E Dio è fedele e non permetterà che tu sia tentato al di là delle tue forze, e anche con la tentazione ti darà la via d'uscirne onde tu possa sopportarla. Ora qui ci sono tre cose che noi vogliamo esaminare. Quest'oggi vogliamo mettere a fuoco la prima. Nelle prossime trasmissioni noi metteremo pure a fuoco anche gli altri due elementi di questo versetto, ma prima: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Perché Paolo vuol fare questo punto? Penso per due ragioni: prima di tutto per darci speranza, ed in secondo luogo per chiamarci alle nostre responsabilità di affrontare e trattare la tentazione o la prova che c'è davanti. Responsabilità e speranza sono in realtà due lati della stessa medaglia. Non puoi avere la speranza senza assumere responsabilità, e quando assumerai responsabilità tu otterrai tutta la speranza che può esserci nel mondo. Pensiamo per un momento a questo. Egli dice che qualsiasi sia il problema che ti opprime, esso non è unico. Non c'è mai nella vita un problema che noi dovremmo affrontare che sia unico. La vita di ogni persona nelle sue superficialità, nelle sue varie forme, nei suoi differenti aspetti che non le sono basilari, è unica come ogni faccia è unica. Ma quando rimuovi via tutti i fattori secondari, superficiali, quando arrivi all'osso del problema che affronti, quello non è unico. Altri l'hanno affrontato prima di te. Infatti il Signor Gesù Cristo, leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, fu tentato e provato in tutti i punti come noi, eppure non peccò. Le Scritture ci dicono che egli è un compassionevole e benevolo sommo sacerdote che è stato faccia a faccia con tutti i problemi che tu ed io dobbiamo affrontare nella vita. Egli ci ha dimostrato con la sua propria vita, con la potenza di Dio, che è capace di aiutarci non solo a sopportare, ma altresì a rendersi e a farci rimanere vincitori. Questa è la speranza.
Quanto è bello, non è incredibile, amici, che in fondo non c'è alcun problema in questo mondo che non sia unico a se stesso? Tutti siamo confrontati dagli stessi assilli, e non dovete credere a me semplicemente, leggete la parola di Dio. Ora, questo naturalmente significa che tu sei responsabile nell'affrontarli. Se altri credenti l'hanno affrontati e l'hanno fatto con successo, come pure Gesù Cristo stesso fece, così tu pure lo puoi, e così Dio ti tiene responsabile ad affrontare in tal maniera ogni prova ed ogni tentazione. Ma capisci? Il fatto stesso che Egli ti tiene responsabile è il fatto che ti dice che non c'è problema unico. Questo ti porta pure speranza. Se altri ce l'hanno fatta, tu pure ce la farai. Assumiamo ora che tu sia in Colorado, guidando attraverso quello che là chiamano il giardino degli dèi. Bello, con le sue mirabili formazioni rocciose di mille colori, con la massiccia pietra che appena pende da una parte sembra tenersi in bilico come su una monetina e ti dà l'impressione di cascarti addosso ad ogni momento. Così che tu decidi di allontanarti di là in fretta e furia, e così mentre continui guidando la tua auto, ammirando tutte quelle bellezze che ti circondano, d'un tratto ti accorgi che la strada sembra sparire in un crepaccio assai angusto e che si apre davanti a te nella solida massa di pietra. Tu giudichi subito che non ce la farai e decidi di tornare indietro. Ma ecco che mentre manovri per girare, tu noti un segno che dice «Gli stretti, 1 milione di persone ce l'hanno fatta, via, prova anche tu, ce la farai». E allora, leggendo quelle parole, tu ti rinfranchi e pensi «Beh, se 1 milione di persone ce l'hanno fatta, benché sembri così stretta, voglio provarmici». Ed ecco che dopo un minuto, 1 milione e 1 ci sono passati attraverso. O diciamo che tu ti imbatti in qualche sorta di problema e tu ti rechi giù al lavoro e, confidandoti con un amico, gli dici «Sai, io ho questo problema». «Oh», risponde il tuo amico, «anch'io ebbi la stessa cosa anni fa e mi recai all'ospedale e mi dissero che dovevo operarmi». E tu replichi «Ma questo è esattamente ciò che mi hanno detto». «Oh», lui risponde, «non ti preoccupare, è una cosa da nulla. In 3 giorni ero qui di nuovo al lavoro». Tu lo ringrazi, poi ti trovi a parlare con 2 o 3 o 4 o 8 persone e tutti ti ripetono la stessa cosa. Tutti sono concordi nel dirti che l'operazione è molto semplice, tutti sono vivi e vegeti, e allora tu ti rinfranchi e torni al dottore e gli dici «operami». Capisci cos'è successo? Se altri ce l'hanno fatta attraverso gli stretti del Colorado, se altri hanno facilmente sopravvissuto l'operazione, tu pure lo puoi. Così Paolo ci dice che il problema non è unico. Pensa pure ciò che vuoi, ma credi alla parola di Dio che ti assicura che non lo è. E siccome non è unico, tu hai quindi la responsabilità di fronteggiarlo secondo la maniera e il modo di Dio, e per sua grazia ne hai pure la forza. Tu puoi sopraffare quel problema. Ma poi tu hai pure tutta la speranza del mondo nel fatto che se altri sono stati capaci di sopraffare un simile problema per mezzo della grazia di Gesù Cristo, tu pure potrai. Tu pure puoi andare attraverso gli stretti della vita. Tu pure puoi fronteggiare le prove della vita. Vai avanti, perché il Signore è andato con altri prima di te ed Egli è pronto di passarci pure con te. Così, amico mio, non importa come difficile sia il caso tuo, qui stiamo appunto parlando di casi assai seri. Prendi allora a cuore questo passaggio biblico che tu trovi in 1 Corinzi 10:13 nel Nuovo Testamento. «O Signore, noi ti preghiamo che tu benedica i tuoi figli mentre ascoltano queste parole, mentre considerano la tua mirabile promessa. Dan loro speranza sufficiente di modo che possano vedere le proprie responsabilità e per la tua grazia possino assumerle. Ti preghiamo e ti chiediamo questo per l'amore di Cristo. Amen».

0: Nel mondo vi sono vari modi di credere in Dio. La domanda è dunque questa: qual è il modo giusto? O sono tutti validi per Dio? Ebbene, ascoltate l'argomento che Stefano tratterà dal titolo Il credo del credente.
1: Nella chiesa di Gerusalemme, nel primo secolo della nostra era, come leggiamo nel capitolo 15 del libro degli Atti, ci fu un'animata discussione sul soggetto della salvezza. Alcuni sostenevano che solo adempiendo ai comandamenti di Mosè possiamo essere salvati. Credenti gentili, cioè i non israeliti, dovevano essere circoncisi e sottomettersi a tutte le leggi, le cerimonie e i riti di Israele, altrimenti per loro non c'era speranza di salvezza. Ma l'apostolo Pietro, alzatosi, rammenta ai presenti che era stato lui lo strumento che Dio aveva usato per comunicare ai gentili la parola del Vangelo, e afferma che lo Spirito Santo aveva purificato i loro cuori non mediante la legge di Mosè, ma mediante la fede. E così prosegue: perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Ecco, in poche parole, il credo dell'apostolo Pietro e di tutti i veri credenti. Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Le fondamenta della fede cristiana sono in questo versetto, in questa affermazione dell'apostolo Pietro. Contiene tutti gli elementi essenziali della fede cristiana per la salvezza delle anime nostre. Cosa crediamo dunque? In primo luogo, che Dio non ha favoritismi. Come Pietro dice altrove, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dio ama tutte le sue creature, noi che siamo gentili come gli israeliti. Il colore della nostra pelle non conta per Dio. Ama il mondo, tutta la famiglia umana, in tutte le sue ramificazioni etniche. Non discrimina fra ebreo e gentile, fra ricco e povero, fra ignorante e colto. Come scrive l'apostolo Paolo, non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Secondo, crediamo che il bisogno di salvezza sia universale. Crediamo che tutti hanno peccato e hanno bisogno di essere salvati. Tutti sono sotto la condanna di Dio a cagione del loro peccato e hanno bisogno della salvezza che Egli ci offre in Cristo. Non c'è su tutta la terra un uomo così giusto che non abbia bisogno della salvezza. In terzo luogo, crediamo che la salvezza di Dio abbracci il passato, il presente e il futuro. Per quanto riguarda il passato, siamo già salvi dalla colpa del peccato. Nel presente siamo salvati dal potere del peccato. E nel futuro saremo salvati dalla presenza del peccato. Quando il Signore Gesù ritornerà, la nostra salvezza sarà completa. Vedi, caro ascoltatore, la portata della salvezza di Dio. Saremo un giorno, noi credenti, resi conformi al corpo di gloria del nostro risorto Signore. In quarto luogo, crediamo che ci sia un solo Salvatore. Crediamo, nelle parole di San Pietro, d'essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Il nostro Vangelo non ha rivali, non è una religione, è una rivelazione. Non è il frutto dei nostri sforzi per trovare Dio, ma del sovrano intervento di Dio per trovare l'uomo perduto e riportarlo a sé. In quinto luogo, crediamo che la salvezza sia solo per grazia, mediante la fede. Crediamo di essere salvati per la grazia del Signor Gesù. Nient'altro, grazia, pura divina grazia. Crediamo che sulla croce il nostro benedetto Salvatore abbia fatto tutto il necessario per procurarci l'eterna salvezza. Ecco quello che l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera agli Efesini. È per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non vien da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Sesto, crediamo nell'eterna sicurezza di quelli che la grazia di Dio salva. Crediamo d'esser salvati, dice Pietro, non che lo saremo, ma che già lo siamo, e per sempre. Qualcuno avrebbe potuto dire a Pietro in quella conferenza a Gerusalemme: Pietro, sei ancora giovane, come puoi prevedere il futuro? Qualunque cosa può accadere, come puoi essere sicuro? Non temete, avrebbe risposto Pietro. Dio sa proteggere ciò che è suo. Il Signore ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, e esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà di man mia. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre mio siamo uno. Eppure è scritto nell'Epistola agli Ebrei di Gesù che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Non ci sono mezze misure da parte di Dio. La sua salvezza, ottenuta per fede, glorioso dono divino, è completa ed eterna. È il suo potere, non i nostri sforzi, che ci custodisce fino alla fine. Ecco cosa scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione. È la potenza di Dio che è impegnata nel custodire i suoi fino alla venuta di Cristo. Ed è solo questo divino potere che ci manterrà sul terreno della verità e nel sentiero della volontà di Dio fino alla fine del nostro cammino quaggiù. Questo però non giustifica da parte nostra svogliatezza o indifferenza. Avrete notato nella citazione dalla lettera di Pietro che siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, come scrive l'Evangelista Luca: con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. E come scrive l'autore della lettera agli Ebrei: noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l'anima. Ecco dunque il credo del credente, caro ascoltatore. Lo condividi con noi credenti? Credi che Dio ami indistintamente tutte le sue creature ed offra ad ognuna la sua salvezza sul principio della fede? Che tutti, senza distinzione, hanno bisogno di essere salvati perché peccatori lontani da Dio? Credi che la salvezza di Dio sia completa ed eterna? Credi che ci sia un Salvatore solo, Gesù Cristo nostro Signore? Credi che la salvezza sia solo per grazia mediante la fede? Credi alla sicurezza eterna di quelli che la grazia di Dio salva? Credi che solo la potenza di Dio, mediante la fede, possa garantire che saremo custoditi nella nostra vita quaggiù, fino alla fine? Tutto questo è contenuto nell'affermazione di Pietro l'Apostolo in quella conferenza a Gerusalemme nel primo secolo dell'era cristiana, quando, come abbiamo ricordato, disse alla fine del suo discorso: noi crediamo, cioè noi giudei, d'essere salvati per la grazia del Signor Gesù, nello stesso modo di loro, cioè di noi, gentili, non israeliti. La grazia di Dio è a nostra disposizione in risposta alla nostra fede, la nostra fede personale nel Salvatore per la salvezza delle nostre anime libera la potenza di Dio che subito opera in nostro favore. Caro ascoltatore, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Salvato ora, custodito dalla potenza di Dio nel futuro e assicurato di quell'eredità eterna, incorruttibile, conservata nei cieli per tutti i veri credenti.

Ci auguriamo che ciò che avete ascoltato vi abbia chiarito le idee riguardo il modo di credere in Dio. Ma se ciò non fosse, noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi, affinché lo sia con l'aiuto della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Gesù doveva proprio morire per i nostri peccati? Dio non poteva semplicemente perdonarci. Il Dio della Bibbia è adirato ed è incapace di perdonare, come alcuni dicono? Ha bisogno di sangue per placarsi? Beh, ho ricevuto diverse volte domande simili a queste. Ma che cosa intendiamo davvero noi cristiani quando diciamo Gesù è morto per i miei peccati? È una frase vera, ma è una frase molto sintetica per descrivere la complessità dell'opera di Gesù. Studiosi, teologi, filosofi diversi nel corso della storia hanno colto aspetti diversi del sacrificio di Gesù. C'è chi ha messo l'accento sul concetto di sostituzione penale, chi ha evidenziato il Cristo vittorioso sul male, chi si è concentrato sul concetto di riscatto o di debito da pagare, chi sul concetto di nuovo Adamo che rappresenta l'umanità. Allora, insomma, ci sono tanti contributi diversi alla dottrina cosiddetta dell'espiazione, ognuno con i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Questo dimostra che il tema non è semplice e ogni contributo ha la sua importanza. E prenderemo in considerazione uno degli aspetti che ho appena citato, quello del Cristo vittorioso sul male, per comprendere perché Dio non poteva semplicemente perdonare l'uomo in modo unilaterale. Allora, partiamo dalla Genesi. Dio viene presentato come il creatore dell'umanità, che vuole avere un rapporto con l'uomo. Lo pone in Eden, dove Dio e l'uomo sono a stretto contatto, e di fatto affida all'uomo la gestione della terra, che l'uomo dovrebbe colonizzare e magari renderla un luogo simile a Eden, con la guida di Dio. Dopo la caduta dell'uomo in Genesi 3, si sviluppano però diverse problematiche. Ora, non si può ridurre tutto ad un'offesa che Dio non vuole o non può perdonare. Se leggiamo bene, la questione appare più complessa. Allora, dopo il peccato, il primo problema che tutti conosciamo fin troppo bene è la morte. Dio aveva detto che la disubbidienza avrebbe portato la morte. E infatti, in seguito alla sua disubbidienza, all'uomo viene impedito di accedere all'albero della vita, con la conseguenza che l'uomo morirà, non potrà vivere per sempre. E questo lo vediamo in Genesi capitolo 3, 22 e 23. Poi Dio, il Signore, disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Ora, leggendo il testo, non si ha la sensazione che Dio sia adirato in realtà, fateci caso, o che Dio voglia punire l'uomo. Sembra piuttosto un padre dispiaciuto e preoccupato che vuole impedire che il figlio aggiunga danno su danno. Evidentemente, se l'uomo vivesse per sempre, ma nel suo peccato, sarebbe un totale disastro. Non c'è bisogno della Bibbia per dirlo. Pensateci bene, basta guardarsi intorno, nel nostro mondo moderno, per vedere quanti danni è capace di fare l'uomo nonostante abbia una vita molto limitata. E su questo dovremmo essere d'accordo tutti, credenti o non credenti. Ma non finisce qui. Nel momento in cui l'uomo di fatto scelse di perseguire la propria strada, in modo indipendente da Dio, Dio glielo concesse. Con la sua scelta l'uomo ha detto: io non mi fido di Dio, voglio cercare la mia strada. No problem, dice Dio. Dio l'allontana da Eden e rompe la sua relazione con l'uomo affinché l'uomo faccia la sua strada, in modo che impari ciò che tale scelta comporta. Così, invece di una terra che diventa un Eden, abbiamo la perdita definitiva dell'accesso a Eden e all'albero della vita. E l'uomo è costretto a misurarsi da solo con le conseguenze della sua scelta di indipendenza. Però, c'è anche un terzo problema che ha origine in Genesi 3. Infatti Adamo ed Eva si ribellarono a Dio perché decisero di fidarsi di un'altra creatura che a sua volta si mostrò ribelle verso Dio. Sto parlando del serpente. Ora, da sempre questa storia solleva interrogativi. Era un animale vero o piuttosto un altro tipo di creatura spirituale? Ora, normalmente, anche nell'antichità, la presenza di animali parlanti segnalava un testo con forti connotati simbolici o allegorici. Basti pensare all'Apocalisse, testo fortemente simbolico, con animali utilizzati continuamente per rappresentare diversi tipi di creature, anche umane o angeliche. Quindi, che il serpente in Genesi sia rappresentante anche di una creatura spirituale più elevata, beh, non dovrebbe stupirci più di tanto. Non ci mettiamo ad esaminare ora tutte le varie teorie a riguardo, ma che quel serpente sia simbolo di una creatura spirituale, beh, sembra essere evidente per l'autore dell'Apocalisse, che al capitolo 12, versetto 9, sembra pensare proprio a Genesi 3, quando si riferisce a Satana chiamandolo il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Una cosa è certa, nel testo della Genesi questa creatura è anch'essa presente in Eden, ma a un certo punto decide di ribellarsi a Dio e trascina anche gli umani nella ribellione. Nel brano di Genesi 3 vediamo che dopo il peccato abbiamo conflitti a tutti i livelli, tra l'uomo e la donna, tra l'umanità e la terra da cui è stata tratta, tra Dio e il serpente che viene condannato. E molti teologi vedono qui proprio il simbolo dell'abbassamento di Satana. Così come l'uomo è gettato fuori da Eden, è implicito che lo sia anche il serpente. Infatti Dio prevede che gli umani e il serpente condivideranno la terra nella quale saranno in conflitto tra loro. Questo conflitto è considerato teologicamente importante nell'economia della Bibbia per comprendere l'opera di Gesù. E questo lo leggiamo in Genesi 3, versetto 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi gli umani e il serpente erano alleati nella ribellione, ma Dio promette che questa alleanza sarà spezzata da un discendente umano che gli schiaccerà la testa. Ora, fin dai primi secoli, i teologi cristiani hanno visto in questo passo un proto-evangelo, ovvero un testo che prefigura in qualche modo ciò che si compirà nel Nuovo Testamento. Ora, in un certo senso, questa è la prima promessa che riguarda una figura messianica, un salvatore per l'umanità che trionfi anche sul serpente e la sua discendenza. Ora, attenzione, se qualcuno pensa che Dio non sia giusto, perché tutti gli esseri umani sembrerebbero pagare solo per il peccato di Adamo ed Eva, beh, basta leggere Genesi capitoli 4 a 11 per capire che non è così. Certamente i discendenti di Adamo ed Eva non hanno più accesso all'albero della vita e sono soggetti alla morte, questo sì, ma per quanto riguarda il peccato, beh, direi che ci mettono assolutamente del loro. Infatti in tali capitoli vediamo un degrado continuo dell'umanità di generazione in generazione, con immoralità e violenza che proliferano, ma soprattutto un'influenza sempre più grande proprio di quelle forze spirituali che allontanano l'uomo da Dio. Ora, in quest'ottica, tradizionalmente, gli antichi vedevano il brano di Genesi 6, in cui figli di Dio hanno relazioni con le figlie dell'uomo, proprio come un intreccio sempre più forte tra l'umanità e le forze spirituali ribelli a Dio. Ecco perché Dio decretò il diluvio. Ora non abbiamo tempo per parlare di questo, ma questa interpretazione antica è presente ad esempio in un certo tipo di letteratura ebraica nel periodo del Secondo Tempio, come il libro di Enoch, a cui sembrano fare riferimento anche testi biblici come Giuda e Seconda Pietro. Ma dopo il diluvio le cose vanno anche peggio, perché Genesi 11 mette in luce l'ulteriore sviluppo dell'idolatria. Infatti, Gli studiosi di civiltà antiche sono abbastanza concordi nel pensare che la Torre di Babele sia stata una costruzione di tipo religioso, come le piramidi o le ziggurat che si trovano in Mesopotamia, costruzioni che rappresentano il contatto tra il mondo degli umani e il mondo delle divinità e dell'oltretomba. Insomma, il legame tra l'uomo e queste forze spirituali malvagie cresce, ed è in questo contesto che comprendiamo proprio il senso del testo di Genesi 11. Ora, un processo naturale come la nascita delle nazioni e lo sviluppo di linguaggi diversi viene presentato nel testo di Genesi 11 in chiave teologica, come un processo guidato da Dio con lo scopo di rallentare la perversione dell'uomo, facendo in modo che gli uomini fossero divisi tra loro. E in questo modo lo scrittore della Genesi, ispirato da Dio, pone le basi per i capitoli successivi. Con la nascita delle nazioni, a partire da Genesi 11, prolifera anche l'idolatria. E così alla fine di Genesi 11 abbiamo di fatto una razza umana divisa e dedita all'idolatria. L'idea biblica è che dietro le divinità che le varie nazioni adoravano c'erano proprio creature spirituali diverse dal vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Ad esempio, ciò emerge in Deuteronomio 32, versetto 17. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano temuto. Anche nel Nuovo Testamento possiamo trovare qualcosa di analogo. In 1 Corinzi 10:20. Tutt'altro io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni, non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Gli uomini, quindi, secondo questi testi, adorano divinità alternative dietro le quali ci sono esseri del mondo spirituale. Questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Dietro gli idoli c'è qualcuno. Insomma, quando si arriva alla fine del capitolo 11 della Genesi, non possiamo fare a meno di chiederci, ma insomma, questa progenie che schiaccerà la testa del serpente, ma quando arriverà? Gli uomini e il serpente, infatti, sembrano sempre più alleati. Ora, fermiamoci un attimo e alla luce di questa breve analisi, torniamo alla domanda iniziale. Dio non poteva semplicemente perdonare l'uomo? Bisogna proprio aspettare questa progenie? Ora, pensateci bene, se Dio avesse perdonato l'uomo, che cosa avrebbe risolto? Avrebbe permesso all'uomo di accedere all'albero della vita di nuovo, nonostante il suo peccato? E avremo un uomo che vive lontano da Dio, che si perverte sempre di più nelle sue vie, legandosi sempre più a forze spirituali ribelli, e per di più tutto questo andrebbe avanti per sempre. Inoltre non risolverebbe il problema della relazione con Dio. Dio vuole perdonarci, è vero, ma vuole anche avere di nuovo una relazione con noi, liberandoci dagli effetti di questa ribellione e spezzando il legame con le forze spirituali ribelli. La storia biblica della redenzione non riguarda semplicemente il fatto di andare oppure non andare in un luogo chiamato paradiso. Questa è una semplificazione, ma riguarda il desiderio di Dio di avere ancora un rapporto con l'umanità. Un semplice perdono unilaterale non stabilirebbe nessun rapporto se l'altra parte, cioè l'uomo, non è interessata ad una relazione, lo capite? A questo punto qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma allora perché Dio non si libera semplicemente di Satana e delle altre creature ribelli? Beh, è semplice perché Dio nella sua giustizia non agisce così. La giustizia di Dio, per essere tale, non può condannare un ribelle e poi perdonare unilateralmente l'altro. Dio non sarebbe giusto agli occhi della sua intera creazione. Satana nell'Eden si ribellò, è verissimo, ma si ribellò anche l'uomo. Quindi Dio ha un piano amorevole nei confronti dell'uomo. Vuole salvare l'uomo dalle conseguenze di ciò che ha fatto, ma allo stesso tempo egli deve mantenere la sua giustizia agli occhi dell'intera creazione. Il piano di Dio prende forma a partire da Genesi 12. Le nazioni sono dedite ognuna ai propri idoli, e quindi Dio non può scegliere nessuna nazione tra quelle esistenti. Allora decide di creare una nazione a partire da un singolo uomo, Abramo. Questa nazione, tra le tante che usciranno da Abramo, si chiamerà poi Israele.

Oriente e spezzerà l'alleanza ribelle. Tutto ciò che leggiamo nell'Antico Testamento ha a che vedere con la preservazione di un popolo in vista del Messia che sarebbe venuto, che poi sarebbe stato speranza per tutte le nazioni, risolvendo tutti i problemi nati in Eden. Però il modo in cui questo sarebbe avvenuto, l'opera del Messia, è rivelata nell'Antico Testamento un po' come in un puzzle che andava ricostruito. E sarà poi Gesù nel Nuovo Testamento a svelare il piano di Dio in modo preciso e dettagliato, facendo capire che quel Messia, liberatore, che avrebbe stabilito un regno di pace e giustizia e avrebbe trionfato sul male, lo avrebbe fatto in un modo piuttosto inaspettato, morendo su una croce per poi risorgere. Attenzione, perché questo aspetto della morte del Messia colse di sorpresa gli ebrei stessi, addirittura anche gli stessi discepoli di Gesù, però colse di sorpresa anche le forze spirituali nemiche di Dio, come vedremo tra un attimo. Ora, è un fatto evidente che nel Nuovo Testamento la morte e la risurrezione di Gesù vengano presentati come mezzo per salvare l'uomo, ma anche come un trionfo sulle forze del male e come mezzo per spezzare il legame tra l'uomo e le forze spirituali nemiche, indebolendo il potere che queste ultime esercitavano sull'uomo. A questo proposito leggiamo ad esempio Ebrei capitolo 2 versetti 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Possiamo anche leggere Colossesi capitolo 2 versetti 13 a 15. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Avete sentito? Però in che senso Gesù ha trionfato sul diavolo, sui principati, sulle potestà? Questi termini sono usati spesso nel Nuovo Testamento per indicare creature spirituali. Ora, fino a quel momento, il diavolo poteva accusare gli uomini. Pensateci bene, poteva accusare gli uomini perché si erano ribellati esattamente come lui e non meritavano l'accesso all'albero della vita. Satana viene spesso nella Bibbia rappresentato proprio come un accusatore. Dio, nella sua giustizia, non poteva concedere all'uomo effettivamente di accedere all'albero della vita. Ma che cosa accadde dopo la morte e la risurrezione di Gesù? Ora, la morte e la risurrezione di Gesù hanno cambiato per sempre le cose e colsero infatti di sorpresa anche il nemico. Infatti, dalle profezie, Satana si aspettava un Messia che lo sconfiggesse e stabilisse un regno eterno, cosa che peraltro, come ho detto, si aspettavano anche gli ebrei stessi. Così, uccidendolo, Satana e i suoi potevano pensare di sbarazzarsi di questa progenie della donna, in attesa di vedere la prossima mossa di Dio. Ma il diavolo stesso, infatti, partecipò attivamente nel portare Gesù verso la croce. In Giovanni 13, versetto 2, ci viene detto che Satana mise in cuore a Giuda Iscariota di tradire Gesù. Quindi, se lo fece, è perché pensava di fare la cosa giusta. Non aveva capito le conseguenze. Che il diavolo non conoscesse il vero piano di Dio, lo comprendiamo da ciò che l'apostolo Paolo, ispirato dal Signore, ci dice in Prima Corinzi capitolo 2, versetti 7 e 8. Attenzione, ascoltiamo bene. Prima Corinzi capitolo 2, versetti 7 e 8. Dice: esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. Era misteriosa e nascosta. Che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Capite? Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Anche Satana, anche le potenze spirituali sono state in

0: annate. Ma è proprio qui che il piano di Dio si rivela straordinariamente efficace. Infatti, il piano di Dio funzionò bene. Israele ha adempiuto perfettamente lo scopo per cui era stata creata come nazione. E al momento giusto il Messia Gesù si era manifestato, facendo ciò che doveva per la salvezza dell'umanità. Infatti, Gesù non è rimasto nella tomba. E con la risurrezione abbiamo finalmente la soluzione improvvisa a tutte le conseguenze del peccato di cui abbiamo parlato in precedenza. Ora proviamo a vedere perché. Il primo problema, quello della morte, è risolto. Gesù risorge dalla morte. Viene presentato nel Nuovo Testamento come primizia della risurrezione, primizia di una nuova creazione, come un secondo Adamo che è riuscito a compiere ciò che il primo Adamo non era riuscito a fare. Abbiamo quindi un rappresentante dell'umanità senza peccato, risorto dalla morte perché, essendo senza peccato, la morte non poteva trattenerlo e in più non potrà più morire. Ora, se la morte era entrata nel mondo per mezzo di un solo uomo, così la risurrezione dai morti entra nel mondo attraverso il secondo Adamo. La grande promessa che troviamo nel Nuovo Testamento è che tutti coloro che si identificano con Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, avranno vita eterna, risorgeranno come lui è risorto. E Dio rimane giusto, perché se il primo Adamo fu un valido rappresentante della razza umana per tutta la discendenza, beh, a maggior ragione lo sarà anche il secondo Adamo. Per quanto riguarda il secondo problema, l'antidoto per la mancanza di una relazione con Dio è la trasformazione interiore attraverso lo Spirito Santo, che mette l'uomo in condizione di ritrovare un rapporto con Dio. Gesù non ha fatto solo qualcosa per noi, ma anche in noi, trasformandoci, dandoci di ritrovare la possibilità di essere riconciliati e in una nuova relazione con Dio. Ma c'è anche il terzo aspetto importante di cui abbiamo parlato. Gesù ha permesso all'uomo di schierarsi dalla parte di Dio, spezzando il legame che lo univa alle forze spirituali ribelli. Egli non si è mai piegato al nemico, nonostante ad esempio la tentazione riportata nei Vangeli. E non può essere condannato in alcun modo. La morte non poteva trattenerlo, infatti, perché non sarebbe stato giusto. Quindi la giustizia di Dio viene manifestata con la risurrezione di Gesù. È una dichiarazione forte di giustizia, la risurrezione di Gesù. E chi si identifica con Gesù, di fatto si schiera dalla parte di Dio e prende posizione contro le forze nemiche. A questo proposito, non è un caso, se fate una ricerca, non è un caso che le formule battesimali dei primi secoli del cristianesimo spesso includevano proprio affermazioni di presa di posizione da parte dei credenti contro Satana. Insomma, da quella che sembrava una sconfitta sulla croce, Gesù ha riportato la più grande vittoria. L'uomo non era in grado di redimersi, non era in grado di sciogliere quell'alleanza con il serpente nata in Eden. E non potendo accedere all'albero della vita, il suo destino non poteva che essere la morte. Ma in Gesù abbiamo un secondo Adamo, perfetto, con il quale possiamo identificarci. Identificandoci con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, riponendo in lui la nostra fede, beh, riceviamo la promessa di Dio, lo Spirito Santo che fa di noi delle creature nuove. Lo Spirito Santo è quello che ci permette di affrontare la battaglia spirituale, cosa che prima non era possibile, anzi, prima nemmeno ce ne accorgevamo che c'era una battaglia spirituale, eravamo ciechi, non ce ne accorgevamo neanche. Da questo momento in poi, il Nuovo Testamento si riferisce a Gesù come il nostro avvocato, difensore, che ci difende dalle accuse del diavolo. Perché? Perché non c'è più alcuna accusa che possa essere portata verso di noi. La comunità cristiana, cioè la Chiesa, è infatti presentata come il capolavoro di Dio, con il quale egli mostra la sua sapienza proprio ai suoi nemici. Leggiamolo. Leggiamo Efesini capitolo 3, versetto 10. Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Sì, i principati e le potenze Sono senza parole, sono attoniti di fronte alla sapienza di Dio che si manifesta nella Chiesa. La Chiesa è composta da persone di ogni nazione sulla faccia della terra che hanno riposto la loro fede in Gesù. In Gesù Dio ha invertito completamente quel processo di divisione cominciato nel libro della Genesi. Il Vangelo ha avuto una capacità straordinaria nei secoli di insinuarsi in culture completamente diverse tra loro, riunificando tutte le nazioni in Cristo. E questo lo si vede già in occasione della prima Pentecoste, quando la discesa dello Spirito Santo nel libro degli Atti fu accompagnata da un miracolo straordinario che permise a persone di lingua diversa di comprendere la predicazione di Pietro. La barriera tra le nazioni creatasi in Genesi 11 era finalmente abolita. Satana avrebbe perso terreno da quel momento in tutto il mondo, fino al momento in cui sarebbe stato definitivamente sconfitto. Ecco perché nel Nuovo Testamento Satana viene presentato poi come un forte oppositore della Chiesa. Leggiamo ancora Efesini capitolo 6, versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Sì, il nemico sa che la Chiesa è il capolavoro di Dio, perché nasce dal modo magistrale, la Chiesa nasce dal modo magistrale in cui Dio ha coniugato sulla croce amore e giustizia. All'avversario non rimane che dare fastidio, in attesa della resa dei conti finale. Come leggiamo in 1 Pietro, capitolo 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Eh sì, Satana ora si occupa di questo. Ma come andrà a finire? Come finisce la storia della Bibbia? Tutti e tre i problemi che sono nati dalla ribellione dell'uomo sono stati risolti. In Apocalisse, al capitolo 12, viene ripreso il tema di una donna e della sua discendenza in lotta con il serpente, ovvero il dragone, Satana. In quel brano, che per brevità ora non andiamo a leggere, il serpente vuole annientare la progenie della donna e in particolare il figlio maschio di quella donna, che è una figura di Gesù stesso. Beh, leggiamo almeno un paio di versetti. In Apocalisse, capitolo 12, versetti 4 e 5. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena lo avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio. Tutto molto simbolico di quello che Gesù ha fatto e di ciò che è avvenuto. Vi faccio notare come abbia assolutamente senso che alla fine della Bibbia si ritrovi l'epilogo della storia cominciata in Eden, in Genesi 3. Ma tagliando corto, come va davvero a finire la storia? Beh, leggiamo ancora qualche brano. Leggiamo Apocalisse capitolo 22, versetti 1 e 2. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Vedete, ritroviamo questo simbolo, questo albero della vita, di cui si erano perse le tracce in Genesi. Ora l'uomo può vivere per sempre in questo nuovo Eden. La morte è sconfitta. Ma ritroviamo anche una relazione stretta tra Dio e l'uomo. Leggiamolo ancora in Apocalisse capitolo 21, versetti 3 e 4. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Vedete? Dio abita con gli uomini. Di nuovo, la relazione è di nuovo stabilita. La morte, il dolore, tutte le cose negative sono passate. E infine, c'è ancora una cosa. Quel legame con le creature ribelli di cui abbiamo parlato, quelle creature che hanno trascinato l'uomo per tutta la sua storia, beh, sarà definitivamente spezzato. Infatti, in Apocalisse 20, versetto 10, leggiamo che il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi è la sua fine, è la sua fine. Abbiamo qui l'annientamento definitivo del male. Il risultato finale è che rimane un'umanità nuova, in comunione con Dio, una nuova creazione, nuovi cieli e nuova terra in cui finalmente viene ripristinata la situazione ideale. Allora possiamo dire bentornato Eden. In conclusione, quando diciamo che Gesù è morto per i nostri peccati, beh, non intendiamo solo un aspetto sacrificale per ottenere il perdono di Dio, ma dobbiamo tenere conto anche di altri aspetti, come abbiamo detto. Come abbiamo visto, la croce è proprio l'incontro dell'amore e della giustizia di Dio. Come abbiamo spiegato, il piano di Dio, a differenza di un semplice perdono unilaterale, risolve tutti i problemi aperti in Genesi. Se teniamo conto della storia raccontata in Genesi, beh, Dio non aveva alcun obbligo nei nostri confronti. Dopo l'Eden poteva semplicemente lasciare l'uomo in balia del suo peccato e della morte, ma egli ha voluto dare vita eterna agli esseri umani, pur mantenendosi giusto agli occhi dell'intera creazione. Questo è il dono che ci ha fatto. Ha voluto riportare gli esseri umani, come ho detto, in un nuovo Eden. La morte di Gesù non è un sacrificio umano in senso stretto come quelli che i popoli antichi facevano verso le loro divinità, perché, vedete, Dio ha sempre aborrito i sacrifici umani. Ma ciò che il Nuovo Testamento mette in luce è la volontarietà del gesto di Gesù, come quello di qualcuno che dà la sua vita volontariamente per i suoi amici. Per usare le parole stesse di Gesù in Giovanni 15, versetto 13, dicendo che nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E si stava riferendo proprio a quello che lui avrebbe fatto. Lui non è un'offerta che gli uomini hanno fatto a Dio, non c'è questo concetto nella Bibbia. Lui si è offerto volontariamente. Dio ha mostrato il suo amore per noi facendo ciò che nessun altro poteva fare. Vedete, da una parte Gesù doveva essere un uomo, assolutamente sì, per risolvere il problema nato in Genesi. Doveva essere un secondo Adamo, ma allo stesso tempo fu la natura divina di Gesù che gli permise di ottenere la vittoria, di respingere il diavolo, di annientare il nemico e quindi di risorgere poi dalla morte, essere dichiarato giusto con forza attraverso la risurrezione. Vedete, l'incarnazione in fondo è il grande mistero che colse tutti di sorpresa, anche il popolo di Dio, anche gli ebrei e anche i nemici di Dio. Però, vedete, l'incarnazione si dimostrò la scelta vincente di Dio, la scelta vincente di Dio. Certamente nella Bibbia ci sono parecchi brani che fanno riferimento all'aspetto sacrificale e anche in particolare al sangue di Gesù. Però pensare che i sacrifici siano necessari solo perché Dio ne ha bisogno per essere soddisfatto, un po' come le divinità pagane, beh, diciamo che non rende giustizia al Dio della Bibbia, alla luce di tutto quello che vi ho raccontato. Certo, questi brani vanno esaminati, i brani che parlano di Gesù come sacrificio in senso stretto, che parlano di sangue, che utilizzano simboli dell'Antico Testamento, vanno esaminati, ma vanno esaminati nel loro contesto e io spero di poter tornare in futuro su questo tema parlando di questi aspetti. Per il momento mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. E voglio dirvi, se ancora non vi siete identificati con Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, beh, io direi che oggi potreste avere un motivo in più per farlo. Che Dio vi benedica nella vostra scelta.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse, capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal trono che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio». E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima son passate. E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io fo ogni cosa nuova». Ed aggiunse: «Scrivi, perché queste parole son fedeli e veraci». Poi mi disse: «È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, ed io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò meco dicendo: «Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo appresso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figliuoli di Israele. A oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e ad occidente 3 porte. Il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava meco aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città e le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza e la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diaspro, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crispazio, l'undicesimo di glacinto, il dodicesimo d'ametista, e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta ad una perla. E la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendino in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte quivi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono iscritti nel libro della vita dell'agnello.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Signore, ti prego, serviti di me. È il grido dei credenti che vogliono dare sapore al mondo con le parole e la vita di Gesù. Il desiderio del loro cuore è simile alle parole di un vecchio inno che dice: «Il vasellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Di me tu fai un vaso a onore, secondo il tuo glorioso piano». Vuoi essere usato dal Signore? Ho delle buone notizie per te. Il Signore vuole servirsi proprio di te. Egli ti userà. In Giovanni 15, versetto 8, Gesù dice che se noi portiamo molto frutto, ciò è per la gloria di Dio, in modo che gli altri vedano che siamo Suoi discepoli. In altre parole, la Sua volontà è di servirsi di noi. Francamente, credo che in un certo senso esageriamo a chiedere a Dio di servirsi di noi. Gli chiediamo di fare qualcosa che Egli desidera già fare. Quindi, forse dovremmo modificare questa preghiera. Invece di dire «Signore, usami», forse dovremmo chiedere «Signore, rendimi utilizzabile». Afferri la differenza? Se ci sentiamo seduti ai margini ad osservare l'esercito di Cristo che avanza, non dovremmo pregare di essere usati, piuttosto dovremmo supplicare il nostro Signore di rendere la nostra vita utilizzabile. «Fa di me un vaso ad onore», dice l'inno, «secondo il tuo piano glorioso». Ciò richiede riflessione, vero? E umiltà. Un autoesame guidato dallo Spirito Santo. Considera le parole di Paolo al suo giovane collega. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Leggendo queste parole, mi sembra che la responsabilità per l'utilità non dipenda molto dal padrone di casa che sceglie i vasi, ma dal vaso stesso. Se un uomo o una donna è puro e disposto ad essere usato, allora sarà utile al padrone e preparato per ogni opera buona. Come fa un vaso a prepararsi per un servizio nobile? Paolo continua a spiegarlo. Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente. Forse dovremmo passare un po' di tempo a riflettere su queste parole. Certo, puoi avere il talento del canto, ma Dio potrebbe essere più preoccupato di accordare il tuo cuore e il tuo carattere. Sì, potresti essere un insegnante dotato, ma forse Dio ha alcune lezioni da impartirti privatamente, prima che tu vada a guidare gli altri. È vero, potresti essere ansioso di iniziare un servizio a tempo pieno per il Signore, ma prima può esserti utile verificare se la tua casa è in ordine. Invece della solita preghiera «Signore, usami», puoi pregare in modo un po' diverso, tanto per cambiare. Di così: «Signore, so già che tu vuoi usarmi, non devo chiedertelo. Vuoi che la mia vita sia uno strumento utile per adempiere il tuo piano qui sulla terra. Ti prego di mostrarmi quelle cose che mi impediscono di essere un vaso nobile. Fammi vedere le parti della mia vita che forse non ti permettono di prendere proprio me al tuo servizio, di utilizzare me come un vaso pronto. Aspetto davanti a te, Signore, arreso e in silenzio».

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Quarta puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, dopo aver trascorso la giovinezza nel peccato e nel vizio, compiendo ogni sorta di inganni e di imbrogli, e dopo aver sperimentato anche la durezza del carcere, si converte a Dio. E la natura radicale del mutamento prova in modo meraviglioso e spiega la potenza della grazia di Dio. Il giovane Müller viene invitato da un amico ad una riunione di preghiera in casa della famiglia Wagner. Lì vede un credente pregare in ginocchio e rimane colpito profondamente e comprende cosa voglia dire avvicinarsi a Dio col cuore. E anche il suo cuore si apre alla grazia di Dio.
0: Un uomo che era stato così dissoluto e prodigo non poteva abbandonare tutto d'un tratto le vecchie abitudini peccaminose, poiché una trasformazione totale richiede una più profonda conoscenza della parola e della volontà di Dio. Ma dentro di lui era all'opera una potenza nuova. Egli provò fin da allora un disgusto per i piaceri iniqui e per i compagni di prima. Cessò di andare nelle osterie e quando la vecchia abitudine di mentire stava per riprenderlo, sentiva la lingua come legata e controllava ogni parola che stava per pronunciare. In quel tempo stava traducendo in tedesco, per la stampa, un romanzo francese. Il profitto era destinato ad una gita a Parigi. Cominciò a mettere da parte l'idea del viaggio. Poi sorse in lui un dubbio. Doveva o no terminare quel lavoro? Lo terminò, ma non lo dette mai alle stampe. Un impedimento dietro l'altro ritardò l'acquisto del manoscritto da parte di un editore e quindi la sua pubblicazione, fino a che Giorgio Müller, con una più chiara visione spirituale, s'accorse che il romanzo non avrebbe portato alcun bene al lettore, anzi poteva influenzarlo e spingerlo su una via di peccato. Non volle più venderlo e coraggiosamente lo bruciò. Così, il suo primo atto di rinnegamento di se stesso e di sottomissione alla voce dello Spirito fu un'altra pietra miliare sul suo cammino. A questo punto egli cominciò, in varie direzioni, a lottare contro il male. Ancora debole e spesso vinto dalla tentazione, non continuò per abitudine nel peccato né in offese contro Dio, senza che ne seguisse un sincero pentimento. I peccati palesi divennero meno frequenti e quelli segreti meno seducenti. Egli leggeva la parola di Dio, pregava spesso e amava i compagni di fede, frequentava le riunioni della Chiesa e apertamente prese posizione a favore del suo nuovo maestro, non tenendo in alcun conto i rimproveri e le ironie dei suoi vecchi compagni. Un successivo importante passo fu quello di scoprire quale miniera di tesori sia la parola di Dio per l'anima rigenerata. Imparò a scoprirli a mano che procedeva nella lettura e ne approfondiva lo studio. Trovò nella parola di Dio un grande fatto: l'amore di Dio in Cristo. Su quel fatto, all'inizio, solo la sua fede prese posizione. Poi seguirono i sentimenti, che vennero naturalmente, senza ricercarli o fare un preciso assegnamento su di essi. L'amore di Dio in Cristo lo costrinse ad amare, in modo ancora indegno, è vero, ma pure con un nuovo impulso, prima sconosciuto. Ciò che non avevano ottenuto le ingiunzioni di suo padre, i castighi, gli stimoli della coscienza, i motivi di convenienza e le ripetute risoluzioni, l'ottenne l'amore di Dio, rendendolo capace di rinunciare ad una vita di peccato. Così imparò quella doppia verità che più tardi appassionatamente insegnò ad altri. Nel sangue espiatorio dell'agnello di Dio vi è una fonte di perdono e di purificazione. Sia che cerchiamo perdono per il peccato o potenza per avere vittoria sul peccato, la sola sorgente e il solo segreto sono in Cristo, morente sulla croce per noi. Il nuovo anno 1826 fu veramente un anno nuovo per quell'anima rigenerata. Cominciò allora a leggere i giornali dei missionari, i quali accesero una nuova fiamma nel suo cuore. Sentì il desiderio, finora non cosciente, d'essere lui stesso un missionario. E mano a mano che si ingrandiva la sua conoscenza del campo missionario nel mondo, ad ogni nuovo fatto di miseria e di desolazione dei pagani, si alimentava in lui la fiamma dello spirito missionario. In quel periodo si sentì attratto verso una giovane della sua età, conosciuta alle riunioni del sabato. Però tutto gli faceva supporre che i genitori di lei non avrebbero consentito a lasciarle seguire un missionario. Cominciò allora in lui il conflitto tra il desiderio di servire il Signore e la passione per una creatura umana. Sembrò che vincesse quest'ultima. La preghiera perse la sua forza e quasi cessò. Il suo cuore fu distratto, non solo dal campo missionario, ma anche da ogni servizio che gli recasse un po' di sacrificio. 6 settimane passarono per lui in quello stato di declino spirituale, finché Iddio non scelse una strana via per richiamarlo al dovere. Un giovane fratello, Hermann Ball, ricco, colto e sotto ogni aspetto promettente, scelse la Polonia come campo di lavoro missionario fra i giudei, lasciando casa, famiglia, riposo, comodità e lusso. Il giovane Müller ne ricevette una profonda impressione. Paragonò il suo modo di agire con quello di lui. Un amore spassionato per una donna gli aveva fatto rinunciare all'opera a cui si sentiva sospinto da Dio. Hermann Ball aveva agito nella sua scelta come Mosè nella crisi della sua vita. Giorgio Müller invece aveva fatto come Esaù, che per un piatto di minestra aveva ceduto il suo diritto di primogenitura. Con una nuova rinuncia, certamente dolorosa, decise di lasciare la ragazza che amava. Ruppe quella relazione formata senza fede, senza preghiera. Per la seconda volta una decisione per il Signore gli costava un deciso rinnegamento di se stesso. La prima volta aveva bruciato il suo romanzo. Ora, sullo stesso altare, egli diede alle fiamme una passione umana che aveva su di lui un'influenza negativa. Secondo la misura della luce che in quel tempo era in lui, Giorgio Müller si mostrò pienamente e senza riserve risoluto a servire Dio, e la pace di Dio lo compensò della perdita di un amore umano. Ogni nuova sorgente di interna gioia fa sentire il bisogno di comunicarla ad altri. Così Müller scrisse a suo padre, a suo fratello, intorno alla sua felice esperienza, invitandoli a cercare e a trovare vero riposo in Dio, pensando che essi avessero solo bisogno di conoscere la via che conduce a tale gioia e che fossero, come lui, pronti a seguirla. Ma una risposta corrucciata fu la sola risposta alla sua lettera.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Sì, sono io, sempre io, ancora una volta io. E ti do ancora una volta un sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Dice, chi è sto io? È Maurizio. Sempre contento e felice di essere in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Come sai, se sei fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il 33° capitolo. Io pensavo che sarebbe stato un capitolo abbastanza sbrigativo, diciamo che ce la saremmo sbrigata in un programma o poco più. E invece si è dimostrato pieno zeppo di cose da sottolineare, da rilevare, eccetera, eccetera. Quindi siamo ancora qua. Devo dire però che siamo arrivati proprio alla fine, alla terza, l'ultima parte di questo capitolo, quindi oserei dire, senza paura, senza tema di essere smentito, che oggi cominceremo anche il capitolo 34. Ma non si sa mai, può darsi che in quest'ultimo, un'ultima parte del capitolo potremo anche trovare qualcosa che ci interessi a tal punto che dedicheremo il resto del programma a quello. Non oso quindi fare predizioni. Vediamo un po' come procederemo. In questa terza ed ultima parte del capitolo siamo alle prese con un dialogo, una conversazione molto bella, molto interessante, molto intima, dobbiamo dire, fra Mosè e Dio. Ci sono alcune una o due frasi veramente singolari. Dio che dice a Mosè: tu hai la mia piena fiducia perché io ti conosco bene. Immagina, Dio che ci prende da parte e faccia a faccia dice: ho fiducia in te. Ho fiducia in te perché ti conosco e so che la mia fiducia è ben riposta. Meraviglioso. Quanto vorrei che Dio pronunciasse queste parole, questa frase al mio cuore. Quanto vorrei avere la piena fiducia di Dio perché mi conosce talmente bene e sa che questa fiducia è ben riposta. Ma ahimè, troppe volte lo deludo, troppe volte sono impaziente nei suoi confronti, troppe volte sono infedele davanti alla sua fedeltà, davanti alla sua pazienza. Eppure a Mosè gli dice: hai la mia piena fiducia perché ti conosco bene. Verrò con te certamente e ti darò sicurezza. Prima Dio aveva detto che avrebbe lasciato il popolo, non sarebbe rimasto in mezzo al popolo, altrimenti l'avrebbe sterminato. Su richiesta di Mosè, su una accorata petizione di Mosè, è come se Dio cambiasse idea. Dice: e va bene, verrò con te, verrò con voi, vi darò sicurezza. Naturalmente non è che Dio cambi idea. Dio aveva manifestato i propri sentimenti nei confronti del popolo che aveva commesso quell'orribile azione di idolatria con il vitello. Però non aveva mai voluto abbandonarlo. Aveva solo dimostrato il proprio disgusto, il proprio dispiacere davanti ad una tale azione. E tale disgusto, tale dispiacere l'aveva manifestato con quello che avrebbe dovuto fare. Mosè intercede, Mosè prega, Mosè si addossa la colpa, anche se lui di colpa non ne aveva commesse alcune. Davanti a questo atteggiamento di Mosè, Dio agisce di conseguenza. Dice: verrò con voi, vi darò sicurezza. Hai la mia piena fiducia. Ancora una volta, Mosè, ho visto di che pasta sei fatto. Confermo la mia chiamata sulla tua vita. Ti confermo come guida, come condottiero. Vai, procedi, io ti starò accanto. Ecco il senso di questo dialogo. In un certo senso, approfittando di questo momento di intensa familiarità, prendendo coraggio dalla fiducia che Dio gli dimostra, Mosè dice: lasciami vedere il tuo aspetto. Il che, come abbiamo detto, credo, due incontri fa, ci sembra una strana affermazione se vista alla luce
della frase sempre contenuta in questo 33esimo capitolo. Nel versetto 11 avevamo letto: il Signore parlava con Mosè a faccia come uno parla con un amico. E qui abbiamo questa strana richiesta, strana alla luce di quella frase che abbiamo appena letta. Lasciami vedere il tuo aspetto. Credo che nell'uno e nell'altro caso ci troviamo davanti ad una traduzione non accurata. Quello che Mosè vuol vedere è la vera identità di Dio. Nonostante abbia parlato con Dio faccia a faccia, Mosè non ha visto, non ha percepito, non ha sentore della vera identità di Dio, della sua magnificenza, del suo splendore. Perché? Ma innanzitutto vediamo come Dio risponde. Farò passare davanti a te tutto il mio splendore. Davanti a te proclamerò il mio nome, Signore. Avrò pietà di chi vorrò avere pietà e avrò compassione di chi vorrò avere compassione, ma tu non potrai vedermi in faccia e restare in vita. Sembra esserci una contraddizione fra il versetto 11 e il versetto 20. I versetti, ti ricordo, sono quei numerini che troviamo inseriti nel testo per facilitare la ricerca delle varie frasi, delle varie parole. Ovviamente stiamo parlando di due cose diverse. Stesse persone, stessi personaggi, Dio e Mosè, che in un'occasione, in un frangente, parlano faccia a faccia come due vecchi amici. Nell'altra, invece, Dio dice: tu non puoi vedere la mia faccia e rimanere in vita. Tu non puoi vedere tutto il mio splendore, la mia vera identità, la mia magnificenza, la mia santità e rimanere in vita. Questo perché io sono Dio, Signore, Sovrano Assoluto, Dio tre volte Santo, e tu, nonostante io abbia fiducia in te, nonostante ti abbia scelto, nonostante tu abbia le tue doti, le tue qualità, sei ancora uomo, ancora persona, prigioniero della tua umanità. Quindi ti è impossibile posare lo sguardo sulla mia deità. Come spiegare allora questa apparente contraddizione? Abbiamo già detto, e lo menziono a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta o chi non avesse colto il senso della spiegazione precedente, in questo modo. Spesso nella Bibbia si parla dell'angelo del Signore e molti studiosi ritengono che l'angelo del Signore altri non sia se non Dio Figlio prima della sua manifestazione come uomo. Quindi una manifestazione della preincarnazione di Gesù Cristo. Come Dio Figlio può presentarsi a Mosè. Ed è in questo contesto, credo, che possiamo comprendere ed interpretare il versetto 11, là dove il Signore parla con Mosè faccia a faccia. Troviamo conforto nell'affermazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che abbiamo già citata, là dove egli dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Dio Figlio, quindi, nella sua identità di pre-incarnazione, parla a Mosè faccia a faccia. Mosè adesso invece si sta rivolgendo a Dio Padre, all'Iddio tre volte Santo, l'Iddio che è luce inavvicinabile. Ecco perché al versetto 20 Dio dice a Mosè: non potrai vedermi in faccia e restare in vita. Allora qual è la soluzione, l'alternativa? Cosa decide di fare Dio per rispondere a questa richiesta di quest'uomo di cui ha piena fiducia perché conosce così bene? Lo vedremo dopo una breve pausa musicale.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia, Maurizio. Grazie ancora per averci scelti, grazie a chi ha scritto, a chi continua a scrivere.

Allora, qual è la soluzione che Dio trova per venire incontro alla richiesta, alla preghiera di Mosè? Lasciami vedere il tuo aspetto. Dio gli dice chiaramente: il mio aspetto, così come sono, tu non lo puoi vedere. La mia sola presenza ti ucciderebbe. La mia luce, il mio splendore, la mia santità, tu non potresti sopportare. Per quanto io abbia fiducia in te, per quanto ti conosca, per quanto io ti ami, tu sei ancora un uomo, una persona, circoscritto dalla sua umanità. E come tale, non puoi stare alla mia presenza. Però un modo c'è. Qui vicino a me c'è una roccia. Tu starai lì sopra. Quando passerò e mi manifesterò, ti nasconderò in una spaccatura della roccia e ti coprirò con la mia mano, finché io sarò passato. Quando poi toglierò la mano, tu potrai vedermi, di spalle. Ma la mia faccia non si può vedere. Dio viene incontro alla richiesta di Mosè. Fa tutto quanto gli è possibile pur di soddisfare il desiderio di questo suo servo. Ma nota la soluzione che Dio trova. Dio dice a Mosè: tu starai su una roccia. Non so se questa parola, questo termine, questa roccia ti riporta alla mente un altro episodio, anzi due altri episodi, uno che troviamo nel libro dell'Esodo, abbiamo già esaminato ampiamente, e un altro episodio sembra quasi essere lo stesso, ma non lo è, un episodio parallelo, simile, nel libro dei Numeri. Mi sto riferendo a quell'evento che abbiamo trovato nel capitolo 17 di questo libro dell'Esodo. Quando il popolo aveva sete, non c'era acqua potabile a disposizione. Dio dice a Mosè: colpisci la roccia sul monte Horeb, da essa scaturirà acqua, così il popolo potrà bere. Dio aveva compiuto questo miracolo a favore del popolo. Ma era necessaria, che cosa? Una roccia. Una roccia che si trovava sul monte Horeb, cioè sul monte Sinai. La stessa montagna dove Dio si era di nuovo incontrato con Mosè, solo con Mosè, la stessa montagna dove durante quell'incontro Dio aveva dato le 10 parole, i 10 comandamenti, e poi le altre regole che abbiamo viste nella nostra miniserie. Dice: ma cosa ha a che fare tutto questo con il vedere la faccia di Dio e il non vedere la faccia di Dio? Ricordi che quando abbiamo parlato del capitolo 17 di quel miracolo della roccia, abbiamo anche letto un'altra frase che troviamo nel Nuovo Testamento, nella lettera che il grande apostolo Paolo scrisse ai cristiani di Corinto? Forse no. Mi permetto di rinfrescarti la memoria. Paolo, scrivendo a questi cristiani, disse: voglio che vi ricordiate, fratelli, che tutti i nostri antenati attraversarono il Mar Rosso e camminarono protetti dalla nuvola. Tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale e bevuto la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti alla stessa roccia spirituale che li accompagnava. Poi, proprio in modo chiaro, eclatante, palese, Paolo stesso ci spiega in cosa consisteva questa roccia. Quella roccia era Cristo. La roccia dalla quale Dio trasse l'acqua era il simbolo di Cristo.
La roccia che Mosè percosse era una roccia vera e propria. Un sasso, un pezzo di pietra. Ma in un modo molto evidente, un simbolo molto profondo, un potente simbolo, quella roccia rappresenta Gesù Cristo. Abbiamo già detto che Gesù Cristo era presente nel corso degli eventi che leggiamo nel libro dell'Esodo. Secondo una interpretazione, era Gesù Cristo che stava parlando con Mosè.

colui che è luce e santità inavvicinabile, e Mosè. Dio dice a Mosè: ecco qui vicino a me una roccia. Tu starai lì sopra, i tuoi piedi saranno fermamente piantati su quella roccia. Quando io passerò e mi manifesterò, allora ti nasconderò in una spaccatura della roccia. Ti coprirò con la mia mano finché io sarò passato. Perché? Perché devi essere protetto, Mosè. Devi essere protetto dalla mia presenza, una presenza che tu non potresti sopportare. E guarda caso, questa protezione è di nuovo una roccia. La spaccatura nella roccia permette a Mosè di vivere, nonostante questa manifestazione della presenza di Dio. Quando toglierò la mano, dice Dio a Mosè, tu potrai vedermi di spalle. Ma il mio viso, la mia faccia, non si può vedere. Quindi Dio permette a Mosè di cogliere un bagliore della propria presenza. Ma si serve ancora una volta di una roccia. Vi è un solo mediatore fra Dio e l'uomo, Gesù Cristo. E questo principio, questa verità viene più volte sottolineata nel corso del Nuovo Testamento. E nell'Antico Testamento, nella prima parte della Bibbia, vediamo questo stesso principio enunciato in un modo diverso, in un modo figurato, simbolico se vuoi. Eppure, anche lì troviamo la presenza del Cristo, la presenza del Figlio di Dio, la presenza di Dio Figlio, che sarà poi il Signore, il Salvatore. In questo caso fa da mediatore fra Padre e Mosè. Quindi Dio in un certo senso concede a Mosè la sua richiesta, ma lo fa nei limiti che Mosè può sopportare. Lo fa attraverso la roccia. E come Paolo ci spiega chiaramente, quella roccia è Cristo.

bene, sì. Purtroppo è lei la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato, ancora una volta ti sono riconoscente per l'attenzione che mi hai prestato, e naturalmente in redazione saranno felici di ricevere un tuo scritto. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci al prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto, ciao e grazie.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Amici ed amiche, benvenuti a quest'altro appuntamento con Contrappunti, il sottoscritto Mario Pieri, pronto a tenervi compagnia anche oggi per i prossimi 30 minuti. Mi raccomando, restate con me e buon ascolto. Due uomini che se le danno di santa ragione, uno finisce all'ospedale, riportava qualche tempo fa un quotidiano, niente di nuovo direte voi, e invece sta proprio qui la novità, novità perché i due uomini che sono venuti appunto alle mani erano medici. E per di più, ecco, questa baruffa è avvenuta all'interno del Policlinico di Napoli dell'Università Federico II. Ha avuto la meglio, come il rango può suggerire, il primario, e l'assistente ha dovuto invece passare al pronto soccorso. Tutto sommato, ecco, era anche abbastanza comodo. Purtroppo la dignità personale di un tempo, ecco, non esiste più. La vita frenetica e disordinata anche all'interno degli ospedali promuove il nervosismo sia fra i dottori che fra i pazienti. Pazienti a volte anche per modo di dire. Ecco, infatti il traffico per arrivare al lavoro già quello spazientisce. Trovare poi un parcheggio ancora di più. E poi c'è sempre da trattare con i colleghi, con la burocrazia, grande o piccola che sia. E infine con i clienti, o meglio, con i pazienti. A volte inviperiti, critici di tutto e di tutti, e che pretendono, insistono e scocciano a non finire. Ecco, sembriamo distanti anni luce dalle istruzioni che l'apostolo Paolo aveva dato al suo collega Tito da trasmettere ai cretesi. Diceva infatti Paolo che non ne dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, dimostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ecco, è chiaro che un comportamento simile non è comune e né facile. Ecco, ma è questo comportamento davvero cristiano, da chi è nato di nuovo, da chi permette allo Spirito Santo di ricreare in lui la vita di Cristo. Mostrare quindi grande gentilezza verso tutti gli uomini. Quale rivoluzione nella società, ma anche nelle nostre famiglie, nelle scuole, nei posti di lavoro ci sarebbe se almeno, ecco, i veri credenti si comportassero come tali. E perché hanno litigato i due medici, mi chiederete voi? Ecco, perché l'assistente stava fumando nel reparto e il primario voleva farlo smettere. Ecco, almeno la causa era buona. E da questo primo aneddoto passiamo alla prima canzone. Ce la presenta Scott Allan e si intitola Dimmi di nuovo.

Alan Hansen, dimmi di nuovo, tratto dall'album Essere Umano, un album di qualche tempo fa per la verità. Ecco, potrei dire di essere sempre felice, potrei dirvelo, ma purtroppo ecco, questo non è sempre vero. La mia vita non è perfetta come potrebbe sembrare, ed è soltanto la grazia meravigliosa di Dio che la riempie. Sono qui, ecco, allora, per farvi sapere che cosa mi spinge ad andare avanti e a darmi la forza per farlo. Sono qui per condividere l'amore del Signore con voi. Non c'è bisogno di avere paura di vivere questa vita d'amore. Con un po' di fede e con un po' d'amore, ecco, potremmo farcela. So cosa significa essere se stessi anziché essere schiacciati dagli altri, e non riesco a capire perché a volte scegliamo di nasconderci quando invece dovremmo correre alla forza, quella forza che io stesso ho trovato. Ecco, solo se tu cercassi di vedere per te stesso, allora potresti conoscere colui che ti ama molto di più, se solo potessi aiutarti. Ecco, ma so bene che solo Dio lo può fare. Allora, cosa stai aspettando? Sembra che tu, casomai che mi ascolti, sei preso, così preso dalla vita, non riesci a trovare la volontà per andare avanti. Ecco, io però sono qui per dirti che c'è speranza perché tu vada avanti. Gesù illuminerà la tua vita e ti darà tutto quello che ti occorre. Non c'è bisogno di avere paura, devi soltanto credere. Ecco, quello che vi ho appena letto non era una mia considerazione, anche se posso dire che condivido ovviamente quanto ho detto, ma era questa la traduzione della prossima canzone che vado a proporvi. Una bella canzone intitolata With a Little Faith, cioè con una piccola fede, con un po' di fede. Ascoltiamo da Stacy Orico.

0: Contrappunti.
1: Senza gloria potrebbe essere il titolo delle considerazioni che seguiranno. Ecco, vi lascio in compagnia di Carlo Bertinelli per i prossimi minuti. Lo ascoltiamo insieme, noi ci risentiamo subito dopo per andare avanti con il nostro programma. Buon ascolto intanto.
2: Vorrei considerare insieme a voi una verità che la Bibbia ci presenta. Nella lettera scritta dall'Apostolo Paolo ai Romani si leggono queste parole: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vi sono in questo brano della parola di Dio due concetti basilari. Il primo afferma che ogni uomo è un peccatore. Tutti risultano mancanti davanti al livello della perfetta moralità di Dio. Il secondo è che l'uomo, essendo peccatore, vive in uno stato di privazione, direi in uno stato anormale, perché privato di qualcosa di essenziale per la sua esistenza. Privato, spogliato della gloria di Dio. Non si può certo negare che l'uomo possieda dei valori. Quando i nostri progenitori hanno fatto una scelta ribelle alla volontà di Dio, ebbene, il Signore non ha loro tolto i valori che aveva donato, ma questi valori sono stati inquinati dal peccato. L'uomo ha in sé un senso di giustizia, ma possiamo chiederci se è veramente giusto il pensiero dell'uomo, se sono giusti i suoi orientamenti e se sono giusti i suoi giudizi. L'uomo possiede una morale, ma anche in questo caso c'è da chiedersi quale fondamento e quale valore abbia questa morale che varia da persona a persona e muta con l'andar del tempo. Vediamo chiaramente che l'uomo ha bisogno di qualcosa che gli manca, ha bisogno di un punto fermo a cui potersi richiamare, ha bisogno di valori assoluti. Questo assoluto che gli manca è la gloria di Dio. L'uomo vive di valori relativi, di valori limitati, condizionati. Tutto ciò che forma la sua gloria è ben misera cosa. Rimane privo della gloria di Dio, della verità, della giustizia, della purezza, della perfezione, dell'amore in senso assoluto. Tutto questo naturalmente ha la sua causa e la cercheremmo invano se non attingessimo la verità dalla rivelazione di Dio. Questo stato di privazione, di sofferenza, ci viene dal fatto che siamo peccatori. Esiste una separazione fra il creatore e la creatura, fra Dio e l'uomo. Una separazione causata dalla ribellione dell'uomo. La natura perfetta di Dio non può avere relazione con la natura umana scaduta nel peccato. Di conseguenza, l'uomo, privato dei valori autentici, reali, eterni, ripiega su un surrogato di quei valori. L'uomo ha bisogno che sia tolta, che sia annullata la causa della separazione, cioè il peccato, ma non lo può fare con le proprie forze. Ecco il buon annunzio dell'Evangelo. Ciò che l'uomo non può fare, non è in grado di fare, perché non può risalire con le proprie capacità dall'abisso nel quale è caduto, Dio lo ha fatto. E lo ha fatto mandando il suo figliuolo in un corpo di carne simile al nostro, affinché, essendo egli senza peccato, potesse rendersi responsabile davanti alla giustizia divina del peccato dell'umanità e lo annullasse nel sacrificio di se stesso. Chi crede a questo messaggio di grazia, chi ritiene valido per la fede il sacrificio di Cristo per la propria personale salvezza, viene posto in una condizione di relazione con Dio e reso partecipe della vita divina e dei suoi valori. Parlando di salvezza, non intendo indicare solo l'aldilà. La salvezza è lo stato che la persona gode dal momento in cui entra per la fede nella grazia di Dio in una giusta relazione con il Padre. Credere significa togliere per l'opera di Cristo la barriera del peccato, iniziare un rapporto personale con Dio, occupare una giusta posizione e vivere una vita di comunione con Lui, una vita che non conosce fine.

Ringraziamo anche per quest'oggi Carlo Bertinelli, ospite del programma Contrappunti. Allora, come promesso, noi adesso andiamo avanti, voltiamo pagina e adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale. La musica dal gruppo Oasi, ascoltiamo Dammi un segno.

0: Contrappunti.
1: Allora, ormai siamo arrivati al termine del programma, ci addentriamo in quello spazio riservato alla vostra corrispondenza, quindi alla posta. Sto per darvi i nostri recapiti. Prima però, ecco, ho trovato questo interessante fatto, un fatto accaduto a Tolosa in Francia, dove qualche tempo fa venne istituito un corso per istruire i portalettere a proteggersi dai loro nemici tradizionali, che sarebbero poi i cani da guardia. Ecco alcune norme: non guardarli negli occhi, non dimostrare timore, mai fare gesti improvvisi, pedalare con calma, questo perché gli ultrasuoni emessi dai raggi delle ruote esasperano i cani, non usare prodotti profumati che gli animali possono associare a quelli di persone da loro odiate, e soprattutto mai cercare di accarezzarli. Ecco perché dicevo questo qui nello spazio posta, perché ecco, sicuramente non correranno pericoli i portalettere che prima di tutto non abbiamo cani qui a Voce della Bibbia. Comunque, a prescindere da questo, ecco, dicevo, non correranno rischi se vorrete, amici, chiamarci per telefono utilizzando il nostro numero verde, un numero completamente gratuito, che è, e spero che abbiate seguito il mio invito di poco fa di preparare carta e penna, quindi prendetene nota, 890 53 84, 890 53 84. Ecco, per qualsiasi tipo di informazione o di chiarimento, oppure per richiedere anche semplicemente l'omaggio che abbiamo preparato per voi in questo periodo, l'interessante libretto sulla anoressia è intitolato Morire dalla voglia di dimagrire, lo ripeto, è completamente gratuito. Ecco, usate questo numero e richiedetecelo. Ecco, i portalettere sicuramente non correranno rischi, neanche se vorrete usare invece la posta elettronica. L'indirizzo è questo: vocedb@tin.it, vocedb@tin.it. Ma se invece, ecco, siete dei tradizionalisti e volete scrivere due righe con la posta tradizionale, indirizzatela a Contrappunti, casella postale 90 41043, Formigine, Modena. Contrappunti, casella postale 90 41043, Formigine, Modena. E termina qui allora lo spazio riservato a questo programma oggi. Amici, vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Vi invito come sempre a restare fermi con la vostra sintonia, la sintonia della vostra radio. Restate sintonizzati con noi, perché fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Intanto buon proseguimento, noi ci risentiamo come sempre molto molto presto, sempre qui.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Allora, rieccomi e rieccoci qui all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri ancora in vostra compagnia, assieme ovviamente al nostro ospite che è Nino Ciniello. Il bisogno dei profeti, ecco questo il titolo che Nino ha dato alle sue considerazioni della rubrica di oggi. Vi lascio subito con lui, vi ricordo come sempre che noi, voi e Dio, ci risentiremo al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto con Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Carissimi amici, affezionati, nuovi e vecchi di Controluce, nel mio intervento di oggi prende spunto da una lettera inviata ad un quotidiano nazionale che ho letto e che vorrei citare, ecco, uno stralcio di ciò che l'autore ha scritto di questa lettera. Molto in sintesi, il succo della lettera è questo: se i profeti sono gli interpreti teologici del presente e non vaghi premonitori o elaboratori di oroscopi futuri, perché mai devono restringersi solo a queste figure del passato? Quando sento la domenica nel credo, nella messa, la frase "ha parlato per mezzo dei profeti", mi chiedo perché mai questa frase è solo al passato. Va bene, ho preso questa lettera perché credo che il suo autore evoca, a mio avviso, un essenziale e diffuso bisogno dei nostri giorni, cioè quello di avere dei veri e autentici punti di riferimento nella complessità della vita di tutti i giorni. Assistiamo spesso a tanta religiosità di diversa provenienza e con caratteristiche diverse. Ogni anno infatti centinaia di migliaia di persone affrontano lunghi viaggi di speranza fatta di tante ore di attesa per fare esperienze religiose di qualche tipo che non sono sempre chiare. Temo però che questa ricerca un po' vaga, un po' confusa di religiosità, di questi mega raduni, a mio avviso contrastino con la solitudine spirituale che poi in fondo la gente vive, con cui ha a che fare. È, a mio avviso, quindi il giustificato bisogno di avere delle persone di riferimento che, come dice l'autore della lettera che ho preso in esame, non siano dei vaghi premonitori o elaboratori di oroscopi futuri, ma persone che parlino da parte di Dio con una chiara comprensione della vita e della realtà presente. Ora, mi rendo conto però che oggi il termine profeta e la figura stessa del profeta sono in qualche modo incrostati di tante false idee e molti luoghi comuni. Questa figura rievoca forse più l'idea di una persona ascetica, separata dalla società e che vive in un mondo tutto suo, oppure di una persona visionaria che predice il futuro spesso catastrofico. Queste idee però non hanno nulla a che vedere con la personalità e il compito dei profeti descritti nella Bibbia. Infatti una lettura, e a questo vorrei un po' chiamare la vostra attenzione, una lettura attenta dei libri storici e profetici dell'Antico Testamento rivela il fatto che il profeta in Israele era l'espressione, diciamo, più autentica della fede biblica, che è per sua stessa natura storica e che non si perde né in astratti teoremi teologici né in esperienze mistiche che un po' fanno decollare dalla terra, ecco, dal reale. La voce del profeta aiutava invece a capire la presenza segreta e trascendente di Dio nei vari eventi storici, in modo che essi, cioè questi eventi, non fossero sentiti o vissuti come avvenimenti casuali, ecco, privi di qualsiasi disegno o scopo. In altre parole, in Israele il profeta, se da un lato era erede e custode delle tradizioni religiose del popolo, così da tutelarne il culto all'unico vero Dio da ogni contaminazione idolatrica, dall'altro proprio il suo attaccamento alla realtà, alle vicissitudini della vita che egli stesso anche viveva, lo rendeva interprete delle esigenze di giustizia che il suo messaggio da parte di Dio conteneva comunque. Ecco. In altre parole, Il cuore del messaggio profetico evidenziava il legame inscindibile e necessario tra fede e vita, tra culto a Dio e l'esistenza quotidiana, tra la spiritualità e la giustizia. Infatti, con grande veemenza, spesso i profeti lottarono contro il formalismo religioso, il sacralismo, che isolava appunto il culto al vero Dio tra incensi e riti, dissociandolo così dalla storia. Penso, per esempio, al profeta Osea che con grande forza e coraggio da parte di Dio disse queste parole al popolo di Israele che si illudeva di nascondere la propria corruzione con la religiosità. Lui disse al capitolo 6, troviamo queste parole: io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. I profeti dunque non avevano timore di denunciare una fede disincarnata e priva di giustizia o di opere giuste. Senza questa unione, cioè tra fede e vita vissuta, il culto diventa magia, diventava, ma ancora oggi con il rischio di diventare magia, o la fede è una semplice farsa, o la liturgia sconfina nel folklore. Infatti nel profeta Amos, prendo un altro esempio, questo profeta parla del disgusto e dell'odio di Dio per le feste, per le sacre assemblee, per i canti liturgici. E gli dirà, capitolo 4, scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. Anche il profeta Isaia apre il suo libro con la requisitoria di Dio che respinge seccamente un culto ipocrita con tutto il suo apparato rituale, che veniva usato come alibi per evitare il giusto impegno a condurre una vita coerente. E gli dirà, nelle sue prime parole di questa profezia, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Era quindi questo tipo di impegno a 100% anche a rischio della propria vita che permetteva di riconoscere se un profeta era autentico oppure se era falso. I falsi profeti infatti assecondavano in genere il potere dominante, sia esso religioso o politico. Fu il caso per esempio di Anania, profeta di corte che si oppose a Geremia, oppure il caso di Amasia, sacerdote del santuario regio di Betel, che contrastò Amos, oppure dei famosi 400 profeti burocrati che annunciavano trionfi sicuri, oggi li chiameremo un po' i lecchini del re, dei trionfi sicuri ad un re corrotto come Acab, a differenza invece dell'unico vero profeta Michea che non temette di far conoscere l'imminente giudizio di Dio a questo re. Quando in definitiva la fedeltà alla parola ricevuta da Dio gli diventava costosa e portava a scegliere di accettare i privilegi e i favori offerti da altri, il profeta non è più il portavoce di Dio, ma diventa il portaborse del potente di turno. Diventa cioè un professionista servile di un sacralismo ipocrita e falso. Ora, dopo questo rapido schizzo del compito e dell'importanza del profeta, penso che si possa capire un po' meglio la necessità, l'esigenza di questa figura anche ai giorni nostri. E quindi capivo l'esigenza dell'autore della lettera che ho preso in esame. Se da un lato è vero, come dice il credo, che Dio ha parlato per mezzo dei profeti, cioè quindi nel passato, nel senso che la Bibbia in sé stessa, la rivelazione di Dio, è una rivelazione conclusa e definitiva, dall'altra parte questa rivelazione in ogni generazione e condizione va fatta conoscere in modo fedele e attinente al tempo e al contesto in cui vive e opera la Chiesa. Quindi il dono del discernimento profetico è una necessità assoluta anche per il nostro tempo. Il profeta non è una persona che deve annunciare delle novità, né una persona che abbia una dialettica accattivante o un parlare consolatorio un po' che asseconda il potente di turno, ecco. Il profeta è piuttosto una persona che conosce l'epoca in cui vive, ma conosce anche ciò che Dio sta cercando di dire ai suoi contemporanei. Quindi non si limita a ripetere meccanicamente formule religiose senza considerare la situazione del momento o i bisogni della gente. Ha una chiave interpretativa affinché le persone riescano a capire qual è giusto, qual è la realtà, la verità davanti alla loro contemporaneità. La situazione religiosa, morale e sociale di oggi richiede, a mio avviso, la presenza di tali uomini, uomini che, catturati, presi dall'amore di Dio, lucidi rispetto alla condizione e ai bisogni dei loro contemporanei, convinti attraverso la scrittura di ciò che devono dire, comunichino i rimedi di Dio con fedeltà e lungimiranza.

E anche questo numero di Controluce si conclude qui. Grazie per averci seguiti e mi raccomando, restate ancora con noi e buon proseguimento.

0: Dentro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Uno dei problemi che ci viene più spesso menzionato da coloro che ci scrivono in cerca di consiglio è di come comportarsi con qualcuno che è diventato un ubriacone. Il problema dell'alcol, quando questo è divenuto padrone nella vita di qualche persona che l'ha presa e l'ha resa sua schiava, come possiamo aiutare un ubriaco? Cosa possiamo fare? Che speranza possiamo offrirgli? Cosa si può fare per aiutarlo? Nei brevi momenti che mi sono concessi, io non posso quest'oggi neppure cominciare a dirvi tutte le cose che dovreste sapere, ma permettetemi di darvi un paio di suggerimenti che potranno esservi utili. La prima cosa che voglio dirvi è che c'è speranza. Potete quindi per prima cosa offrire speranza a chi è divenuto un ubriacone. E voi direte, e come posso farlo quando gli Alcoholics Anonymous dicono che una volta che una persona diventa alcolizzata resterà per sempre alcolizzata? E in più insegnano a tale persona che ogni volta che si alza al mattino di andare allo specchio, di guardarsi e dire io sono un alcolizzato e resterò sempre così. È questo che pure voi insegnate? No, noi non crediamo a questo. La Bibbia parla in un modo del tutto differente. La Bibbia dice che se trattate tale problema secondo le scritture, voi potete mettere una volta e per sempre tutto nel passato e che non dovete mai più parlare di tali cose. Vedete, la Bibbia offre assai più speranza di quello che offrono gli Alcoholics Anonymous e permettetemi di leggervi un passaggio dalla prima epistola ai Corinzi, capitolo 6, che può esservi di incoraggiamento nel cominciare. Vi leggerò dal 9 fino all'11 versetto. Sentite, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ora, la prima cosa che vorrei che voi notassite in questo passaggio è che assieme con gli adulteri, gli omosessuali e tutta questa lista di cose terribili ci sono anche gli ubriaconi, gli alcolizzati. E la cosa interessante è che quando parla di ubriachi, di quest'altra gente, Gesù ci dice attraverso Paolo che scrive ai Corinzi: «E tali eravate alcuni di voi». Questo è nel passato, non più. Non più ora siete ubriachi, non più siete ora fornicatori, non più siete ora adulteri, non più ladri né rapaci, eccetera, eccetera. Così vediamo che è possibile per mezzo della grazia del Signor Gesù Cristo, attraverso la forza e l'aiuto che Egli dà a coloro che sono stati salvati, di poter metter via una volta e per sempre questo tipo di vita. È possibile attraverso Cristo per un ubriaco di dire io non sono più ubriaco. Possono essere lavati, santificati, dice l'Apostolo Paolo. E questa è speranza. E qui ce ne troviamo tanta. E sapete perché? Questo può essere detto oggi? Perché, come questo passaggio ci indica, la Bibbia fa chiaro che l'ubriachezza, che l'alcolismo è un peccato. L'alcolismo non è, come ci viene detto spesso oggigiorno nelle frasi pubblicitarie, una malattia o un disordine genitivo. È vero che genetivamente una persona può essere più suscettibile di un'altra all'alcol, ma questo non vuol necessariamente dire che tutti devono diventare alcolici. Vedete, l'ubriachezza è in finalità un peccato. Ora, ci sono delle persone che pensano di essere assai crudeli quando noi descriviamo l'ubriachezza come un peccato e ci dicono che non dovremmo parlare come se fosse un peccato, ma come se fosse una malattia, perché per un ubriaco è assai più facile parlare della sua malattia invece del suo peccato. Ma questo non è vero.
Quando dite che l'ubriachezza è una malattia, voi gli tagliate ogni speranza. Perché vedete, non c'è una pillola, non c'è un'operazione, non c'è alcuna sorta di iniezione o di medicina che voi potete amministrare ad una persona per curarla da questa malattia. Se l'ubriachezza, se l'alcolismo fosse una malattia, allora voi non potete davvero dare a questa persona alcuna speranza. Poi dovete anche notare che quando voi la chiamate una malattia, voi puntate su un dottore per una soluzione, e questo è dirigersi verso una direzione sbagliata, perché questo passaggio ci indica che gli alcolizzati non sono persone rette. Lo dice il versetto 9: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? E poi mette in lista tutte queste persone che non sono rette, e fra loro pure elenca gli ubriaconi. Ma vedete, se v'è invece ingiustizia, se è un modo di vivere che è spiacevole a Dio, se è il peccato al centro, il nocciolo dell'ubriachezza, allora c'è tutta la speranza che si può trovare in Cristo Gesù per trattare questo problema. Fin tanto che consideriamo l'ubriachezza come una malattia, non c'è speranza, perché, come abbiamo accennato, non c'è alcun rimedio per questa così chiamata malattia. Ma c'è tanta, tanta speranza quando la consideriamo un peccato, perché sappiamo che Gesù Cristo venne a morire su una croce per i peccati. E noi sappiamo che egli tratta il peccato in un modo assai efficiente, e da questo passaggio sappiamo che quando Cristo operò in queste persone, lavandole e purificandole, esse non furono più degli ubriaconi. Oh sì, Cristo fa una grande differenza. Quando considerate l'ubriachezza come peccato, voi date più speranza, perché voi additate a Gesù Cristo questa persona invece che a un dottore. Così voglio esortarvi, e lo farò per prima cosa nella prossima trasmissione, a prendere nota di alcune informazioni che vi darò e che spero saranno utili in questo soggetto. Ma prima cosa, e la più importante di tutte che voi potete fare, è di parlare ad un alcolizzato a proposito. Non provate mai di parlargli o di aiutarlo mentre è ubriaco, perché vi farà una promessa, piagnucolerà, vi dirà come male sono le cose, vi dirà come vorrebbe cambiare e come terribile è la sua situazione e come si sente pieno di rimorsi e un sacco di altre cose. Ma poi, quando è sobrio, non vorrà aver a che far niente con voi. Ma voi parlateli quando è sobrio, e a un certo punto vi riuscirà di superare la barriera che ha eretto intorno a sé, e allora potrete dirgli: «Ehi, guarda, c'è una soluzione, c'è una risposta per te. Gesù Cristo è la risposta». E non gli parlate di Gesù come la risposta in una maniera vaga e generale, parlategli di lui come della risposta, perché prima egli è colui che morì per i suoi peccati, e l'alcolismo, l'ubriachezza, è un peccato contro Dio. È un abuso del corpo che permette a delle sostanze chimiche di anestizzare il cervello, di modo che l'individuo non può più usare effettivamente tutte le parti del suo corpo che sono essenziali per il proprio e completo funzionamento, e così comincia ad agire stupidamente e non riesce più a parlare a modo, dirà cose di cui si vergognerà più tardi. E questo quindi è un peccato verso il corpo che Dio ha creato, e far questo per un cristiano è peccato contro il tempio dello Spirito Santo che dimora in lui. Così, quando parli ad un ubriaco, ricordali che l'ubriachezza è un peccato contro Dio, e quindi indirizzalo verso Gesù Cristo come al salvatore del peccato, e non solo per salvarlo dalla punizione dei suoi peccati, ma pure per dargli la sua potenza. Poi sintonizzatevi di nuovo con noi, se mai vi diremo come Gesù Cristo può intervenire nella vita di coloro che, una volta riconosciuta l'ubriachezza come peccato, vogliono sinceramente essere liberati da essa, e non per un giorno, per una settimana, ma per sempre. Sì, amici, c'è speranza in Cristo Gesù, perché egli sa trattare anche il peccato della ubriachezza.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 22. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per le guarigioni delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome, e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci, e il Signore, l'Iddio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ecco, io vengo tosto. Beato chi serba le parole della profezia di questo libro. Ed io, Giovanni, son quello che udì e vidi queste cose, e quando le ebbi udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti e di quelli che serbano le parole di questo libro. Adora il Dio. Poi mi disse: non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto sia ingiusto ancora. Chi è contaminato si contamini ancora. Chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che avevano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella mattutina. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie qualche cosa delle parole del libro di questa profezia, e Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo tosto. Amen. Vieni, Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù sia con tutti.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Quinta puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller passa da una vita di peccato e di miseria morale e spirituale ad una vita interamente consacrata a Dio. E questo tramite la conversione operatasi nel suo cuore per mezzo della potenza della grazia di Dio. Il primo atto di vera sottomissione a Dio è quello di bruciare un romanzo francese tradotto da lui e il cui profitto era destinato ad una gita a Parigi. Poi nasce in lui il desiderio di servire Dio come missionario, ma incontra sulla sua strada la passione per una ragazza che rischia di distoglierlo dai suoi propositi. Con una decisione dolorosa tronca quella relazione, ma la pace di Dio lo compensa ampiamente della perdita di un amore umano.
0: In quel tempo il famoso dottor Toluk occupò la cattedra di teologia all'Università di Halle e la venuta di questo santo uomo attirò molti studenti di altre scuole. Così Giorgio Müller vide allargarsi il cerchio di compagni credenti e anche questo gli fu di valido aiuto. Lo spirito missionario si ravvivò in lui. Si recò da suo padre per chiedergli il permesso di mettersi in relazione con qualche istituto missionario in Germania. Ma suo padre rimase deluso e lo rimproverò duramente, ricordandogli il denaro speso per la sua educazione. Il sacrificio di tanti anni, aveva pensato, doveva procurare al figlio una buona posizione e a lui una comoda, tranquilla vecchiaia. In un accesso di collera giunse a dirgli che non lo avrebbe più considerato suo figlio. Poi, vedendo Giorgio impassibile nella sua calma risoluzione, cambiò tono e dalle minacce passò alle lacrime, supplicandolo. Questo, per Giorgio, fu più duro di tutti i rimproveri. Fu il terzo passo significativo per la preparazione di una vita missionaria. Non cedette nella sua risoluzione di seguire ad ogni costo la via indicatagli da Dio. Anzi, da quel momento vide chiaramente che doveva essere dipendente interamente da Dio e che da quel momento non doveva più accettare denaro da suo padre. Accettare un tale aiuto implicava ubbidienza ai suoi desideri, e non potendo aderire a questi, riteneva ingiusto contare sul padre per le spese occorrenti al suo mantenimento nel corso missionario. Così Giorgio Müller imparò un'altra preziosa lezione, che si deve preservare la propria indipendenza se non si vuole mettere a repentaglio la propria integrità. Dio conduceva il suo giovane servo ad appoggiarsi unicamente a lui per i bisogni temporali. Questo passo non fu fatto senza sacrificio, poiché i 2 anni che doveva ancora passare all'università richiedevano maggior denaro di quelli già trascorsi, ma trovò in Dio un fedele amico nel bisogno. Poco tempo dopo, alcuni signori americani, 3 dei quali erano professori nel collegio, desiderando perfezionarsi nella lingua tedesca, su proposta del dottor Toluk, scelsero Giorgio Müller come maestro. Il compenso per le lezioni era tanto generoso che il suo mantenimento all'università fu ampiamente coperto. Così, fin da principio della sua vita cristiana, Giorgio Müller poté scrivere nel suo diario un altro passo della parola di Dio, quello che dice: «Temete il Signore, voi, suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono». Il servitore di Dio deve sempre guardare a Lui per sapere quale lavoro debba fare e in quale sfera d'azione debba servirlo. Giorgio Müller, da persone cristiane più mature di lui, fu consigliato di aspettare la divina direzione e di non fare per il momento alcun passo decisivo verso il campo missionario. Ma egli, impaziente, rimise la decisione alla sorte. Acquistò un biglietto della lotteria. Sarebbe andato se avesse vinto un premio, altrimenti sarebbe rimasto in patria. Guadagnò una piccola somma e credette di vedere in questo un segno della volontà di Dio. Così scrisse alla società missionaria di Berlino. La sua domanda fu respinta, non essendo accompagnata dal consenso del padre. Il Dio tenne lontano in quel momento dal campo missionario un giovane non ancora maturo per quell'opera. Giorgio Müller non aveva ancora imparato la più elementare lezione che chi vuole operare con Dio deve saper aspettare che egli faccia conoscere la sua volontà. Colui che tenne Mosè per 40 anni a pascolare greggi nel deserto, prima di mandarlo a liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto, che fece dimorare Paolo di Tarso per 3 anni in Arabia prima di mandarlo come apostolo delle genti, colui che tenne anche il suo figliuolo Gesù per 30 anni in una vita oscura prima di manifestarlo al mondo come Messia, non si affretta a mettere il suo servo all'opera. Ad ogni anima impaziente egli dice: «Il mio tempo non è ancora venuto, ma il vostro tempo è sempre pronto». Altre 2 volte dopo questo fatto Giorgio Müller ricorse alla sorte, ma ogni volta sbagliò. Da allora in poi abbandonò questo metodo falso e materialistico, avendo imparato 2 lezioni. La guida più sicura in ogni difficoltà è la preghiera della fede unita alla meditazione della parola di Dio. E il prolungarsi dell'incertezza sul cammino da prendere è una ragione per continuare ad aspettare. Queste lezioni sono veramente preziose per tutti. L'uomo è impaziente per ogni ritardo, tanto nel decidere che nell'agire, per cui ogni scelta della carne è immatura e prematura. Le vie dell'uomo sono false e non spirituali. Il Dio ci fa spesso attendere per incoraggiarci a pregare, ed anche le risposte alla preghiera sono spesso differite affinché i desideri, anche se apparentemente buoni, siano tenuti a freno e la propria volontà abbia ad inchinarsi soltanto davanti a quella di Dio. Molti anni dopo, Giorgio Müller, ripensando con mente calma a tutta la sua carriera, riconobbe quanto quel ricorrere alla sorte fosse stato immorale e come in quel tempo egli fosse così ignorante e bisognoso di imparare prima di poter ammaestrare gli altri. Quantunque egli fosse un figlio di Dio, non avrebbe allora potuto dare una chiara spiegazione delle più elementari verità del Vangelo. Doveva quindi cercare, mediante la preghiera e lo studio della Bibbia, di acquistare una più profonda conoscenza ed esperienza delle cose divine. La sua impazienza, per risolvere una questione così importante, dimostrava proprio la sua inettitudine per un servizio e rivelava l'incapacità a sopportare le prove e le difficoltà che un buon soldato di Cristo deve attraversare. In una paziente attesa, c'è uno sforzo continuo e una tensione costante, e ciò costituisce la nota dominante di una autentica esperienza missionaria.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, giriamo nella nostra Bibbia nel Vangelo di Luca, capitolo 12, e vogliamo leggere il versetto 13 fino a 34. Or qualcuno della folla gli disse: Maestro, Dio mio fratello che dividi con me l'eredità. Ma egli disse: O uomo, chi mi ha costruito giudici e arbitro su di voi? Poi disse loro: Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse a loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo: Che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: Questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò dei più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumuli tesori per sé e non è ricco verso Dio. Poi disse ai suoi discepoli: Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano e non mietono, non hanno dispense né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene voi valete molto più dei uccelli. E chi di voi poi, con la sua anzietà, aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete far neppure ciò che è minimo, perché siete in ansia per il resto? Osservate come crescono i gigli, essi non lavorano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettato nel forno, quanto maggiormente rivesterà voi, o gente di poca fede? Inoltre, non cercate che cosa mangerete e che cosa berete, e non state in ansia, perché la gente del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temete, o piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi del borse che non invecchino, un tesoro inesauribile nei cieli, dove il ladro non giunge e la tignola non rode. Poiché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi qui vediamo il Signore parla del nostro attitudine e atteggiamento riguardo i beni materiali. La Bibbia non insegna che dobbiamo fare i voti di povertà, andare a vivere su una montagna solo con una tunica e un paio di sandali. Questi uomini hanno inventato. Però certamente il Signore vuole che abbiamo il giusto atteggiamento anche verso le cose materiali. E in versetto 13 questo uomo viene non comprendendo che la missione di Gesù era spirituale. Gesù non era venuto per fare arbitro fra due persone sulle cose materiali, e il Signore dimostrava che per lei le cose materiali valgono veramente poco. Per lui le cose materiali sono cose di poco conto. E in pratica diceva questo uomo: mi infastidite per queste cose che per me non hanno importanza. Vi siete mai